oro circa un tiro di sasso, e postosi in ginocchio pregava, dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Allora gli apparve un angelo del cielo per dargli forza, ed essi, essendo in agonia, pregava ancora più intensamente. E il suo sudore divenne simile a un grume di sangue che cadevano a terra. Alzatosi poi dalla preghiera, vieni dai suoi discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse a loro: Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, insegnaci questa mattina anche come noi non possiamo entrare in tentazione. Se, Signore, entriamo in tentazione, come possiamo fuggire la tentazione, Signore? Signore, confesso che io non ho niente di offrire a nessuno. Le mie parole non hanno nessun peso, nessuna autorità, ma aspettiamo che Tu ci parli questa mattina, Signore, perché solo Tu, Gesù, hai le parole di vita eterna. Parlaci questa mattina attraverso la Tua parola, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi qui Gesù sta per andare, per essere arrestato, per essere beffato, scaffeggiato, frustrato, abbandonato dai suoi amici e poi inchiodato in una croce. Questi primi versetti vediamo che non è biblico questi gruppi che dichiarano che un credente deve fare voto di povertà, deve abbandonare tutto e vivere sopra una montagna. Quando Gesù ha mandato fuori questi discepoli senza borsa, senza niente, era una prova di fede, no? Un viaggio di fede. Ma non era, no? Gesù non stava dettando un stile per tutta la loro vita. Vediamo, prima vi ho mandato senza niente, ma adesso potete avere una casa o una borsa o quello che vi serve. Ci sono gruppi che dicono, no, deve abbandonare tutto, deve andare senza niente. Vabbè, se il Signore dice a te questo, lo devi fare. Ma biblicamente non c'è un precedente che i cristiani devono abbandonare tutto e vivere una vita itinerante. In versetto 39, poi uscito andò come al solito al Monte delle Olive, e anche i suoi discepoli lo seguirono. Mi piace qui che sappiamo da quello che abbiamo letto che Gesù andò al giardino di Getsemane, il Monte di Olive, per pregare. E qui lo Spirito Santo ha ispirato Luca a descrivere il fatto che per Gesù non era una cosa rara di andare a pregare, era il suo solito, era suo quello che faceva ogni giorno. Appartarsi con il Padre Celeste in preghiera, e dovrebbe essere il nostro solito. Amen. Perché lì troviamo il fonte della nostra vita, nella parola di Dio e nella preghiera. Qui Gesù ha detto: pregate che non entrate in tentazione. Ma molti di noi, e io incluso, preghiamo dopo che siamo caduti già nella tentazione, no? Siamo tentati, sbagliamo, cadiamo magari nel peccato, e poi: Signore, perdonami, aiutami, lavami di nuovo, restaurami a quell'intimità con te. Ma Gesù qui ci sta insegnando: pregate che non entrate neanche nella tentazione. E secondo me c'è, magari non è molto apparente leggendolo così, però il fatto di pregare di non entrare in tentazione, secondo me, è proprio un atteggiamento di alta umiltà da parte nostra, da parte di un credente, di svegliarci la mattina e dire: Signore, non fa neanche che sono tentato, perché sono debole, che sono, Signore, Tu lo sai, senza la Tua grazia. Aiutami di neanche
entrare in luoghi dove sarò tentato, o frequentare persone che mi tenteranno, o andare in ambienti dove posso esporre la mia vita alla tentazione. Noi non siamo legalisti che facciamo una lista di questo non deve fare e questo deve fare. Ma noi come credenti dovremmo avere anche saggezza in quello che guardiamo, quello che ascoltiamo, le persone che frequentiamo, i luoghi che frequentiamo. Certamente se una persona magari esce da un'esperienza di tossicodipendenza, che è tentato di nuovo usare l'eroina, allora non va nei ambienti dove ci sono i vecchi amici che hanno l'eroina lì a disposizione. Penso che è logico questo, no? E anche noi come credenti, se notiamo ambienti o situazioni quando noi cadiamo sempre in un'area della nostra vita, dovremmo evitarlo. E dovremmo pregare, Signore, aiutami di non sbagliare più in questo senso, di non peccare più contro di te in questo senso. In Italia la religione della maggioranza delle persone insegna: basta che tu vai alla messa ogni domenica, no? O che vai in chiesa una volta alla settimana, confessi, giusto? Poi sei a posto. Però c'è un pericolo in questo, che la gente ha una mentalità di cui potremmo cadere anche noi. Allora confesso i miei peccati, Dio mi perdona, ma poi la settimana continuo a peccare nello stesso senso. Ma non è questa la volontà di Dio per la nostra vita. Dio vuole che siamo liberati dal peccato, che noi abbiamo la vittoria. Voi sapete il mio passato, anche io usavo delle sostanze tossiche prima di conoscere il Signore, e per i primi anni che ero credente per me era una grande tentazione. Ma posso dire oggi, per la grazia di Dio, non è proprio una tentazione. Se qualcuno mi passa davanti con un spinello, per me non è proprio una tentazione. Il Signore mi ha dato la vittoria in quell'area della mia vita. E intendo a mantenerlo per la sua grazia. Quindi dovremmo anche pregare noi: Signore, non permette neanche che io entro in luoghi dove posso essere tentato. Se tu hai un problema con la concupiscenza, magari è meglio non guardare la televisione qui in Italia, eccetera eccetera eccetera. Ci sono tante aree della nostra vita che ognuno di noi sappiamo le nostre debolezze, ognuno di noi sappiamo quelle aree in cui magari qualcuno, il suo peccato preferito è solo di sussurrare degli altri, e questo è un peccato davanti a Dio, fratelli, è un grave peccato. E se tu noti che con quell'altra persona ogni volta che ci mettiamo a parlare male degli altri, allora forse non dovresti frequentare quella persona. O dovresti dire: guarda, io ho visto che ogni volta che siamo insieme attacchiamo sempre a parlare male degli altri, evitiamo questo peccato. Altrimenti forse per me, perché io sono debole in questo, e non ti voglio frequentare più. Amen. Perché a volte abbiamo la nostra valutazione quali sono i peccati più grossolani e quelli più piccoli, ma Dio disse che se noi manchiamo in solo un punto della legge, è scritto in Giacomo, abbiamo mancato tutto. Noi abbiamo il nostro standard umano: ah, ma i nostri peccati non sono così gravi, sì, io qualche volta dico una piccola bugia, qualche volta dico cose male di altri, però non sono mica un drogato, o non sono come quell'altro che ha commesso adulterio. La parola di Dio dichiara che se tu manchi in una piccola cosa, hai mancato tutto. Sei venuto privi del standard di Dio, della gloria di Dio. Gesù andò in questo giardino per pregare,
È interessante che è accaduto qualcos'altro in un altro giardino molti anni prima di questo. Qualcuno sa che cos'era? Adamo e Eva sono caduti in un giardino. E l'uomo ha perso la sua autorità in un giardino. E l'uomo è stato tentato in un giardino e dal peccato di Adamo tutti noi siamo stati separati da Dio a causa dei nostri peccati. Non potevamo avere più comunione con Dio. C'era un muro di separazione fra noi e fra il Padre. E non è per nulla che di nuovo in un giardino l'uomo ha perso il suo rapporto con Dio, e qui in questo giardino l'uomo attraverso Cristo rivince in un certo senso il rapporto con Dio. Perché io credo che la battaglia più grande è qui. Fra qualche domenica, se mi sbrigo, arriveremo alla croce, quando Gesù ha veramente subito la pena di tutti i nostri peccati, dove lui gridò: Padre, Padre, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Dove l'ira di Dio è stato scatenato su di lui, e quando lui disse è compiuto, sicuramente lì il prezzo del nostro riscatto è stato pagato. Ma in un certo senso la battaglia spirituale è stato vinto qui nel giardino. E spero che riesco a spiegarmi bene su questo fatto. È vero che in croce, quando è detto compiuto, è stato completato la nostra salvezza. Ma era qui veramente la battaglia. Perché quando Gesù aveva deciso di sottomettersi alla volontà di Dio e di subire la morte della croce, era fatto. Era fatto. La battaglia è stata qui, in questo giardino. In un certo senso qui è stato vinto la nostra salvezza. In versetto 41, e si allontanò da loro circa un tiro di sasso, e postosi in ginocchio pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia volontà ma la tua. Negli altri Vangeli sappiamo che tre volte lui ha pregato questa preghiera, tre volte è stato tentato di salvare la propria vita. Qui vediamo anche la Trinità. Noi crediamo che Gesù è Dio onnipotente, ma vediamo Gesù umano, Gesù uomo. Gesù era completamente uomo come uno di noi, e lui era completamente Dio onnipotente. Ma qui vediamo che come uomo come noi in carne e sangue, lui non aveva il desiderio di morire. E la sua tentazione non era tanto il fatto di morire. Quanto di voi volete morire? Nessuno, no? Ma non è stato questo la cosa più brutta per nostro Signore? Quando lui parla di questo calice, non parla della morte fisica. Il calice rappresenta l'ira di Dio che sta per essere scatenato contro di lui. E possiamo vederlo in tre passi nel Vecchio Testamento, in Salmo 75, giriamo lì velocemente. Salmo 75, versetto 7 e 8. Ma è Dio colui che giudica, egli abbassa l'uno e innalza l'altro. Poiché l'Eterno ha in mano una coppa di vino spumeggiante, pieno di spezie, ed egli ne mesce, certamente tutti gli empi della terra ne scoleranno e berranno le fece. Poi in Isaia 51, un po' più avanti, versetto 17.
Risvegliati, risvegliati, leviti, o Gerusalemme, che hai bevuto dalla mano dell'Eterno la coppa del suo furore, che hai bevuto la fecia del calice del stordimento fino a scolarla completamente. Un altro passo in Geremia 25, versetto 15, un altro libro più avanti di Isaia, Geremia 25, versetto 15. Infatti molte nazioni e re potenti ridurranno in servitù, i caldei stessi li ripagherò secondo la loro azione, secondo l'opera delle loro mani. Poiché così mi ha detto l'Eterno, il Dio di Israele, prendi dalla mia mano questa coppa del vino della mia ira e falla bere, e tutte le nazioni al quale ti manderò. Essi berranno, barcoleranno e impazzeranno a motivo della spada che manderò in mezzo a loro. Allora prese la coppa della mano dell'Eterno e le fece bere a tutte le nazioni al quale l'Eterno mi aveva mandato. Gerusalemme, la città di Giuda, i suoi re, i suoi principi, per ridurli in una desolazione e in un oggetto di stupore e un scherno e una maledizione come avviene oggi. Poi va avanti con il elenco di tutte le nazioni che devono bere questa coppa di ira. Tornando in Luca, abbiamo visto questo calice che era davanti a Gesù. Non era tanto la morte fisica, perché anche Gesù ha detto: più grande amore non ha un uomo che non dipone la sua vita per gli altri. Amen. Però lui disse: magari potrebbe accadere che qualche uomo sarebbe disposto a morire per un altro. E noi abbiamo nella storia umana tante volte, anche i pompieri là a New York, che quando i Torri Gemelli sono stati attaccati, no? Molti di loro sapevano che correvano in quel palazzo alla morte, ma lo stesso sono andati e hanno salvato centinaia di persone. Ma la maggior parte dei pompieri, che era loro dovere di rimanere lì fino all'ultimo e salvare più vite possibile, fra quei 3.000 persone sono morti centinaia e centinaia di vigili di fuoco della città di New York. Hanno dato la loro vita per gli altri, ma non hanno subito l'ira di Dio. Questo calice che Gesù doveva bere era l'ira di Dio contro i peccati di ognuno di noi. Ogni peccato che tu hai messo, ogni bugia che tu hai detto, ogni menzogna che hai pensato, Gesù ha preso su di sé. E gloria al Signore che Lui ha detto alla fine: non la mia volontà, ma la tua. Perciò Lui ha sudato gocce di sangue. Questa è una condizione fisica realmente che esiste, e non solo la parola in italiano, ma quando un essere umano subisce un stress così forte, il stress è il massimo che un essere umano può subire, cioè mentale, spirituale, i capillari nei pori dove esce il sudore scoppiano, e dai pori del sudore escono gocce di sangue. È una condizione reale che è accaduto a qualche umano, e questo era quello che è accaduto al nostro Signore. Questo era lo stress che Lui subiva, la pressione di pensare che Lui nell'eternità passato ha goduto la gioia e la presenza del Padre. E adesso sta per godere, non godere, per subire l'ira di Dio. Lui sarà un oggetto di ira di suo papà. Pensate un attimo su questo. Quando Lui ha pregato per noi in Giovanni, Lui disse che non vedevo l'ora di tornare e godere la gioia che io avevo prima con te, Padre, prima della fondazione del mondo.
ma per amore di noi Gesù ha subito questo. In Ebrei è scritto: per quello che lui ha visto davanti, ha visto noi questa mattina, ha visto milioni di credenti in tutta la storia, in tutto il mondo, che sarebbero salvati per mezzo del suo sacrificio.

la volontà di Dio per Gesù era che lui sacrificava la sua vita. E certamente nessuno di noi Dio ci chiederà di morire per tutti i peccati del mondo, ma in un senso molto minore Gesù chiede a ognuno di noi anche di fare questa scelta. Possiamo vivere per noi stessi? O possiamo dire, non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta la tua, con la mia vita, qui a Montebelluna. Chi cerca di conservare la sua vita, Gesù cosa ha detto? La perderà. Ma chi dà la sua vita, la ritroverà. Cosa significa questo? Che per noi credenti, rendendo la nostra vita a Dio, rendendo la nostra volontà a quella del Padre, noi troviamo la vera vita. Amen. Perché la vera vita si trova nella volontà di Dio. Noi pensiamo a volte che quella macchina o quella casa o quella donna o quell'orologio, ah, se potrei solo avere quello, allora avrò la vita. Ma se non abbiamo scoperto ancora, scopriremo prima o poi che lì non c'è la vita. La vera vita per noi è fare la volontà del Padre. Lì scopriamo la gioia, la pace. Scopriamo entusiasmo nello spirito, scopriamo il vero scopo per il quale siamo stati creati. Vogliamo girare in Giacomo capitolo 1. Giacomo 1 versetto 12. Beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. Nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è consumato, genera la morte. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie della sua creature. Dio non tenta nessuno di noi. Quando siamo tentati, abbiamo davanti la scelta della vita o della morte, ognuno di noi. E non so per voi, ma io sono tentato ogni giorno. Per voi è diverso? Ogni istante. Ma c'è una via di fuga, c'è un modo che noi possiamo resistere alla tentazione. Un altro passo in 1 Corinzi 10. 1 Corinzi 10, versetto 9. E non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. E non mormorate come alcuni di loro mormorano, per cui perirono per mezzo del distruttore. Qui Paolo sta parlando del popolo di Israele quando uscivano di Egitto. Or tutte queste cose avvennero loro come esempio, sono scritti per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dell'età. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non

0: cadere. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Abbiamo letto in Giacomo: beato l'uomo o la donna che resiste nella tentazione. E qui in Corinzi Paolo ci scrive che nessuno di noi possiamo dire: io non potevo resistere. Uno che non è credente non può resistere, perché non ha lo Spirito di Dio, non ha la grazia di Dio, non ha la forza di Dio di resistere. Ma noi come figlioli di Dio non possiamo dirlo. Anche se a me come pastore mi è stato detto diverse volte: ah fratello, non potevo fare a meno. Non è vero. Perché chiaramente Dio dice che nessuno di noi sarà tentato mai al di sopra delle nostre capacità di resistere. Questo cosa vuol dire? Che in ogni tentazione Dio ci darà la grazia di resisterla. Se noi non lo resistiamo è perché abbiamo fatto una scelta voluta. Abbiamo reso la nostra volontà a quel peccato. Perché c'è una battaglia dentro ognuno di noi, e credo che tutti possiamo testimoniare che è vero. Anche Paolo in Romani 6 dice: quello che io vorrei fare non lo faccio, e quello che non voglio fare, non voglio litigare con mia moglie, quello lo faccio. Or, ognuno di noi possiamo mettere la nostra. Anche Paolo, grande uomo di Dio, sapeva questa lotta interiore. Da una parte abbiamo il nostro spirito nato di nuovo. Paolo disse: rivestitevi dell'uomo interiore, creato in purezza da Dio. Quando siamo nati di nuovo, il nostro spirito è nato, e il nostro spirito desidera fare sempre la volontà di Dio. Dall'altro canto abbiamo la nostra carnaccia, che desidera non fare la volontà di Dio, no? Desidera peccare, desidera mangiare troppo, bere troppo, fumare troppo, fare tanti altri peccati che non sono graditi da Dio. E in mezzo c'è la nostra volontà. Un credente ha potere sulla sua volontà. Noi abbiamo il potere di decidere. Quando siamo tentati, abbiamo, e io penso che tutti noi abbiamo sperimentato, no? Il nemico ci sussurra nell'orecchio, o ci viene messo davanti qualche tentazione, e in quel momento facciamo una lucida decisione di accoglierlo, di entrare in quella tentazione che produce in noi la morte, o di resistere e dire: Padre, dammi la grazia di non entrare in questa tentazione. Padre, dammi la forza, non voglio peccare contro di te. Una cosa che ha aiutato me molto è di pensare, lo so che quando siamo tentati sono cose che cadono in millisecondi di tempo, no? Ma cercare, per la grazia di Dio, quando siamo tentati, di meditare velocemente: quale sarà la fine se io faccio questa cosa? Se siete come me, che magari in qualche vizio o area della tua vita sei caduto tante volte ripetutamente, tu sai bene quale sarà il frutto di quella cosa. Magari se è solo il peccato, come ho detto prima, che noi non valutiamo come un peccato grave, ma Dio sì, solo il peccato di sussurrare di un'altra persona. Non so per voi, ma quando io magari mi trovo con un altro fratello, E o oh, io o quello comincia, ah, ma sai, Vincenzo, bla bla bla bla bla bla bla, no? E dentro di me lo Spirito Santo mi dice, ma Craig, perché Vincenzo non è presente? Perché stai parlando di lui? Non che ho parlato male di Vincenzo in questi giorni. Come esempio. Perché io ho sperimentato questo. Ogni volta che mi metto a parlare male di un'altra persona, volutamente sto resistendo lo Spirito Santo nel mio cuore. Perché lui ci avverte, dice, chiudi la tua bocca. Non entrare là. Io ho sperimentato questo, che quando do spazio e quando io entro in quel peccato e magari poi saluto quella persona, non so per voi, ma dopo mi sento contaminato. Mi sento sporco davanti a Dio. E sapete una cosa, non voglio sentire sporco davanti a Dio. Non voglio sentire la mia anima contaminata. E quindi è buono che quando siamo tentati di riflettere come mi sentirò, quell'attimo attimo di piacere vale quello che io sentirò dopo? Quell'attimo di peccato dopo? Che frutto porterà nella mia vita? Abbiamo letto in Giacomo che frutto porta. Che frutto porta? La morte. Invece beato è l'uomo che resiste alla tentazione, perché il Signore darà la corona della vita. Questo parla del nostro destino eterno. Io credo che quando noi resistiamo alla tentazione, in un certo senso il Signore ci dà la corona della vita già qui sulla terra. Il sorriso del papà, bravo figliolo, hai fatto la mia volontà, hai resistito alla tentazione del nemico. E io ho visto nella mia vita che mi aiuta. Magari uno viene da me e dice, ah sai Vincenzo, dico ma sai non entriamo là. Non voglio entrare. Se hai da dire a lui, vada a lui. Non entriamo là perché non voglio contaminare la mia anima. Qui in versetto 12, perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Quindi l'orgoglio è il requisito per cadere in peccato, l'umiltà è il requisito per vincere il peccato. Se noi come credenti cominciamo a guardare gli altri da alto in basso, pensa, ah, io non farei mai quello che ha fatto col fratello. Ah, oh, stai attento. La grazia di Dio non copre l'orgoglio. Tu cadrai nella stessa cosa anche in modo peggio. Dio gradisce un atteggiamento di umiltà da noi. E poi abbiamo la promessa in versetto 13 che Dio provvederà la via di uscita. Se tu vuoi camminare veramente in santità, c'è, Dio ha provveduto per questo. Dio ti ha liberato dal peccato. Non solo ti ha perdonato, ma il sangue di Cristo è potente da liberarti dal radice del peccato dentro di te. Non importa quale sia il tuo peccato che facevi prima di conoscere il Signore. Se tu eri un drogato, o tu eri un adultero, o tu sei un'altra cosa. Non solo il sangue di Cristo è efficace per lavare via i tuoi peccati, ma è efficace per liberarti da quel peccato, che tu non lo devi fare più. E noi dobbiamo credere questo, per fede. L'altro giorno abbiamo cantato questo canto, nel sangue di Gesù c'è potenza. Amen. E penso che a volte noi, la prima volta abbiamo conosciuto il Signore e abbiamo sperimentato la potenza del sangue di Gesù, a volte nel camminare con gli anni possiamo dimenticare che quel sangue è ancora efficace. Come era potente 20 anni fa, è potente anche questa mattina. come era potente 2 settimane fa, è potente anche oggi. Ma noi dobbiamo credere. Il nemico vuole che crediamo che saremo sempre legati a quella cosa, che come abbiamo creduto nel passato, cadremo ancora. Ma Dio ci dice: io ho provveduto la via, io ti ho liberato, tu sei libero. Se tu pecchi, da ora in poi, è perché tu hai voluto. La tua volontà è stata resa a quella cosa e tu hai deciso di peccare. Un ultimo versetto in Ebrei capitolo 12 e poi celebreremo la Santa Cena ricordando quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi. In Ebrei capitolo 12 versetto 1: anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Or considerate colui che sopportò un tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e venite meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 a Venaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Mosè, condottiero del popolo di Israele, fu sotto ogni punto di vista uno dei più grandi uomini che siano mai vissuti, grande nella fede, per la quale seppe rinunciare a tutte le meravigliose prospettive di ricchezza, potenza ed onori che poteva offrirgli l'Egitto. Mosè era stato allevato e curato come un principe egiziano fin dalla sua fanciullezza, eppure scelse di mettersi con il popolo di Dio, che era una nazione di umili schiavi. Grande per il suo spirito di preghiera, in ogni emergenza ricorreva al Signore e gli parlava come ad un padre, e non lo fece mai invano. Grande in umiltà e mansuetudine, Mosè non cercò mai una posizione di preeminenza. La vera grandezza venne a lui senza che facesse alcun tentativo per rincorrerla. Sapeva anzi rinunciare al suo proprio benessere pur di procacciare quello del popolo. Di Mosè la Bibbia dice che era un uomo mansueto più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Un giorno, nel campo israelita, accadde che due uomini, Eldad e Medad, si misero a profetizzare. Giosuè, il giovane che aveva guidato gli uomini di Israele nella battaglia contro gli Amalechiti, corse ad avvertire Mosè e lo esortò a proibire che lo facessero. Ma Mosè gli rispose: «Sei tu geloso per me? O fossero pur tutti profeti nel popolo dell'Eterno, e volesse egli mettere il suo spirito sopra ciascuno». Mosè aveva un fratello e una sorella. Il fratello era Aronne, sommo sacerdote al tabernacolo di Dio, e la sorella si chiamava Miriam. Anche Miriam aiutava Mosè nel suo compito, poiché era profetessa. Quando Mosè piccolissimo era stato deposto sulle acque del Nilo rinchiuso in un paniere, era stata Miriam che aveva vigilato su di lui di nascosto fino all'arrivo della figlia di Faraone. Dopo la traversata del Mar Rosso, era stata ancora Miriam a guidare le danze e i canti di lode al Signore delle donne di Israele. Un giorno Miriam ed Aaron, indispettiti del fatto che Mosè avesse preso in moglie una donna di razza etiopica, cominciarono a sparlare di lui con spirito di gelosia. «L'Eterno ha parlato soltanto per mezzo di Mosè?» dicevano. «Non ha forse parlato anche per mezzo nostro?» Il Signore udì queste cose e non gradì che si mormorasse contro il suo servo. Convocò Mosè, Aaron e Miriam al tabernacolo e parlò dalla colonna di nuvola. «Ascoltate bene le mie parole», disse. «Se vi è fra voi qualche profeta, io mi faccio conoscere a lui in visione. Parlo con lui in sogno. Ma non tratto in questo modo col mio servo Mosè, che è l'uomo più fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo a tu per tu, facendomi vedere. Perché dunque non avete avuto paura di parlare contro il mio servitore, contro Mosè?» L'ira del Signore si era accesa contro i fratelli di Mosè. Dopo che la nuvola dell'Eterno si fu ritirata, Miriam si accorse di essere diventata lebbrosa. Tutto il suo corpo recava i segni dell'orribile male. Aronne la guardò e inorridì. Entrambi si pentirono allora di aver peccato, mormorando contro Mosè. E Aronne disse al fratello: «Ti prego, non farci portare la pena di un peccato che abbiamo stoltamente commesso e di cui siamo colpevoli. Non permettere che questa terribile malattia divori le sue carni». Mosè allora invocò il Signore dicendo: «Guariscila, o Dio, te ne prego». E l'Eterno gli rispose che era necessario che soffrisse un po' a causa del peccato commesso, e ordinò che si isolasse Miriam per 7 giorni fuori dall'accampamento, dopodiché avrebbe potuto rientrare guarita tra il suo popolo. Israele fu così obbligato a mantenere fermo il campo per 7 giorni in attesa del rientro di Miriam. Allo scadere del tempo prescritto, poté rimettersi in marcia e andò ad accamparsi nel deserto di Paran.

Circa 2 anni dopo la loro partenza dall'Egitto, gli israeliti giunsero nelle vicinanze di Canaan, la terra promessa. Mosè scelse allora 12 uomini tra i capi di ogni tribù e li mandò ad esplorare il paese di Canaan. Ne nomineremo 2 soltanto perché entrambi avranno un ruolo particolare negli avvenimenti che seguiranno. Il primo si chiamava Caleb, della tribù di Giuda, il secondo Giosuè, della tribù di Efraim. Di lui abbiamo già sentito parlare in qualche altra occasione. Mosè aveva ordinato a questo gruppo di uomini di percorrere il paese per farsi un'idea il più possibile precisa del numero dei suoi abitanti, del fatto se si trattava di gente guerriera o pacifica, se esistevano città fortificate, se il terreno era fertile o arido. Anzi, a riprova di quest'ultimo particolare, aveva chiesto che al ritorno portassero con sé alcuni prodotti del luogo. Gli esploratori impiegarono 40 giorni a percorrere il paese di Canaan. Al ritorno portarono con loro un enorme grappolo di uva che avevano staccato dalle vigne di una fertile vallata, talmente grosso e pesante che avevano dovuto appenderlo ad una stanga e portarlo in 2 uomini. Oltre a questo, recavano dei fichi e delle melagrane. Rientrati tra il popolo che si era accampato a Cades, mostrarono le cose che avevano portato e riferirono i risultati della loro esplorazione a tutto Israele che si era radunato appositamente. «Siamo andati nel paese dove tu ci hai mandato», dissero rivolti a Mosè, ma in modo che tutto il popolo udisse. «È davvero una terra buona e fertile, ed ecco i suoi frutti. Però il popolo che abita quel paese è potente, le città sono fortificate e molto grandi. Vi abbiamo visto persino dei giganti». A queste notizie il popolo cominciò a mormorare e ad agitarsi, ma Caleb, uno degli esploratori, cercò di calmare gli animi. «Andiamo pure alla conquista di quel paese», disse. «Siamo benissimo in grado di soggiogarlo». Ma tutti gli altri uomini che erano andati con lui, all'infuori di Giosuè, reagirono dicendo: «Noi non siamo capaci di salire contro quelle popolazioni, perché sono più forti di noi. Non potremmo mai reggere al confronto. Rispetto ai giganti che abbiamo visto, noi sembriamo cavallette». Il popolo proruppe in grida e pianti e continuò così per tutta la notte. Poi cominciò a brontolare contro Mosè ed Aronne, dicendo: «Fossimo pur morti in Egitto, oppure in questo deserto. Le nostre mogli e i nostri bambini saranno presa del nemico. Meglio sarebbe tornare in Egitto». E infatti si dicevano l'un l'altro: «Nominiamoci un capo e torniamo in Egitto». La situazione si faceva preoccupante e Mosè ed Aronne si prostrarono davanti al Signore. Nel frattempo, Giosuè e Caleb, i 2 esploratori fedeli, vollero fare un altro tentativo per persuadere il popolo. «Il paese che abbiamo esplorato è buono, buonissimo», dissero. «Se l'Eterno ci è favorevole, ci introdurrà in esso e ce lo darà. Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo di quel paese. L'Eterno è con noi, non abbiate timore». Ma nessuno volle dar loro ascolto. Cercarono anzi di lapidarli. Il Signore allora apparve nella sua gloria sopra la tenda di convegno e disse a Mosè: «Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro?» Nella sua ira voleva distruggerli e suscitare una nazione da Mosè, come già aveva minacciato di fare al tempo del vitello d'oro. Ma anche in quest'occasione Mosè pregò e supplicò in favore degli uomini di Israele. Ricordò al Signore che erano il suo popolo, il popolo che egli stesso aveva guidato fino a quel momento. Se li avesse sterminati, gli altri popoli avrebbero detto che l'Eterno non era stato capace di farli entrare in Canaan e che per tale ragione li aveva fatti morire. «Ti prego», soggiunse, «perdona l'iniquità di questo popolo, secondo la grandezza della tua misericordia, oh Dio, come li hai perdonati dall'Egitto fin qui». E il Signore volle esaudire ancora una volta la richiesta di Mosè. Disse che sì, avrebbe perdonato al popolo, ma a tutti coloro che avevano peccato contro di lui non avrebbe concesso di vedere il paese di Canaan. Avrebbe punito il popolo condannandolo a vagare nel deserto per 40 anni, tanti quanti erano stati i giorni dell'esplorazione, 1 anno per ogni giorno, finché non fossero morti tutti coloro che in quel momento avevano superato i 20 anni, ad eccezione di Giosuè e Caleb.
Questi due fedeli esploratori sarebbero entrati nella terra promessa coi bambini, divenuti adulti, della generazione che si era ribellata, e in tal modo quegli stessi bambini di cui i loro padri avevano detto che sarebbero stati preda del nemico, avrebbero invece ereditato il paese di Canaan. Dopo aver pronunciato questa sentenza, il Signore punì gli altri 10 esploratori infedeli, fulminandoli all'istante. Mosè riferì al popolo quanto il Signore aveva decretato. Allora gli israeliti sgomenti cambiarono idea e si dissero l'un l'altro: «Andiamo lo stesso a conquistare il paese». «Non lo fate», li ammonì Mosè. «Ora il Signore non è più con voi e i vostri nemici vi ucciderebbero». Ma non tennero conto dell'avvertimento e partirono ugualmente. Come risultato subirono una dura sconfitta che li costrinse a tornare nel deserto e a sottomettersi al Signore.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Salve amici, a voi tutti in ascolto, è la trasmissione Verità Cristiana e Giuseppe al microfono che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto come sempre.

Vorrei parlare oggi di bambini. Fra le tante definizioni, una mi ha colpito molto. I bambini sono come il cemento umido. Qualunque cosa li tocchi lascia un segno. Quale grande responsabilità per noi tutti che siamo in contatto con dei bambini, siano essi nostri figli o ragazzi in generale. È un fatto che il carattere di una persona si forma nei primi anni di vita e sembra che il resto degli anni serve solo a correggere quei lati negativi acquisiti da piccoli. Allora, in tale caso, non è da sottovalutare l'importanza di una sana educazione a livello sociale, morale e spirituale. Essi dovranno presto affrontare la vita da soli. Noi non potremo stare sempre dietro a loro a consigliarli e guidarli. E quindi è bene immettere dei principi sani che essi potranno applicare quando si troveranno a fare scelte e decisioni. Purtroppo il mondo non aiuta molto in questo. Si dice di una giovane madre che stava cercando un giocattolo per il proprio figlio e si soffermò su un oggetto abbastanza complesso e fece notare alla commessa: «Ma non è un po' complicato questo per un bambino?» «Quello», rispose la commessa, «è un giocattolo educativo, inventato apposta per preparare il bambino alla vita nel giorno di oggi. In qualsiasi modo egli lo metta, sarà sempre sbagliato». Sì, il mondo non offre risposte adeguate per calmare le paure dei futuri uomini, come non ne offre per risolvere i problemi degli uomini di oggi. In mezzo a tanta oscurità, la parola di Dio ci dice di istruire il giovane nella strada del Signore, che da grande non si svierà. Naturalmente in questo l'esempio è il modo migliore per insegnare loro. Quindi noi stessi abbiamo bisogno di un rapporto con Dio per mezzo degli insegnamenti della parola divina. Così potremo anche trasmettere ad altri come affrontare la vita con Dio accanto a loro. Sì, perché Dio sarà con loro quando tu ed io non potremo controllare più i loro passi. Aiutiamoli quindi con l'esempio e con l'ammaestramento a sviluppare un rapporto personale con Dio. Bene amici, fra poco parleremo ancora di bambini e intanto vorrei farvi ascoltare un canto che è in inglese, facciamo un piccolo break musicale, e questo canto che la nostra amica Amy Grant canterà si intitola Abbraccia aperte. Vorrei tradurvi un po' il ritornello per farvi comprendere almeno qualcosa di questo bel canto. Dice: braccia aperte, il tuo amore mi ha vinto e io non posso fare a meno di buttarmi fra le tue braccia aperte perché tu mi attiri verso te. Esse mi circondano col tuo amore ed io riposerò fra le tue braccia aperte.

Da alcuni mesi la nostra casa è allietata dalla presenza di una piccola creatura che ci riempie di gioia. La nostra bambina è un vero amore ed anche quando ci dà da fare, mia moglie ed io ci dedichiamo a lei con tanto affetto. Adesso comincia a sorridere, a fare smorfie ed ogni tanto emette suoni strani che hanno tutta l'aria di chiacchierate amichevoli. È senz'altro bello averla in casa, ma che tragedia sarebbe se lei fosse perennemente una bambina. Desideriamo che cresca e che possiamo avere un dialogo e che il nostro amore per lei sia ricambiato. Ho letto di recente di una mamma che era impegnata in una camera mentre la sua figlioletta stava a giocare con una bambola in un'altra stanza. Dopo un po' di tempo la mamma chiama la bimba e la fa sedere sulle sue ginocchia. «Oh mamma, sono così contenta che mi hai chiamata, ti voglio tanto bene!» esplode la bambina. Al che la mamma chiede: «Non ti sarai annoiata mentre io lavoravo? Sembravi così felice di giocare con la tua bambola!» «Era bello, sì!» riprende la piccola, «ma mi sono stancata perché lei non mi vuole bene, non mi dice mai niente!» «Allora è per questo che tu vuoi bene a me, perché ti parlo e ti dimostro il mio amore!» «Sì, anche per questo, ma questo non è il motivo principale. Ti voglio tanto bene adesso, principalmente perché tu mi hai voluto bene e ti sei presa cura di me quando io ero troppo piccola per rispondere al tuo amore come la mia bambolina. Pensando all'amore di Dio per noi in Gesù, è bello vedere come Egli ci ha amati per primo. Infatti, la Sacra Bibbia ci dice addirittura che Dio ci ha amati mentre eravamo Suoi nemici e che Cristo è morto mentre noi eravamo ancora peccatori. Dio ha fatto tanto per me e per te. Eppure, se sono onesto, devo ammettere che spesso il mio cuore non risponde al suo amore come dovrebbe. Ci addoloriamo tutti quando sentiamo di un figlio che contrasta il suo papà o addirittura arriva a minacciarlo. Ma allo stesso modo, pensiamo noi quante volte tu ed io facciamo così verso Dio. Diamo ancora uno sguardo alla croce di Gesù, dove Dio ci mostra la grandezza del proprio amore, e smettiamola di essere dei bambini. Cresciamo, amiamo Dio, ascoltiamolo, ubbidiamolo, e solo così la nostra vita sarà piena, ricolma di gioia. Il nostro tempo è quasi finito. Se quanto hai ascoltato ti interessa, se desideri approfondire questi argomenti, mettiti pure in contatto con noi. Se ne sei sprovvisto, ti invieremo gratuitamente una copia del Nuovo Testamento e risponderemo volentieri alle tue domande. A risentirci alla prossima trasmissione.

0: podcast che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Nei capitoli che vanno dal 9 all'11 Paolo tratta principalmente di due argomenti. Uno è la sovranità di Dio. Sovranità di Dio nel mettere da parte la nazione di Israele, che prima era il beneficiario primario dell'opera di Dio, per iniziare a spandere il suo spirito e a operare tra i gentili. Ma perché Paolo è un giudeo, il suo cuore e la sua preghiera è che Israele sia salvato, anche se vede nelle scritture alcune profezie che preannunciano l'opera di Dio tra i gentili. E così nell'ultima parte del capitolo 10 cita alcune di queste profezie, di come Dio sarebbe stato trovato da quelli che non lo cercavano, si sarebbe manifestato ai gentili, mentre ai giudei dice: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. E il capitolo 11 è in realtà la continuazione del capitolo 10. La divisione in capitoli e versetti non si ritrova negli scritti originali. I capitoli e i versetti sono stati aggiunti in seguito per aiutare a citare i passi e a ritrovarli più facilmente. Ma certe volte abbiamo la tendenza a leggere un capitolo e a fermarci e poi cominciare un nuovo capitolo. E a non riflettere che magari quello che stiamo leggendo è lo stesso pensiero iniziato nel capitolo precedente. Dobbiamo sempre ricordarci che questa nell'originale era semplicemente un'unica lunga lettera, e che i capitoli e i versetti sono stati inseriti successivamente, solo per aiutarci a ritrovare i vari passi. Così Dio aveva detto che si sarebbe manifestato ai gentili, mentre a Israele tutto il giorno ha teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Verso 1. Io dico dunque: ha Dio rigettato il suo popolo? E la risposta è: così non sia, Dio non voglia. Ora, purtroppo oggi c'è un certo gruppo di teologi che dichiarano che Dio ha ripudiato il suo popolo e cercano di spiritualizzare Israele e dicono che la Chiesa oggi è Israele. E quindi le profezie che riguardano Israele cercano di applicarle alla Chiesa e di conseguenza non fanno altro che confondere tutto il quadro profetico. Ci sono poi quelli che cercano di identificare le nazioni anglosassoni come Israele, e si parla molto delle 10 tribù perdute, che in realtà non è qualcosa che viene dalla scrittura. La Bibbia parla delle pecore smarrite della casa di Israele. Mandate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Ma non si parla affatto di 10 tribù smarrite. Riguarda solo quelle che erano perdute, le pecore perdute della casa di Israele. Il Signore sa esattamente dove sono le 12 tribù e chi fa parte delle 12 tribù. E nel libro dell'Apocalisse il Signore sigillerà 12.000 uomini per ciascuna tribù, per preservarli durante una serie di giudizi che verranno nel libro dell'Apocalisse. Ma di nuovo, identificare la Chiesa come Israele o le nazioni anglosassoni come Israele è semplicemente qualcosa di non conforme alla scrittura, qualcosa che non è valido. Queste persone usano argomenti come ad esempio Danimarca, che sarebbe appunto la tribù di Dan. I danesi sarebbero gli uomini che vengono da Dan. Ma queste cose non provano nulla. Anzi, confondono solamente l'intero quadro delle profezie. Dio ora sta operando tra i gentili, e Dio continuerà ad operare tra i gentili finché non giungerà la pienezza dei gentili, di cui si parla al versetto 25. E così la domanda qui è: Dio ha ripudiato il suo popolo? ha chiuso per sempre con loro? No, di certo. L'intero quadro delle profezie dell'Antico Testamento tratta sì della caduta di Israele, ma in modo che possa rialzarsi. Osea, un profeta molto interessante, Dio gli dice di prendere per moglie una prostituta, e Osea inizia a chiamare i suoi figli con nomi profetici, o nomi dal significato profetico. E un figlio lo chiama Loammi, che significa non figlio mio, perché sua moglie era tornata a praticare la prostituzione mentre era ancora sposata con lui, e quindi aveva avuto un figlio non suo, di Osea. E alla fine questa donna lo lascia del tutto, e la sua vita va in rovina finché non diventa una schiava, perché si era ridotta all'indigenza, alla rovina più totale, quasi alla distruzione. E Dio dice ad Osea: vai e prendila di nuovo con te, comprala, liberala dalla sua schiavitù, lavala, puliscila, prendila di nuovo come tua moglie. E tutta la vita di Osea con questa donna infedele diventa un'immagine della relazione di Dio con la nazione di Israele, come l'ha presa, l'ha sposata, la gloria dell'amore che sboccia. Ma poi Israele inizia a rivolgersi ad altri dei, iniziano a dimenticare la sorgente dell'acqua della vita e iniziano ad adorare degli idoli, fino al punto di voltare le spalle completamente a Dio. Ma poi l'amore incessante di Dio, naturalmente, nel portarli di nuovo a sé, e l'opera di restaurazione che riguarda il futuro, ma verrà. Quindi Dio non ha ripudiato il suo popolo in senso definitivo, perché Paolo dice: anch'io sono israelita, della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. E Dio non ha rigettato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete voi ciò che la scrittura dice nella storia di Elia? Come egli si rivolge a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti e hanno distrutto i tuoi altari, e io sono rimasto solo, ed essi cercano la mia vita. Ma che gli disse la voce divina? Io mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il loro ginocchio davanti a Baal. Elia ha appena sperimentato una delle sue più grandi vittorie. Ha sfidato i profeti di Baal, lì sul Monte Carmel. Hanno costruito questi altari e dovevano ciascuno pregare il loro Dio. E c'erano questi 400 profeti di Baal. Voi pregate i vostri dèi e io pregherò al Dio vivente. E il Dio che risponderà con il fuoco, quello sarà il vero Dio. E naturalmente i sacerdoti di Baal pregano e non succede nulla. Mentre Elia prega e scende il fuoco dal cielo e consuma tutto, il sacrificio, l'altare e tutto il resto. Così Elia, dopo quella vittoria, prende i 400 profeti di Baal e li uccide tutti presso il torrente Kishon. Ne uccide 400 di questi profeti e sacerdoti di Baal. E il giorno seguente Jezebel, la moglie di questo re malvagio, Acab, viene a sapere quello che ha fatto Elia e gli manda a dire: gli dèi mi facciano così e anche peggio, se domani a quest'ora non avrò fatto di te come uno di loro. Ed è molto comune che i momenti di più grande prova e difficoltà spesso seguono proprio i momenti di più grande vittoria. E così è per Elia, una grande vittoria, ma ora fugge davanti a questa regina. Non ha paura di affrontare 400 profeti di Baal, ma basta una sola donna arrabbiata che scappa verso la regione del monte Sinai, e lì si nasconde in una grotta. E mentre se ne sta all'ingresso della grotta, il Signore gli parla e gli dice: Elia, che cosa stai facendo qui? E lui risponde: sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore. Ma loro si sono tutti sviati da te, ti hanno abbandonato tutti, sono rimasto solo io e ora cercano di uccidermi. Dio, ti hanno abbandonato, sono l'ultimo che ti è rimasto fedele e stanno cercando di uccidermi. Ma Dio risponde ad Elia: ho un residuo di 7.000 uomini che non hanno piegato le loro ginocchia davanti a Baal. C'è un rimanente, un residuo fedele. Dio sa che

E con Dio c'è sempre stato un numero speciale, un residuo, il residuo fedele. E così al tempo di Elia Paolo dice: non vi ricordate quello che disse Dio? Mi sono riservato 7000 uomini. Il residuo che adora Dio, che serve Dio, che non si è rivolto a Baal. Così, Paolo continua dicendo, così dunque anche nel presente è stato lasciato un residuo, secondo l'elezione della grazia. E così ai tempi di Paolo c'erano questi uomini, e naturalmente la chiesa primitiva era inizialmente una chiesa composta solo da giudei, e ci sono stati problemi al solo pensiero che anche i gentili potessero far parte della chiesa. Al principio era una chiesa prima di tutto e soprattutto composta da giudei, ma tra i giudei c'erano tanti credenti, il residuo fedele di Dio, un residuo che ora è eletto per grazia. E se è per grazia non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. In altre parole, grazia e opere sono due cose che si escludono a vicenda, o l'una o l'altra. Se mi aspetto che Dio mi accetti per mezzo della sua grazia, allora non c'è opera che io possa fare che mi renda accetto davanti a Dio. Mentre se cerco di essere gradito a Dio per mezzo delle mie opere, allora la grazia non ha più alcun effetto nella mia vita. Sono esclusive, l'una rispetto all'altra. Eppure noi spesso proviamo a metterle insieme, a combinarle insieme. Salvato per grazia, sì, ma lasciami fare le mie opere. Ma se è per grazia, non può essere per opere. E se è per opere, non può essere per grazia. Si escludono a vicenda. Che dunque? Israele non ha ottenuto quello che cercava, ma gli eletti l'hanno ottenuto, e gli altri sono stati induriti. Ora, cosa stava cercando Israele? Loro stavano cercando la giustizia davanti a Dio. Questo era lo scopo dei sacrifici della legge, quello di portare ad una condizione di giustizia davanti a Dio. Ora è interessante che Paolo dica qui che lo stavano cercando mediante le opere, perché lo stesso vale anche oggi. L'ebreo oggi cerca di essere giusto davanti a Dio per mezzo delle sue buone opere. Lo Yom Kippur oggi non è più un giorno di sacrifici, in cui il sacerdote entra con il sacrificio, con l'offerta, davanti al Signore nel luogo santissimo, ma è il giorno della riflessione, un giorno in cui ti siedi e mediti sulle tue buone opere e sulle tue opere malvagie e le metti a confronto e vedi se le opere buone sono maggiori delle opere cattive. E così è un cercare di essere graditi a Dio sulla base delle opere. Paolo dice che lo facevano ai suoi giorni, e lo fanno pure ai nostri giorni. Stanno ancora cercando di essere graditi a Dio sulla base delle loro buone opere. E non lo fanno solo loro. Non sono i soli a pensarla così. Lo stesso concetto ha preso piede anche nella Chiesa. E così in molte chiese ci sono oggi persone che guardano alle loro buone opere come base per essere graditi davanti a Dio. Dio mi accetterà se io sarò fedele agli ordinamenti della Chiesa o ai sacramenti della Chiesa, se farò questo e quest'altro, e cercano di essere accetti davanti a Dio sulla base delle loro buone opere. Ora, quando tu guardi alle tue buone opere come base per essere gradito a Dio, certo questo ti porta a fare molte buone opere, e quindi queste persone sono proprio persone che fanno molto, persone impegnate, operatori. E così vanno in giro, alcuni di loro porta a porta. E da come vanno in giro è facile sapere anche chi sono. Se hanno la camicia bianca e la cravatta scura, allora sai che sono mormoni. Se vanno in giro con la borsa e con delle riviste in mano, allora sai che sono testimoni di Geova. E questi sono entrambi dei sistemi che basano tutto sulle opere e guardano alle loro buone opere come base per essere graditi a Dio. Ma se è per opere, allora non è più per grazia. Non può essere per entrambe. E così Israele non ha ottenuto questa accettazione da parte di Dio, questa giustizia.

0: hanno cercato di ottenerla per mezzo delle loro opere, mentre lo hanno ottenuto gli eletti, per grazia. Ma gli altri sono stati induriti, accecati. Come sta scritto, Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, occhi per non vedere e orecchi per non udire. E Davide dice, guardate come Paolo cita passi della scrittura dell'Antico Testamento per dimostrare il suo punto. E questo è un modo di insegnare solido, quando qualcuno fa una dichiarazione e poi cita tre o quattro versetti che confermano quella dichiarazione. E quindi prima cita Isaia, poi Davide, e Davide dice la loro mensa diventi per loro un laccio, una trappola, un intoppo e una retribuzione. Siano oscurati i loro occhi da non vedere, e piega loro la schiena del continuo. Io dico dunque, hanno inciampato perché cadessero? Hanno inciampato per essere messi fuori gioco per sempre? Così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocarli a gelosia. Ora, se la loro caduta è la ricchezza del mondo, in altre parole, per la caduta di Israele da questa posizione privilegiata del favore divino, dato che ora sono stati messi da parte, Dio ora può operare tra i gentili la sua opera di grazia. Il loro essere stati messi da parte ci ha portato, a noi gentili, a godere delle ricchezze della grazia di Dio, della sua bontà e del suo amore. Se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza. Dio opererà di nuovo in loro. E quando arriveranno alla pienezza e Dio inizierà di nuovo ad operare per Israele, se la loro caduta ha portato una tale gloria al mondo dei gentili, figuriamoci cosa sarà quando Dio li rialzerà in piedi. E vedremo così l'era del regno, quell'era gloriosa che il mondo vedrà. Infatti io parlo a voi gentili, in quanto sono apostolo dei gentili. Io onoro il mio ministerio. Così Paolo ora si rivolge ai gentili, agli stranieri, e chiama se stesso l'apostolo dei gentili. E Paolo naturalmente ha pagato a caro prezzo questa posizione di apostolo dei gentili. Ha dovuto sopportare ogni genere di accuse da parte della gente, soprattutto dai giudei. Loro lo consideravano un traditore, perché diceva ai gentili che non era necessario obbedire alla legge di Mosè per essere graditi a Dio. Tutto quello che dovevano fare era credere in Gesù Cristo. Diceva ai gentili che non dovevano offrire sacrifici nel Tempio per essere salvati. Tutto quello che dovevano fare era credere in Gesù Cristo. E naturalmente questo creava un certo conflitto con quei giudei che ancora cercavano la giustizia secondo la legge. Era una minaccia per loro. E anche oggi la dichiarazione che uno può essere salvato per la sola fede in Gesù Cristo è una minaccia per molte chiese e per molti sistemi religiosi. Ho un amico che una volta faceva parte della chiesa anglicana in Canada. Lui era un decano in una delle cattedrali lì. E quest'uomo ad un certo punto si è convertito, è nato di nuovo e ha iniziato a fare delle riunioni di preghiera nella chiesa anglicana. E in queste riunioni di preghiera la gente iniziava proprio a sperimentare la potenza di Dio e lo Spirito Santo nelle loro vite. La chiesa era una chiesa molto liberale e tutto questo in un certo senso era accettabile per loro. Oh, se vi fa sentire bene, se piace a voi, avevano questo tipo di mentalità. E così ha iniziato piano piano a predicare ai membri che bisogna nascere di nuovo. Ma a questo punto l'hanno cacciato via, perché ciò era contrario al credo della Chiesa, che dice che la nuova nascita avviene nel momento in cui uno è battezzato da bambino, e poi più tardi tu devi solo confermare questo, devi solo confermare la tua salvezza, che è avvenuta al momento del battesimo da appena nato. E quando lui ha cominciato a dire che bisognava nascere di nuovo, allora l'hanno cacciato via dalla Chiesa. Perché questo creava un enorme problema, il fatto che insegnasse che uno deve nascere di nuovo. Loro confidavano nelle loro opere, nel battesimo dei neonati e nella successiva conferma della salvezza, invece che nella sola fede in Gesù Cristo. E Paolo fa onore al suo ministero, alla sua posizione di apostolo, con un obiettivo particolare, per provare se in qualche maniera posso provocare a gelosia quelli della mia carne e salvarne alcuni. Lui era davvero sincero nel suo cuore quando diceva: il desiderio del mio cuore e la preghiera che rivolgo a Dio per Israele è per la sua salvezza. Anche se Dio l'aveva chiamato ad essere apostolo dei gentili e ha dovuto superare ogni genere di difficoltà per il fatto che predicava l'Evangelo ai gentili, perché dichiarava che i gentili potevano essere salvati e soprattutto potevano essere salvati senza dover diventare giudei. Potevano essere salvati semplicemente credendo in Gesù Cristo e non dovevano diventare proseliti giudei. E questo faceva di lui un eretico. Per questa ragione avevano cercato di ucciderlo a Gerusalemme. Eppure il desiderio di Paolo e la sua preghiera per Israele era che fossero salvati. E poi va avanti e dice: infatti, se il loro rigetto è la riconciliazione del mondo, Dio ha riconciliato con sé il mondo per mezzo di Gesù Cristo, non solo i giudei ma tutto il mondo, che sarà la loro riammissione, se non la vita dai morti? Di nuovo questo contrasto tra il minore e il maggiore. Se il fatto che sono stati ripudiati ha portato una tale riconciliazione tra Dio e il mondo gentile intendo, pensate a quando saranno accolti di nuovo da Dio, a quando riverserà di nuovo il suo favore e la sua grazia su di loro. Ora, se le primizie sono sante, anche la massa è santa. E se la radice è santa, anche i rami sono santi. E naturalmente le primizie sono Abramo, i patriarchi, i padri, la radice da cui questo popolo è nato. E seppure alcuni rami sono stati troncati, e tu che sei olivastro sei stato innestato al loro posto, e fatto partecipe della radice e della grassezza dell'ulivo, non vantarti contro i rami, ma se ti vanti contro di loro ricordati che non sei tu a portare la radice, ma è la radice che porta te. Forse dunque dirai: i rami sono stati troncati affinché io fossi innestato. Bene, essi sono stati troncati per l'incredulità, e tu stai ritto per la fede, non insuperbirti, ma temi. Ora, purtroppo, nella storia della Chiesa c'è sempre stata una relazione difficile tra la Chiesa e i giudei. E purtroppo la Chiesa è stata responsabile di gran parte delle persecuzioni contro gli ebrei, fino ad oggi. Penso che questo sia davvero tragico, che per anni la Chiesa cattolica ha guidato la persecuzione contro gli ebrei. Ed è stato qualcosa che lo stesso Martin Lutero, quando si è separato dalla Chiesa cattolica, ha portato con sé, questo antisemitismo. E così anche Martin Lutero ha incoraggiato la persecuzione degli ebrei, e di conseguenza si è riversato anche nel protestantesimo. E oggi ci sono molti ministri protestanti che sono molto antisemiti, e ricevo molte lettere di odio da queste persone per la mia nota posizione di sostegno ad Israele e agli ebrei. Ci sono molti che si sono insuperbiti contro i rami naturali. Dio li ha tagliati, Dio ha chiuso con loro. Noi siamo ora il suo popolo. E Paolo dice: aspetta un attimo, tu sei un olivo selvatico e sei stato innestato nell'albero contro natura. Loro sono stati troncati per la loro incredulità e tu stai ritto per la fede. Quindi non insuperbirti. Ora, per quanto mi riguarda, come Paolo, la mia preghiera e il mio desiderio per Israele è che siano salvati. Ma questo non significa che ho un grande peso per fondare una Calvary Chapel a Gerusalemme e iniziare una missione là per salvare i giudei. Non sento che Dio mi ha chiamato ad essere un evangelista per la nazione di Israele o per gli ebrei sparsi in tutto il mondo. Dio mi ha chiamato ad insegnare la sua parola, e questo voglio fare fedelmente. Ad ogni modo, non credo neanche di poter rovinare quello che Dio sta facendo, ed è per questo che non ho un grande peso per l'evangelizzazione degli ebrei. E così in questo non sono né a un estremo né all'altro, perché c'è molta gente che ha un grandissimo zelo per l'evangelizzazione. Io no. Io credo che Dio farà in modo che siano evangelizzati quando sarà il momento, e che Dio li innesterà di nuovo quando sarà il momento, e che Dio aprirà i loro occhi quando sarà il momento. Ma nel frattempo Dio ha sparso copiosamente la sua grazia e il suo spirito sui gentili, e quindi io voglio pescare dove ci sono i pesci. E così i campi da mietere sono per ora tra i gentili. E io credo che gran parte dell'evangelizzazione degli ebrei oggi sia uno spreco di risorse per la Chiesa, e che queste risorse possono essere impiegate meglio nell'evangelizzazione dei gentili. E al tempo opportuno Dio stesso si rivelerà alla nazione di Israele, e Dio opererà tra di loro. E così mi piace andare avanti e provocarli a gelosia, e dire loro quant'è magnifico il loro Messia, e quali cose magnifiche ha fatto per me, e quanto lo amo, e quant'è glorioso camminare in comunione con Dio, e avere pace con Dio, e la gioia del Signore e tutto il resto, e che meraviglioso Messia è loro. E mi piace provocarli a gelosia, e certo mi interessano molto, e quando ne ho l'occasione mi piace testimoniare loro, parlare loro di quello in cui credo, della mia fede, ma sono impressionato nel vedere quanto siano ciechi, davvero, perché alcuni di loro conoscono molto bene la parola di Dio, eppure sono completamente ciechi quando si parla di Gesù Cristo. Un indurimento ha colto Israele, una cecità, ed è vero. Diversi anni fa, mentre ero ospite del Congresso Internazionale di Gerusalemme e dovevo intervenire e condividere il progetto con l'allora primo ministro Begin, ho ricevuto alcune lettere di critica da parte di diversi rabbini nell'area di Mia Sharim, a Gerusalemme. E questi erano ortodossi radicali, e mi accusavano per il fatto che stavo cercando di sostenere la nazione di Israele, promuovendo il dialogo con i cristiani, perché lo scopo di quel congresso era appunto quello di promuovere la conoscenza e il dialogo tra ebrei e cristiani evangelici. E questi rabbini mi hanno scritto queste lettere di critica dicendomi che non erano affari miei e che non c'era ragione che fossi lì e che Israele non aveva alcun diritto neanche di esistere come nazione, dato che il Messia ancora non era venuto e ancora non avevano il loro tempio. E loro stessi erano molto contrari alla nazione di Israele. E loro vivevano lì, a Mia Sharim, questo distretto di Gerusalemme, ma avevano scritto al re Hussein in Giordania e gli avevano chiesto di annettere Mia Sharim nella Giordania. Non volevano avere proprio niente a che fare con la nazione di Israele. Ritenevano fosse illegittima la presenza di questo Stato. E così mi hanno scritto queste lettere. E c'erano questi giudei a cui avevo testimoniato e con cui avevamo parlato molto. E ho detto loro, «Ehi, amici, voglio mostrarvi una cosa». E loro erano sempre così gentili. «Oh, è così bello averti qui». E cose di questo genere. E ho detto loro, «Guardate quello che alcuni dei vostri rabbini mi hanno mandato». E ho mostrato loro queste lettere piene di odio che avevo ricevuto dai loro rabbini lì. E loro le hanno lette e hanno detto, «Oh, non ci far caso, è solo spazzatura. Queste persone sono solo un mucchio di fanatici religiosi. Non sanno quello che dicono. Sono fanatici religiosi». E io ho detto, «Ma sono rabbini». «Oh sì, ma sono solo dei fanatici religiosi». E io, «Volete dire che un rabbino può essere un fanatico religioso?» «Oh sì, certo». Poi ho aggiunto, «Vi siete mai fermati a riflettere che forse sono stati proprio questo genere di rabbini che hanno rigettato Gesù come Messia, solo perché non rientrava nei loro modelli? Un mucchio di radicali, dite. Eppure oggi voi seguite proprio queste persone, questi radicali». Non hanno detto più nulla. Sono rimasti senza parole. Così questa è la mia piccola testimonianza. Loro sono stati recisi, troncati, a causa della loro incredulità. mentre noi rimaniamo stabili per fede. Se Dio infatti non ha risparmiato i rami naturali, guarda che talora non risparmi neanche te. Gesù disse: «Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo pota affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto, se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Dimorate in me». L'enfasi è sul dimorare. Noi siamo tralci e siamo stati innestati contro natura. Noi riceviamo le benedizioni di Dio, le benedizioni delle promesse fatte da Dio ad Abramo e a Davide. Noi abbiamo ricevuto i benefici di queste promesse perché abbiamo ricevuto Gesù Cristo e prendiamo parte alla benedizione e alle ricchezze e alla pienezza dell'amore di Dio e della grazia di Dio. Cose che Dio ha promesso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe e a Davide, ma è solo per fede. E di nuovo veniamo incoraggiati ad abitare lì, a dimorare lì. Se Dio infatti non ha risparmiato i rami naturali, guarda che talora non risparmi neanche te. Vedi dunque la bontà e la severità di Dio, la severità su quelli che sono caduti. Dio è stato abbastanza severo circa la caduta di Israele, perché non sono più nella posizione privilegiata del favore e delle benedizioni di Dio, severità, e la bontà verso di te, seppure perseveri nella bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. E anche essi, se non perseverano nell'incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo. Quindi quando si convertiranno dalla loro incredulità, Dio li riceverà nuovamente. Infatti se tu sei stato tagliato dall'olivo per natura selvatico e innestato contro natura nell'olivo domestico, tu sei stato tagliato da questo olivo selvatico della razza dei gentili e sei stato innestato nell'albero buono, quanto più costoro che sono rami naturali saranno innestati nel proprio olivo. Perché non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi. Quale mistero? Il fatto che Dio avrà di nuovo a che fare con Israele come nazione. E purtroppo ci sono molte persone che ignorano questo mistero, e molti ministri che ignorano questo mistero, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili. Dio ha mandato il suo spirito nel mondo, per le piazze e per le strade, per invitare gli uomini alla cena. Vi ricordate la parabola di Gesù, del padrone di casa che prepara una grande cena e dice al servo di andare a dire agli invitati: «Venite, perché è già tutto pronto». E il servo va e torna e dice al suo signore: «Beh, tutti dicono di non poter venire», e racconta le varie scuse. E così il signore dice al servo: «Presto, va per le piazze e per le strade della città, conduci qua i mendicanti, i mutilati, gli zoppi e i ciechi, e ancora va fuori per le vie e lungo le siepi e costringili ad entrare, affinché la mia casa sia piena». Gli invitati hanno rigettato l'invito, e così è giunto a noi, ai gentili. E un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, non in tutta Israele, di nuovo c'è questo residuo, ma in una parte di Israele c'è questo indurimento, finché non sia entrata la pienezza dei gentili, o la totalità dei gentili. Io credo che Dio conosca esattamente quanti gentili entreranno nella festa delle nozze. Dio ne conosce il numero esatto. Dio è onnisciente, deve conoscerne il numero esatto, perché onnisciente significa che sa tutto. E io credo che Dio conosca il numero esatto. C'è un numero esatto di gentili che crederanno e faranno parte di quel regno. E a quel numero si riferisce quando parla della pienezza dei gentili. Ora c'è un'altra espressione in Luca 21, il tempo dei gentili, o i tempi dei gentili. E c'è una leggera differenza. Io credo che il tempo dei gentili sia terminato tecnicamente nel 1967. Luca 21:24 dice: «E Gerusalemme sarà calpestata dai gentili, finché i tempi dei gentili siano compiuti». E credo che dal 1967 stiamo vivendo un breve periodo di grazia tra la fine del tempo dei gentili e il tempo della pienezza dei gentili. Non tutti i gentili che dovevano essere salvati erano salvati nel 1967. Molti di voi non lo eravate. Dio vi ha aspettato. Ma da qualche parte del mondo oggi c'è qualcuno che Dio ha preconosciuto e sa che sarà l'ultimo tra i gentili a far parte del regno eterno e glorioso di Dio. E non appena questa persona aprirà il suo cuore a Gesù Cristo, noi tutti saremo rapiti ad incontrare il Signore nell'aria. Sono convinto di questo. È come se entrando a Disneyland all'improvviso si accendono le luci, suonano le trombe e rullano i tamburi. E qualcuno grida: «Tu sei il visitatore numero 5 milioni a Disneyland!» E inizia una grande festa. Perché hanno contato tutti quelli che sono entrati e tu sei il 5 milionesimo. E inizia la celebrazione. E sarà così quando giungerà la pienezza dei gentili. Vorrei proprio sapere chi sia quella persona. Credo che sarei tentato di operare una leggera coercizione. Dio ha chiamato un popolo a sé. E sono davvero grato che abbia chiamato anche me. Sono davvero riconoscente a Dio per aver scelto anche me per far parte del suo eterno regno. Oh, la bontà e la grazia di Dio, che sono stato scelto in Cristo, che sono stato fatto erede del regno di Dio. Ringrazio Dio ogni giorno per questa benedizione, e anche voi dovreste ringraziare Dio ogni giorno che vi ha scelto. Ora, quando giungerà la pienezza dei gentili, allora l'indurimento, la cecità, saranno rimosse da Israele. Credo che questo avverrà quando l'esercito proveniente dal nord-est, probabilmente dalla Russia, sarà sconfitto da Dio mentre tenta di invadere il Medio Oriente. E quando arriverà quel periodo, l'indurimento che Israele ha sperimentato finirà e loro riconosceranno il loro Dio. In Ezechiele 39 Dio dichiara: «In quel giorno sarò santificato in loro agli occhi di molte nazioni, e poi di nuovo spanderò il mio spirito sulla casa di Israele». Proprio ora, in questo momento, lo spirito di Dio viene sparso su noi gentili, ma questo finché non sarà giunta la pienezza dei gentili. Non appena questa avrà luogo, allora Dio inizierà di nuovo a trattare con la nazione di Israele. E quindi ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili, e così tutto Israele sarà salvato. Perché Dio spanderà ancora una volta il suo spirito su questo popolo, e loro riconosceranno tutto. Come sta scritto, il liberatore verrà da Sion, e rimuoverà l'impietà da Giacobbe. E questo sarà il mio patto con loro quando io avrò tolto via i loro peccati. Quanto all'Evangelo, essi sono nemici per causa vostra, a vostro favore, per la vostra benedizione, perché l'Evangelo è giunto fino a noi. Lo Spirito di Dio ci ha portato la verità di Dio. Ma quanto all'elezione, sono amati a causa dei padri. Dio disse: «Non vi lascerò andar via». Quindi non li lascerà andar via. Perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Oppure non cambiano. Dio non cambia. Lui ama ancora questo popolo. Come infatti pure voi una volta foste disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la disubbidienza di costoro, così anche costoro al presente sono stati disubbidienti, affinché per la misericordia a voi fatta anch'essi ottengano misericordia. Poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti, O profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio, quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e inesplorabili le sue vie. Così sta parlando qui della sovranità di Dio nel mettere da parte Israele e nell'operare per la sua grazia tra i gentili. La sapienza, la conoscenza, le vie di Dio passano la nostra capacità di comprensione. Chi infatti ha conosciuto la mente del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato per primo sicché ne abbia a ricevere la ricompensa? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Vi esorto dunque, fratelli, dato che Dio vi ha innestato, dato che siete partecipi della pienezza di questo albero buono, per tutte queste cose vi esorto per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Dio non ci fa richieste irrazionali, irragionevoli. Il Vangelo è ragionevole. Dio disse: «Venite quindi e discutiamo assieme», dice l'Eterno. «Ragioniamo insieme». Ora, naturalmente, la filosofia esistenzialista, avendoci portato a rinunciare a tutto questo, ci incoraggia ad avere delle esperienze religiose non legate alla ragione. Perché, dicono loro, la realtà non fa che portarti alla disperazione. Quindi devi fuggire dalla realtà. Se osservi i fatti in modo realistico, puoi solo disperarti. Non c'è speranza, non c'è via di uscita. Tutto va a rotoli. Questa è la realtà. Se pensate che le Nazioni Unite ci porteranno fuori da questo disastro mondiale, o che questo partito o quell'altro ci porteranno fuori da questa condizione economica terribile, se pensi che qualcuno di loro abbia le soluzioni per questi problemi, allora non sei realista. La filosofia esistenzialista ci ha insegnato che il realismo porta alla disperazione. Non c'è speranza, dicono. Nessuna speranza. Ma l'uomo non può vivere in questo stato in cui sente di non avere speranza. Tu devi avere una qualche speranza. Di conseguenza tu devi avere fede in qualche tipo di esperienza religiosa irrazionale. Tu devi scoprire un mondo irreale e provare una qualche tipo di esperienza religiosa che ti possa sostenere e aiutare. E naturalmente i notiziari e i giornali sono sempre pronti a dare risalto, a fare pubblicità a queste sette religiose irrazionali, che con la loro meditazione, trovano la serenità, la pace, la bellezza, l'amore e tutti questi buoni sentimenti. Esperienze religiose non razionali. Oh, non so dire perché mi sento così. Tutto quello che posso dire è che mi sento semplicemente così. Esperienze religiose non razionali. Ora, questo non è quello che insegna la Bibbia. La Bibbia insegna che c'è una relazione ragionevole. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Presentare i vostri corpi a Dio come sacrifici viventi, il che è il vostro ragionevole servizio. Quando ti fermi a pensare seriamente a questo, è ragionevole presentare il mio corpo a Dio. Quando abbiamo visto il capitolo 11 al versetto 33 si parla della sapienza e della conoscenza di Dio. Oh, profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio. È ragionevole. Se Dio è così saggio e sa così tanto, è ragionevole presentare il mio corpo, la mia vita, a Lui, in modo che possa guidarmi e dirigere i miei passi. È irragionevole per me provare ad andare avanti e cercare di capire le cose, o come gestire la mia vita, perché io sono così stupido, sono così limitato. La cosa più ragionevole, la cosa più razionale, la cosa più intelligente che possa fare è prendere la mia vita, le mie decisioni e affidarle a Dio, in modo che sia Lui a dirigere la mia vita. E quindi presentare il mio corpo a Dio come sacrificio vivente, questo è ragionevole, è intelligente, è un pensiero corretto. E se non è quello che stai facendo, allora non stai pensando in modo corretto, allora sei confuso. E non vi conformate a questo mondo. Questo è esattamente quello che il mondo richiede e preme per averlo. Queste sono esattamente le pressioni che provengono dai nostri compagni. Tu non vuoi essere diverso dagli altri, vero? Prova anche tu. Fanno tutti così. Le pressioni che ci vengono dai nostri coetanei, dai nostri compagni, per conformarci al mondo, e le subiamo tutti i giorni, dalle riviste, dalla televisione. E se tu non ti conformi agli standard del mondo, allora c'è qualcosa che non va in te. Vorrebbero imporli a tutti noi questi standard attraenti e quello a cui porta a vivere così. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza, o affinché proviate quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Come faccio a sapere qual è la volontà di Dio per la mia vita? Posso conoscere la volontà di Dio per la mia vita semplicemente arrendendo la mia vita a Lui, semplicemente sottomettendo il mio corpo a Dio. E mentre nella mia vita sono lì che cerco il Signore, piano piano Dio mi rivelerà la sua volontà, proprio nel vivere di tutti i giorni. La mia stessa vita diventerà una rivelazione progressiva della volontà di Dio per me. E così ho presentato la mia vita a Dio, ho presentato le cose relative alla mia vita a Dio, mi sono offerto a Lui. E ora cerco di non avere una mia propria volontà forte, cerco di non permettere che sia uno dei miei desideri a dominarmi, ma semplicemente mi lascio andare, mi abbandona lo Spirito di Dio, accettando quello che viene come proveniente da Dio, perché ho chiesto a Dio di mettere nella mia vita le cose che Lui vuole, e accettando anche quello che non viene o che passa via come qualcosa che non viene da Dio, perché ho anche chiesto a Dio di togliere dalla mia vita le cose che Lui non vuole. Così non mi siedo e inizio a piangere sulle occasioni perdute, o se solo avessi fatto questo, o se solo avessi fatto quello. Se Dio avesse voluto che io facessi quella cosa, mi avrebbe guidato nel farla. Se avesse voluto che io avessi quella cosa, l'avrei avuta. Quindi è questo offrire me stesso completamente a Dio. E mentre faccio questo, pian piano ecco che la volontà di Dio mi si rivela progressivamente. In questo modo io oggi so qual è la volontà di Dio per oggi. Domani saprò qual è la volontà di Dio per domani. Mentre cammino con Dio, Lui passo dopo passo mi rivela la sua volontà. È eccitante vivere così, non è vero? Non sai mai quello che porterà un nuovo giorno, mentre Dio ci rivela la sua volontà, il suo proposito per la nostra vita. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Dio ha distribuito a ciascuno una misura di fede. Cosa stai facendo con essa? Noi possiamo esercitare la nostra fede, possiamo usare la fede che Dio ci ha dato, o possiamo semplicemente farla morire. Ma Dio ha distribuito ad ogni uomo una misura di fede. Qualcuno può dire: io non ho nessuna fede. Questo non è vero. Non ho ancora incontrato una persona che non ha fede. Se tu non avessi fede, non ti coricheresti sul tuo letto stasera. Avresti paura che questo si rompesse. La tua fede ti sostiene, ed è per questo che ti corichi. Se non avessi fede, non proveresti ad accendere la tua macchina. Perché non avresti fede che il motore si avvia quando giri la chiave. Noi esercitiamo fede in un sacco di cose, e non sempre le cose giuste. Ora, nell'accingersi a trattare dell'argomento dei doni di Dio, Paolo inizia con l'avvertirci del rischio di avere di sé un concetto più alto del dovuto. E questo è uno dei pericoli più grandi che vedo per gli uomini che hanno ricevuto grandi doni da Dio. Salgono su un piedistallo, una torre d'avorio, e iniziano a credersi chissà chi, e iniziano a ricercare l'adulazione, l'ammirazione, i soldi per il mio dono. Quanti hanno fatto merce di scambio delle opere e dei doni di Dio nella loro vita, e li hanno usati per il loro arricchimento e per la loro gloria. Ho fatto un accordo con Dio: se mai iniziassi a fare così, Lui mi deve togliere di mezzo immediatamente. Quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. Ma c'è un grosso pericolo per chiunque venga usato potentemente dallo Spirito Santo di Dio, ed è quello di essere esaltato dalle persone intorno a lui per quello che invece è Dio che ha fatto. E nel momento in cui la tua persona inizia ad essere innalzata, la tua efficacia per il regno di Dio inizia a diminuire. Ora la gente dice: oh, ma grazie a quest'uomo ci sono ancora moltitudini di persone che vengono salvate. Ma sapete, anche se dessi il mio corpo ad essere bruciato, se non è l'amore di Cristo che mi spinge, ma l'amore per le ricchezze, o la gloria, o qualsiasi altra cosa, allora ciò a nulla mi giova. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome scacciato demoni, e fatte nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Le loro motivazioni erano sbagliate. Avevano iniziato a fare le cose per la loro propria gloria. Avevano iniziato a cercare il loro onore, l'onore per il loro proprio nome. La Bibbia ci avverte di guardarci da quelli che danno il loro nome alle cose. È qualcosa di pericoloso. Di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio. Coraggio, siamo seri. Tu non sei nient'altro che un peccatore salvato per grazia. E tutto quello che hai è Dio che te l'ha dato. Perché allora vai in giro pensando di essere chissà chi? Secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra, abbiamo dita, mani, piedi, occhi, orecchi. E una volta io avevo capelli. Che strano poi, sono pieno di peli su tutta la schiena, ma non riesco a far crescere più neanche un capello sulla mia testa. Strano, vero? Abbiamo molte membra, ma siamo uno stesso corpo. E tutte le membra non hanno la medesima funzione. I miei occhi sono stati creati per funzionare come occhi, e funzionano bene come occhi, ma di certo non funzionano bene come orecchie. Non riesco a sentire molto bene con i miei occhi, e viceversa. Così il corpo ha molte membra, e ogni membro ha la sua propria funzione nel corpo. Non tutte le membra fanno la stessa cosa. Non tutte le membra sono state create per fare la stessa cosa. Così noi che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo, e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Quindi siamo tutti parte del corpo di Cristo, e ognuno di noi ha la sua propria funzione nel corpo. E non sta solo parlando di noi qui come Calvary Chapel. Noi siamo il corpo di Cristo, ognuno di noi ha la sua funzione. No, sta parlando di Calvary Chapel, che è parte dell'intero corpo di Cristo, in generale. Le altre chiese, le altre denominazioni, siamo tutti parte del corpo di Cristo e membra l'uno dell'altro. E non dovremmo essere in competizione l'uno con l'altro. Non dovremmo morderci e divorarci e distruggerci l'un l'altro. Bisogna che identifichiamo bene il nemico e concentriamo i nostri sforzi contro di lui. Ma dobbiamo capire che siamo un solo corpo, membra l'uno dell'altro, e che Dio ha uno scopo per le chiese presbiteriane, per le chiese battiste, per i nazareni e i pentecostali, e non dobbiamo essere in conflitto o cercare di trovare che c'è che non va in loro. Cerchiamo piuttosto di trovare che c'è che non va in noi e cerchiamo di correggere ciò che non va in noi. La Bibbia dice: ora ognuno esamini se stesso, perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. E certe volte ci scopriamo in questo atteggiamento, così indaffarati a cercare di scoprire i difetti e le colpe degli altri, che ignoriamo completamente le nostre. Davide dice: investigami, investiga me, oh Dio. Non investiga loro, investiga le persone intorno a me, oh Dio, e mostrami le loro colpe, ma investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me alcuna via iniqua, e guidami per la via eterna. È qualcosa di personale, e tutti dovremmo essere interessati a che Dio compia la sua opera nei nostri cuori. E siamo membra l'uno dell'altro. Ed è vero in questo senso, siamo qui e siamo il corpo di Cristo, e non tutti abbiamo lo stesso ufficio. Dobbiamo capire che Dio ha chiamato alcuni come pastori e insegnanti, Dio ha chiamato alcuni come diaconi, Dio ha chiamato alcuni come intercessori, Dio ha chiamato alcuni a fare l'evangelizzazione per le strade e molte di queste cose. Ma non pensare che Dio ha chiamato tutti, ad esempio, a fare l'evangelizzazione per le strade, e quindi tu sei colpevole perché non ci riesci a fare l'evangelizzazione per le strade. Oh, sono così spaventato, così nervoso, oh, non ce la faccio proprio a dare volantini alla gente. Se ti senti così, è chiaro che Dio non ti ha chiamato a dare volantini. Quindi non sentirti condannato o colpevole, o un credente inferiore. Non sentirti sconfitto perché, oh, non riesco proprio a dare volantini. Oh, sto mancando nei confronti del Signore. No, non è così. Se ti avesse chiamato a distribuire volantini, ti avrebbe dato franchezza, amore, un peso particolare e tutto il necessario per questo compito. Prova a parlare con quelli che distribuiscono i volantini. Loro amano farlo. Dio li ha chiamati a farlo. Ma non tutti siamo chiamati ad essere la stessa cosa, ed è importante che lo capiamo. E liberiamoci di questi sensi di colpa, perché io non sono chiamato allo stesso ministerio a cui sei chiamato tu. Oh, mi piacerebbe tanto svolgere lo stesso ministerio che svolgi tu. Oh, magari potessi. Oh, se solo potessi farlo non mi sentirei così colpevole, perché non ci riesco. Beh, evidentemente Dio non mi ha messo in grado di farlo. Non mi ha chiamato a farlo. Non mi ha fatto dito. Quindi non posso fare il lavoro del dito. Ma posso ammirare il lavoro del dito o del pollice. Posso desiderare di essere altrettanto bravo nel mettere insieme le cose come fa lui. Personalmente, Dio mi ha chiamato ad essere bocca, naturalmente. Ma siate felici che non siamo tutti bocca. Quindi ciascuno di noi occupi il suo posto nel corpo e faccia la sua parte, considerando sempre però che siamo un unico corpo che deve essere coordinato dallo Spirito, camminando sempre nell'amore, mostrando sempre Cristo al mondo, per il modo in cui ci amiamo l'un l'altro e per come lavoriamo mettendo insieme i nostri sforzi per Gesù Cristo. Che ciascuno di noi prenda il suo posto e faccia la sua parte, e così daremo una testimonianza potente al mondo, perché vedranno come viviamo in armonia e come funzioniamo insieme come figli di Dio, e Cristo sarà magnificato tra di noi. E così noi, seppur molti, siamo un unico corpo in Cristo, siamo tutti parte l'uno dell'altro. Non possiamo sfuggire a questa realtà. Ora, avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede. La profezia è comunicare la parola di Dio. Se di ministero, attendiamo al ministero. Similmente il dottore attenda all'insegnamento, cioè si applichi, studi, si prepari per questo. E colui che esorta, attenda all'esortare. Colui che distribuisce, lo faccia con semplicità. Colui che presiede, presieda con diligenza. Colui che fa opere di pietà, le faccia con gioia. Si potrebbe dire molto circa tutte queste cose, ma non ne abbiamo tempo ora. L'amore sia senza ipocrisia o senza finzione. La finzione è un'imitazione. C'era un tale di nome Diamond Jim che faceva pubblicità sulla radio a Del Rio in Texas, e lui vendeva delle belle imitazioni di diamanti, e tutti ordinavano questi diamanti finti che costavano $5, veri diamanti finti da Diamond Jim. L'amore sia senza imitazioni, senza ipocrisia, senza finzione. Non una maschera, ma genuino, vero. Poi ci dà tutta una serie di piccole esortazioni. Sono esortazioni di poche semplici parole, ma ognuna di esse da sola è quasi un sermone a sé. Per cui vediamole insieme e immergiamoci completamente. Detestate il male. Una delle cose che Dio ha detto riguardo a Giobbe è che lui odiava il male. Disse a Satana: «Hai notato il mio servo Giobbe? Poiché sulla terra non c'è nessun altro come lui, che è integro, retto, tema Dio e fuga il male, oppure odi il male. Il timore dell'Eterno è odiare il male. Quindi detestate il male». Non dice tollerate il male o accettate il male. Vivete con il male. Assolutamente no. Detestatelo e attenetevi o aggrappatevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri, nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri. Ripeto, c'è molto da dire, soprattutto su questo che abbiamo appena letto. Penso che siamo tutti mancanti in questo, soprattutto io, mettendo me stesso davanti agli altri, volendo sempre il meglio per me. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito. Servite il Signore, allegri nella speranza, costanti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera, non come se fosse l'ultima cosa, ma la prima cosa, imparando a pregare prima per le cose. Provvedete ai bisogni dei santi. Prendersi cura dei bisogni all'interno del corpo di Cristo. E noi ci proviamo a fare questo, qui a Calvary Chapel. Ora purtroppo non abbiamo abbastanza risorse per prenderci cura anche di persone al di fuori del corpo, di questo corpo. E così la gente viene per ricevere aiuto, e quelli di loro che sono membri e frequentano qui cerchiamo di aiutarli. Ma se non vengono qui, allora dobbiamo dire loro con rammarico che purtroppo non abbiamo abbastanza risorse per aiutare quelli di fuori. Ma in generale provvedete ai bisogni dei santi. Sentiamo che questo è un obbligo per noi. Esercitate l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. Siate sensibili rispetto ai sentimenti degli altri. Abbiate gli stessi pensieri gli uni verso gli altri. Non aspirate alle cose alte, ma tenetevi alle umili. Non siate savi da voi stessi. Tutte queste sono brevi parole di esortazione, ma ci si potrebbe spendere una giornata con questa porzione della Scrittura, perché è tutta buona esortazione. E colui che esorta attenda all'esortare. Non rendete ad alcuno male per male. Cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Non cercate vendetta. Se è possibile, e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Ora non è sempre possibile. Ci sono certe persone con cui non c'è proprio modo di vivere in pace, ma che sia per colpa loro però, non vostra, che siano loro a volerlo, non voi. Per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta. Io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Questa in realtà è una citazione dai Proverbi, e quello che significa esattamente è argomento di dibattito. Ma probabilmente significa: fai in modo che l'altro si vergogni, che bruci di vergogna dentro di sé. In altre parole, l'essere buoni, gentili, amorevoli lo porta a vergognarsi dentro di sé. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Quindi delle grandi esortazioni qui. Parliamo spesso dell'importanza di meditare sulla parola di Dio, e sarebbe buono ritornare su queste cose, a partire dal verso 9. E trascorrere del tempo meditando a fondo su ciascuna di queste cose, e riflettere come si possono applicare alla tua vita. Quindi prova a rileggerle e a pensarci un po' su, e pensa come le stai mettendo in pratica ora e a come puoi migliorare in queste cose, come puoi applicarle più completamente a te, in quale modo. Ma queste sono cose che dobbiamo proprio ricercare, e in cui dobbiamo impegnarci sul serio per avere una vita che piace al nostro Padre Celeste. Quindi vi incoraggio, meditate su queste cose. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero, dice Davide. Io trovo che la parola di Dio sia spesso come un riflettore acceso dentro di noi, che illumina questi angoli bui del nostro cuore. Così spesso scopro come la parola di Dio parla direttamente al mio cuore, perché lo Spirito la applica alla mia condizione e mi mostra le mie mancanze, le mie debolezze, e mi esorta a seguire la giusta via. È così che la parola di Dio operi nei vostri cuori e nelle vostre vite, che vi porti sempre più vicino all'ideale divino, quello che Dio vuole che voi siate mentre camminate con Gesù Cristo. Che il Signore vi benedica e sia con tutti voi in questa settimana, che vi fortifichi nel vostro cammino e che possiate portare un frutto di giustizia per la gloria del suo nome, e che possiate essere facitori della parola e non soltanto uditori, nel nome di Gesù.
1: Avete ascoltato il programma attraverso

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, riprendiamo la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni e Patrizia ci leggerà dal capitolo 7 i versetti da 3 a 5.

Perciò i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai, poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo», poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui.

Nell'ambito dell'incredulità quasi generale di cui Gesù era circondato, l'apostolo Giovanni precisa chiaramente che neppure i suoi fratelli credevano in lui. Questa affermazione sembra una pietra tombale posta sopra il ministero di Gesù, una parola definitiva che ne sancisce il fallimento. Dopo circa 2 anni dall'inizio del suo ministero, non si può certo dire che Gesù avesse ottenuto dei grandi successi. La sua parola non era giustamente compresa e veniva contestata. Grandi folle lo seguivano, ma solo per il loro interesse. I contrasti con la gerarchia religiosa si erano talmente approfonditi da mettere in pericolo la sua vita. I suoi fedeli seguaci erano pochi, scelti fra gente umile, e anche in questa piccola cerchia era presente chi lo avrebbe tradito. Ed infine neppure i suoi stessi familiari credevano in lui. Era più che sufficiente per sentirsi demoralizzato, demolito, depresso, per abbandonare la via intrapresa e volgersi altrove. Sappiamo tutti molto bene come nei momenti difficili della vita, nelle delusioni, nelle lotte del quotidiano, quanto valore abbia il supporto, l'aiuto morale, la considerazione, l'incoraggiamento della famiglia, la cui stima dovrebbe sempre essere presente per tutelare chi si ama. Ma neppure i suoi fratelli credevano in lui. Anzi, come già abbiamo considerato, gli indirizzarono i loro sarcasmi. Tutto questo sarebbe stato più che sufficiente per demolire e distruggere moralmente qualsiasi uomo, anche il più forte. Possiamo per esempio ricordare Elia, il grande profeta, colui che aveva ottenuto una notevole vittoria sull'idolatria.

0: l'uomo coraggioso e forte, che in un momento di sconforto, sentendosi solo e abbandonato, chiese a Dio di morire. Prima di lui anche Mosè, stanco di portare i pesi del popolo e di udire le lamentele di tanta gente, chiese al Signore di morire. Ma non fu così per Gesù. Tutto preso dall'incarico ricevuto dal Padre, affrontò da solo l'opposizione del male nelle sue svariate forme e provenienze, per giungere a quella vittoria che fu mascherata da sconfitta che lo aspettava alla croce. L'incredulo Giacomo, dopo la resurrezione, divenne una colonna nella chiesa di Gerusalemme e, come l'altro incredulo Giuda, scrisse un'epistola, mentre altri familiari di Gesù furono missionari itineranti. Cari amici, non lasciamoci spaventare dalle difficoltà, dalla solitudine, dalle lotte che dobbiamo affrontare, dalle sofferenze. Restiamo costanti nel nostro cammino di fede, come vedendo l'invisibile. Ricordiamo, Dio è sovrano ed è fedele.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.
4: Cari amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio biblico. Oggi vorrei iniziare il nostro studio leggendo dal Vangelo di Matteo, capitolo 17, il versetto 6, 7 e 8, ove è scritto che i discepoli, udito ciò, cioè udito quello che Dio aveva detto, caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù tutto solo. Amici miei, vorreste un buon motto, una buona massima per la vostra vita? Io suggerirei queste due parole del versetto 8. Solo Gesù. Soltanto Lui è la vera salvezza. Io spero che vi imprimerete bene in mente queste due parole. Solo Gesù. Perché queste parole ci forniscono un motto, una massima davvero perfetta, esauriente. E ora continuiamo la nostra lettura con Matteo leggendo il capitolo 17, versetto 9. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: non parlate di questa visione con nessuno, finché il figliol dell'uomo sia risuscitato dai morti. Come mai Gesù voleva aspettare fin dopo la resurrezione che i discepoli raccontassero ad altri questa visione? Perché fa parte della storia del Vangelo. La trasfigurazione ci dice esattamente chi è Gesù. Egli è l'agnello perfetto di Dio. Ormai è stato messo alla prova per 3 anni e ora, in questo momento della storia, egli si accinge a salire sulla croce per morire per i peccati del mondo. Vedete, Dio richiedeva un agnello senza macchia e il Signore Gesù è il solo che poteva morire di una morte sostitutiva per l'umanità, poiché egli era senza peccato. Nella sua perfetta umanità Gesù fu trasfigurato ed egli continua ad essere la sola speranza dell'umanità. La speranza dell'umanità non è la scienza, è nella cultura. Se ci troviamo in pieno inquinamento, se la moralità è scesa a un livello mostruoso, se i sentimenti umani ormai sono ridotti a qualcosa di vergognoso, purtroppo lo dobbiamo a quegli scienziati e a quegli uomini di cultura che troppo spesso si sono opposti al cristianesimo, anche se sovente tali persone si vestono di religiosità. Credimi, amico che mi stai ascoltando, l'unica speranza del mondo risiede soltanto in una persona, in Cristo Gesù. Perciò sii certo di conoscerlo a fondo, perché soltanto Lui può essere un'alternativa valida ai tuoi problemi. Nei prossimi versetti leggiamo che i discepoli gli domandarono a Gesù: perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia? E Gesù rispondendo disse loro: Certo, Elia deve venire e ristabilirà ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Così anche il fiol dell'uomo ha da patire da parte loro. Ciò è scritto in Matteo al capitolo 17, versetti 10 a 12. Con queste parole Gesù conferma ciò che era stato detto dal profeta Malachia. Queste parole suscitano una domanda logica, e cioè, Giovanni Battista era davvero Elia? Io non saprei. Però ricontrollando il capitolo 11 di Matteo, viene da pensare così. Tuttavia, non posso spiegare come questo possa accadere, ma questo è ciò che insegnano le scritture. Gesù inoltre dice che anche lui dovrà soffrire come ha sofferto Giovanni Battista. E questa è la seconda volta che il Signore Gesù si riferisce apertamente alla sua crocifissione. E per togliere ogni dubbio riguardo il binomio Elia-Giovanni Battista, leggiamo Matteo capitolo 17, versetto 13. Allora i discepoli capirono che era di Giovanni Battista che egli, Gesù, aveva parlato loro. Ora, nei prossimi versetti troveremo una situazione molto simile a quella in cui si trova la cristianità del giorno d'oggi. Perciò venite con me, idealmente, ai piedi della montagna dove si trovavano gli altri discepoli. Ai piedi di quel monte vedremo che i discepoli si trovavano in difficoltà. Difficoltà che mi portano alla mente una situazione molto comune al giorno d'oggi. Ma forse è meglio che leggiamo il capitolo 17 di Matteo dal versetto 14 al versetto 17. E quando furono venuti alla moltitudine, cioè quando arrivarono dove stava tutta la gente, un uomo si accostò a Gesù gettandosi in ginocchio davanti a lui e dicendo: Signore, abbi pietà del mio figliuolo, perché è lunatico e soffre molto. Spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli e non l'hanno potuto guarire. E Gesù rispondendo disse: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatemi qua questo ragazzo. Questo probabilmente è il caso più disperato che sia mai stato sottoposto a Gesù. E quella che ci si prospetta davanti a una situazione triste che denota l'impotenza dei discepoli. Ebbene, questa è un'immagine della Chiesa di oggi in un mondo che è posseduto dai demoni, un mondo che sta andando alla deriva. Eppure, vi chiedo, come mai la Chiesa è così impotente in questo mondo impazzito? Forse perché non usa sufficiente psicologia? O non dispone di abbastanza metodi o di denaro a sufficienza? Ma non è così. La Chiesa dispone di tutte queste cose, ma non sono queste cose ciò di cui la Chiesa ha realmente bisogno. Quest'uomo ha detto a Gesù: «Ho portato mio figlio dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo». E Gesù risponde: «O generazione incredula e perversa, fino a quando vi sopporterò?». Questo appellativo si adatterebbe molto bene alla Chiesa dei nostri giorni e purtroppo si adatti individualmente anche a me o anche a te che mi stai ascoltando. Manchiamo di fede, amico mio. Ecco la ragione per cui falliamo, come allora fallivano i discepoli. Manchiamo della fede necessaria per portare ogni nostro problema al grande medico, Cristo Gesù, colui che non può fallire mai. Infatti, Gesù sgridò l'indemoniato e il demone uscì da lui, e da quel momento il fanciullo fu guarito. Il Signore dunque rimproverò i suoi discepoli e poi rimproverò il demonio. Questo probabilmente fu il peggior caso di possessione demoniaca che il Signore avesse mai guarito. Allora i discepoli, leggo ancora nel Vangelo di Matteo al capitolo 17, versetto 19 a 21, i discepoli accostatisi a Gesù in disparte gli chiesero: «Perché non l'abbiamo potuto cacciare noi quel demone?» E Gesù rispose loro: «A causa della vostra poca fede. Perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte, passa di qui e spostati di là, e niente vi sarà impossibile». Gesù disse ai discepoli: nulla vi sarà impossibile, cioè nulla che sia in armonia con la volontà di Dio per voi. Infatti, era volontà di Dio che quel ragazzo fosse guarito dalla possessione demoniaca. Ma come mai i discepoli non riuscivano a guarirlo? La risposta a questa domanda l'ha data Gesù negli ultimi versetti. perché non avevano fede a sufficienza. Nei prossimi versetti vedremo che Gesù di nuovo annuncia la sua morte e la sua risurrezione. Infatti ecco cosa è scritto in Matteo capitolo 17, versetti 22 e 23. Ora, come essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: «Il Figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno, e al terzo giorno risusciterà». Ed essi, all'udire queste parole, i discepoli ne furono grandemente contristati. Come vi ho detto, questa è la terza volta in cui Gesù parla ai suoi discepoli della sua morte e della sua risurrezione. La prima volta, se ben ricordate, fu quando si trovavano a Cesarea di Filippo. Ora Gesù si trova in Galilea, in cammino verso Gerusalemme, e di nuovo lo ricorda ai suoi discepoli, che naturalmente sono molto addolorati al sentire che Gesù deve essere ucciso. Il prossimo versetto che ora vedremo tratta di tutt'altro argomento, e cioè della riscossione delle tasse. Allora leggiamo insieme il capitolo 17, versetto 24. Io spero che voi riusciate sempre a seguirmi con l'aiuto di una Bibbia. E quando furono venuti a Capernaum, quelli che riscuotevano le didramme si accostarono a Pietro dicendo: «Il vostro maestro non paga egli le didramme?» Questa era una tassa, questo nome è piuttosto strano per noi, didramma, era una tassa che veniva riscossa annualmente per il mantenimento del Tempio. E Pietro rispose: «Sì, la paga». E quando Pietro fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: «Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi prendono i tributi o il censo? Dai loro figlioli o dagli stranieri?» «Dagli stranieri», rispose Pietro. Gesù gli disse: «I figlioli dunque ne sono esenti, ma per non scandalizzarli, vai al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che varrà su, e apertagli la bocca troverai uno statere, prendilo e dallo a loro sia per me che per te». Gesù con queste parole precisa che, come figlio di Dio, non ha alcun dovere di pagare tasse per l'amministrazione del Tempio di Dio. Tuttavia, vuole dare il buon esempio. E qui, amici miei, con queste parole dobbiamo fermarci anche per questa volta. Il mio cronometro mi dice che il tempo ormai è quasi finito, perciò vi saluto, vi auguro ogni bene nel Signore e vi do l'appuntamento per il prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Sì, siamo arrivati, è l'ora del nostro incontro, io sono qui pronto. Ho studiato un bel po', irritando mia moglie che mi accusa di stare sempre qui dentro questo buco. Mi sono schiarito la voce e ho chiuso finestre e porte per assicurarmi un po' di silenzio. Ed ora sto per cominciare e voi siete pronti, no? Siete pronti all'ascolto? Avete levato via tutte le ragnatele dai vostri orecchi o dalle vostre orecchie, come si dice, ed ora eccoci assieme, vi parleremo di qualche cosa di nuovo, no, di qualche cosa di vecchio, ma visto però sotto una nuova luce. State con noi, cominceremo dopo il prossimo inno.

Cari amici, avete mai sentito la storiella di quell'avaro, il quale, essendo una sera visitato da un amico, lo accolse in casa senza neppure accendere la luce? Poco dopo l'altro, seccato dal buio, domandò: «Ma e cos'è successo? Non hai pagato? Ti hanno tagliato i fili?» «No, no», rispose l'avaro, «ma perché hai tu bisogno della luce? Cos'è che vuoi fare?» «Beh, sono venuto per scambiare due chiacchiere». «E allora», soggiunse l'avaro, «perché mai chiedi la luce? Le parole non si devono mica vedere, si devono sentire». E così veniamo a voi, amici, e questa è una buona applicazione della parola fede e del credere che la Bibbia richiede. E dico, noi crediamo che voi darete ascolto alla parola di Dio che vi stiamo per annunciarvi, però non sappiamo se lo fate o no, ma ci crediamo. Questo è un programma di informazione evangelica dedicato a tutti quei nostri connazionali che a mente aperta sono interessati nella ricerca della verità e in un'esperienza personale col Signore. Vogliamo pure ricordarvi che ci piacerebbe anche sentire da voi, e a meno che non avete un programma radio a cui noi possiamo sintonizzarsi, e allora potete farlo lo stesso, vi potete far sentire o con una lettera o con una cassetta, mandandola a mio nome in cura di questa stazione, e mi piacerà sentire da voi, e vi garantisco che vi risponderò. Ed ora, eccovi qua, un altro dei nostri inni.

Alcune settimane fa, sul principio della nostra presente serie di meditazioni sul libro degli Atti degli Apostoli, avemmo occasione di esaminare il contenuto della predicazione dell'Apostolo Pietro. Quest'oggi il breve messaggio che abbiamo davanti a noi ci presenta l'opportunità di osservare l'Apostolo Paolo nel suo primo giro missionario e ce lo fa trovare nella città di Antiochia di Pisidia, dove egli predica il suo primo messaggio. Di certo io credo che troviamo tutti i nostri ascoltatori concordi con noi quando asseriamo che il messaggio esposto dall'Apostolo Paolo, come quello pronunciato da Pietro, contengono il puro insegnamento di Cristo ancor fresco e inadulterato, sul quale la primitiva Chiesa cristiana fu fondata. Siamo pure certi che la dottrina esposta da questi due grandi apostoli resta valida anche oggi per il nostro ammaestramento, istruzione e ammonizione, essendo scritto che la parola di Dio è per sempre stabile e immutabile. Così sarà di grande giovamento per ognuno di noi esaminare la predicazione di Paolo e di paragonare gli insegnamenti da lui esposti con quelli che oggi vengono insegnati e praticati dalla maggioranza del nostro popolo. Se prima, per prima cosa, notiamo che il messaggio di Paolo è assai simile a quello di Pietro e ambedue sono su per giù la ripetizione della storia di Gesù, storia che comporta il tema di tutta la predicazione apostolica, come ci viene riportata sia dal libro degli Atti come pure dalle 21 epistole che la seguono. Essa è infatti il Vangelo, costituisce l'annunzio lieto, la buona novella della salvezza che la cristianità stava proclamando al mondo, ed essa è ben esposta e sintetizzata nel versetto 38-39 che vogliamo ora leggervi. Siavi dunque noto, fratelli, che per mezzo di Gesù vi è annunziata la remissione dei peccati. Per mezzo di Lui, chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge. Guardate dunque che non venga su voi quello che è detto nei profeti. Vedete, o sprezzatori, e meravigliatevi e dileguatevi, perché io faccio un'opera ai di vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la narrasse. Ecco che la salvezza preannunziata dai profeti è finalmente alla portata di tutti. Per mezzo del Signore Gesù, Paolo asserisce che è il Messia promesso, ma in più troviamo che la salvezza non solo è riservata o ristretta ai giudei secondo le loro vedute tradizionalistiche, ma Paolo dice che essa è alla portata di chiunque crede. Sì, anche i gentili, anche i pagani possono essere salvati, ed infatti questo è già stato provato nella salvezza del centurione Cornelio, del proconsole Sergio Paolo ed altri innumerevoli gentili che, attratti dal Vangelo, si erano sottomessi in fede ed obbedienza al Signore Gesù. E qui è dove troviamo un radicale cambiamento fra l'antico insegnamento giudaico e la nuova dottrina annunciata da Paolo. I giudei credevano che l'osservanza della legge di Mosè fosse sufficiente per la loro giustificazione, ma Paolo fa loro noto che non solo non è sufficiente, ma addirittura impotente nel salvare alcuno. No, la salvezza dell'anima non è nell'astenersi dal fare le cose proibite dalla legge. La legge, Paolo spiegherà più tardi, non fu intesa per la salvezza dell'uomo, ma per far conoscere all'uomo il proprio stato di peccaminosità,
La legge fu data perché servisse come uno specchio in cui ognuno potesse paragonare, esaminare se stesso e rendersi conto di quanto egli era lontano dalla perfezione che Dio richiedeva da lui. Per le opere della legge voi non avete potuto essere giustificati, asserisce Paolo, ma lo potete invece essere per mezzo di Gesù Cristo. Certamente questo insegnamento proposto da Paolo era nuovo. Era difficile a comprendersi da menti indottrinate nella rigida osservanza dei precetti e della legge, ma questa era la verità e Paolo costantemente dimostrò con le sacre scritture che questo era ciò che Dio aveva predisposto per la salvezza di ognuno. Ora, questa dottrina, questa idea che noi possiamo essere salvati non attraverso le nostre buone opere o l'osservanza della legge, trova opposizione pure al giorno d'oggi. Ci viene detto che è troppo semplice, che l'uomo deve fare qualche cosa per meritarsi questa salvezza. Così l'opposizione che Paolo trovò è pure oggi presente. Ma amico ascoltatore, non è forse vero che a Dio tutto è possibile? Non è forse vero che Dio salva non secondo metodi umani, ma secondo la sua propria volontà? Oh, per secoli e secoli l'uomo ha provato di salvare se stesso attraverso penitenze, opere meritorie, sacrifici e obbedienza alla Chiesa. E questo in fondo è l'insegnamento dettato da tutte le religioni, da tutte dico, fuori che dalla religione di Cristo, il quale, ben sapendo che l'uomo non può trovare nel mondo o in se stesso modo alcuno di redimersi, di pagare a Dio l'offesa a lui recata col proprio peccato, venne sulla terra e innocente addossò su di sé tutte le nostre colpe portandole al duro legno della croce dove le espiò una volta e per sempre. Questo è il Vangelo, questa è la buona novella. Il Signore ti salva e ti salva ora se tu credi che Gesù è venuto, è morto al tuo posto e ha pagato per tutti i tuoi peccati, per tutte le tue colpe. Se tu credi e accetti questo atto redentivo che noi troviamo ben accettato e ricevuto da Dio nella risurrezione di Gesù, allora siamo giustificati. Tu, amico, se tu lo accetti, hai ottenuto la remissione di tutte le tue colpe in una resa e sottomissione alla Signoria di Cristo. Tu ottieni anche una nuova vita, una rigenerazione spirituale che ti trarrà fuori dalle cose del mondo, ti rivelerà Cristo vivente, ti darà la forza di obbedirlo e ti porterà sempre più vicino a lui. Oh no, come quei giudei non poterono essere giustificati da tutti i loro peccati attraverso i digiuni o pagando la decima o andando alla chiesa in lunghe preghiere e pellegrinaggi, così è per te, oh amico. E Dio ha mandato nella persona del suo figliuolo Gesù un salvatore, l'unico salvatore. In lui egli ti ha provveduto una via di salvezza, una via di scampo dalla tentazione, le possibilità di spogliarti di te stesso per rivestirti di lui, per divenire una nuova creatura. Questa è dottrina apostolica, questa è la predicazione di Pietro e di Paolo, questo è il modo di essere salvati. Amico, osserva la prescrizione di cerimonie, di sacramenti, di riti, non è mai menzionata qui
nelle Sacre Scritture né da altre parti. La Bibbia dice che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto, e nota, la Bibbia usa questa parola, soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Così, se tu pure credi in Gesù al fine di essere salvato, tu lo sarai, ma se dubiti e con le tue azioni tu dimostri che in realtà tu non lo credi abile di salvarti, continuando ad affidarti al clero, all'intercessione dei santi, alle tue opere buone, allora resterai perduto, poiché, di nuovo ti ripeto, ti è impossibile di trovare salvezza nelle opere tue o in quelle di qualsiasi altro. Ascoltatore, questa è dottrina apostolica, Vangelo di Cristo, e se tu sei saggio, tu non devi dare ascolto né a me né a alcun altro, ma impugnare il Nuovo Testamento ed accertarti da per te stesso se queste cose sono davvero così. Amico, troviamo scritto in questo episodio che tanti credettero e furono salvati, e così è per te. Oh, non ti lasciar legare da insegnamenti ricevuti per tradizione, insegnamenti umani che spesso addirittura contrastano con quello che Dio ha lasciato scritto, ma attenti invece soltanto alla dottrina apostolica. La Sacra Bibbia è a tua disposizione, il Vangelo è scritto in un modo così semplice che anche un bambino può comprenderlo. Oh, non complicare la via della salvezza, essa è semplice, essa ti è offerta per grazia mediante la fede, e così tu devi accettarla. Questa dottrina fu il fondamento della Chiesa primitiva, fu accettata e predicata da Paolo e praticata dai primi cristiani, ed essa è valida anche al giorno d'oggi. E ascoltatore, chi insegna differente, malgrado buono, bravo, sincero e ben intenzionato che sia, sì, certo che è nell'errore. L'apostolo Paolo ammonì i primi cristiani dicendo che se anche un angelo stesso annunciasse un Vangelo differente dal suo, questi doveva essere scartato. Oh, ascoltatore, vedi, noi cerchiamo di volgere il tuo sguardo via dalle dottrine degli uomini, dalla fallacità delle tue buone opere, per portarlo su Cristo, in cui sangue c'è remissione completa e nel cui amore c'è posto per tutti. L'apostolo Paolo terminò il suo messaggio ricordando ai suoi ascoltatori un'antica profezia di Abacuc che dice: «Vedete, o sprezzatori, e meravigliatevi e dileguatevi, perché io faccio un'opera al di vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la narrasse». Vedete quello che è successo? Questo è vero anche al nostro giorno. E Dio, nel concedere la salvezza mediante la fede nel proprio figliuolo e senza le opere, ha fatto un'opera a cui pochi credono, un'opera che è sprezzata, ma è un'opera vera ed efficace. Essa portò salvezza a chi credé ai tempi di Paolo, e tutt'oggi è abile e potente di rigenerare e di salvare ogni anima che in fede si affida a Cristo Gesù. Lascia quindi i precetti e credi alle Scritture, eppure per te ci sarà salvezza, pace, gioia e assicurazione di un completo perdono. Cari amici, questa è la parola di Dio. Signore, noi ti preghiamo che tu voglia benedire questi cari che ci hanno ascoltato e che il tuo Spirito ora faccia.

No, amici, non mi dispiace, sono 40 anni che io ricevo il messaggio evangelico proprio attraverso queste stesse trasmissioni. E amici, non mi dispiace, non mi sono mai pentito, anzi ho sempre ringraziato Dio e lo ringrazio tuttora per avermi salvato e avermi tratto dagli errori della religione in cui come italiano ero nato e mi era stata imposta da bambino. Amici ascoltatori, non siamo più in tempi di oppressione, siamo liberi, abbiamo le sacre scritture in mano, esaminiamole, esaminiamo quello che il Signor Gesù Cristo vuole da noi e poi diamoci all'obbedienza e riceviamo il dono ineffabile della salvezza, della verità, di una nuova vita che ci fa affini a Lui e che ci garantisce un'eternità senza fine. Se noi possiamo esservi d'aiuto, scriveteci, saremmo ben lieti di metterci in contatto e di comunicare con voi. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia della vostra cortese attenzione e implora le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia.

0: Zero Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Padre Celeste, vogliamo dedicare a te questo tempo nella tua santa parola. E stiamo guardando un punto molto importante per la vita cristiana. I soldi, la generosità nella vita cristiana. Padre, sfidaci di essere sinceri, sfidaci di essere onesti e di essere sopra di tutto guidati dallo Spirito Santo in quest'area della nostra vita. Grazie Padre, ed è nel nome santo di Cristo Gesù che dedichiamo questo tempo. Amen. Allora, il titolo del messaggio è Generosità spirituale. Generosità spirituale. La volta scorsa abbiamo visto l'arresto di Pietro e Giovanni

0: l'incoraggiamento di Gesù ai cristiani di avere più coraggio nella vita, perché Dio promette a noi di avere persecuzione. Gesù non ha mai promesso che la nostra vita cristiana sarà senza tribolazioni o prove, come disse Giacomo, di vario genere. Anzi, le prove ci spingono verso una maggior santità più spesso che no. E nonostante la persecuzione e l'arresto di Pietro e Giovanni, la Chiesa è cresciuta da 3.000 a quasi 5.000 credenti, e lo abbiamo visto in Atti 4, versetto 4. Vogliamo riprendere la storia dal versetto 32 di Atti 4. Leggete con me, Atti 4, 32. E il gran numero di coloro che avevano creduto era di un sol cuore e di una sola anima. Nessuno diceva esser suo quello che aveva, ma tutte le cose erano comuni fra di loro. E subito qui possiamo soffermarci e chiedere una domanda. Atti degli Apostoli ci insegna il senso di comunismo? Dovremmo adottare un senso di comunismo economico all'interno della Chiesa o spingere per il comunismo nella società? Non tanto, e vedremo perché. Se ricordatevi con me di Atti 2, il giorno di Pentecoste, cosa abbiamo letto in versetto 5 e 6? Prima che scese lo Spirito Santo, battezzando i 120 nella sala di sopra. Leggiamo Atti 2:5. Or a Gerusalemme dimoravano dei giudei, uomini pii da ogni nazione sotto il cielo. E quando si fece quel suono, la folla si radunò e fu confusa perché ciascuno di loro li udiva parlare nella sua propria lingua. E questo giorno di Pentecoste era una delle tre feste ebraiche dove giudei da tutto il mondo facevano pellegrinaggio a Gerusalemme. E abbiamo visto quel giorno la chiesa è cresciuta da 120 a 3.000 e possiamo capire da tutto questo che non tornarono a casa. Immaginate, tu sei arrivato in Israele per celebrare Pentecoste. Tu vieni battezzato con lo Spirito Santo, fai parte della Chiesa, questa nuova comunità. E penso che molti probabilmente non tornarono a casa, sono rimasti a Gerusalemme, probabilmente, aspettando forse anche il ritorno di Gesù, come gli angeli in Atti 1 dicessero. E quindi è probabile che questo gran numero di coloro che avevano creduto, poi da 3.000 a 5.000, erano tuttora questi uomini da ogni nazione sotto il cielo e quindi guidati da un carisma di generosità, guidato nell'amore fraterno, tutti i credenti che avevano proprietà a Gerusalemme, che erano di quella città, stavano aiutando coloro che erano nel bisogno o che erano di Gerusalemme poveri o coloro che vennero da altre nazioni. Ed è giusto che sia così nella vita cristiana. Cosa disse Paolo in Galati 6, versetto 2? Galati 6, 2, Paolo dice: portate i pesi l'uni degli altri e così adempierete la legge di Cristo. Dovremo aiutare chi è nel bisogno, però dovremo usare discernimento per capire. Come possiamo anche leggere, se volete leggere in 1 Timoteo 5, Paolo che scrive a Timoteo per il comportamento di chiesa come leader, per sostenere chi era nel bisogno, Paolo parla delle vedove, che vedremo in Atti 6, sottolineato come pensiero, Atti 6. E qui Paolo dice, 1 Timoteo 5, versetto 3, onora le vedove che sono veramente vedove. E l'onorare nel contesto di capitolo 5 è dare soldi o contributi alle donne vedove veramente nel bisogno, che erano vedove davvero. E Paolo disse in versetto 4, ma se una vedova ha dei figli o dei nipoti, questi imparano prima a praticare la pietà verso quelli della propria casa e a rendere il controcambio ai loro genitori, perché questo è buono e accettevole davanti a Dio. E quindi Paolo dice chiaramente in 1 Timoteo 5 che se una vedova ha figli credenti, che loro prendono cura della propria famiglia e che non appesantiscono la chiesa di quella vedova. E quindi possiamo vedere un bisogno di sostenere chi è veramente nel bisogno e di avere discernimento a chi non dare un sostegno economico. Tornando in Atti 4, possiamo vedere da versetto 33 questa grande condivisione e poi versetto 33 e gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. Ricordatevi, il Vangelo che predichiamo è la morte che appaga il debito di peccato e la risurrezione di Gesù che ci dà novità di vita. La risurrezione di Gesù. E grande grazia era sopra tutti loro. Vedremo anche più avanti in Atti Luca registrare per noi in un certo momento che miracoli speciali succedevano. Anche qui una grande grazia, al di là di quello normale che vediamo nell'opera della Chiesa e i doni carismatici, una grande carisma, una grande caris, grazia, era sopra tutti loro. Quindi un momento speciale qui. Il versetto 34, tornando al discorso di versetto 32, infatti non vi era alcun bisognoso fra di loro. E quindi c'era una grazia particolare, una grande grazia di generosità in questo momento, al tal punto che non c'era nessun bisognoso in questo momento. Perché tutti coloro che possedevano poderi o case li vendevano e portavano il ricavato delle cose vendute. E qui dobbiamo stare attenti sull'interpretazione biblica, perché facilmente potremmo dire, vedi, Atti 4, 34, dovete vendere le vostre case e portare i soldi ai piedi della leadership. No, no, in questo momento Luca sta registrando quello che stavano facendo, ma non dice qua che Gesù comanda i cristiani di vendere casa e di non avere proprietà privata. Questo non è l'insegnamento qui, che la proprietà privata sia sbagliata per sé, ma che in questo momento cristiani di buona volontà stavano comunicando con i bisogni di coloro che avevano bisogno. Una cosa buffa e particolare è che, secondo me, da questo momento in cui i credenti, o perché per il grande amore per il Signore, per aiutare chi era nel bisogno, forse perché credevano che Gesù tornava presto, stavano vendendo tutto e regalando tutto, intanto Gesù sta per tornare per stabilire il suo regno. E quindi di cosa abbiamo bisogno? Di soldi e risparmi in banca, no? E la cosa buffa è che in 1 Corinzi 16 Paolo cerca di sorgere fondi, soldi, dalle chiese in Europa per poi sostenere i credenti a Gerusalemme. Se guardate con me in 1 Corinzi 16, 1 Corinzi 16, versetto 3, quando poi sarò giunto, io manderò con delle lettere coloro che voi avrete approvato per portare il vostro generoso dono a Gerusalemme. Paolo, nei suoi viaggi missionari, cercava di sorgere fondi dalle chiese all'estero per sostenere la chiesa a Gerusalemme. Uno, perché i gentili avevano un debito verso Israele. perché il Vangelo è venuto da loro. E due, secondo me, proprio da Atti 4, tutti i credenti a Gerusalemme hanno venduto tutto quello che avevano. E quando la persecuzione arriva forte in Atti 8, sono ora senza poderi, case, soldi, persecuzione in più, cristiani messi alla morte. E più avanti Paolo dice al mondo gentile: dobbiamo sorgere soldi adesso perché non hanno più soldi. E quindi potremmo vedere questo momento di Atti 4 di grande generosità come un bel modello, ma anche un avvertimento qui. Perché è successo più volte nella storia della Chiesa che alcuni uomini cercavano di dire alla Chiesa di vendere tutto quello che hanno e di darlo alla Chiesa perché Gesù sta tornando domenica prossima. E quindi la gente vendeva tutto e rimasero senza. E quindi non vogliamo entrare in delusioni e vogliamo essere guidati veramente dallo Spirito Santo nella nostra generosità. E se il Signore ti guida a vendere casa, ok, ma forse rimani poi senza l'anno prossimo. Quindi stiamo attenti nella generosità. Ma hanno portato il ricavato dalle cose vendute e versetto 35 lo deponevano ai piedi degli apostoli. E mi piace questo, c'è una pluralità nella leadership, nella gestione, nel contare dei soldi nella Chiesa. E anche noi, con la scatola che abbiamo indietro per le offerte della Chiesa, i soldi vengono sempre contati da due persone e io non decido di spendere soldi senza un dialogo con un gruppo di uomini. E quindi la pluralità ai piedi degli apostoli. Così un leader non spende tutto su una grande cena di pesci, giusto? E poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo particolare bisogno. E quindi la Chiesa dovrebbe essere una fonte di benedizione per chi si trova veramente nel bisogno. Amen? Andando avanti, guardate con me, versetto 36 e 37. Or José, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che vuol dire figlio di consolazione, vedremo più della storia di Barnaba nel futuro qui in Atti, è un caro fratello, ha il dono di consolare e vedremo più avanti, Barnaba e Paolo avranno una grande contesa in Atti 15, perché Barnaba vuole continuare il discepolato per Giovanni Marco e Paolo dice no, non è degno di venire con noi, ma Barnaba, questo figlio di consolazione, come lo Spirito Santo, il Paracletos, il Consolatore. Barnaba è un grande fratello di incoraggiamento. E chiesa, se tu non hai grandi doni di insegnamento da predicatore, va bene. Abbiamo bisogno anche di grandi Barnaba nella chiesa, uomini e donne che incoraggiano gli altri membri della comunità. Barnaba, una levita, originario di Cipro, dall'isola di Cipro, avendo un campo, lo vendette e portò il ricavato e lo depose ai piedi degli apostoli. E sappiamo che i leviti non avevano un'eredità, un patrimonio fisico di terreno. Avevano alcune città e terreni fuori le mura per pascolare le greggi, per crescere un po' di cibo, ma loro stessi non erano proprietari di terreni. E quindi è anche interessante questo Barnaba Levita che aveva un terreno come proprietà, ma lui si sente di venderla e lui anche porta il ricavato e lo depose ai piedi degli apostoli. E quindi è buono, Chiesa, essere generosi. Lo vediamo volta dopo volta nel Nuovo Testamento. E in questo momento vediamo una generosità guidata dallo Spirito Santo, uomini, donne che volevano prendere cura di chi era nel bisogno. E spero che la nostra Chiesa possa prendere cura uno dall'altro. E se voi vedete mai dei bisogni nella vita di un fratello, una sorella, Io spero che voi stiate pregando su come incontrare questi bisogni, perché questo è il ministero del corpo, il corpo che ministra allo stesso corpo, da chi ha a chi ne serve, e Dio è glorificato. Ma andiamo avanti, Atti 5, versetto 1. Vediamo qui una contrapposizione. C'è Barnaba, figlio di consolazione, che vende un campo e porta il ricavato. Ma, versetto 1 di capitolo 5, un certo uomo di nome Anania con sua moglie Safira. Questa coppia hanno venduto un podere loro. Interessante, ok? Come tutti gli altri. E, versetto 2, guardate con me. E trattenne per sé una parte dell'importo d'accordo con la moglie e andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli. E quindi qui Anania e Safira cercano di far sembrare anche loro come persone generose, ma non lo erano davvero. Non lo erano davvero. Cosa ci insegna questo? Versetto 2, che se vendo qualcosa non posso tenere una parte per me stesso, non posso avere proprietà privata. Dio richiede che io porto 100% in chiesa e non solo la decima. Cosa stiamo guardando qui? Guardate come, versetto 3, Pietro parla ad Anania. Anania, perché ha Satana riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere? E quindi qui sembra che Anania sia un vero credente. Io parto con la presunzione che lo sia. E sappiamo da Efesini 6 che nella guerra spirituale che c'è nella vita cristiana, Paolo dice che Satana, i demoni lanciano frecce infuocate e a volte abbiamo pensieri che vengono dai demoni, da Satana, tentazioni che non sono pensieri nostri, non sono pensieri da Dio. E qui è un esempio di una di queste frecce infuocate dal maligno. E Pietro dice, perché ha Satana riempito il tuo cuore? Noi abbiamo il bisogno di conservare il nostro cuore, di custodirla, di proteggerla con lo scudo della fede, per spegnere quei dardi infuocati dal maligno. Dobbiamo stare attenti su ciò che meditiamo, Chiesa, di non star lì a guardare la telegiornale per ore e ore e ore, di non ascoltare menzogne e di non ripetere menzogne. Ciò che dicevano i tuoi, che tu non vali niente, che tu qua, che tu là. Dobbiamo stare attenti con il campo della nostra mente e di non permettere Satana di riempirci con le sue bugie. Vogliamo permettere che la voce di Dio sia più forte e rispondere, sta scritto, sta scritto, sta scritto, come fece Gesù. E Anania qui ha permesso che Satana lo guidasse in tentazione, per far sembrare più spirituale di quello che lo era davvero. E mi piace tanto versetto 4, perché qui abbiamo la risposta, secondo me, se dovremo seguire una certa generosità o se dovremo seguire un comunismo cristiano o no. Perché Pietro cosa dice in versetto 4? Se questo restava invenduto, non rimaneva tuo? Pietro dice chiaramente qui ad Anania, tu potevi tenere la tua proprietà. Noi non abbiamo imposto che tu lo vendessi, non dovevi farlo. Io direi anche che Anania poteva vendere la proprietà e tenere un po' del prezzo per se stesso e dare una percentuale alla Chiesa. Andava anche bene questo. E Pietro dice, questo restava invenduto, non rimaneva tuo, e il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione? E qui c'è una grande lezione per noi, Chiesa. Se non state ascoltando, ascoltate questo versetto 4. tutto quello che hai è tuo. Non permettere a nessun leader di costringerti a donare più soldi alla Chiesa se tu non sei guidato dallo Spirito Santo a farlo. Perché tu, come Anania e Safira, sarai tentato di sembrare più spirituale di quello che sei, mentirai davanti agli uomini per far sembrare come loro. Allora, cosa penseranno di me se io non do quello che hanno dato loro? E entriamo in tutta questa trappola dell'appariscenza. E Pietro dice, la proprietà era tua, i soldi ricavati erano tuoi, non dovevi dare nulla, perché ti sei messo in cuore questa cosa? Allora, non cerchiamo di ingannare gli uomini. Perché poi mi piace tantissimo quello che Pietro dice alla fine di versetto 4. Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E chiesa, noi possiamo mentire davanti a David, davanti a Samuele, davanti a Tizio Caio della chiesa, dire pace, pace, pace. Come stai? Ah, sto benissimo, gloria a Dio. Come va il tuo matrimonio? Stiamo benissimo. Menzogna, menzogna, menzogna. No, bugia, bugia, bugia. Ma non hai mentito agli uomini. In realtà hai mentito a Dio. E anche il versetto 3. Satana ha messo nel tuo cuore di mentire allo Spirito Santo. Anania e Safira pensavano di mentire davanti a Pietro, davanti agli apostoli. Ma in realtà il loro peccato era nei confronti di Dio. Come Davide in Salmo 51, contro te e contro te solo ho peccato. E Pietro non lo prende in modo personale, perché a volte i leader sono insicuri nella loro leadership e se la prendono in modo personale, perché potevi fare questa cosa a me? E è molto facile metterci in mezzo, ma in realtà la cosa sta fra te e il Signore, non sta fra me e te questa cosa. E Pietro dice, tu hai mentito non agli uomini ma a Dio. E come dice Paolo, sempre in Galati 6, Galati 6, versetto 7, non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. E quindi noi non possiamo beffare di Dio, non possiamo prenderlo in giro. Dio vede ogni cosa, Dio vede il cuore con il quale tu fai una determinata cosa. Se tu stai camminando in sincerità o no. E quindi io non devo pressare nessuno a fare nulla, perché lo Spirito Santo vi guiderà a fare la giusta cosa nella vostra vita. E sta tra voi e il Signore. Non sta tra me e voi. E Pietro è in buona salute come leader in questo momento. Questo Anania l'hai fatto davanti al Signore. E all'udire queste cose, pazzesco, versetto 5, guardate, Anania cade e spirò. Quindi abbiamo la prima caduta nello spirito qui. Anania cade morto. Dio ammazza mai le persone? Sì. Dio in questo momento ha tolto la vita di Anania in chiesa. E possiamo fare dibattiti se Anania era un vero cristiano o no, e se Dio all'inizio della chiesa doveva tenere la chiesa pura, come all'inizio del tabernacolo con i figli di Aarone, Nadab e Abihu, che morirono anche loro per il falso fuoco offerto. Anania e Safira qui vengono messi alla morte per aver mentito allo Spirito Santo. E quindi vedremo quando arriveremo in paradiso se ci sono, se Dio doveva fare un grande esempio di loro o se non erano nella fede. Vedremo quando arriviamo in paradiso. Ma in ogni caso Anania cade e spirò e una grande paura venne su tutti coloro che udirono queste cose. Un grande momento di santità e santificazione per la Chiesa. Sicuramente ogni altra offerta dato e portato ai piedi degli apostoli era sincero. Non volevano scherzare più con falsa spiritualità. E versetto 6, allora si alzarono alcuni giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. E, versetto 7, circa 3 ore più tardi entrò anche sua moglie, Safira, ignara dell'accaduto. E Pietro dà anche a lei un'opportunità di essere sincera e onesta. E Pietro le rivolse la parola dicendo, dimmi se avete voi venduto il potere pertanto. Ed ella rispose, sì, pertanto. Lei si era messo d'accordo col marito. Sì, è successo così. Tutto quello che mio marito vi ha portato era tutto quello che abbiamo ricavato dalla vendita. E allora Pietro le disse, versetto 9, perché vi siete messi d'accordo di tentare lo spirito del Signore? Dio prende sul serio la nostra spiritualità. E io voglio nel mio meglio cercare di essere reale con voi. Non voglio mentire riguardo il mio cammino. Siamo tutti in cammino verso il Signore, sotto costruzione, ok? Io non sono un uomo perfetto, neanche voi. E quindi non vogliamo tentare lo spirito del Signore mentendo davanti a tutti. Se non stai bene la domenica, di la verità, non sto bene, puoi pregare per me. Ok, bene, pregherò per te. Ecco, i piedi di coloro che hanno sepolto tuo marito sono all'uscio e porteranno via anche te. E versetto 10, in quel momento ella cade ai suoi piedi e anche lei spirò. Quindi la caduta nello spirito per la seconda volta. E i giovani entrati la trovarono morta, la portarono via e la seppellirono accanto a suo marito. E quindi un triste momento, ma come nel momento di Nadab e Abihu in Levitico, anche qui Dio deve rendere chiaro all'inizio della Chiesa, non voglio finzioni spirituali, ma voglio una vera generosità, una generosità spirituale. E versetto 11, così grande paura venne su tutta la Chiesa e su tutti coloro che udivano queste cose. E quindi abbiamo già visto queste cose una volta. Versetto 5, grande paura. Di nuovo qui, versetto 11, grande paura venne su tutta la Chiesa e su tutti coloro che udivano queste cose. Proverbi 9, versetto 10, cosa disse? Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. Giusto? Noi non vogliamo avere paura di Dio, ma timore sì. Di avere il giusto rispetto per Lui. Tu quando accendi la fiamma su il piano cottura, non hai un po' di attenzione quando tu accendi il fuoco? Di non avvicinare magari il vestito, di non avvicinarti con i capelli, di avere un po' di rispetto santo per il fuoco, giusto? E di approcciare il Signore non con paura ma con timore, sì. Lui è il creatore dell'universo e non si beffa di Dio. Questo discorso dei soldi, un grande momento di generosità spirituale, molto bello. Come abbiamo visto poi in 1 Corinzi 16, la Chiesa si trovava nel grande bisogno, perché forse hanno dato via troppe cose. Paolo, per concludere, disse la seguente cosa in 2 Tessalonicesi 3. Se volete aprire con me, 2 Tessalonicesi 3, leggerò da versetto 8 al versetto 12. 2 Tessalonicesi 3, versetto 8. E non abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e travaglio giorno e notte per non essere di peso ad alcuno di voi. Il mio desiderio, Chiesa, è di non essere di peso a voi, di non spingervi carnalmente, di essere generosi verso la Chiesa e poi io al mal intasco le cose e di mangiare il vostro pane in una maniera non biblica. Se la nostra Chiesa può sostenere un staff part-time, gloria a Dio se venga questo giorno. Ma Paolo dice ai Tessalonicesi, lui era lì per 3 settimane, lui ha cercato di lavorare di giorno e insegnare di notte, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non, versetto 9, non già che non ne avessimo il diritto, i pastori hanno il diritto di essere pagato da una chiesa locale, ma essendo appena arrivato a Tessalonica, come in tutte le città, Paolo non voleva che il primo impatto fosse un impatto economico, così non potevano fraintendere le sue motivazioni di cuore. E lui dice, non già che non avessimo il diritto, ma per non darvi noi stessi un esempio affinché ci imitaste. E quindi lui voleva dare un esempio, per darvi noi stessi un esempio. E infatti, anche quando eravamo tra di voi, vi ordinavamo questo: se qualcuno non vuol lavorare, neppure mangi. E quindi evidentemente al proprio inizio della chiesa, tutto questo vendere, dare via, mangiare, pensando che Gesù tornasse, ma che lavoro, perché devo lavorare? Gesù sta per tornare. Intanto vivo dai fratelli. Intanto c'è quel fratello ricco che ci paga tutti quanti la pasta asciutta oggi, no? E quindi Paolo doveva correggere la Chiesa da questo pensiero di pigrizia spirituale, dire no, guarda, finché Gesù torni, lavorate. E non essere di peso in modo inadeguato, anche se Paolo avesse il diritto di ricevere come pastore. Se uno non lavora, neppure mangi, lui dice. Poi, secondo Tessalonicesi 3, versetto 11, sentiamo infatti che vi sono alcuni fra di voi che camminano disordinatamente, non facendo nulla ma occupandosi di cose vane. Or, a tali ordiniamo e li esortiamo nel Signore nostro Gesù Cristo che mangino il loro pane lavorando quietamente. E quindi, da Atti 4, vendere tutto, condividere tutto. Poi verso la povertà tra i credenti a Gerusalemme, Paolo nel corso degli anni, girando per le chiese, doveva insegnare la giusta prospettiva della vita cristiana e i soldi, di lavorare, di essere generosi e di non essere come Anania e Safira, generosi in modo finto, ma che la nostra generosità sia vera, che sia spirituale, che sia guidato dallo Spirito Santo. Amen. Tornando in Atti 5, leggo da 13 al versetto 16 e poi chiudiamo. Dopo queste cose, grande paura, molti segni erano fatti. E versetto 13, nessuno degli altri ardiva unirsi a loro. La gente aveva paura di questo gruppo di cristiani. Grandi segni, grande generosità. Nessuno ardiva unirsi a loro, ma il popolo li magnificava. Wow, cosa sta succedendo con questi seguaci di Cristo, il Nazareno? Wow, vedendo le loro buone opere, magnificavano il Padre Celeste, giusto? E versetto 14, così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti. Quindi alla notizia di carcere di Pietro e Giovanni la chiesa cresce. Alla notizia della morte di Anania e Safira la chiesa cresce. Sempre di più in modo esponenziale ormai. Un numero sempre maggiore dei credenti, moltitudini di uomini e donne. E quindi 5.000 in Atti 4.4 e adesso non sappiamo neanche il numero più. Tanto che portavano i malati nelle piazze, li mettevano su letti e giaceli perché quando Pietro passava almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla della città intorno accorreva a Gerusalemme portando i malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi e tutti erano guariti. Chiesa, come abbiamo visto all'inizio, c'era una grande grazia su tutti loro in questo momento. Atti 4, 33. Una grande grazia, una grazia speciale, un carisma speciale. E grazie a Dio, anche se una tale grazia accade tra di noi, dove moltitudini di persone si convertono al Signore, dove migliaia vengono guariti, gloria a Dio. Ma in tutto ciò, Chiesa, in tutto ciò vogliamo essere generosi in modo spirituale. Vogliamo essere spirituali davvero e non finti nella nostra spiritualità. Amen. Preghiamo insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo per questo grande esempio di Anania e Safira. E aiutaci di avere un santo timore, di non prenderti in giro, sapendo che non si può beffare di te. Non possiamo prenderti in giro perché tu vedi ogni cosa. Tu vedi le motivazioni del nostro cuore. Tu vedi i discorsi nel segreto tra marito e moglie che nessuno vede. Tu vedi, Padre, l'intenzione del nostro cuore. Aiutaci di essere generosi, sì, ma di avere una generosità spirituale guidato veramente dallo Spirito Santo. Se puliamo in chiesa, se lavoriamo con i bambini, se guidiamo la lode, se evangelizziamo per strada, se portiamo cibo ai bisognosi, qualunque cosa che facciamo, Padre, vogliamo farla con vera spiritualità e non con menzogne, con bugie. Padre, tu vedi ogni cosa e ti chiediamo di pesare i nostri cuori affinché siamo più come Barnaba e non come Anania. Nel nome santo di Cristo Gesù, aiutaci di avere una generosità davvero spirituale. Amen.
1: Nella notte in cui Gesù fu tradito e processato, Matteo, Marco, Luca e Giovanni presentano alcune differenze nei loro racconti. Tra queste differenze c'è la questione relativa al cosiddetto canto del gallo. Quante volte cantò il gallo? Marco dà una versione differente dagli altri Vangeli. Come spiegarlo? Da tutti i Vangeli sappiamo che Gesù aveva predetto il rinnegamento di Pietro, ma leggendo le varie versioni notiamo una differenza che balza all'occhio. Compariamo le quattro versioni. Matteo 26:34 leggiamo: Gesù gli disse, in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E in effetti, in Matteo 26, versetti 74 e 75, leggiamo l'adempimento. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. In quell'istante il gallo cantò. E Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori, pianse amaramente. Qualcosa di analogo lo troviamo in Luca e Giovanni. Infatti, in Luca 22:34 leggiamo così: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi. E in Luca 22:60-62 leggiamo l'adempimento di quella previsione. Ma Pietro disse: uomo, io non so quello che dici. E subito mentre parlava ancora il gallo cantò. E il Signore voltatosi guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: oggi prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori pianse amaramente. Infine, in Giovanni 13:38 leggiamo: Gesù gli rispose, darai la tua vita per me? In verità ti dico che il gallo non canterà che già tu non mi abbia rinnegato tre volte. E in Giovanni 18:27 leggiamo cosa avvenne dopo il terzo rinnegamento di Pietro. E Pietro da capo lo negò, e subito il gallo cantò. Le tre versioni di Matteo, Marco e Luca sono piuttosto simili. La versione di Marco però presenta un dettaglio che sembra in contraddizione con gli altri Vangeli. In Marco 14:30 infatti leggiamo così: Gesù gli disse, in verità ti dico che tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte, e in Marco 14,72 vediamo l'adempimento, e subito per la seconda volta il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: prima che il gallo abbia cantato due volte, tu mi rinnegherai tre volte, e si abbandonò al pianto. Ci avete fatto caso? Marco parla di un doppio canto del gallo, subito dopo il terzo rinnegamento di Pietro, a differenza degli altri Vangeli che parlano di un generico canto del gallo. È davvero un problema? Marco contraddice gli altri Vangeli? In realtà si tratta di un'obiezione a cui non è difficile rispondere, e gli studiosi seri, per quanto scettici in genere, non la sollevano neanche. Però credo che possa essere utile rispondere insieme. Innanzitutto occorre tenere presente che tutti e quattro i brani dicono che Pietro avrebbe rinnegato Gesù quella notte stessa per tre volte, e che ciò sarebbe avvenuto prima del mattino, ovvero al momento in cui il gallo canta. Ed è proprio questo il punto importante per capire la differenza tra Marco e gli altri Vangeli. Occorre tenere presente che l'espressione "al canto del gallo" era semplicemente un modo per indicare un momento della giornata, prima del sorgere del sole. Questo è evidente, ad esempio, nella frase di Gesù in Marco 13, versetti 34-35. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina. Come vedete, in questo caso Gesù sta utilizzando l'espressione "al cantare del gallo" non tanto per indicare il suono prodotto dal gallo, ma per indicare un periodo di tempo preciso dopo la mezzanotte e prima del sorgere del sole, cioè prima della mattina vera e propria. Se rivediamo i testi di Matteo, Marco e Giovanni, si nota che essi non si riferiscono tanto al numero di volte in cui il gallo avrebbe cantato, ma proprio al fatto che Pietro avrebbe rinnegato Gesù tre volte entro il canto del gallo, ovvero entro le 3 e le 4 del mattino. In Matteo, Luca e Giovanni, Pietro si ricordò delle parole di Gesù dopo aver udito il canto del gallo, ma questo non implica nemmeno che quello fosse il primo canto assoluto di un gallo in quella notte, perché non è quello il punto importante, capite? Semplicemente, sentendo un gallo cantare, Pietro si ricordò del fatto che Gesù gli aveva predetto che lo avrebbe rinnegato tre volte entro la mattina seguente. E tra l'altro, il brano di Luca ci fa vedere che in quel momento lo stesso Gesù guardò Pietro, proprio perché Gesù sapeva che in quel momento Pietro stava pensando alle sue parole. Riguardate i testi che abbiamo letto prima e vi renderete conto di questa ovvietà. Quindi Matteo, Luca e Giovanni si riferiscono semplicemente al periodo prematutino che tutti conoscevano come il cantar del gallo. Gli antichi non avevano orologi, quindi era in uso fare riferimento a eventi come il canto del gallo per riferirsi a periodi di tempo particolari della giornata. Inoltre, se avete passato del tempo in campagna, sapete che quando i galli cantano al mattino, lo fanno più volte e spesso si sovrappongono gli uni agli altri per un periodo anche abbastanza esteso. Alcuni galli cantano anche in momenti diversi, piuttosto presto nella notte, non solo poco prima che il sole si levi. Quindi, non avrebbe neanche senso pensare che Pietro fosse in grado di stabilire il primo canto assoluto del gallo in quella zona. Semplicemente, sentendo un gallo cantare, si ricordò delle parole di Gesù che aveva predetto il suo triplice tradimento entro la mattina seguente. Cosa accade invece in Marco? Il racconto di Marco è semplicemente più dettagliato degli altri nelle parole di Gesù, ma esprime sostanzialmente lo stesso concetto. Il fatto che il Vangelo di Marco abbia un'indicazione più precisa riferendosi ad un doppio canto del gallo semplicemente poteva essere dovuta al fatto che il Vangelo di Marco, come sostenuto già da Papia all'inizio del secondo secolo, fu scritto da Giovanni Marco basandosi proprio sulla testimonianza di Pietro, il quale poteva aver raccontato un dettaglio che solo lui conosceva, a cui gli altri Vangeli non si erano riferiti. La sostanza non cambia, ma Marco riporta il gioco di parole usato da Gesù per mettere in evidenza la velocità con cui Pietro lo avrebbe rinnegato. Tre volte entro due canti del gallo. Però attenzione, se si considera che al mattino, quando i galli cominciano a cantare, si sovrappongono sempre gli uni agli altri, si fa presto ad udire un duplice canto del gallo. Secondo Marco 14, versetto 72, Pietro si ricordò le parole di Gesù quando udì il gallo cantare per la seconda volta. Ma attenzione, questo non implica che nel frattempo non ci siano stati altri canti del gallo non uditi da Pietro. La cosa è assolutamente irrilevante per la comprensione del brano. Se il brano di Marco si basa sulla testimonianza di Pietro, ha senso che sia proprio Pietro a ricordare le parole esatte di Gesù per ricordare il medesimo evento che gli altri Vangeli riportano invece in modo deliberatamente sommario, riferendosi semplicemente al periodo prematutino conosciuto come al cantar del gallo. In conclusione, non abbiamo una contraddizione. Tutti e quattro i Vangeli si riferiscono al medesimo evento, al fatto che Pietro aveva rinnegato 3 volte Gesù entro il periodo prematutino, conosciuto come il cantar del gallo. Marco esprime semplicemente un dettaglio in più, riportando il gioco di parole usato da Gesù: 3 volte, 2 volte.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, bentornati al nostro ormai consueto appuntamento con il programma Lente di Ingrandimento. È Gianfranco che vi parla, vi saluta e vi augura un ottimo ascolto. Chi di voi ha seguito anche le ultime puntate, le puntate precedenti di questo programma, saprà che ci stiamo occupando ultimamente del movimento New Age o Nuova Era. E la consulenza a questo riguardo del dottor Edoardo Labanchi è veramente precisa e preziosa. Quello che cerchiamo di fare con questi nostri incontri, per chi non lo sapesse ancora, non è della speculazione di ordine filosofico o ideologico, ma è piuttosto di verificare, alla luce della Bibbia, che crediamo essere la parola di Dio rivelata e scritta, le dottrine e i punti basilari di queste sette, di queste religioni orientali, di queste ideologie, di questi movimenti di pensiero che sono più o meno diffusi anche da noi in Occidente e provocano non poco scompiglio e confusione. L'obiettivo quindi è quello di smascherarne le pecche, le falle, diciamo così, mettendoli a confronto con i principi della fede cristiana biblica. Ora, la volta scorsa, il dottor Labanchi ha messo in evidenza il fatto che, a volte in maniera molto subdola, ma senza dubbio reale, i seguaci, e in special modo i leader del movimento New Age, fanno un uso pessimo e tendenzioso della Bibbia per convalidare idee e interpretazioni personali di tipo filosofico o religioso. Finiscono così, come tanti altri prima di loro, per cercare di far dire ai Vangeli quello che i Vangeli non vogliono dire e di inserirvi quello che non c'è, o almeno non c'è nella misura che vorrebbero loro e che evidentemente gli autori dei Vangeli non hanno mai avuto l'intenzione di mettervi. Vi è quindi un tentativo costante di smantellare la realtà e la veridicità storica e teologica dei Vangeli. Ma è soprattutto la persona e l'opera di Gesù Cristo che ne vengono fuori distorte. Ad esempio, sia Gesù sia i suoi discepoli generalmente sono considerati, da quelli della New Age, come appartenenti all'antica setta degli Esseni, a cui abbiamo già fatto cenno in precedenti conversazioni. Ora, alcuni di questi assertori, per esempio, sostengono che fra gli Esseni e i cristiani vi erano fortissime somiglianze, a tal punto da poter tranquillamente paragonare la comunità cristiana di Gerusalemme a quella degli Esseni di Qumran. Una di queste supposte somiglianze sarebbe da vedersi nel fatto che anche gli Esseni di Qumran aspettavano un Messia. Ah, dottor Labanchi, che cosa dire? Ecco, di fronte a tali affermazioni.
2: A dire il vero, l'attesa del Messia era una caratteristica propria del giudaismo. E poi, a quanto sembra, gli Esseni aspettavano due Messia. Difatti, nel capitolo 9 della Regola della Comunità si fa riferimento alla venuta del profeta e dei Messia di Aronne e di Israele. Nel cristianesimo invece non si parla che di un solo Messia, Gesù, la cui venuta è stata predetta dai profeti di Israele. La persona e l'opera di Gesù non ha molto a che fare con i Messia menzionati nei rotoli del Mar Morto.
1: Ecco, io penso che l'attesa, quello dell'attesa di certi Messia, sia un atteggiamento che caratterizza anche tanta gente di oggi, molto disposta ad andare dietro oscuri personaggi dotati di un certo fascino, però proclamatori di dottrine false e deleterie. Non si tratta quindi di una novità. Richiami a fare attenzione ai falsi profeti erano lanciati anche dai profeti dell'Eterno dell'Antico Testamento.
2: Gesù stesso, in un discorso riportato nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo, ha messo in guardia i suoi discepoli di tutti i tempi contro falsi messia e falsi profeti. È quindi possibile, cari amici, assistere a prodigi, a fatti straordinari, che non hanno niente a che fare con Dio, ma piuttosto con Satana e i suoi adepti, anche terreni, gente venduta, anima e corpo, al principe del male.
1: Grazie per queste note introduttive. Prima di proseguire, però, facciamo adesso insieme una breve pausa musicale. Dopodiché, amici ed amiche, la parola ripasserà al dottor Edoardo Labanchi.

Cari ascoltatori, stiamo parlando sempre della New Age ed in particolare della teoria sostenuta dai seguaci di questo movimento, ma anche da altri, secondo cui Gesù ed i suoi discepoli sarebbero stati degli esseni. Secondo gli autori del già citato libro La frode dei rotoli del Mar Morto, e precisamente nel capitolo intitolato Il dilemma dell'ortodossia cristiana, il primo elemento in comune tra la comunità essena di Qumran ed il cristianesimo è il battesimo. Indubbiamente, nel capitolo terzo della regola della comunità, si parla di acque lustrali ed acque pure, ma tale rito esteriore non può rendere nessuno giusto dinanzi a Dio se non c'è una vera e propria conversione interiore a Dio. Chi desidera far parte della comunità, e qui cito alla lettera il testo di Qumran, chi desidera far parte della comunità non sarà giustificato fino a quando dissimula l'ostinazione del suo cuore ed essendo tenebra considera le vie della luce. Tra i perfetti non sarà annoverato, non sarà purificato con l'espiazione, non sarà purificato con le acque lustrali, non sarà santificato con l'acqua del mare e dei fiumi, non sarà purificato con alcuna acqua di abluzione. Del resto, qui si riprende un tema caro ai profeti di Israele, secondo cui il rituale era utile solo se c'era un retto atteggiamento interiore nei riguardi di Dio. Se non c'era sincero pentimento dei propri peccati, se non c'era il desiderio di migliorare, di essere obbedienti a Dio, i rituali, comprese le varie abluzioni prescritte dalla legge mosaica, non servivano assolutamente a niente per mettersi a posto dinanzi al Signore. Giovanni Battista e Gesù non insegnarono diversamente, perché tutti attingevano dalla stessa fonte, cioè le scritture ebraiche e soprattutto dai profeti. Eppure, già tra il battesimo cristiano ed il battesimo di Giovanni Battista c'era una notevole differenza, in quanto quello di Giovanni era solo una preparazione alla predicazione e all'opera di Gesù e quindi al battesimo in acqua praticato poi dai discepoli di Gesù stesso. Fatto è che anche quelli che erano già stati battezzati da Giovanni Battista e si convertivano al cristianesimo venivano battezzati di nuovo. Fu questo ad esempio il caso di alcuni credenti di Efeso con cui si incontrò l'apostolo Paolo, come è narrato all'inizio del capitolo 19 degli Atti degli Apostoli. Quando Paolo scoprì che erano stati battezzati solo da Giovanni, disse loro: Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, quei credenti furono battezzati nel nome del Signore Gesù e dopo

troppo generica per parlare di dipendenza di Giovanni Battista e di Gesù dagli Esseni, o addirittura di identità assoluta. Un'altra importante somiglianza tra cristiani ed Esseni è vista nel fatto che, come leggiamo nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, tutti quelli che credevano erano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano i loro possedimenti ed i loro beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Tutti i giorni, poi, essendo tutti d'accordo, assidui nel frequentare il Tempio, spezzando il pane nelle case, cioè mangiando nelle case, prendevano il loro cibo assieme con gioia e semplicità di cuore. I suddetti autori vedono in questo una somiglianza con quanto è affermato nel primo capitolo della regola della comunità. Tutti coloro che sono generosi verso la sua volontà apportino tutto il loro sapere, il loro lavoro e i loro beni nella comunità di Dio, affinché nella fedeltà agli statuti di Dio sia purificato il loro sapere, il loro lavoro sia regolato nella perfezione delle sue vie e i loro beni siano utilizzati secondo il disegno della sua giustizia. Il fatto è che mentre per gli Esseni di Qumran era obbligatorio mettere i loro beni in comune, tra i cristiani di Gerusalemme si trattò di un movimento spontaneo, non richiesto dalla loro fede né tantomeno dai loro leaders. L'episodio di Anania e Saffira, narrato nel capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, lo dimostra chiaramente. Infatti, due coniugi, Anania e Saffira, appunto, avevano anche loro venduto un possedimento e trattennero una parte del ricavato per loro e il resto lo diedero alla comunità, lasciando credere a tutti che avevano dato tutto il ricavato. Pietro però, illuminato da Dio, venne a conoscenza dell'inganno e per punizione entrambi i coniugi morirono. Ciò avvenne evidentemente per dare un ammonimento a tutta la Chiesa. Ora, nell'affrontare Anania, l'Apostolo Pietro fece un'affermazione che appunto chiarisce la natura di quella comunanza di beni. «Anania», disse Pietro, «perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non restava tuo, e una volta venduto, non ne era il prezzo in tuo potere? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio». In altre parole, Anania e Saffira, come tutti, non erano affatto obbligati a mettere i loro beni in comune con gli altri cristiani. Insomma, non si può paragonare la comunità cristiana di Gerusalemme con quella di Qumran. Oltretutto, gli Esseni di Qumran non sarebbero mai entrati nel Tempio di Gerusalemme, come invece facevano ancora i cristiani. Difatti, per gli Esseni, il Tempio di Gerusalemme era ormai il simbolo di una religione corrotta che si era allontanata dalla legge del Signore. A tal proposito, il noto studioso dei manoscritti di Qumran, Luigi Moraldi, nella sua introduzione all'edizione dei manoscritti a cura della casa editrice UTET, senza nascondersi che vi sono alcune somiglianze generiche tra gli Esseni di Qumran e i cristiani del primo secolo, ha però chiaramente affermato: «Ogni lettore è in grado di leggere da solo i testi di Qumran, paragonabili a quelli dei Vangeli, e sperimentarne l'enorme differenza. Là manca Gesù, la sua personalità, la sua missione».

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age in generale e sulle somiglianze, in particolare somiglianze vere o presunte, che esistono fra cristiani ed esseni. Il dottor Labanchi ne ha già evidenziate due poco fa. La prima era quella del battesimo, praticato da entrambi i gruppi in questione, ma con un'enorme differenza di sostanza e di significato. La seconda è vista nel fatto che sia fra gli esseni, sia fra i primi cristiani, si privilegiava il mettere in comune le proprie sostanze, i propri beni. Se però fra i cristiani questo comportamento era frutto di uno slancio spontaneo, per gli esseni era obbligatorio mettere in comune le proprie cose, quindi c'è una differenza. E quindi è quantomeno azzardato affermare che Gesù e i suoi discepoli fossero degli esseni. Giustamente il noto studioso dei rotoli del Mar Morto, Luigi Moraldi, ha affermato che chiunque si ponga a leggere con attenzione e serietà i testi di Qumran e li voglia poi paragonare ai Vangeli, non potrebbe fare a meno di notare l'enorme differenza esistente fra di essi. Nei testi di Qumran la personalità e la missione di Gesù sono totalmente assenti.
1: Una terza somiglianza tra gli esseni di Qumran e la cristianità del primo secolo è vista nel fatto che nel capitolo 8 della regola della comunità è detto: nel consiglio della comunità ci saranno 12 uomini e 3 sacerdoti perfetti in ogni cosa manifestata da tutta la legge, per praticare la verità, la giustizia, il giudizio, l'amore benigno e un camminare modesto, ognuno verso il suo prossimo, per custodire sulla terra la fede con carattere deciso e spirito contrito. Andando avanti nella lettura di questo passo, non si nota affatto l'esistenza di un corpo direttivo di 12 uomini, che corrisponderebbero ai 12 apostoli della cristianità primitiva. Anzi, stando al testo, dovrebbero essere 15, in quanto ai 12 si aggiungono 3 sacerdoti. Difatti, di costoro viene detto ciò che è detto prima e dopo di tutta la comunità. Anzi, l'esistenza di questo corpo di 12 persone più 3 è visto come un ideale, quando in Israele si realizzerà questo, leggiamo nel testo. Secondo Luigi Moraldi, tutto qui induce a ritenere che abbiamo qui i tratti fondamentali di uno stadio di un movimento esseno nel quale si è manifestato il bisogno di un rinnovamento e della creazione di una comunità pilota costituita forse da un'elite delle varie comunità sparse nel paese, che riflettesse in una maniera più pura gli antichi ideali, separandosi anche fisicamente dagli altri, e sottolineasse più integralmente la separazione totale dalla classe dominante e quindi la loro assimilazione al vero Israele, al Tempio, al sacerdozio incontaminato e la loro vita rivolta al culto puro. Certo, come nel caso dei 12 apostoli, le 12 persone menzionate nella regola della comunità si riferiscono alle 12 tribù di Israele e quindi simbolicamente rappresentano l'Israele ideale, quello che vive perfettamente secondo la volontà di Dio, mentre i 3 sacerdoti rappresenterebbero il sacerdozio ideale, in quanto si riferirebbero alle 3 famiglie sacerdotali discendenti da Levi, cioè Gershen, Kehat e Merari. Insomma, anche questa somiglianza, che secondo i suddetti autori indicherebbe una dipendenza o anche un'identità tra gli esseni ed i cristiani, non ci induce affatto a trarre conclusioni in tal senso. La quarta ed ultima somiglianza fondamentale tra cristiani ed esseni la si vede nel fatto che anche gli esseni di Qumran aspettavano un Messia. A dire il vero, l'attesa del Messia era una caratteristica propria del giudaismo. E poi, a quanto sembra, gli Esseni aspettavano due Messia. Difatti, nel capitolo 9 della Regola della Comunità si fa riferimento alla venuta del profeta e dei Messia di Aronne e di Israele. Alcuni identificano questo profeta con il maestro di giustizia, più volte menzionato nei testi di Qumran, mentre il Messia di Aronne sarebbe un Messia sacerdote che si occuperà prevalentemente del culto e dell'insegnamento della legge di Dio, ed il Messia di Israele sarebbe un Messia laico che si occuperà dell'amministrazione della comunità. Ritroviamo i due Messia nella regola dell'assemblea, un altro testo che sembra descrivere la comunità essena ideale degli ultimi tempi, prima della guerra santa contro tutti i nemici del vero Israele e del suo trionfo definitivo. Leggiamo infatti nel capitolo 2, dal verso 11. Questa sarà la seduta dei notabili, chiamati al convegno per il consiglio della comunità, quando Dio avrà fatto nascere il Messia in mezzo a loro. Entrerà il sacerdote capo di tutta l'assemblea di Israele, e poi tutti i suoi fratelli, i figli di Aronne, i sacerdoti, i chiamati al convegno, i notabili, e siederanno davanti a lui, ognuno secondo la sua dignità. Poi entrerà il Messia di Israele, e davanti a lui siederanno i capi delle tribù di Israele, ognuno secondo la sua dignità, in base al suo posto, nei loro accampamenti e secondo le disposizioni di marcia. Nel cristianesimo invece non si parla che di un solo Messia, Gesù, la cui venuta è stata predetta dai profeti di Israele. La persona e l'opera di Gesù non ha molto a che fare con i Messia menzionati nei rotoli del Mar Morto e neanche con il Maestro di Giustizia, che non è mai visto come il Redentore dell'umanità, né, per usare un'espressione di Giovanni Battista, come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Lo ripeto, se vi sono alcune somiglianze tra gli scritti esseni e gli scritti del Nuovo Testamento, esse sono dovute al comune sostrato giudaico e basta. A volte si parla anche di testi trovati a Qumran e non ancora pubblicati, aspettandosi chissà quali rivelazioni sulle origini del cristianesimo. Anche noi attendiamo la pubblicazione di tutti i testi trovati a Qumran, ma non abbiamo paura di esaminare tali testi, sicuri che non potranno mai minare alla base l'insegnamento e l'opera salvifica del Signore Gesù, che si è presentato al mondo con le più valide garanzie quanto a serietà ed attendibilità storica. Ed ora, cari ascoltatori, desidero cominciare a parlare positivamente di quest'opera salvifica di Gesù Cristo. Gesù stesso, in un discorso riportato nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo, nel capitolo 13 del Vangelo di Marco e nel capitolo 21 del Vangelo di Luca, ha messo in guardia i suoi discepoli di tutti i tempi contro falsi messia e falsi profeti. Ed io penso anche contro false interpretazioni della sua missione terrena e della sua stessa personalità. Se qualcuno vi dice «il Cristo, eccolo qui, eccolo là», non lo credete, ha detto appunto Gesù, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti, cioè i cristiani. È quindi possibile, cari amici, assistere a prodigi, a fatti straordinari, che non hanno niente a che fare con Dio, ma piuttosto con Satana e i suoi adepti, anche terreni, gente venduta anima e corpo al principe del male. Non lasciamoci ingannare da quelli che pretendono di dirci chi era ed è il vero Gesù, che è poi sempre diverso da quello presentato dagli scritti che sin dall'inizio tutti i veri cristiani hanno considerato degni della massima fiducia. I Vangeli non sono né più né meno che questi quattro, scriveva nel secondo secolo Ireneo di Lione, autore di un'interessantissima opera contro gli eretici del suo tempo. La parola di Dio, artefice di tutte le cose, ci diede un solo Vangelo quadriforme, informato da un medesimo spirito, Ireneo continua nel terzo libro della sua opera. Perciò egli afferma che sono stolti e sciocchi e per di più irriverenti quelli che non conoscono la natura del Vangelo e ne presentano un numero maggiore o minore di forme. Alcuni per apparire inventori di nuove verità, altri per disprezzo della provvidenza divina. E la testimonianza di Ireneo è di particolare importanza perché aveva conosciuto Policarpo, un famoso martire cristiano, che era stato discepolo dell'apostolo Giovanni. Ciò significa che Ireneo era stato, seppur con la mediazione di Policarpo, in contatto diretto con gli apostoli del Signore. Ma il tempo stringe, cari ascoltatori. Riprenderemo questo tema la prossima volta.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331 222 3120. L'evento è gratuito. Non mancare!

0: passo dopo passo.
1: E a passo dopo passo oggi ci soffermiamo su un passo biblico, in questo caso tratto dal libro dell'Esodo, che dice: quando io vedrò il sangue, passerò oltre. La vista del prezioso sangue di Cristo è una consolazione, ma è soltanto la vista di quel sangue da parte del Signore che assicura poi la mia salvezza. Anche quando sono incapace di contemplarlo, il Signore lo guarda e passa oltre. Se non sono tranquillo come dovrei, perché la mia fede è debole, sono ugualmente al sicuro, perché l'occhio del Signore non è debole ed egli ha lo sguardo fisso sul sangue del sacrificio perfetto. Che gioia questa! Il Signore ne intende il profondo significato, afferrando l'infinita completezza della morte del suo figliuolo. Vede tutto ciò con chiaro ricordo della sua giustizia soddisfatta. Al termine della creazione Dio vide che ogni cosa era molto buona. Ma cosa dice della redenzione? Cosa dice dell'ubbidienza fino alla morte del suo amato figliuolo? Nessuno può descrivere il suo compiacimento in Gesù, la sua soddisfazione nel profumo di odore soave offerto da Cristo quando presentò se stesso come sacrificio immacolato a Dio. Ora riposiamo in calma e piena fiducia. Il sacrificio di Cristo e la parola di Dio creano in noi un senso di pace profonda. Egli passerà oltre perché non ha risparmiato il nostro glorioso sostituto, Gesù. La giustizia stringe la mano all'amore, provvedendo una salvezza eterna per tutti coloro che sono stati aspersi di quel sangue. E così come il sangue dell'agnello che è stato messo sugli stipiti delle porte degli ebrei ancora schiavi in Egitto li salvò dall'angelo sterminatore che colpì invece gli egiziani, il sangue di Gesù ci salverà dallo sterminio finale, dalla notte eterna, dal buio.

Da piccola mi piaceva tanto quando tutta la famiglia saliva in macchina per dirigersi verso la fattoria degli zii Doug e Franz nel Maryland. Noi bambini amavamo lo zio Doug, ci faceva mungere le mucche e portare loro il fieno. Era così divertente allungare la mano per accarezzare il muso umido di una mucca che ruminava. Nel granaio colmo di fieno potevamo costruire fortini e lanciarci la paglia. E poi c'erano le battaglie dei pomodori nei campi, con pomodori grandi, succosi e molto maturi. Naturalmente eravamo nei guai quando ci presentavamo per la cena tutti sporchi, ma faceva parte del divertimento. Non ci voleva molto per arrivare alla fattoria con l'auto, forse una cinquantina di chilometri, ma per qualche ragione il viaggio sembrava non avere mai fine. Già dopo 15 minuti di percorso cominciavamo a sporgerci in avanti e a piagnucolare. Non ci siamo ancora? Ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto? Mi ricordai di questo tempo fa mentre studiavo il libro dei numeri. Appena liberati dopo 4 secoli di schiavitù in Egitto, gli israeliti aspettavano con ansia la terra promessa. Che patria meravigliosa sarebbe stata! Libertà, spazio a volontà. E cosa aveva detto Dio? Una terra dove scorre latte e miele. Sembrava troppo bello per essere vero. I pensieri di quel bellissimo paese devono aver riempito la loro immaginazione, mentre per le prime volte levavano le tende, preparavano i bagagli e aspettavano che la tromba desse il segnale di un altro giorno di marcia. Ma dopo appena 3 giorni di viaggio, la Bibbia ci dice che iniziarono a mormorare e lamentarsi. Me li posso immaginare mentre chiedono a Mosè e ad Aronne: «Non ci siamo ancora? Ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto?» Devono aver reso terribile quel viaggio a Mosè, il quale sapeva che il cammino sarebbe stato ancora lungo. Proprio come noi bambini, gli israeliti non avevano né pazienza né autocontrollo. Disprezzarono la lunga attesa e l'avanzata faticosa a un ritmo che ritenevano troppo lento. Potrebbe accadere la stessa cosa a te e a me quando pensiamo al cielo, la nostra terra promessa? La luminosa immagine della nostra patria futura ci rende annoiati e insoddisfatti del lungo tempo che abbiamo qui sulla terra? Ci chiediamo con impazienza: ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto? Nella nostra mancanza di perseveranza e disciplina ci lamentiamo di quella che sembra una lunga attesa? Non comportiamoci da bambini viziati, non facciamo come quei brontoloni nel deserto che furono motivo di dispiacere per i loro conduttori e di dolore e rabbia per il loro Dio. No, proprio il pensiero della terra promessa davanti a noi, del cielo che ci aspetta, dovrebbe riempirci di gioia e spronarci ad andare avanti con forza e grande pazienza. Non ci siamo ancora? No, non ancora, non proprio. Ma ogni giorno ci porta più vicino alla meta. Quando arriveremo? Nel suo tempo, nel momento opportuno, forse prima di quanto pensiamo. Perché ci vuole così tanto? Il nostro amorevole Signore ci vuole a casa più di quanto lo desideriamo noi, ma c'è del lavoro da fare, ci sono persone da raggiungere e un Salvatore da seguire per la strada tortuosa lunga giorni e anni. Quando finalmente entreremo nel vialetto del cielo e lo vedremo aspettarci alla porta, il lungo viaggio non ci sembrerà poi così lungo.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Oggi voglio parlare di uno di quelli che mi sembrano i segreti della buona riuscita nelle famiglie, negli uffici, nella Chiesa. Cerchiamo di esprimere a voce il nostro apprezzamento e il nostro amore. Però sono convinta che non lo facciamo mai abbastanza. Io sono cresciuta in una famiglia molto austera in cui, anche se ci volevamo molto bene, non lo esprimevamo spesso. Per esempio, tutte le effusioni di cui mio padre era capace era accarezzarmi sui capelli e in occasioni ultra speciali dirmi brava cicetta. Per cui dire ti voglio bene, mi sei tanto caro o sei tanto importante per me non era la cosa più comune, e anche oggi a me sembra un pochino difficile. Ma quella di lodare, apprezzare, complimentare è una pratica che si deve imparare e perfezionare in ogni famiglia. A tutti noi piace essere lodati. Se abbiamo fatto bene, ci piace essere riconosciuti. Se ci siamo affaticati, essere incoraggiati. Le lodi spronano a far meglio e non sono per niente fuori posto nella vita e nella pratica dei credenti, e il Signore Gesù l'ha anche praticata lui e insegnata. Per esempio, davanti a una donna che gli aveva chiesto la guarigione della figlia, ha commentato: non ho mai visto tanta fede in Israele. E poi la parabola dei servitori dice che un giorno Dio dirà a quelli che hanno servito fedelmente: va bene, buono e fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore. E anche le lettere apostoliche nel Nuovo Testamento riportano molti incoraggiamenti e molte lodi che l'Apostolo Paolo faceva ai credenti delle varie chiese. Lodare non è facile, perché si è sempre più pronti a vedere le cose negative anziché quelle positive, perché la critica e la maldicenza salgono sempre più spontanee dal nostro cuore delle parole buone. Ma le persone lodate rendono meglio e di più di quelle che sono criticate. Come si esprime a voce l'apprezzamento e l'amore? Beh, l'ho detto, per esempio ringraziando per qualche cosa gentile fatta di recente, possibilmente durante la stessa giornata. Oppure con un apprezzamento sia sul carattere che sul fisico, anche per gli uomini. E anche per gli uomini un pochino avanti negli anni. Certe donne mi dicono: ma che fa, come posso lodare mio marito? C'ha la pancia, è vecchio. Beh, allora lodiamolo per la sua voce, per il suo modo di fare gentile, per la cura della sua persona. Qualche cosa di lodevole la si può sempre trovare. Ma per esempio, che ci vuole a dire se tu sei l'unico, oppure se un uomo tu sei l'unica e tu mi vai bene in tutto? Sono fiero, fiera di te, perché non smetti di informarti, di leggere, di studiare, perché sei sempre al corrente di quello che succede. Oppure ai figli: è bello averti per figlio. Oppure: tu sei una figlia molto cara, sono così fiera di te quando ti vedo così forte mentre nuoti in piscina. Vi sembra difficile, artificiale? Può darsi, ma è un fatto che, come in tutte le cose, più ci si esercita e più il lodare, il complimentare, l'incoraggiare diventa facile. E non è mai un male essere cortesi.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Evangelo di Matteo, capitolo 19, versetto 6. Quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Libro degli Atti, capitolo 16, versetto 34. Si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 4. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. Il commento di oggi ci parla della fedeltà coniugale e si riferisce a quanto è riportato nell'Evangelo di Marco al capitolo 10, nei versetti da 2 a 12, e nell'Evangelo di Matteo al capitolo 19, nei versetti da 3 a 12. Interrogato sull'argomento del divorzio, Gesù risponde andando alle origini. Infatti, nell'Evangelo di Marco al capitolo 10, versetto 6, troviamo queste parole: al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. La complementarietà fra l'uomo e la donna è fondamentale fin dall'inizio, è un dono del Creatore. Una profonda, felice e intima comunione si forma e si mantiene col dono reciproco dei coniugi. Per questo, prosegue Gesù, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. E insiste ancora nei versetti 7 e 8, così non sono più due, ma una sola carne. Quest'unità è lo scopo finale del progetto di Dio quando ha creato la razza umana, uomo e donna. Dio ha voluto così per la felicità delle sue creature. Non si tratta soltanto di un comandamento. Per questo Dio aggiunge: quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Quest'ordine è dato a tutti, uomini e donne, responsabili davanti al loro Creatore di ubbidire e di sottomettersi. Amici cristiani, la fedeltà coniugale è una testimonianza a ciò che Dio ha previsto per la serenità, l'equilibrio, il benessere dell'uomo e della donna. Se siamo sposati, ricordiamoci che tutte le risorse di Dio sono a nostra disposizione per rendere la nostra unione felice e viva, in modo che i nostri figli possano crescere e svilupparsi in un ambiente che trasmette loro amore e sicurezza. Domandiamo a Dio di aiutarci a mantenere la nostra coppia unita e ad essere testimoni del suo amore e della sua saggezza.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Matteo, capitolo 22. E Gesù prese di nuovo a parlar loro in parabole dicendo: Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze del suo figliuolo e mandò i suoi servitori a chiamar gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò degli altri servitori dicendo: Dite agli invitati, ecco, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo traffico. Gli altri poi, presi i suoi servitori, li oltraggiarono e li uccisero. Allora il re si adirò e mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi ed a ardere le loro città. Quindi disse ai suoi servitori: Le nozze, sì, son pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servitori, usciti per le strade, raunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu ripiena di commensali. Ora il re, entrato per vedere quelli che erano a tavola, notò quivi un uomo che non aveva l'abito di nozze, e gli disse: Amico, come sei entrato qua senza avere un abito da nozze? E costui ebbe la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora i farisei, ritiratesi, tennero consiglio per veder di coglierlo in un fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, noi sappiamo che sei verace ed insegni la via di Dio secondo verità e non ti curi di alcuno perché non guardi all'apparenza delle persone. Dicci dunque, che te ne pare? È lecito pagare il tributo a Cesare o no? Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, disse: Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli porsero un denaro. Ed egli domandò loro: Di chi è questa effigie e questa iscrizione? E gli risposero: Di Cesare. Allora egli disse loro: Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ed essi, udito ciò, si meravigliarono e, lasciatolo, se ne andarono. In quello stesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non v'è resurrezione, e gli domandarono: Maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figliuoli, il fratel del suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello. Or v'erano fra di noi 7 fratelli. Il primo ammogliato si morì e, non avendo prole, lasciò sua moglie al suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei 7 sarà ella moglie? Poiché tutti l'hanno avuta. Ma Gesù, rispondendo, disse loro: Voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Perché alla risurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete voi letto quel che vi fu insegnato da Dio quando disse: Io sono l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe? Egli non è l'Iddio dei morti, ma dei viventi. E le turbe, udite queste cose, stupivano della sua dottrina. Or i farisei, udito che gli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si raunarono insieme ed uno di loro, dottore della legge, gli domandò, per metterlo alla prova: «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» E Gesù gli disse: «Ama il Signore, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo è simile ad esso, ed è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Ora, essendo i farisei raunati, Gesù li interrogò, dicendo: «Che vi par egli del Cristo? Di chi è egli figliuolo?» Essi gli dissero: «Di Davide». Ed egli a loro: «Come dunque Davide, parlando per lo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Se dunque Davide lo chiama Signore, come è egli suo figliuolo?» E nessun poteva replicargli parola, e da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è contento, felice e soddisfatto di essere di nuovo in tua compagnia. Ancora una volta grazie per essere tornato fedele, puntuale, come sempre, d'altra parte su questa frequenza, questa emittente, a quest'ora. La grande famiglia di Hai letto il libro più letto è felice e contenta che anche tu abbia scelto di trascorrere questi 30 minuti insieme a noi. Magari è la prima volta che ci ascolti, hai sentito questa sigletta, questa musichetta e ti sarai detto: ma ascoltiamo un po', chissà cosa diranno questi qui.

chi ci ha scritto, anche una volta sola. Ma ringrazio anche chi continua a farlo, chi ha intessuto un dialogo con noi. Questo naturalmente ci fa molto piacere, ci dà molta gioia sapere che ci sono persone, care persone, ormai diventati amici e amiche, devo dire, che desiderano mantenere una conversazione, anche se purtroppo soltanto epistolare. Questo ci dà proprio il senso della famiglia, la famiglia del nostro programma, e ho scoperto che a tanti, veramente a tanti, piace essere chiamati membri della famiglia di Hai letto il libro più letto. Ora, ovviamente la cosa più importante non sono le emozioni, quei caldi sentimenti che possono nascere dentro di noi, per quanto importanti questi possano essere. La ragion d'essere di questo nostro incontro, di questi programmi, il fatto che io sia qui giorno dopo giorno, il fatto che la redazione sia impegnata nel rispondere alla corrispondenza e così via, tutto questo non dipende da questioni emotive. Dipende da una decisione che abbiamo preso di essere testimoni, di essere persone che vogliono comunicare, che desiderano condividere con chi presta ascolto ciò che Dio rappresenta per noi, ciò che Cristo ha fatto per noi, la certezza che Egli ci ha dato di una vita più piena, non certo senza problemi. I problemi continuano ad esserci, anzi in certe occasioni il cristiano ha più problemi, ma c'è anche una certezza per il futuro. C'è la certezza di essere accettati da Dio come suoi figli, non tanto come sue creature. Tutti siamo sue creature, ma non tutti siamo suoi figli. Ecco, tutto questo rientra nella ragion d'essere di Hai letto il libro più letto? E siamo riconoscenti per coloro che, scrivendo, dicono grazie di quello che fai, di quello che dici. Anch'io voglio conoscere più da vicino questo Dio di cui parli. Anch'io voglio avere un rapporto personale, profondo e dinamico con Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio incarnato. Anch'io voglio avere una certezza per il futuro. Sono stanco di vivere nel dubbio, nell'incertezza, nella nebbia dell'insoluto. Aiutatemi. Noi un giorno abbiamo ricevuto aiuto e adesso siamo qui per essere di aiuto. Non perché abbiamo il monopolio della verità, non perché diciamo di avere la religione per eccellenza. Nulla di tutto questo. Non perché ci riteniamo migliori di altri. Neanche questo è vero. Non siamo migliori o superiori a nessuno. L'unica cosa che affermiamo è che tutto ciò che abbiamo l'abbiamo ricevuto, non perché lo meritavamo, ma per grazia. Ci è stato fatto un dono, un regalo immeritato, un rapporto personale con Dio attraverso Gesù Cristo. Questo rapporto è così prezioso, è così importante per noi che non possiamo tenercelo per conto nostro. Ecco perché siamo qui.

Dopo questa introduzione abbastanza lunga, ma mi è sembrato giusto fare un pochino il punto della situazione, più che altro a beneficio di chi avesse percorso con noi solo alcuni passi, in altre parole, chi si fosse messo all'ascolto da poco tempo, magari per la primissima volta. Un benvenuto particolare a te da tutti noi, dalla famiglia di Hai letto il libro più letto?

Nel nostro viaggio attraverso il libro più letto siamo arrivati al libro del Levitico e più precisamente al terzo capitolo di questo libro. Stiamo parlando di offerte, di sacrifici che il singolo israelita poteva o doveva portare in caso volesse essere perdonato di qualche colpa, di qualche peccato. Abbiamo visto che Dio dà delle prescrizioni abbastanza precise. Nulla era lasciato all'improvvisazione, nulla era lasciato al caso, né al al desiderio di questo o quel sacerdote o di questo o quell'individuo. Il che non fa altro che sottolineare l'importanza del rapporto che possiamo e dobbiamo intessere con Dio. Spesso parliamo di Dio come un Dio d'amore, a volte attraverso la corrispondenza o conversazioni personali la domanda viene fatta: se Dio è un Dio d'amore, come mai permette questo, quell'altro e così, eccetera, eccetera? Ebbene, è vero, Dio è un Dio d'amore, e fra parentesi c'è anche una risposta per quella domanda. Dio è un Dio d'amore. La Bibbia dice che Dio è amore. Dio non possiede, Dio non dà amore, Dio è amore. Chiaramente questo significa anche che Egli possiede e dà amore, cioè ama. Ma Egli è l'essenza più pura, più assoluta, più profonda, più completa che si possa trovare dell'amore. Così come lo è della pace. Così come lo è della giustizia. Non dobbiamo quindi mai dimenticare, non dobbiamo mai sottolineare un aspetto della personalità di Dio a spese degli altri aspetti. In Lui c'è questa perfetta coesione ed armonia fra amore e giustizia. L'amore lo spinge a compiere certe azioni, a fare certe affermazioni, che però sono equilibrate, armonizzate, perfettamente in regola, in armonia con la sua giustizia. Ecco, la giustizia di Dio richiede certe condizioni. E l'israelita, e qui torniamo al nostro testo biblico, l'israelita che voleva andare davanti a Dio doveva farlo secondo certe prescrizioni, doveva osservare certe condizioni. Queste condizioni vengono descritte nel libro del Levitico. Alcune di queste condizioni avevano a che fare in modo particolare, speciale, con le offerte che il singolo, che l'individuo doveva portare davanti a Dio. Abbiamo parlato dell'olocausto, il principe delle offerte, il principe dei sacrifici. E ti ricordo che il termine olocausto proviene dal greco e significa bruciare tutto, consumare tutto. In altre parole, in quella offerta l'animale che veniva posto sull'altare doveva essere dato completamente, doveva essere poi tutto bruciato, non dovevano avanzare pezzi né per il sacerdote, tantomeno per l'individuo che l'aveva donato. Una totale consacrazione, quindi un totale dare a Dio per ricevere perdono. Naturalmente questo passo doveva essere preceduto da un riconoscimento della propria colpa. In altre parole, se l'israelita non considerava, non si sentiva in colpa, non andava neanche ad offrire questa offerta, questo olocausto. Se lo faceva è perché era conscio che era avvenuta un'interruzione nel suo rapporto con Dio. Un peccato, un pensiero, un gesto si era frapposto fra sé e Dio. Ma ora cosa avviene? Avviene che attraverso l'offerta, attraverso il sacrificio, il singolo individuo ritrova il giusto rapporto con Yahweh, cioè con Dio. Ora, oltre a servire un'utilità immediata per quel contesto particolare, questi sacrifici, queste offerte
ci parlano in modo molto chiaro, questo l'abbiamo visto più volte e lo vedremo man mano che andremo avanti, ci parlano in modo molto chiaro, eclatante, evidente, di colui che sarà il sacrificio per eccellenza, l'offerta per eccellenza, il Figlio di Dio, Gesù Cristo.

Veniamo al punto nel nostro resoconto biblico, un punto che ha suscitato non qualche problema, non pochi problemi per gli studiosi. Alcuni critici della Bibbia prendono questo come uno degli spunti per dichiarare che fra il popolo di Israele e le altre civiltà contemporanee non c'erano poi tante differenze. Perché? A cosa mi sto riferendo? C'è un'affermazione nel terzo capitolo che dice questo. Dice così: il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare come cibo, dono offerto al Signore. Ora i critici dicono: ecco, vedi, gli israeliti danno cibo al loro Dio con la D minuscola come tutti gli altri facevano al loro tempo. Quindi non c'è nessuna differenza fra il concetto di Dio che gli israeliti avevano della divinità e i concetti dei popoli circostanti. Ora, come ho detto tante altre volte e ripeto e non mi stancherò di ripetere, una delle regole più elementari che questi critici dovrebbero tenere ben a mente, una delle regole basilari di interpretazione, non solo interpretazione biblica, ma interpretazione di qualsiasi testo moderno e antico, qual è? È quella di non prendere mai un'affermazione, specialmente un'affermazione così breve, una brevissima frase, fuori contesto. Se tu registrassi questo programma, potresti tagliare un pezzetto di questo nastro, magari con una cassetta è difficile, ma con un nastro si può fare più facilmente, e potresti farmi dire cose che io non ho mai affermato. In quale modo? Ma tagliando, fisicamente tagliando alcune parti di questo nastro. Lo stesso possiamo fare con un testo scritto. Prendiamo un'affermazione, la sradichiamo dal contesto naturale nel quale essa si trova e possiamo far dire a questa affermazione quello che vogliamo. Purtroppo questo è un problema ricorrente. Si prende una frase, si dice: ecco, questa frase significa questo e quest'altro, quando invece magari a volte significa tutto l'opposto. Queste presunte spiegazioni sono spesso false perché non tengono conto del contesto, cioè di tutto quello che viene detto prima e tutto ciò che viene detto dopo la frase che stiamo considerando. Inoltre, un'altra regola che ha a che fare con l'interpretazione biblica: un'affermazione biblica deve essere confermata almeno da un'altra affermazione. In altre parole, cosa intendo dire? Intendo dire che se è vero, come affermano i critici, che gli israeliti offrivano a Dio, al loro Dio, il cibo perché egli lo consumasse, da qualche altra parte nella Bibbia dovremmo trovare un'altra affermazione che conferma questa nostra ipotesi, questa nostra tesi. Se non la troviamo, o ne troviamo una opposta, allora significa che da qualche parte la nostra interpretazione fa acqua. Ora, noi siamo sempre partiti dal presupposto che Israele fosse un popolo monoteista. Adoravano un solo Dio. È questo che li contraddistingueva da tutti gli altri popoli. Non, come abbiamo detto tante volte, non che gli israeliti fossero più intelligenti, più forti, più preparati militarmente, più ricchi, più potenti, eccetera, eccetera. No. C'era questa cosa che li distingueva dagli altri. Adoravano un solo Dio, Yahweh. Ora, questo è importante perché? Perché è la premessa a tutta quella che è la storia, lo svolgersi del piano di salvezza di Dio, che culmina poi nella persona di Cristo Gesù. Se non accettiamo quel presupposto, allora chiaramente tutto il resto non ha molto senso. Tornando al discorso del cibo offerto a Dio, in un libro sempre dell'Antico Testamento, sempre parte del
del Pentateuco, cioè di quei cinque libri scritti da Mosè, cioè il libro del Deuteronomio, noi troviamo un'affermazione che ci aiuta a capire quella che abbiamo appena letta nel libro del Levitico. Queste sono le prescrizioni ed i decreti che badrete di praticare nella terra che il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha dato da conquistare per tutti i giorni della vostra vita su quel suolo. Distruggerete interamente tutti i luoghi nei quali le nazioni che voi state per conquistare hanno servito i loro dei. Sugli alti monti, sulle colline, sotto ogni albero frondoso. Demolirete i loro altari, frantumerete le loro stele, i loro pali sacri, li brucerete nel fuoco, spezzerete le statue dei loro dei e farete perire il loro nome da quei luoghi. Non farete così con il Signore vostro Dio, ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore vostro sceglierà tra tutte le tribù di mettere il suo nome, e qui verrai. Ascolta bene, porterete qui i vostri olocausti, i vostri sacrifici, le vostre decime, cioè le vostre offerte, il dono delle vostre mani, i vostri voti, le vostre offerte spontanee, i primogeniti del vostro bestiame grosso, del vostro bestiame minuto. Mangerete qui davanti al Signore vostro Dio e gioirete voi e le vostre famiglie per ogni impresa delle vostre mani in cui il Signore tuo Dio ti avrà benedetto. Dio li invita a consumare il pasto, ma da nessuna parte è scritto che il pasto era per Dio, anzi l'opposto. Nell'affermazione che abbiamo letto nel libro del Levitico, il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare come cibo, dono offerto al Signore. In questa affermazione non si dice che il cibo va messo sull'altare perché poi questo presunto Dio, con la D minuscola, in qualche modo verrà dal suo luogo, dalla sua abitazione e consumerà quel cibo. Questi erano i pensieri dei popoli politeisti, che avevano concetti strani dei propri dei. L'Iddio di Israele non si comporta così, anzi, invita il suo popolo a pranzo, come abbiamo visto nel libro del Deuteronomio. Qui nell'affermazione che troviamo nel libro del Levitico, la spiegazione, l'interpretazione più ovvia, più chiara, mi sembra che invece sia un'altra, totalmente diversa. Cioè, Dio che apprezza questo dono, Dio che gradisce questo dono, e lo gradisce a tal punto che lo considera talmente buono da essere cibo. Quindi questo ci dice che Dio apprezza l'offerta e apprezza la consacrazione. Dopo questa lunga spiegazione mi fermo. E purtroppo ancora una volta dobbiamo dire arrivederci. Purtroppo a risentirci, non possiamo vederci. Un appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata, e naturalmente ancora una volta grazie della tua piacevole compagnia e del tuo cortese ascolto. Un abbraccio dal tuo Maurizio. A presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!

Nell'ultima nostra trasmissione vi ho parlato di ciò che facciamo durante le nostre conferenze sulla consulenza. Spesso riuniamo un gruppo di pastori assieme in qualche luogo e dopo aver discusso svariati aspetti della consulenza, io li esorto a scrivere in una forma abbreviata uno dei problemi più difficili che li hanno recentemente fronteggiati e poi di dare a me alla fine della conferenza, di modo che io posso esaminarli e studiarli tutti assieme. Certe volte si tratta di problemi matrimoniali, certe volte sono difficoltà familiari, ma spesso i problemi che mi vengono sottoposti sono esperienze reali che sono capitate ai consulenti stessi e che li hanno lasciati perplessi. L'ultima volta discutemmo uno di tali problemi, come trattare le offese, e osservammo che certe persone arrivano persino al suicidio a causa di esse. Io dissi ciò che si deve fare, e cioè che invece di star lì a prenderle volta dopo volta si deve reagire attivamente secondo i principi che la Bibbia ci dà, facendo del bene a chi ci sta recando ingiuria. Quest'oggi abbiamo un'altra domanda che ha a che fare con un bambino che va a scuola dove è deriso. Ora, questa è una situazione molto comune nelle nostre scuole, dove i bambini, nati come sono in una natura di peccato, si esprimono spesso prendendo piacere a deridere i loro coetanei. Qui in questo caso troviamo che il problema trova radice in quello che dicemmo la volta scorsa. Come può un bambino che è deriso sopportare l'offesa ricevuta? Qui voglio rielencare come la domanda fu fatta e come fu risposta. E questa è la domanda: cosa si deve fare per un bambino che, avendo un problema di obesità, è spesso deriso dagli altri ragazzi della scuola? Il maestro della scuola pubblica, come quella della scuola domenicale, cercano di proteggere il bambino censurando la classe per la loro attitudine. La risposta fu di far altre domande. Si era cercato di investigare se il suo problema era dovuto a disordini glandolari o è dovuto ad eccedenza nutritiva? E la risposta fu che il problema derivava appunto dal mangiar troppo. Una scrupolosa visita medica dimostrava che la cosa non era dovuta affatto a cause fisiologiche. E con questa informazione andiamo avanti. Cosa dovrebbe un maestro o un genitore fare? Cosa possiamo noi suggerire per aiutare questo bambino a correggere questa situazione? Prima di tutto diremo che il desiderio dell'insegnante di proteggere il bambino è lodevole e questo deve essere riconosciuto. Il maestro aveva fino a un certo punto ragione a proteggere il bambino, ma vedete, il censurare la classe per la sua attitudine e considerare solo l'aspetto disciplinario del problema non aiuterà però ad eliminare il problema che ha il bambino, perché tutto quello che l'insegnante può fare è di allontanare temporaneamente le conseguenze del problema, ma non fa niente di proprio per eliminarlo. La protezione soltanto non è tutto, non è l'unica cosa da fare, anzi è la più piccola parte della soluzione e diventa solo significativa quando il problema diventa estremamente serio e pericoloso. Vedete, noi non possiamo proteggere le persone in tutte le fasi della loro vita e naturalmente non possiamo neppure proteggere i bambini quando sono esposti alla derisione, al ridicolezzo, alle beffe, allo scherno, alle ingiurie di diversa origine. Viviamo in un mondo di peccato e il peccato continua a manifestarsi su di noi da altri peccatori che si dilettano a farci soffrire, ma noi potremmo proteggere qualcuno in questo caso? E se questo è l'unico nostro mezzo per risolvere il problema, allora pure noi indirettamente diventiamo partecipi nel far del male a quel bambino, perché non gli insegniamo a come affrontare il problema stesso.
Quello che questo bambino necessita di imparare più di ogni altra cosa è di non indietreggiare mai davanti a una difficoltà e di imparare subito come ad affrontarla, perché se noi continuiamo a proteggerlo, questo diventerà per lui il modo di reagire ai problemi della vita. Cercherà sempre di evitarli o correrà in cerca di protezione. Ora, se un bambino arriva a conoscere Gesù Cristo come il suo Salvatore, se questo fanciullo è uno che è divenuto a conoscere che Gesù Cristo sparse il suo sangue sulla croce per lui, portando qui il peso dei suoi peccati e il giudizio e la penalità che i suoi peccati comportavano, questo bambino ha tutto ciò che gli necessita, sia l'istruzione delle Scritture come la potenza dello Spirito Santo che gli permette di vivere secondo gli insegnamenti biblici e conseguentemente a come reagire davanti alla derisione. Voi ricordate, son certo, che anche il Signor Gesù fu deriso, si può dire che fu beffeggiato fino all'ultimo suo respiro sulla croce. Un insegnante, un genitore, qualsiasi persona che istruisce questo bambino può additargli questo fatto significativo. Il Signore Gesù seppe comportarsi bene davanti a quella derisione. Non reagì in alcun modo, non cercò di evitarla, ma trattò con coloro che lo derivevano, chiedendo a Dio che li perdonasse per i loro peccati. È da capirsi che quell'insegnante voleva proteggere il bambino perché il bambino era disturbato, e così pure lo era l'insegnante e tutta la classe. La derisione era spiacevole, non era cristiana, non era gentile da parte degli altri alunni di ridicolizzarlo, e naturalmente loro stessi necessitavano di essere fronteggiati con i loro difetti, con le loro mancanze e i loro peccati. Per certo, sì, questo è vero. Ma è pure vero che nel corso della sua vita il lanerottolo, il grassone, lo spilungone, come il benfatto, dovranno affrontare gente che li tratterà male. Così è meglio che quel bambino impari subito due cose: come Dio vuole che lui agisca davanti agli scherzi e alla derisione, e poi bisogna che sappi che Dio vuole che si dia a fare del bene per togliersi tutto quel grasso d'addosso, invece che di nascondersi da coloro che glielo fanno notare. Naturalmente il maestro non deve permettere quella derisione crudele nella sua classe, ma pure deve rendersi conto che il bambino non può evitare la derisione e le beffe che gli vengano fatte quando è fuori dalla classe, durante la ricreazione, oppure quando è fuori dalla scuola. Per certo gli saranno addosso e lo derideranno. E così la cosa da fare è di insegnargli a come fronteggiare questo problema ogni volta che ci si trova esposto. Da parte mia io suggerisco che il maestro si riunisca col bambino e i suoi genitori, se già non l'ha fatto, per discutere con loro queste cose. Si cerchi di ottenere dal bambino la promessa che egli si impegnerà e cercherà di dimagrire. Poi si deve raggiungere un accordo con il quale ampia cooperazione è fornita al bambino dalla sua famiglia. Per esempio, lo si aiuti con cibi che non ingrassino, con l'incoraggiamento a mantenere la dieta, con l'istruirlo a come comportarsi secondo gli insegnamenti di Dio. In questa riunione l'insegnante può istruire i genitori su questo e non solo dir loro quello che succede alla scuola, ma ad esortarli ad unirsi con lui e con tutti gli altri che vengono in contatto col bambino ed aiutarlo a superare questo suo problema. Ora, il modo di fare deve essere lo stesso che menzionammo la settimana scorsa. Questo problema deve essere trattato secondo gli insegnamenti che troviamo nella Bibbia, nell'Epistola ai Romani, dove siamo esortati a benedire quelli che ci malediscono. Il bambino deve imparare a fare del bene a coloro che lo deridono, dandogli qualche cosa, dei dolci, qualche caramella, che del resto a lui sono del tutto nocivi. Quei nemichetti che si è fatto intorno alla scuola hanno dei bisogni, e se uno osserva un po' può certo presto imparare quali sono e cercare quindi di fare quello che può per loro. Allora vedrete che la derisione e gli scherzi pian piano svaniranno.
Ma come abbiamo detto, il principale problema qui è l'obesità, e di questo ne abbiamo precedentemente parlato in un'altra trasmissione. Oh Signore, noi ti preghiamo che tu aiuti gli insegnanti, le mamme, tutti coloro che sono in contatto con i bambini, non solo a proteggerli dalla derisione, ma ad insegnar loro a come fronteggiarla positivamente secondo la volontà di Dio. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Leggiamo nel capitolo 11 dei Proverbi, dal verso 9. Con la sua bocca l'ipocrita rovina il suo prossimo, ma i giusti sono liberati dalla loro perspicacia. Quando i giusti prosperano, la città gioisce, ma quando periscono gli empi son gridi di giubilo. Per la benedizione degli uomini retti la città è esaltata, ma è sovvertita dalla bocca degli empi. È importante vedere quale valore abbia nella vita quotidiana e sociale sia la giustizia che l'iniquità, sia l'ipocrisia che la verità. L'ipocrita, il falso, uccide con la sua propria bocca. La vita e la morte sono in potere della lingua, e la lingua adulatrice ed ipocrita è fatale per coloro che l'ascoltano. I giusti invece sono liberati dalla loro saggezza, dalla loro perspicacia. La saggezza e la perspicacia sono uno dei segni della onestà e della giustizia. Il giusto, l'uomo retto, non si fa prendere in trappola dall'adulazione e dall'ipocrisia, ma riesce a individuare sempre la verità. La città si rallegra quando i giusti prosperano. Quando la giustizia ha un posto d'onore, c'è grande gioia negli abitanti, in quanto c'è un senso di sicurezza, un senso di serenità, un senso di pace. Mentre quando l'impietà impera, quando la violenza raggiunge posti altolocati, allora c'è solo paura e terrore. Paura e terrore che scompaiono soltanto quando l'impietà è vinta, ed è vinta per sempre. Ma, dice Salomone, per la benedizione degli uomini retti la città è esaltata. Gli uomini retti e giusti sono una benedizione per quella città, per quella nazione, sono un mezzo perché gli altri parlino bene e onorino una cittadina, unicamente per il fatto che gli uomini retti sono quelli che la governano, mentre la città e la nazione è sovvertita ed umiliata dalla bocca degli empi. Il loro modo di fare, le loro azioni, i loro programmi non fanno altro che gettare nell'ignominia una città e una nazione. Questi proverbi così antichi sono una realtà in ogni tempo. E anche oggi il nostro desiderio è vedere che la correttezza, la verità, la giustizia e la saggezza imperino nelle nostre città e nella nostra nazione, in modo da poter avere pace, serenità, gioia e essere d'esempio e di edificazione per gli altri. Come abbiamo già visto, questi proverbi hanno argomenti diversi. Il verso 12 dice: chi sprezza il prossimo è privo di senno, ma l'uomo accorto tace. Chi va sparlando svela i segreti, ma chi ha lo spirito leale tiene celata la cosa.

Il silenzio è qui raccomandato come un segno di amicizia e è una prova di questa amicizia, è una prova di saggezza, perché l'uomo accorto, l'uomo saggio, l'uomo che riesce a governare il proprio spirito non è provocato assolutamente dalle situazioni esterne, ma tace. Egli manifesta non solo saggezza ma sincerità, ha uno spirito leale, cioè in altre parole nell'interesse dei propri amici e dei propri fratelli egli tiene celata la cosa, soprattutto se la cosa che deve essere divulgata non è di buona fama né una buona notizia. La prudenza amichevole di chi è saggio è in opposizione invece a colui che sprezza il prossimo ed è privo di senno e sparlando svela i segreti. Il verso 14 dice: quando manca una savia direzione il popolo cade, nel gran numero dei consiglieri sta la salvezza. E qui un segreto non solo democratico, ma un segreto che viene da Dio per il benessere di un popolo, per il benessere di una nazione, per la salvezza e il benessere anche delle famiglie. Occorre una saggia direzione, una saggia direzione formata da una moltitudine di consiglieri che si concertano l'un l'altro per il bene pubblico e il bene comune. In questo caso c'è salvezza. O quali metodi prudenti sono questi rivelati da Salomone, un re di tanti secoli fa, che viene a dirci che occorre una saggia direzione, altrimenti il popolo viene meno, il popolo cade diviso in fazioni, diviso da lotte intestine. Chi si fa mallevadore d'un altro ne soffre danno, ma chi odia la mallevadoria è sicuro. Chi si garantisce per un altro ne soffre danno, cioè coloro che si garantiscono senza assolutamente rendersi conto quanto sia importante valutare in profondità quello che noi facciamo. Un'altra versione dice: chi si dichiara garante per uno straniero ne soffre il danno. È importante sapere per chi ci garantiamo. Al di là dell'insegnamento pratico c'è una lezione di carattere spirituale. Talvolta noi ci sentiamo sicuri e ci sentiamo sicuri anche quando in realtà ci siamo allontanati da quello che è il consiglio di Dio. Siamo entrati in terra straniera. Gli argomenti che trattiamo sono argomenti completamente estranei a noi e talvolta cadiamo in questo errore di mostrare sicurezza e di garantire per delle cose e delle persone che noi non conosciamo. Dio solo conosce i cuori e dobbiamo attendere che Egli ci aiuti a bene individuare il male per allontanarcene. È importante allontanarsi da questi facili disegni e queste facili garanzie, sapendo che nessuno di noi può essere al sicuro qua giù. È importante riconoscere che soltanto il Signore conosce il nostro cuore e qua giù non siamo mai al sicuro. Soltanto quando noi andiamo a Dio e conosciamo il suo pensiero, allora possiamo essere certi di non sbagliare. Tutti ricorderanno
quello che capitò a Giosuè, che accettò la garanzia di stranieri e poi scoperse che l'avevano ingannato. Dio ci aiuti a rivolgerci sempre a Lui per chiedere il suo consiglio e la sua guida in ogni particolare della nostra vita quotidiana. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati con Libro più letto. Dopo di me ci sarà Enzo. Se vuoi contattarci puoi farlo. I recapiti saranno dati a fine puntata. Stiamo trattando l'Evangelo di Matteo, che è il primo Evangelo, con tanti argomenti diversi, e stiamo continuando con questa spiegazione in modo da aprirti una panoramica anche di vita completamente diversa. Ed ecco che oggi Enzo parlerà di Gesù che dà il compito, un compito, ai suoi dodici. Ascoltiamo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici ascoltatori, oggi ultimo

manda i suoi apostoli a fare miracoli, a predicare il suo Vangelo. Proseguiamo la lettura dei versetti dall'11 al 15 da Matteo capitolo 10. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete. Quando entrerete nella casa, salutate. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non è degna, la vostra pace torni a voi. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra, nel giorno del giudizio, sarà trattato con meno rigore di quella città. Gesù li avvisò dell'opposizione che avrebbero incontrato in tanti villaggi. L'azione di scuotersi la polvere dai piedi era un'usanza giudaica per dichiarare che non si volevano avere relazioni, e questo doveva essere fatto dai discepoli nei confronti di chi rifiutava il loro messaggio. Questa era anche una forma di giudizio. Lo vediamo nel versetto 15, quando dice che Sodoma e Gomorra saranno trattate con più tolleranza di quelle città che rifiutano il messaggio di Dio.

L'opposizione contro i discepoli non consisteva solo nel non essere ascoltati o accolti in casa, ma anche nell'essere fatti oggetto di persecuzioni. Lo vediamo nei versetti dal 16 al 23. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto.

Qui comincia la seconda parte del discorso, che si riferisce non tanto a questa missione, quanto alle esperienze future. Io vi mando, dice Gesù, e richiama l'attenzione su di sé, il buon pastore che certamente aveva la potenza e la volontà di proteggere le sue pecore dai lupi. La cosa in cui il Signore ordinava di imitare i serpenti era la circospezione e la prudenza nell'evitare il pericolo che andava combinata con l'innocenza e la mancanza di inganno della colomba. Questa combinazione avrebbe evitato loro di esporsi inutilmente ai pericoli e ai pericolosi espedienti per scampare ad essi. Questo è anche il senso pratico della raccomandazione a guardarsi dagli uomini che li avrebbero portati nei tribunali. Gesù vuole raccomandare di non essere ansiosi per la propria sorte, non di evitare di difendersi. La loro difesa era nelle mani di Dio, che li avrebbe ispirati su cosa dire e su cosa fare. Dovevano capire che questo fatto non era sotto il loro controllo, non era nelle loro capacità. Il Signore li avvisa che queste grandi difficoltà avrebbero potuto arrivare anche attraverso i loro amici, i loro parenti, e ciò perché queste persone contrastavano in modo feroce la verità di Dio. L'incoraggiamento

spinto a perseverare fino alla fine per essere salvati assomiglia a quanto detto alla chiesa di Smirne nell'Apocalisse: «Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita». Dobbiamo comunque ricordare che, se vogliamo applicare questo versetto alla perseveranza come credenti e alla salvezza come vita eterna, è vero che la perseveranza è parte integrante della salvezza che ci viene donata in Cristo. Essa dimostra che siamo salvati. Chi non persevera fino alla fine è perché non è partecipe della nuova natura che Dio ha messo nei suoi figli e quindi non gli appartiene. Qui Gesù sta comunque parlando di fatti contingenti della loro vita di testimonianza. E l'invito a lasciare le città in cui sono perseguitati ci fa vedere l'urgenza della loro missione. Quasi dicesse: «Fate in fretta, non perdete tempo, non affrontate problemi inutili, il Figlio di Dio sta per manifestarsi».

Continuiamo la lettura con i versetti dal 24 al 31 da Matteo, capitolo 10. Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo signore. Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che udite dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Due passi non si vendono per un soldo? Eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri.

In questa sezione vediamo Gesù che conforta i discepoli che vanno incontro a queste difficoltà, ricordando loro queste cose. Anche lui ha subito e subirà persecuzioni. Seconda esortazione, secondo incoraggiamento, non devono temere queste cose perché influiscono solo sulla loro vita fisica e non sulla loro anima. E terzo incoraggiamento, Dio si cura di loro. I discepoli quindi non dovevano attendersi una sorte migliore del loro maestro. Il loro maestro è stato chiamato addirittura Belzebub. Questo nome era da considerarsi estremamente offensivo e pieno di scherno. Gesù non si lascia intimorire da questo e vuole che nemmeno i discepoli lo siano e li incoraggia dicendo che comunque la loro innocenza e i loro giusti principi saranno a suo tempo riconosciuti. Le loro dottrine non sarebbero rimaste qualcosa di privato, ma a suo tempo divulgate in tutto il mondo. Alcuni vedono il qualcuno che può far perire l'anima come Satana che, tenendo schiavi gli uomini, li porta con sé alla morte spirituale. Si può anche dire però che non è tanto Satana che ha il potere di giudicarci e condannarci quanto Dio stesso. Dobbiamo temere Dio e il suo giudizio. Egli ci ama e vuole strappare gli uomini dalla schiavitù di Satana, posizione che condurrà con certezza alla morte spirituale. Il nostro timore verso Dio è anche motivato dalla sua bontà e dalla cura che ha per noi. Niente sfugge alla cura di Dio, nemmeno il piccolo passero, nemmeno la più piccola parte della nostra persona. Sarebbe impossibile descrivere meglio di così la cura che Dio ha per la sua creatura più importante, l'uomo, oggetto della redenzione di Cristo.

0: Stiamo leggendo il libro più letto.
1: Vediamo ora la prossima sezione nei versetti dal 32 al 36. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a metter pace sulla terra. Non sono venuto a metter pace, ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Qui Gesù incoraggia gli apostoli a prendere una chiara posizione di fronte agli uomini, perché Dio terrà conto della nostra testimonianza coraggiosa. Non nasconde comunque i pericoli nemmeno questa volta. Sappiamo come l'accettazione sincera del Vangelo mette in risalto le diversità di principi e valori che ci sono tra noi e quanti non credono, anche nelle nostre famiglie, nella nostra società, al punto di creare divisioni e incomprensioni. Non può essere diversamente, dice Gesù. Qui si tratta di scegliere, come vedremo nell'ultima parte del capitolo, nei versetti dal 37 al 42. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta, e chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio.

0: Gesù, conscio della sua dignità e della causa che lo riguarda, afferma qui il suo diritto al più alto affetto dei nostri cuori. Ogni altro oggetto, anche il più puro, il più naturale, deve essere subordinato a lui. Le parole riferite da Luca, «Se alcuno non odia suo padre e sua madre, non può essere mio discepolo», anche se sono più espressive, dicono la stessa cosa. Il comandamento di amare e onorare i genitori non è abrogato, ma è solo messo al suo vero posto. Prima l'amore per Dio, poi quello per il prossimo. Nessuno comunque è per se stesso degno di Cristo, ma diventa tale mediante la fede in Lui. Non è la sola volta che Gesù presenta il paradosso di perdere per avere, contrapposto al cercare che conduce alla perdita. Questo principio indica il fatto che per ottenere da Dio dobbiamo andare a Lui senza niente di nostro, vuoti, sgombri dal nostro orgoglio, dai nostri meriti e da tutto ciò che pensiamo possa essere buono. Se andiamo a Lui con le mani piene, Lui non potrà riempirci. E dal momento che la nostra giustizia non esiste per Dio, perché davanti alla sua santità siamo tutti peccatori, ecco che ci troveremo senza niente, senza giustizia e senza salvezza. Il prendere la croce è spesso inteso come subire delle prove e difficoltà in generale, solo raramente viene sottinteso per amore di Cristo. Sono relativamente pochi quelli che devono subire le persecuzioni per Cristo, e ancora meno quelli che sono morti come martiri crocifissi, ma tutti devono avere quello spirito dei martiri che, per amore di Cristo, devono considerare un onore la sofferenza per Lui. In Luca è detto «ogni giorno», e questo ci fa capire che l'abnegazione deve essere un vero stile di vita. Gesù poi annuncia che la loro missione non sarebbe stata vana per quelli che l'avrebbero accettata. Ricevere non voleva dire solo ospitare le persone, ma accogliere il messaggio come verità. Chi accoglierà il profeta, non semplicemente per ospitalità, ma per amore del suo messaggio e del suo maestro, non rimarrà senza ricompensa. La stessa cosa vale per il termine giusto. Come dice Paolo ai Colossesi, parteciperanno alla sorte dei santi nella luce, cioè la vita eterna. Gesù termina il suo discorso dicendo che per piccolo che sia il servizio reso per amor suo, la ricompensa di Dio sarà grande. E con questa affermazione, questa promessa da parte di Dio che ci dà sicuramente tanto incoraggiamento, tanto calore ai nostri cuori, noi ci fermiamo qua. Vi ringrazio per tutto l'ascolto che ci avete prestato in questa settimana. Noi ci risentiamo quindi lunedì prossimo al nostro prossimo appuntamento. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, riprendiamo la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni e Patrizia ci leggerà dal capitolo 7 i versetti da 3 a 5.

Perciò i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai, poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo», poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui.

0: Nell'ambito dell'incredulità quasi generale di cui Gesù era circondato, l'apostolo Giovanni precisa chiaramente che neppure i suoi fratelli credevano in lui. Questa affermazione sembra una pietra tombale posta sopra il ministero di Gesù, una parola definitiva che ne sancisce il fallimento. Dopo circa 2 anni dall'inizio del suo ministero, non si può certo dire che Gesù avesse ottenuto dei grandi successi. La sua parola non era giustamente compresa e veniva contestata. Grandi folle lo seguivano, ma solo per il loro interesse. I contrasti con la gerarchia religiosa si erano talmente approfonditi da mettere in pericolo la sua vita. I suoi fedeli seguaci erano pochi, scelti fra gente umile, e anche in questa piccola cerchia era presente chi lo avrebbe tradito. Ed infine neppure i suoi stessi familiari credevano in lui. Era più che sufficiente per sentirsi demoralizzato, demolito, depresso, per abbandonare la via intrapresa e volgersi altrove. Sappiamo tutti molto bene come nei momenti difficili della vita, nelle delusioni, nelle lotte del quotidiano, quanto valore abbia il supporto, l'aiuto morale, la considerazione, l'incoraggiamento della famiglia, la cui stima dovrebbe sempre essere presente per tutelare chi si ama. Ma neppure i suoi fratelli credevano in lui. Anzi, come già abbiamo considerato, gli indirizzarono i loro sarcasmi. Tutto questo sarebbe stato più che sufficiente per demolire e distruggere moralmente qualsiasi uomo, anche il più forte. Possiamo per esempio ricordare Elia, il grande profeta, colui che aveva ottenuto una notevole vittoria sull'idolatria, l'uomo coraggioso e forte che in un momento di sconforto, sentendosi solo e abbandonato, chiese a Dio di morire. Prima di lui anche Mosè, stanco di portare i pesi del popolo e di udire le lamentele di tanta gente, chiese al Signore di morire. Ma non fu così per Gesù. Tutto preso dall'incarico ricevuto dal Padre, affrontò da solo l'opposizione del male nelle sue svariate forme e provenienze per giungere a quella vittoria che fu mascherata da sconfitta che lo aspettava alla croce. L'incredulo Giacomo, dopo la resurrezione, divenne una colonna nella chiesa di Gerusalemme e, come l'altro incredulo Giuda, scrisse un'epistola, mentre altri familiari di Gesù furono missionari itineranti. Cari amici, non lasciamoci spaventare dalle difficoltà, dalla solitudine, dalle lotte che dobbiamo affrontare, dalle sofferenze. Restiamo costanti nel nostro cammino di fede, come vedendo l'invisibile. Ricordiamo, Dio è sovrano ed è fedele.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Siete sintonizzati su Radio Evangelo. Dai nostri microfoni, buona giornata a tutti voi. Prima di lasciare spazio agli altri programmi, vogliamo leggere e meditare la parola di Dio. Questa mattina condividerò con voi la lettura di un versetto tratto dal libro del profeta Zaccaria, capitolo 6, soltanto il versetto 15. Quelli che sono lontani verranno e lavoreranno alla costruzione del Tempio del Signore, e voi conoscerete che il Signore degli eserciti mi ha mandato da voi. Questo avverrà se date veramente ascolto alla voce del Signore, del vostro Dio. Prima di condividere qualche semplice riflessione sulle parole che abbiamo appena ascoltato, ascoltiamo insieme un inno cristiano.

Leggiamo il nostro versetto. Quelli che sono lontani verranno e lavoreranno alla costruzione del Tempio del Signore. E voi conoscerete che il Signore degli eserciti mi ha mandato da voi. Questo avverrà se date veramente ascolto alla voce del Signore, del vostro Dio. Questo avverrà se date veramente ascolto. Esistono diversi modi di ascoltare. Si può ascoltare solo per afferrare il significato di quanto è espresso da chi si rivolge a noi, o si può ascoltare, oltre che per comprendere, anche per applicare, per mettere in pratica, per vivere secondo quanto c'è detto. Dichiarando agli israeliti: se date veramente ascolto alla voce del Signore, il profeta Zaccaria, sospinto dallo Spirito Santo, stava dicendo che non solo dovevano prestare attenzione per comprendere le parole che il Signore rivolgeva loro attraverso il profeta, ma stava dicendo loro che dovevano anche disporsi a metterle in pratica. Il Signore si aspetta la stessa attitudine da ognuno di noi. Ma cosa implica, in termini più pratici, prestare veramente ascolto? Cosa vuol dire prestare ascolto per mettere in pratica? Innanzitutto implica sottomissione. Il Signore desidera che i Suoi figli si dispongano a fare quanto Lui chiede con un cuore totalmente sottomesso e arreso alla Sua volontà. Ma poi implica anche fede, perché solo credendo fermamente in Dio e nella Sua parola ci si può disporre ad obbedire anche a rischio di andare controcorrente e di essere considerati impopolari. Naturalmente, il prestare veramente ascolto vuol anche dire essere fedeli, perché l'obbedienza a Dio non può essere superficiale. Dio si aspetta che sia accompagnata da impegno, da dedizione. Dio si aspetta che non si trascuri nulla di ciò che Egli comanda. Infine, prestare veramente ascolto implica costanza, perseveranza, perché chi inizia a mettere in pratica i comandamenti del Signore e poi si lascia distogliere non è veramente obbediente. Come stai ascoltando? Ti accontenti di conoscere ciò che Dio desidera? Ti accontenti di afferrare il significato di ciò che Dio dice nella Sua parola? O vuoi obbedire mettendo in pratica le sue istruzioni? Possa ognuno di noi dare veramente ascolto alla voce del Signore.

anche questa mattina rivolgiamo insieme una preghiera al Signore. Padre Celeste, nel nome del tuo figliuolo Gesù, veniamo a te. Ti ringraziamo perché, Signore, tutte le volte che noi ci accostiamo a te, tu sei pronto a risponderci, tu sei pronto a prenderti cura della nostra vita. Signore, ti ringraziamo perché attraverso la tua parola tu ci indichi il sentiero nel quale dobbiamo camminare. Tu ci ricordi la necessità di un'ubbidienza reale, di una sottomissione completa, di un cuore veramente arreso a te e al tuo volere. Ti preghiamo per quanti stanno ascoltando questo programma, questa trasmissione. Signore, raggiungili col tocco potente della tua mano. Signore, fa che possano realmente comprendere la necessità di vivere in obbedienza alla tua parola, perché soltanto obbedendo al tuo consiglio si può trovare la vera benedizione, quindi la vera gioia, la vera felicità. Queste richieste le presentiamo a te, non per i nostri meriti, ma per quelli di Gesù, che è benedetto in eterno.

Siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. La nostra preghiera è che le parole che avete ascoltato possano accompagnarvi nel corso di questa giornata per spingervi sempre di più a mettere in pratica la parola di Dio che è fonte di vita. Rimanete sintonizzati sulla nostra emittente e continuate ad ascoltare gli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!

Sì, siamo arrivati, è l'ora del nostro incontro, io sono qui pronto. Ho studiato un bel po', irritando mia moglie che mi accusa di stare sempre qui dentro questo buco. Mi sono schiarito la voce e ho chiuso finestre e porte per assicurarmi un po' di silenzio. Ed ora sto per cominciare e voi siete pronti, no? Siete pronti all'ascolto? Avete levato via tutte le ragnatele dai vostri orecchi o dalle vostre orecchie, come si dice, ed ora eccoci assieme, vi parleremo di qualche cosa di nuovo, no, di qualche cosa di vecchio, ma visto però sotto una nuova luce. State con noi, cominceremo dopo il prossimo inno.

Cari amici, avete mai sentito la storiella di quell'avaro, il quale, essendo una sera visitato da un amico, lo accolse in casa senza neppure accendere la luce? Poco dopo l'altro, seccato dal buio, domandò: «Ma e cos'è successo? Non hai pagato? Ti hanno tagliato i fili?» «No, no», rispose l'avaro, «ma perché hai tu bisogno della luce? Cos'è che vuoi fare?» «Beh, sono venuto per scambiare due chiacchiere». «E allora», soggiunse l'avaro, «perché mai chiedi la luce? Le parole non si devono mica vedere, si devono sentire». E così veniamo a voi, oh amici, e questa è una buona applicazione della parola fede e del credere che la Bibbia richiede, e dico, noi crediamo che voi darete ascolto alla parola di Dio che vi stiamo per annunciarvi, però non sappiamo se lo fate o no, ma ci crediamo. Questo è un programma di informazione evangelica dedicato a tutti quei nostri connazionali che a mente aperta sono interessati nella ricerca della verità e in un'esperienza personale col Signore. Vogliamo pure ricordarvi che ci piacerebbe anche sentire da voi, e a meno che non avete un programma radio a cui noi possiamo sintonizzarsi, e allora potete farlo lo stesso, vi potete far sentire o con una lettera o con una cassetta, mandandola a mio nome in cura di questa stazione, e mi piacerà sentire da voi, e vi garantisco che vi risponderò. Ed ora, eccovi qua, un altro dei nostri inni.

Alcune settimane fa, sul principio della nostra presente serie di meditazioni sul libro degli Atti degli Apostoli, avemmo occasione di esaminare il contenuto della predicazione dell'Apostolo Pietro. Quest'oggi il breve messaggio che abbiamo davanti a noi ci presenta l'opportunità di osservare l'Apostolo Paolo nel suo primo giro missionario e ce lo fa trovare nella città di Antiochia di Pisidia, dove egli predica il suo primo messaggio. Di certo io credo che troviamo tutti i nostri ascoltatori concordi con noi quando asseriamo che il messaggio esposto dall'Apostolo Paolo, come quello pronunciato da Pietro, contengono il puro insegnamento di Cristo ancor fresco e inadulterato, sul quale la primitiva Chiesa cristiana fu fondata. Siamo pure certi che la dottrina esposta da questi due grandi apostoli resta valida anche oggi per il nostro ammaestramento, istruzione e ammonizione, essendo scritto che la parola di Dio è per sempre stabile e immutabile. Così sarà di grande giovamento per ognuno di noi esaminare la predicazione di Paolo e di paragonare gli insegnamenti da lui esposti con quelli che oggi vengono insegnati e praticati dalla maggioranza del nostro popolo. Se prima, per prima cosa, notiamo che il messaggio di Paolo è assai simile a quello di Pietro e ambedue sono su per giù la ripetizione della storia di Gesù. Storia che comporta il tema di tutta la predicazione apostolica, come ci viene riportata sia dal libro degli Atti come pure dalle 21 epistole che la seguono. Essa è infatti il Vangelo, costituisce l'annunzio lieto, la buona novella della salvezza che la cristianità stava proclamando al mondo, ed essa è ben esposta e sintetizzata nel versetto 38-39 che vogliamo ora leggervi. Siavi dunque noto, fratelli, che per mezzo di Gesù vi è annunziata la remissione dei peccati. Per mezzo di Lui, chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge. Guardate dunque che non venga su voi quello che è detto nei profeti. Vedete, o sprezzatori, e meravigliatevi e dileguatevi, perché io faccio un'opera ai di vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la narrasse. Ecco che la salvezza preannunziata dai profeti è finalmente alla portata di tutti. Per mezzo del Signore Gesù, Paolo asserisce che è il Messia promesso, ma in più troviamo che la salvezza non solo è riservata o ristretta ai giudei secondo le loro vedute tradizionalistiche, ma Paolo dice che essa è alla portata di chiunque crede. Sì, anche i gentili, anche i pagani possono essere salvati, ed infatti questo è già stato provato nella salvezza del centurione Cornelio, del proconsole Sergio Paolo ed altri innumerevoli gentili che, attratti dal Vangelo, si erano sottomessi in fede ed obbedienza al Signore Gesù. E qui è dove troviamo un radicale cambiamento fra l'antico insegnamento giudaico e la nuova dottrina annunciata da Paolo. I giudei credevano che l'osservanza della legge di Mosè fosse sufficiente per la loro giustificazione, ma Paolo fa loro noto che non solo non è sufficiente, ma addirittura impotente nel salvare alcuno. No, la salvezza dell'anima non è nell'astenersi dal fare le cose proibite dalla legge. La legge, Paolo spiegherà più tardi, non fu intesa per la salvezza dell'uomo, ma per far conoscere all'uomo il proprio stato di peccaminosità,
La legge fu data perché servisse come uno specchio in cui ognuno potesse paragonare, esaminare se stesso e rendersi conto di quanto egli era lontano dalla perfezione che Dio richiedeva da lui. Per le opere della legge voi non avete potuto essere giustificati, asserisce Paolo, ma lo potete invece essere per mezzo di Gesù Cristo. Certamente questo insegnamento proposto da Paolo era nuovo. Era difficile a comprendersi da menti indottrinate nella rigida osservanza dei precetti e della legge, ma questa era la verità e Paolo costantemente dimostrò con le sacre scritture che questo era ciò che Dio aveva predisposto per la salvezza di ognuno. Ora, questa dottrina, questa idea che noi possiamo essere salvati non attraverso le nostre buone opere o l'osservanza della legge, trova opposizione pure al giorno d'oggi. Ci viene detto che è troppo semplice, che l'uomo deve fare qualche cosa per meritarsi questa salvezza. Così l'opposizione che Paolo trovò è pure oggi presente. Ma amico ascoltatore, non è forse vero che a Dio tutto è possibile? Non è forse vero che Dio salva non secondo metodi umani, ma secondo la sua propria volontà? Oh, per secoli e secoli l'uomo ha provato di salvare se stesso attraverso penitenze, opere meritorie, sacrifici e obbedienza alla Chiesa. E questo in fondo è l'insegnamento dettato da tutte le religioni, da tutte dico, fuori che dalla religione di Cristo, il quale, ben sapendo che l'uomo non può trovare nel mondo o in se stesso modo alcuno di redimersi, di pagare a Dio l'offesa a lui recata, col proprio peccato venne sulla terra e innocente addossò su di sé tutte le nostre colpe portandole al duro legno della croce dove le espiò una volta e per sempre. Questo è il Vangelo, questa è la buona novella. Il Signore ti salva e ti salva ora se tu credi che Gesù è venuto, è morto al tuo posto e ha pagato per tutti i tuoi peccati, per tutte le tue colpe. Se tu credi e accetti questo atto redentivo che noi troviamo ben accettato e ricevuto da Dio nella risurrezione di Gesù, allora siamo giustificati. Tu, amico, se tu lo accetti, hai ottenuto la remissione di tutte le tue colpe in una resa e sottomissione alla Signoria di Cristo. Tu ottieni anche una nuova vita, una rigenerazione spirituale che ti trarrà fuori dalle cose del mondo, ti rivelerà Cristo vivente, ti darà la forza di obbedirlo e ti porterà sempre più vicino a lui. Oh no, come quei giudei non poterono essere giustificati da tutti i loro peccati attraverso i digiuni o pagando la decima o andando alla chiesa in lunghe preghiere e pellegrinaggi, così è per te, oh amico. E Dio ha mandato nella persona del suo figliuolo Gesù un salvatore, l'unico salvatore. In lui egli ti ha provveduto una via di salvezza, una via di scampo dalla tentazione, le possibilità di spogliarti di te stesso per rivestirti di lui, per divenire una nuova creatura. Questa è dottrina apostolica, questa è la predicazione di Pietro e di Paolo, questo è il modo di essere salvati. Amico, osserva la prescrizione di cerimonie, di sacramenti, di riti, non è mai menzionata qui
nelle Sacre Scritture né da altre parti. La Bibbia dice che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto, e nota, la Bibbia usa questa parola, soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Così, se tu pure credi in Gesù al fine di essere salvato, tu lo sarai. Ma se dubiti e con le tue azioni tu dimostri che in realtà tu non lo credi abile di salvarti, continuando ad affidarti al clero, all'intercessione dei santi, alle tue opere buone, allora resterai perduto, poiché, di nuovo ti ripeto, ti è impossibile di trovare salvezza nelle opere tue o in quelle di qualsiasi altro. Ascoltatore, questa è dottrina apostolica, Vangelo di Cristo, e se tu sei saggio, tu non devi dare ascolto né a me né a alcun altro, ma impugnare il Nuovo Testamento ed accertarti da per te stesso se queste cose sono davvero così. Amico, troviamo scritto in questo episodio che tanti credettero e furono salvati, e così è per te. O non ti lasciar legare da insegnamenti ricevuti per tradizione, insegnamenti umani che spesso addirittura contrastano con quello che Dio ha lasciato scritto, ma attenti invece soltanto alla dottrina apostolica. La Sacra Bibbia è a tua disposizione. Il Vangelo è scritto in un modo così semplice che anche un bambino può comprenderlo. O non complicare la via della salvezza, essa è semplice, essa ti è offerta per grazia mediante la fede, e così tu devi accettarla. Questa dottrina fu il fondamento della Chiesa primitiva, fu accettata e predicata da Paolo e praticata dai primi cristiani, ed essa è valida anche al giorno d'oggi. E ascoltatore, chi insegna differente, malgrado buono, bravo,

noi cerchiamo di volgere il tuo sguardo via dalle dottrine degli uomini, dalla fallacità delle tue buone opere, per portarlo su Cristo, in cui sangue c'è remissione completa e nel cui amore c'è posto per tutti. L'apostolo Paolo terminò il suo messaggio ricordando ai suoi ascoltatori un'antica profezia di Abacuc che dice: «Vedete, o sprezzatori, e meravigliatevi e dileguatevi, perché io faccio un'opera al di vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la narrasse». Vedete quello che è successo? Questo è vero anche al nostro giorno. E Dio, nel concedere la salvezza mediante la fede nel proprio figliuolo e senza le opere, ha fatto un'opera a cui pochi credono, un'opera che è sprezzata, ma è un'opera vera ed efficace. Essa portò salvezza a chi credé ai tempi di Paolo e tutt'oggi è abile e potente di rigenerare, di salvare ogni anima che in fede si affida a Cristo Gesù. Lascia quindi i precetti e credi alle scritture, eppure per te ci sarà salvezza, pace, gioia e assicurazione di un completo perdono. Cari amici, questa è la parola di Dio. Signore, noi ti preghiamo che tu voglia benedire questi cari che ci hanno ascoltato e che il tuo Spirito ora faccia echeggiare queste verità nel proprio cuore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

No, amici, non mi dispiace, sono 40 anni che io ricevo il messaggio evangelico proprio attraverso queste stesse trasmissioni. E amici, non mi dispiace, non mi sono mai pentito, anzi ho sempre ringraziato Dio e lo ringrazio tuttora per avermi salvato e avermi tratto dagli errori della religione in cui come italiano ero nato e mi era stata imposta da bambino. Amici ascoltatori, non siamo più in tempi di oppressione, siamo liberi, abbiamo le sacre scritture in mano, esaminiamo.

Esaminiamo quello che il Signor Gesù Cristo vuole da noi e poi diamoci all'obbedienza e riceviamo il dono ineffabile della salvezza, della verità, di una nuova vita che ci fa affini a Lui e che ci garantisce un'eternità senza fine. Se noi possiamo esservi d'aiuto, scriveteci, saremmo ben lieti di metterci in contatto e di comunicare con voi. Qui Eros Bacoccina, che vi ringrazia della vostra cortese attenzione e implora le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E comincia così un altro nuovo numero di Contrappunti, amici, benvenuti. Ancora una volta un numero monotematico, quello di oggi. In Contrappunti, infatti, si parlerà oggi solamente di uno degli attributi di Dio. E sicuramente non basterebbe una mezz'oretta per approfondirlo tutto, però proveremo a dire qualche cosa. Ecco, parleremo della sua maestà, della maestà di Dio. Ce ne parleranno le canzoni che ho scelto per questo programma, ce ne parlerà anche Maurizio Cianci in questa scheda che ho fatto con lui un po' di tempo fa, ma che comunque è sempre e più che mai attuale, e ovviamente non può che essere così parlando di Dio. Come sempre però cominciamo con la musica, e anche quest'oggi non voglio abbandonare questa nostra abitudine, buona abitudine, e oggi ho scelto questa canzone del gruppo Pathfish, si intitola You, cioè tu. L'ascoltiamo insieme e poi dopo vedremo anche cosa dicevano le parole. Intanto buon ascolto e come sempre mi raccomando, restate con me.

un testo molto breve, quello della canzone che abbiamo appena ascoltato e che dice: tu Signore mi hai dato la vita, sei la mia speranza e la mia forza, tu Signore sei tutto quello di cui ho bisogno e adorerò soltanto te. Tu Signore mi hai fatto un tuo figlio, hai perdonato i miei peccati, mi hai riempito di gioia e io adorerò soltanto te. Gesù, tu sei il Signore di tutto, tu regni in maestà, tu Gesù sei il Santo e hai dato la tua vita per me. Allora, come dicevo, io adesso mi faccio da parte, vi lascio in compagnia di questa registrazione dalla voce di Maurizio Cianci. Potrete seguire queste considerazioni, delle quali poi vi dirò anche qualche cosa più tardi, sulla maestà di Dio, su questo grande attributo di Dio. Ecco, vale la pena di ascoltarlo. Vi lascio allora in sua compagnia e vi auguro come sempre un buon ascolto.

La parola maestà deriva dal latino. Significa grandezza, dignità. Quando attribuiamo maestà a qualcuno, in quella persona dovremmo riconoscere dignità, grandezza, ed esprimere così il nostro rispetto.

Questa parola maestà è usata nella Bibbia per esprimere il pensiero della grandezza di Dio. L'Eterno regna. Egli si è rivestito di maestà. Il tuo trono è saldo dai tempi antichi. Lodino il nome dell'Eterno, perché solo il suo nome è esaltato. La sua maestà è al di sopra della terra e del cielo. Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere meravigliose. Dal settentrione viene l'oro, ma Dio è circondato da una maestà terribile. L'Onnipotente, noi non lo possiamo scoprire. Egli è grande in forza, in equità, in perfetta giustizia. Nell'Epistola agli Ebrei l'espressione la maestà sta per due volte al posto di Dio. È detto che Gesù, nella sua ascensione, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. E nella Bibbia troviamo tantissime altre citazioni di questo tipo. La parola maestà, quando viene riferita a Dio, è sempre una dichiarazione della sua sovranità, della sua grandezza, ed è quindi un invito all'adorazione. Si verifica la stessa cosa quando la Bibbia parla di Dio che sta nei luoghi altissimi o nei cieli. Non vuol dire che Dio è tanto lontano da noi nello spazio, ma che è molto al di sopra di noi per grandezza e potenza, e perciò deve essere adorato.

impulsi di fiducia e di adorazione del cristiano sono fortemente stimolati dalla conoscenza della grandezza di Dio. Siamo uomini moderni e troppo spesso oggi manchiamo di questa conoscenza. Gli uomini moderni, benché abbiano un grande concetto dell'uomo, di solito hanno un piccolo concetto di Dio. Un libro pubblicato qualche anno fa aveva un titolo quanto mai opportuno: Il vostro Dio è troppo piccolo. Oggi poi si sottolinea ampiamente il pensiero che Dio è personale, ma questa verità è espressa talvolta in modo tale da dare l'impressione che Dio sia una persona del nostro stesso tipo: debole, inadeguata, inefficiente e anche un po' patetica. Ma non è questo il Dio della Bibbia. La nostra vita individuale è una cosa finita, è limitata in ogni direzione, nello spazio, nel tempo, nella conoscenza, nel potere. Dio però non ha questi limiti. È eterno, infinito ed onnipotente. Egli ha noi nelle sue mani e non viceversa. Come possiamo allora farci un'idea esatta della sua grandezza? Prima di tutto dobbiamo rimuovere dalla nostra mente quei limiti, quelle visioni che lo renderebbero piccolo. In secondo luogo, la Bibbia ci insegna ancora a confrontarlo con le forze e le potenze che consideriamo grandi. Per dare un esempio di quanto comporti il primo passo, vediamo il Salmo 139, dove Davide medita sulla natura infinita ed illimitata della presenza, conoscenza e potenza di Dio.

eterno. Tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo. E conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Eterno, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte, alle spalle, e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi guiderà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla. E la notte è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce sono uguali per te. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio! Quanto è grande il loro insieme! Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio, sono ancora con te.

Di fronte a tutto ciò, le meditazioni del salmista diventano adorazione. E questo è solo un esempio tratto dalla sua parola. Ecco dunque il primo passo nell'apprendimento della grandezza di Dio. Rendersi conto di quanto infinita sia la sua sapienza, presenza e potenza. Questo è il nostro Dio.

dare un esempio di ciò che comporta il secondo passo, vediamo cosa dice il profeta Isaia nei capitoli 40 e 41 del suo libro. Dio qui parla a gente scoraggiata, intimorita, che si dispera nell'intimo. Gente contro la quale l'ondata degli eventi si è abbattuta per troppo tempo. Gente che ormai forse ha cessato di credere che Dio possa ancora far qualcosa. Guardate quello che ho fatto, egli ci dice. Lo potreste fare anche voi? Lo potrebbe un qualsiasi uomo? Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano? O preso le dimensioni del cielo con la spanna? Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura? O pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia? Siamo noi abbastanza saggi? Abbastanza potenti da operare cose simili? No, ma Dio lo è. Ora guardate le nazioni, continua il profeta Isaia. Le attuali grandi potenze alle quali sembra affidato il destino del nostro pianeta. Ecco, le nazioni sono agli occhi suoi come una goccia nel secchio, come la polvere minuta delle bilance. È vero, ci sentiamo molto deboli di fronte a loro, ma tutte le nazioni messe insieme sono meno che nulla di fronte a lui. Guardiamo l'universo che ci circonda, il mondo. Consideriamone le dimensioni, la varietà, la complessità. Pensiamo ai miliardi di persone che popolano la Terra e l'immenso cielo che la sovrasta. Di nuovo ci sentiamo piccoli, molto piccoli. Eppure cos'è mai questo grande e potente pianeta confronta Dio? Egli è colui che sta seduto al di sopra della terra. Gli abitanti d'essa sono per lui come locuste. Egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. Dio è più grande della terra e di tutto quello che essa contiene. È vero, il mondo ci fa sentire piccoli, ma Dio rimpicciolisce il mondo. Guardiamo anche i grandi uomini che hanno governato e che governano le nazioni, le cui leggi e la cui politica sembrano determinare il benessere o il malessere di milioni di persone. I sedicenti dominatori del mondo. I re. I dittatori. I fondatori di imperi. Pensiamo veramente che siano questi uomini a decidere la strada del mondo? Riflettiamo. Dio è più grande dei grandi della terra. Egli riduce i principi a nulla e annienta i giudici della terra. Egli è il solo dominatore dei principi. Questo è il nostro Dio. Ma non è ancora finita. In ultimo guardiamo le stelle.

L'esperienza più importante dell'universo che l'umanità conosca è quella di fermarsi a contemplare le stelle. Nulla può darci il senso di una distanza più remota. Niente può farci sentire più fortemente la nostra piccolezza e vanità. E noi che già viviamo nell'era spaziale, possiamo aggiungere a questa esperienza universale le nostre conoscenze scientifiche degli attuali fattori interessati. Milioni di stelle, miliardi di anni luce. La nostra mente trasecola. Neanche con l'immaginazione riusciamo a cogliere questa immensità. Quando cerchiamo di concepire le profondità insondabili dello spazio, ci sentiamo mentalmente sbalorditi, paralizzati. Ma per Dio, che cos'è tutto questo? Levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato queste cose? Colui che fa uscire fuori e conta il loro esercito, che le chiama tutte per nome. E per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza, non una manca. Egli è il loro creatore e signore. Esse sono tutte nelle sue mani, sottoposte alla sua volontà. Questa è la sua potenza e maestà. Questo è il nostro Dio.

tuoi pensieri di Dio sono troppo umani, disse Lutero ad Erasmo. È qui che molti di noi si perdono. Le nostre percezioni di Dio non sono abbastanza grandi. Non riusciamo a valutare la realtà della sua infinita potenza e sapienza. E siccome siamo limitati e deboli, immaginiamo che in qualche modo lo sia anche Dio. E ci resta difficile credere il contrario. Rettifichiamo questo errore. Impariamo a riconoscere la sua maestà. Impariamo a conoscere Dio.

passiamo, come dicevo, alla musica. Guarda caso, La Maestà di Dio da Albino Mondisci, questo è il titolo del prossimo brano.

0: Albino Montisci, la tua maestà. E con questo, amici, io mi faccio da parte, vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche per questa mezz'oretta, vi invito però come sempre a restare con noi, seguiranno altre interessanti proposte fra poco. Buon proseguimento intanto.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, bentornati al nostro ormai consueto appuntamento con il programma Lente di Ingrandimento. È Gianfranco che vi parla, vi saluta e vi augura un ottimo ascolto. Chi di voi ha seguito anche le ultime puntate, le puntate precedenti di questo programma, saprà che ci stiamo occupando ultimamente del movimento New Age o Nuova Era. E la consulenza a questo riguardo del dottor Edoardo Labanchi è veramente precisa e preziosa. Quello che cerchiamo di fare con questi nostri incontri, per chi non lo sapesse ancora, non è della speculazione di ordine filosofico o ideologico, ma è piuttosto di verificare, alla luce della Bibbia, che crediamo essere la parola di Dio rivelata e scritta, le dottrine e i punti basilari di queste sette, di queste religioni orientali, di queste ideologie, di questi movimenti di pensiero che sono più o meno diffusi anche da noi in Occidente e provocano non poco scompiglio e confusione. L'obiettivo quindi è quello di smascherarne le pecche, le falle, diciamo così, mettendoli a confronto con i principi della fede cristiana biblica. Ora, la volta scorsa, il dottor Labanchi ha messo in evidenza il fatto che, a volte in maniera molto subdola, ma senza dubbio reale, i seguaci, e in special modo i leader del movimento New Age, fanno un uso pessimo e tendenzioso della Bibbia per convalidare idee e interpretazioni personali di tipo filosofico o religioso. Finiscono così, come tanti altri prima di loro, per cercare di far dire ai Vangeli quello che i Vangeli non vogliono dire e di inserirvi quello che non c'è, o almeno non c'è nella misura che vorrebbero loro e che evidentemente gli autori dei Vangeli non hanno mai avuto l'intenzione di mettervi. Vi è quindi un tentativo costante di smantellare la realtà e la veridicità storica e teologica dei Vangeli. Ma è soprattutto la persona e l'opera di Gesù Cristo che ne vengono fuori distorte. Ad esempio, sia Gesù sia i suoi discepoli generalmente sono considerati, da quelli della New Age, come appartenenti all'antica setta degli Esseni, a cui abbiamo già fatto cenno in precedenti conversazioni. Ora, alcuni di questi assertori, per esempio, sostengono che fra gli Esseni e i cristiani vi erano fortissime somiglianze, a tal punto da poter tranquillamente paragonare la comunità cristiana di Gerusalemme a quella degli Esseni di Qumran. Una di queste supposte somiglianze sarebbe da vedersi nel fatto che anche gli Esseni di Qumran aspettavano un Messia. Ah, dottor Labanchi, che cosa dire? Ecco, di fronte a tali affermazioni.
2: A dire il vero, l'attesa del Messia era una caratteristica propria del giudaismo. E poi, a quanto sembra, gli Esseni aspettavano due Messia. Difatti, nel capitolo 9 della Regola della Comunità si fa riferimento alla venuta del profeta e dei Messia di Aronne e di Israele. Nel cristianesimo invece non si parla che di un solo Messia, Gesù, la cui venuta è stata predetta dai profeti di Israele. La persona e l'opera di Gesù non ha molto a che fare con i Messia menzionati nei rotoli del Mar Morto.
1: Ecco, io penso che l'attesa, quello dell'attesa di certi Messia, sia un atteggiamento che caratterizza anche tanta gente di oggi, molto disposta ad andare dietro oscuri personaggi dotati di un certo fascino, però proclamatori di dottrine false e deleterie. Non si tratta quindi di una novità. Richiami a fare attenzione ai falsi profeti erano lanciati anche dai profeti dell'Eterno dell'Antico Testamento.
2: Gesù stesso, in un discorso riportato nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo, ha messo in guardia i suoi discepoli di tutti i tempi contro falsi messia e falsi profeti. È quindi possibile, cari amici, assistere a prodigi, a fatti straordinari, che non hanno niente a che fare con Dio, ma piuttosto con Satana e i suoi adepti, anche terreni, gente venduta, anima e corpo, al principe del male.
1: Grazie per queste note introduttive. Prima di proseguire, però, facciamo adesso insieme una breve pausa musicale. Dopodiché, amici ed amiche, la parola ripasserà al dottor Edoardo Labanchi.

Cari ascoltatori, stiamo parlando sempre della New Age ed in particolare della teoria sostenuta dai seguaci di questo movimento, ma anche da altri, secondo cui Gesù ed i suoi discepoli sarebbero stati degli esseni. Secondo gli autori del già citato libro La frode dei rotoli del Mar Morto, e precisamente nel capitolo intitolato Il dilemma dell'ortodossia cristiana, il primo elemento in comune tra la comunità essena di Qumran ed il cristianesimo è il battesimo. Indubbiamente, nel capitolo terzo della regola della comunità, si parla di acque lustrali ed acque pure, ma tale rito esteriore non può rendere nessuno giusto dinanzi a Dio se non c'è una vera e propria conversione interiore a Dio. Chi desidera far parte della comunità, e qui cito alla lettera il testo di Qumran, chi desidera far parte della comunità non sarà giustificato fino a quando dissimula l'ostinazione del suo cuore ed essendo tenebra considera le vie della luce. Tra i perfetti non sarà annoverato, non sarà purificato con l'espiazione, non sarà purificato con le acque lustrali, non sarà santificato con l'acqua del mare e dei fiumi, non sarà purificato con alcuna acqua di abluzione. Del resto, qui si riprende un tema caro ai profeti di Israele, secondo cui il rituale era utile solo se c'era un retto atteggiamento interiore nei riguardi di Dio. Se non c'era sincero pentimento dei propri peccati, se non c'era il desiderio di migliorare, di essere obbedienti a Dio, i rituali, comprese le varie abluzioni prescritte dalla legge mosaica, non servivano assolutamente a niente per mettersi a posto dinanzi al Signore. Giovanni Battista e Gesù non insegnarono diversamente, perché tutti attingevano dalla stessa fonte, cioè le scritture ebraiche e soprattutto dai profeti. Eppure, già tra il battesimo cristiano ed il battesimo di Giovanni Battista c'era una notevole differenza, in quanto quello di Giovanni era solo una preparazione alla predicazione e all'opera di Gesù e quindi al battesimo in acqua praticato poi dai discepoli di Gesù stesso. Fatto è che anche quelli che erano già stati battezzati da Giovanni Battista e si convertivano al cristianesimo venivano battezzati di nuovo. Fu questo ad esempio il caso di alcuni credenti di Efeso con cui si incontrò l'Apostolo Paolo, come è narrato all'inizio del capitolo 19 degli Atti degli Apostoli. Quando Paolo scoprì che erano stati battezzati solo da Giovanni, disse loro: Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, quei credenti furono battezzati nel nome del Signore Gesù e dopo che Paolo ebbe imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Da qui a dire che Gesù e i suoi discepoli erano esseni ce ne corre, cari ascoltatori. Si tratta di una somiglianza troppo generica per parlare di dipendenza di Giovanni Battista e di Gesù dagli esseni, o addirittura di identità assoluta. Un'altra importante somiglianza tra cristiani ed esseni è vista nel fatto che, come leggiamo nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, tutti quelli che credevano erano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano i loro possedimenti ed i loro beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Tutti i giorni poi, essendo tutti d'accordo assidui nel frequentare il Tempio,
spezzando il pane nelle case, cioè mangiando nelle case, prendevano il loro cibo assieme con gioia e semplicità di cuore. I suddetti autori vedono in questo una somiglianza con quanto è affermato nel primo capitolo della regola della comunità. Tutti coloro che sono generosi verso la sua volontà apportino tutto il loro sapere, il loro lavoro e i loro beni nella comunità di Dio, affinché nella fedeltà agli statuti di Dio sia purificato il loro sapere, il loro lavoro sia regolato nella perfezione delle sue vie e i loro beni siano utilizzati secondo il disegno della sua giustizia. Il fatto è che mentre per gli esseni di Qumran era obbligatorio mettere i loro beni in comune, tra i cristiani di Gerusalemme si trattò di un movimento spontaneo, non richiesto dalla loro fede né tantomeno dai loro leaders. L'episodio di Anania e Saffira, narrato nel capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, lo dimostra chiaramente. Infatti due coniugi, Anania e Saffira appunto, avevano anche loro venduto un possedimento e trattennero una parte del ricavato per loro e il resto lo diedero alla comunità, lasciando credere a tutti che avevano dato tutto il ricavato. Pietro però, illuminato da Dio, venne a conoscenza dell'inganno e per punizione entrambi i coniugi morirono. Ciò avvenne evidentemente per dare un ammonimento a tutta la Chiesa. Ora, nell'affrontare Anania, l'Apostolo Pietro fece un'affermazione che appunto chiarisce la natura di quella comunanza di beni. «Anania, disse Pietro, perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non restava tuo, e una volta venduto, non ne era il prezzo in tuo potere? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio». In altre parole, Anania e Saffira, come tutti, non erano affatto obbligati a mettere i loro beni in comune con gli altri cristiani. Insomma, non si può paragonare la comunità cristiana di Gerusalemme con quella di Qumran. Oltretutto, gli esseni di Qumran non sarebbero mai entrati nel Tempio di Gerusalemme, come invece facevano ancora i cristiani. Difatti, per gli esseni, il Tempio di Gerusalemme era ormai il simbolo di una religione corrotta che si era allontanata dalla legge del Signore. A tal proposito, il noto studioso dei manoscritti di Qumran, Luigi Moraldi, nella sua introduzione all'edizione dei manoscritti a cura della casa editrice UTET, senza nascondersi che vi sono alcune somiglianze generiche tra gli esseni di Qumran e i cristiani del primo secolo, ha però chiaramente affermato: «Ogni lettore è in grado di leggere da solo i testi di Qumran, paragonabili a quelli dei Vangeli, e sperimentarne l'enorme differenza. Là manca Gesù, la sua personalità, la sua missione».

0: E dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche del movimento New Age in generale e sulle somiglianze, in particolare somiglianze vere o presunte, che esistono fra cristiani ed esseni. Il dottor Labanchi ne ha già evidenziate due poco fa. La prima era quella del battesimo, praticato da entrambi i gruppi in questione, ma con un'enorme differenza di sostanza e di significato. La seconda è vista nel fatto che sia fra gli esseni, sia fra i primi cristiani, si privilegiava il mettere in comune le proprie sostanze, i propri beni. Se però fra i cristiani questo comportamento era frutto di uno slancio spontaneo, per gli esseni era obbligatorio mettere in comune le proprie cose, quindi c'è una differenza. E quindi è quantomeno azzardato affermare che Gesù e i suoi discepoli fossero degli esseni. Giustamente il noto studioso dei rotoli del Mar Morto, Luigi Moraldi, ha affermato che chiunque si ponga a leggere con attenzione e serietà i testi di Qumran e li voglia poi paragonare ai Vangeli, non potrebbe fare a meno di notare l'enorme differenza esistente fra di essi. Nei testi di Qumran la personalità e la missione di Gesù sono totalmente assenti.
1: Una terza somiglianza tra gli esseni di Qumran e la cristianità del primo secolo è vista nel fatto che nel capitolo 8 della regola della comunità è detto: nel consiglio della comunità ci saranno 12 uomini e 3 sacerdoti perfetti in ogni cosa manifestata da tutta la legge, per praticare la verità, la giustizia, il giudizio, l'amore benigno e un camminare modesto, ognuno verso il suo prossimo, per custodire sulla terra la fede con carattere deciso e spirito contrito. Andando avanti nella lettura di questo passo, non si nota affatto l'esistenza di un corpo direttivo di 12 uomini, che corrisponderebbero ai 12 apostoli della cristianità primitiva. Anzi, stando al testo, dovrebbero essere 15, in quanto ai 12 si aggiungono 3 sacerdoti. Difatti, di costoro viene detto ciò che è detto prima e dopo di tutta la comunità. Anzi, l'esistenza di questo corpo di 12 persone più 3 è visto come un ideale, quando in Israele si realizzerà questo, leggiamo nel testo. Secondo Luigi Moraldi, tutto qui induce a ritenere che abbiamo qui i tratti fondamentali di uno stadio di un movimento esseno nel quale si è manifestato il bisogno di un rinnovamento e della creazione di una comunità pilota costituita forse da un'elite delle varie comunità sparse nel paese, che riflettesse in una maniera più pura gli antichi ideali, separandosi anche fisicamente dagli altri, e sottolineasse più integralmente la separazione totale dalla classe dominante e quindi la loro assimilazione al vero Israele, al Tempio, al sacerdozio incontaminato e la loro vita rivolta al culto puro. Certo, come nel caso dei 12 apostoli, le 12 persone menzionate nella regola della comunità si riferiscono alle 12 tribù di Israele e quindi simbolicamente rappresentano l'Israele ideale, quello che vive perfettamente secondo la volontà di Dio, mentre i 3 sacerdoti rappresenterebbero il sacerdozio ideale, in quanto si riferirebbero alle 3 famiglie sacerdotali discendenti da Levi, cioè Gershen, Kehat e Merari. Insomma, anche questa somiglianza, che secondo i suddetti autori indicherebbe una dipendenza o anche un'identità tra gli esseni ed i cristiani, non ci induce affatto a trarre conclusioni in tal senso. La quarta ed ultima somiglianza fondamentale tra cristiani ed esseni la si vede nel fatto che anche gli esseni di Qumran aspettavano un Messia. A dire il vero, l'attesa del Messia era una caratteristica propria del giudaismo. E poi, a quanto sembra, gli Esseni aspettavano due Messia. Difatti, nel capitolo 9 della Regola della Comunità si fa riferimento alla venuta del profeta e dei Messia di Aronne e di Israele. Alcuni identificano questo profeta con il maestro di giustizia, più volte menzionato nei testi di Qumran, mentre il Messia di Aronne sarebbe un Messia sacerdote che si occuperà prevalentemente del culto e dell'insegnamento della legge di Dio, ed il Messia di Israele sarebbe un Messia laico che si occuperà dell'amministrazione della comunità. Ritroviamo i due Messia nella regola dell'assemblea, un altro testo che sembra descrivere la comunità essena ideale degli ultimi tempi, prima della guerra santa contro tutti i nemici del vero Israele e del suo trionfo definitivo. Leggiamo infatti nel capitolo 2, dal verso 11. Questa sarà la seduta dei notabili, chiamati al convegno per il consiglio della comunità, quando Dio avrà fatto nascere il Messia in mezzo a loro. Entrerà il sacerdote capo di tutta l'assemblea di Israele, e poi tutti i suoi fratelli, i figli di Aronne, i sacerdoti, i chiamati al convegno, i notabili, e siederanno davanti a lui, ognuno secondo la sua dignità. Poi entrerà il Messia di Israele, e davanti a lui siederanno i capi delle tribù di Israele, ognuno secondo la sua dignità, in base al suo posto, nei loro accampamenti e secondo le disposizioni di marcia. Nel cristianesimo invece non si parla che di un solo Messia, Gesù, la cui venuta è stata predetta dai profeti di Israele. La persona e l'opera di Gesù non ha molto a che fare con i Messia menzionati nei rotoli del Mar Morto e neanche con il Maestro di Giustizia, che non è mai visto come il Redentore dell'umanità, né, per usare un'espressione di Giovanni Battista, come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Lo ripeto, se vi sono alcune somiglianze tra gli scritti esseni e gli scritti del Nuovo Testamento, esse sono dovute al comune sostrato giudaico e basta. A volte si parla anche di testi trovati a Qumran e non ancora pubblicati, aspettandosi chissà quali rivelazioni sulle origini del cristianesimo. Anche noi attendiamo la pubblicazione di tutti i testi trovati a Qumran, ma non abbiamo paura di esaminare tali testi, sicuri che non potranno mai minare alla base l'insegnamento e l'opera salvifica del Signore Gesù, che si è presentato al mondo con le più valide garanzie quanto a serietà ed attendibilità storica. Ed ora, cari ascoltatori, desidero cominciare a parlare positivamente di quest'opera salvifica di Gesù Cristo. Gesù stesso, in un discorso riportato nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo, nel capitolo 13 del Vangelo di Marco e nel capitolo 21 del Vangelo di Luca, ha messo in guardia i suoi discepoli di tutti i tempi contro falsi messia e falsi profeti. Ed io penso anche contro false interpretazioni

profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti, cioè i cristiani. È quindi possibile, cari amici, assistere a prodigi, a fatti straordinari, che non hanno niente a che fare con Dio, ma piuttosto con Satana e i suoi adepti, anche terreni, gente venduta, anima e corpo, al principe del male. Non lasciamoci ingannare da quelli che pretendono di dirci chi era ed è il vero Gesù, che è poi sempre diverso da quello presentato dagli scritti che sin dall'inizio tutti i veri cristiani hanno considerato degni della massima fiducia. I Vangeli non sono né più né meno che questi quattro, scriveva nel secondo secolo Ireneo di Lione, autore di un'interessantissima opera contro gli eretici del suo tempo. La parola di Dio, artefice di tutte le cose, ci diede un solo Vangelo quadriforme, informato da un medesimo spirito, Ireneo continua nel terzo libro della sua opera. Perciò egli afferma che sono stolti e sciocchi e per di più irriverenti quelli che non conoscono la natura del Vangelo e ne presentano un numero maggiore o minore di forme. Alcuni per apparire inventori di nuove verità, altri per disprezzo della provvidenza divina. E la testimonianza di Ireneo è di particolare importanza perché aveva conosciuto Policarpo, un famoso martire cristiano, che era stato discepolo dell'apostolo Giovanni. Ciò significa che Ireneo era stato, seppur con la mediazione di Policarpo, in contatto diretto con gli apostoli del Signore. Ma il tempo stringe, cari ascoltatori. Riprenderemo questo tema la prossima volta.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente di Ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Nella notte in cui Gesù fu tradito e processato, Matteo, Marco, Luca e Giovanni presentano alcune differenze nei loro racconti. Tra queste differenze c'è la questione relativa al cosiddetto canto del gallo. Quante volte cantò il gallo? Marco dà una versione differente dagli altri Vangeli. Come spiegarlo? Da tutti i Vangeli sappiamo che Gesù aveva predetto il rinnegamento di Pietro, ma leggendo le varie versioni notiamo una differenza che balza all'occhio. Compariamo le quattro versioni. Matteo 26:34 leggiamo: Gesù gli disse, in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E in effetti, in Matteo 26, versetti 74 e 75, leggiamo l'adempimento. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. In quell'istante il gallo cantò. E Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori, pianse amaramente. Qualcosa di analogo lo troviamo in Luca e Giovanni. Infatti, in Luca 22:34 leggiamo così: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi. E in Luca 22:60-62 leggiamo l'adempimento di quella previsione. Ma Pietro disse: uomo, io non so quello che dici. E subito mentre parlava ancora il gallo cantò. E il Signore voltatosi guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: oggi prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori pianse amaramente. Infine, in Giovanni 13:38 leggiamo: Gesù gli rispose, darai la tua vita per me? In verità ti dico che il gallo non canterà, che già tu non mi abbia rinnegato tre volte. E in Giovanni 18:27 leggiamo cosa avvenne dopo il terzo rinnegamento di Pietro. E Pietro da capo lo negò, e subito il gallo cantò. Le tre versioni di Matteo, Marco e Luca sono piuttosto simili. La versione di Marco però presenta un dettaglio che sembra in contraddizione con gli altri Vangeli. In Marco 14:30 infatti leggiamo così: Gesù gli disse, in verità ti dico che tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte. E in Marco 14:72 vediamo l'adempimento: e subito per la seconda volta il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: prima che il gallo abbia cantato due volte tu mi rinnegherai tre volte. E si abbandonò al pianto. Ci avete fatto caso? Marco parla di un doppio canto del gallo, subito dopo il terzo rinnegamento di Pietro, a differenza degli altri Vangeli che parlano di un generico canto del gallo. È davvero un problema? Marco contraddice gli altri Vangeli? In realtà si tratta di un'obiezione a cui non è difficile rispondere, e gli studiosi seri, per quanto scettici in genere, non la sollevano neanche. Però credo che possa essere utile rispondere insieme. Innanzitutto occorre tenere presente che tutti e quattro i brani dicono che Pietro avrebbe rinnegato Gesù quella notte stessa per tre volte, e che ciò sarebbe avvenuto prima del mattino, ovvero al momento in cui il gallo canta. Ed è proprio questo il punto importante per capire la differenza tra Marco e gli altri Vangeli. Occorre tenere presente che l'espressione al canto del gallo era semplicemente un modo per indicare un momento della giornata, prima del sorgere del sole. Questo è evidente, ad esempio, nella frase di Gesù in Marco 13, versetti 34-35. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina. Come vedete, in questo caso Gesù sta utilizzando l'espressione al cantare del gallo non tanto per indicare il suono prodotto dal gallo, ma per indicare un periodo di tempo preciso dopo la mezzanotte e prima del sorgere del sole, cioè prima della mattina vera e propria. Se rivediamo i testi di Matteo, Marco e Giovanni, si nota che essi non si riferiscono tanto al numero di volte in cui il gallo avrebbe cantato, ma proprio al fatto che Pietro avrebbe rinnegato Gesù tre volte entro il canto del gallo, ovvero entro le 3 e le 4 del mattino. In Matteo, Luca e Giovanni, Pietro si ricordò delle parole di Gesù dopo aver udito il canto del gallo. Ma questo non implica nemmeno che quello fosse il primo canto assoluto di un gallo in quella notte, perché non è quello il punto importante, capite? Semplicemente sentendo un gallo cantare, Pietro si ricordò del fatto che Gesù gli aveva predetto che lo avrebbe rinnegato 3 volte entro la mattina seguente. E tra l'altro, il brano di Luca ci fa vedere che in quel momento lo stesso Gesù guardò Pietro, proprio perché Gesù sapeva che in quel momento Pietro stava pensando alle sue parole. Riguardate i testi che abbiamo letto prima e vi renderete conto di questa ovvietà. Quindi Matteo, Luca e Giovanni si riferiscono semplicemente al periodo prematutino che tutti conoscevano come il cantar del gallo. Gli antichi non avevano orologi, quindi era in uso fare riferimento a eventi come il canto del gallo per riferirsi a periodi di tempo particolari della giornata. Inoltre, se avete passato del tempo in campagna, sapete che quando i galli cantano al mattino, lo fanno più volte e spesso si sovrappongono gli uni agli altri per un periodo anche abbastanza esteso. Alcuni galli cantano anche in momenti diversi, piuttosto presto nella notte, non solo poco prima che il sole si levi. Quindi, non avrebbe neanche senso pensare che Pietro fosse in grado di stabilire il primo canto assoluto del gallo in quella zona. Semplicemente, sentendo un gallo cantare, si ricordò delle parole di Gesù che aveva predetto il suo triplice tradimento entro la mattina seguente. Cosa accade invece in Marco? Il racconto di Marco è semplicemente più dettagliato degli altri, nelle parole di Gesù, ma esprime sostanzialmente lo stesso concetto. Il fatto che il Vangelo di Marco abbia un'indicazione più precisa riferendosi ad un doppio canto del gallo semplicemente poteva essere dovuta al fatto che il Vangelo di Marco, come sostenuto già da Papia all'inizio del secondo secolo, fu scritto da Giovanni Marco basandosi proprio sulla testimonianza di Pietro, il quale poteva aver raccontato un dettaglio che solo lui conosceva, a cui gli altri Vangeli non si erano riferiti. La sostanza non cambia, ma Marco riporta il gioco di parole usato da Gesù per mettere in evidenza la velocità con cui Pietro lo avrebbe rinnegato. 3 volte entro 2 canti del gallo. Però attenzione, se si considera che al mattino, quando i galli cominciano a cantare, si sovrappongono sempre gli uni agli altri, si fa presto ad udire un duplice canto del gallo. Secondo Marco 14, versetto 72, Pietro si ricordò le parole di Gesù quando udì il gallo cantare per la seconda volta. Ma attenzione, questo non implica che nel frattempo non ci siano stati altri canti del gallo non uditi da Pietro. La cosa è assolutamente irrilevante per la comprensione del brano. Se il brano di Marco si basa sulla testimonianza di Pietro, ha senso che sia proprio Pietro a ricordare le parole esatte di Gesù per ricordare il medesimo evento che gli altri Vangeli riportano invece in modo deliberatamente sommario, riferendosi semplicemente al periodo prematutino conosciuto come al cantar del gallo. In conclusione, non abbiamo una contraddizione. Tutti e 4 i Vangeli si riferiscono al medesimo evento, al fatto che Pietro aveva rinnegato 3 volte Gesù entro il periodo prematutino, conosciuto come il cantar del gallo. Marco esprime semplicemente un dettaglio in più, riportando il gioco di parole usato da Gesù. 3 volte, 2 volte.

con i capelli bianchi e le rughe sulla pelle, mi resta solamente di guardare un po' le stelle. Non servo più a nessuno e la gente corre via, ma c'è chi mi ama ancora e vuol darmi l'eutanasia. Ma fossi nato in Africa,

0: questa è civiltà.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Oggi voglio parlare di uno di quelli che mi sembrano i segreti della buona riuscita nelle famiglie, negli uffici, nella Chiesa. Cerchiamo di esprimere a voce il nostro apprezzamento e il nostro amore, però sono convinta che non lo facciamo mai abbastanza. Io sono cresciuta in una famiglia molto austera in cui, anche se ci volevamo molto bene, non lo esprimevamo spesso. Per esempio, tutte le effusioni di cui mio padre era capace era accarezzarmi sui capelli e in occasioni ultra speciali dirmi brava cicetta. Per cui dire ti voglio bene, mi sei tanto caro o sei tanto importante per me non era la cosa più comune, e anche oggi a me sembra un pochino difficile. Ma quella di lodare, apprezzare, complimentare è una pratica che si deve imparare e perfezionare in ogni famiglia. A tutti noi piace essere lodati. Se abbiamo fatto bene, ci piace essere riconosciuti. Se ci siamo affaticati, essere incoraggiati. Le lodi spronano a far meglio e non sono per niente fuori posto nella vita e nella pratica dei credenti, e il Signore Gesù l'ha anche praticata lui e insegnata. Per esempio, davanti a una donna che gli aveva chiesto la guarigione della figlia, ha commentato: non ho mai visto tanta fede in Israele. E poi la parabola dei servitori dice che un giorno Dio dirà a quelli che hanno servito fedelmente: va bene, buono e fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore. E anche le lettere apostoliche nel Nuovo Testamento riportano molti incoraggiamenti e molte lodi che l'Apostolo Paolo faceva ai credenti delle varie chiese. Lodare non è facile, perché si è sempre più pronti a vedere le cose negative anziché quelle positive, perché la critica e la maldicenza salgono sempre più spontanee dal nostro cuore delle parole buone. Ma le persone lodate rendono meglio e di più di quelle che sono criticate. Come si esprime a voce l'apprezzamento e l'amore? Beh, l'ho detto, per esempio ringraziando per qualche cosa gentile fatta di recente, possibilmente durante la stessa giornata. Oppure con un apprezzamento sia sul carattere che sul fisico, anche per gli uomini. E anche per gli uomini un pochino avanti negli anni. Certe donne mi dicono: ma che fa, come posso lodare mio marito? C'ha la pancia, è vecchio. Beh, allora lodiamolo per la sua voce, per il suo modo di fare gentile, per la cura della sua persona. Qualche cosa di lodevole la si può sempre trovare. Ma per esempio, che ci vuole a dire se tu sei l'unico, oppure se un uomo tu sei l'unica e tu mi vai bene in tutto? Sono fiero, fiera di te, perché non smetti di informarti, di leggere, di studiare, perché sei sempre al corrente di quello che succede. Oppure ai figli: è bello averti per figlio. Oppure: tu sei una figlia molto cara, sono così fiera di te quando ti vedo così forte mentre nuoti in piscina. Mi sembra difficile, artificiale? Può darsi, ma è un fatto che, come in tutte le cose, più ci si esercita e più il lodare, il complimentare, l'incoraggiare diventa facile. E non è mai un male essere cortesi.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Se ci avete seguiti nelle puntate precedenti, nella rubrica Controluce, alla quale vi do il benvenuto, saprete che Nino Ciniello sta parlando del Codice da Vinci, questo famoso libro, un best seller di Dan Brown, uscito nel 2003. Parlo del libro, il film invece, come saprete, è del 2006. Ecco, Nino Ciniello prosegue e conclude oggi le sue considerazioni su questo discusso soggetto. Vi lascio subito in sua compagnia, noi ci risentiremo al termine del suo intervento. Nino, a te la parola.
3: Bene, grazie Mario per il via, e parto subito ricordando semplicemente che le volte scorse ci siamo interrogati sulle ragioni dell'enorme successo editoriale che hanno portato il romanzo di Dan Brown, Il Codice da Vinci, a diventare uno dei romanzi più venduti di tutti i tempi in ogni lingua. Ci siamo interessati, abbiamo detto, a questo libro perché esso non è una innocua lettura di intrattenimento, ma un testo che esprime, abbiamo detto, delle precise rivendicazioni sulla veridicità della storia del cristianesimo e porta un duro attacco ai capisaldi della fede cristiana. In sostanza, abbiamo citato la tesi di Brown, che è questa: quasi tutto ciò che i nostri padri ci hanno insegnato a proposito di Cristo è falso. Capite quindi la necessità di affrontare in un modo abbastanza vicino questo testo. Dopo un breve confronto fra le affermazioni di Dan Brown, come abbiamo visto le volte scorse, e il testo biblico e le fonti storiche, abbiamo constatato che sia la divinità di Gesù, sia il riconoscimento dell'autorità dei libri che fanno parte già attualmente del Nuovo Testamento non furono il frutto di accordi politici e religiosi fatte per salvaguardare gli interessi della Chiesa e sanciti quindi al Concilio di Nicea nel 300 anni dopo la morte di Gesù, ma erano, abbiamo sottolineato con delle prove, già un patrimonio dei primi discepoli e della Chiesa del primo e del secondo secolo. Affermare quindi, come fa il Codice da Vinci, che la dottrina di Cristo come Messia era indispensabile al funzionamento della Chiesa e dello Stato, e quindi questa divinità di Gesù è stata avvolta in un manto religioso che l'hanno usata, che è stata usata per aumentare il loro potere, abbiamo detto che significa inventare e rinnegare la storia. Il Codice da Vinci però, come abbiamo accennato, sostiene l'idea che Gesù, in quanto ebreo, avrebbe dovuto essere sposato, cosa che avrebbe poi fatto sposando Maria Maddalena, da cui ebbe dei figli. Ecco, la Chiesa dei primi secoli, per tutelare, questa è sempre l'idea di Dan Brown nel suo testo, per tutelare la divinità di Gesù, avrebbe sempre tenuto nascosto il fatto che Gesù avesse una famiglia. Ora, su che cosa viene basata questa idea così esplicita nel Codice da Vinci? Il Codice da Vinci ci dice semplicemente, questo pagina 288, che i costumi ebraici condannavano il celibato, quindi sarebbe stato impensabile per un ebreo rimanere uno scapolo. Ora, su una lettura, io direi, molto forzata di Genesi capitolo 1, dove appunto si istituisce il matrimonio, il matrimonio, oltre a essere una regola, per gli ebrei sarebbe stato un obbligo e un'aspettativa. Ora, sul piano storico e biblico, questa idea è sostenibile? Voglio giocare fuori casa. Parto con citazione di uno storico ebreo autorevole dell'epoca, come Giuseppe Flavio. In entrambi

0: per esempio le sue due opere maggiori del primo secolo, l'Antichità giudaica e le guerre giudaiche, non sto qui a citare tutti i capitoli, i versetti, Giuseppe Flavio descrive l'inusuale pratica del celibato da parte, per esempio, degli Esseni a Qumran. L'Essene era un gruppo molto ristretto, rigido, del giudaismo dell'epoca, il che costituisce già un indizio che il matrimonio non rappresentava un dovere categorico per ogni ebreo maschio. Vi è un altro testo riguardo al celibato degli Esseni, scritto da uno storico e filosofo del primo secolo, Filone Alessandrino, che ha vissuto in Egitto. Questi si occupò degli Esseni nel suo testo Ipotetica, capitolo 11, dove rivela tutta la preoccupazione degli uomini timorati dell'epoca e mostra che tra i pii giudei vi era un'enorme apprensione riguardo ai rapporti tra i sessi, per come avrebbero dovuto e potuto entrare in relazione. E questo brano dimostra che non tutti gli ebrei desideravano il matrimonio. Difatti alcuni devoti lo evitavano per ragioni discutibili, ma era un dato di fatto. Quindi non è affatto scontato che Gesù, in quanto ebreo, fosse obbligato a sposarsi. E fatto ancora più importante, non era vergognoso rimanere scapoli. Gli Esseni, per esempio, benché limitati nel numero, in realtà erano rispettati da molti ebrei per via della profondità delle loro convinzioni religiose. Quindi non era né disdicevole né contrario ai principi del giudaismo vivere allo stato celibe per un ebreo del primo secolo. I testi citati, appunto, molto velocemente, dimostrano la falsità di questa asserzione che abbiamo preso e vinto dal codice da Vinci. Oltre a questi riferimenti storici, un fatto importante da notare riguarda Gesù stesso, che egli non si atteneva in fondo alla tradizione culturale dell'epoca. In diverse occasioni tracciò una sua via distinta e sempre che la seguisse anche in fatto di sessualità. Cosa voglio dire? Gesù, per esempio, non approvava l'atteggiamento negativo e segregazionista verso le donne che questi pii testi giudaici invece proponevano. D'altro canto, ci sono testi biblici che suggeriscono che Gesù raccomandava estrema cautela riguardo alla sessualità. Voglio prendere solo un esempio, cito Matteo capitolo 19, dove lì Gesù sosteneva che alcuni avrebbero dovuto farsi eunuchi per il regno dei cieli come indice della loro vocazione religiosa. Gesù quindi appare come un esempio di tale vocazione, che, con la sua stessa condotta, come una persona che in qualche modo aveva percorso questa strada. Un'altra possibile spiegazione per la sua scelta di rimanere celibe è la natura itinerante del suo compito. Il fatto di, per esempio, di spostarsi continuamente non agevolava certo la vita familiare. D'altro canto, però, Gesù non esitò a coinvolgere le donne nella sua missione, secondo modalità che sarebbero potute risultare oltraggiose per una cultura che invece tendeva piuttosto a segregarle. Faccio un esempio, Luca capitolo 8, per esempio, rileva che le donne facevano parte del gruppo itinerante di Gesù. Che Gesù non esitasse ad accettare di essere onorato in pubblico dalle donne, lo si può ancora, questo come un altro esempio, lo si può vedere anche in Luca capitolo 7 e in Giovanni 12, allorché per esempio permise che gli venissero unti i piedi in pubblico. In entrambi i casi gli astanti, le persone che erano lì sul posto, rimasero sorpreso, ma Gesù non se ne diede pena. Cito un altro esempio, Giovanni 4 registra una scena in cui Gesù parla apertamente con una samaritana, un'azione che stupisce i discepoli, dato che si svolgeva in pubblico. Quindi, in sostanza, questo modo di rispettare le donne, di trattarle con stima, di accoglierle in quanto partecipe al disegno di Dio, tutto ciò dimostra che Gesù si comportava in fondo in maniera molto diversa rispetto alla gran parte dell'ufficialità, e che era al di fuori quindi dalle attese della cultura dell'epoca. Inoltre, L'essere celibe significò che Gesù nutriva quindi anche rispetto per la vocazione religiosa. D'altra parte, il fatto che Gesù scelse il celibato non significa che per lui il matrimonio fosse una condizione meno spirituale rispetto a chi si era sposato, né che appartenesse ad uno stato inferiore. Egli partecipò per esempio a dei matrimoni e in un caso il Vangelo ci dice che contribuì alla sua buona riuscita. Non solo, riguardo al matrimonio Gesù si pronunciò con una fermezza a favore della fedeltà. Sempre in un testo come Matteo capitolo 5 sono riportate queste parole di Gesù: chiunque rimanda la propria moglie le dia il libello del ripudio, ma io vi dico, chi rimanda sua moglie, sia pure in caso di fornicazione, l'espone all'adulterio e chi sposa la ripudiata commette pure adulterio. I versetti che seguono, in questo caso i 33 e 37, trattano della necessità di mantenere fede ai giuramenti affinché il sì significhi effettivamente sì. Dunque, per Gesù il matrimonio era un impegno solenne verso Dio, che doveva essere onorato e mantenuto anche davanti a Lui. Rispetto alla santità del matrimonio va detto che Gesù comunque seguiva il punto di vista ebraico. In conclusione, il celibato di Gesù non entrò mai in conflitto con le pratiche degli ebrei devoti del suo tempo. Non tutti gli ebrei dovevano essere necessariamente sposati. Vi furono tempi in cui la scelta virtuosa, per esempio di rimanere celibi, fu seguita da alcuni e rispettata da altri. Vi erano dei buoni motivi di carattere religioso perché alcuni ebrei non si sposavano, il più delle volte per una forma di intensa vocazione religiosa. Alcuni rimanevano celibi data la natura del servizio che avevano scelto. Se il matrimonio fosse stato una condizione essenziale per Gesù, come in tanti altri casi, i suoi oppositori avrebbero usato il suo celibato per contestare e squalificare il suo messaggio e il suo operato. Di fatto, Gesù fu accusato, per esempio, per aver guarito in giorno di sabato, di non essersi lavato le mani prima di mangiare, di stare in mezzo alle prostitute e agli ubriaconi, ma non viene mai citata l'accusa di essere un celibe. Come abbiamo detto, quindi, rispetto agli atteggiamenti che l'ebraismo aveva verso la sessualità e i rapporti pubblici con le donne, Gesù non seguì strettamente questa prassi giudaica. Vi erano stati dei precedenti riguardo a ebrei rimasti celibi, dunque Gesù non era in conflitto con la religione ebraica, né sarebbe stato condannato in ambito ebraico per il suo modo di accostarsi alla vita. Per riassumere, il matrimonio non era un passo necessario per guadagnare credibilità da parte di Gesù nel contesto ebraico in cui svolse il suo ministero. Quindi Gesù non era sposato, Maria Maddalena non era sua moglie, né palese né segreta, e gli ebrei contemporanei di Gesù erano in condizione di comprendere ed apprezzare il celibato. Queste conclusioni rivelano la falsità dell'argomento sostenuto nel Codice da Vinci. Come per altre affermazioni, non possiamo fare a meno di dire che, al pari dei suoi presupposti, questo romanzo ha anche uno scarso fondamento storico.
1: E grazie a Nino Ciniello, che ritroveremo qui nel prossimo nostro appuntamento con Controluce. Grazie allora per averci seguiti anche quest'oggi. Mi raccomando, non mancate al nostro prossimo appuntamento e intanto, come sempre, mi raccomando ancora, restate ancora con noi perché seguiranno altre proposte fra poco.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller e i suoi collaboratori sentono la necessità di costruire una nuova casa per gli orfani in un posto più adatto, con più spazio disponibile e meglio disposta anche dal punto di vista sanitario. Dopo aver messo la cosa davanti al Signore, nello spazio di 40 giorni le prime 1000 sterline vengono offerte in risposta alle preghiere e un architetto si offre gratis per la progettazione e la sovrintendenza ai lavori. Il preventivo è di circa 15.000 sterline, ma Giorgio Müller confida nel Signore e non sarà deluso. Intanto viene trovata l'area adatta alla costruzione e il Signore spinge il proprietario a venderla a Müller per un valore inferiore a quello stabilito. Sopravvengono anche altre difficoltà, ma Müller non è turbato perché sa che tutto è sotto il divino controllo. Così iniziano i lavori per la nuova casa per orfani di Ashley Down.
0: Il 18 giugno 1849, cioè oltre 12 anni dopo la fondazione dell'opera, gli orfani cominciarono a trasferirsi dalle 4 case in affitto di Wilson Street alla nuova casa di Ashley Down. Si aspettò 5 settimane per accettare nuovi fanciulli affinché ogni cosa nei nuovi locali risultasse in pieno ordine. Il 26 maggio 1850 la casa ospitava 275 fanciulli e 33 assistenti. Fu adottato il nome di Nuova Casa per gli Orfani, anziché Asilo, per distinguerla da un'altra simile istituzione vicino a questa. E in special modo si evitò che prendesse il nome di Casa di Müller per gli Orfani, per non dare risalto a chi era stato solo uno strumento di Dio per la sua erezione. Tutto il merito e la gloria erano solo di colui che aveva dato all'opera la fede e i mezzi, sopperendo ad ogni bisogno fin dall'inizio. La proprietà fu data in consegna a 11 persone garanti scelte da Müller e gli atti furono iscritti alla cancelleria. Disposizioni furono date perché la casa fosse aperta ai visitatori nel dopo pranzo di ogni mercoledì. Per visitare l'intero fabbricato occorreva almeno 1 ora e mezzo, data la sua vastità. Sembrò che l'ampliamento dell'opera non fosse ancora sufficiente al desiderio di bene che animava quest'uomo straordinario. Non 300, ma 1000 orfani dovevano godere di questo beneficio materiale e morale. E all'inizio del 1851 quel desiderio si era già trasformato in fermo proposito. E allora, ancora una volta, pesò sulla bilancia spirituale le ragioni pro e contro. Sarebbe andato egli oltre le sue capacità spirituali e naturali? L'opera attuale non era grande abbastanza? Un nuovo fabbricato per altri 300 orfani non sarebbe costato forse altre 15.000 sterline? O se fosse stato costruito per 700 orfani, non sarebbe costato forse circa 35.000 sterline? E anche quando quel caseggiato fosse stato costruito, ammobiliato e arredato, non ci sarebbe stata la corrispondente spesa giornaliera che dà luogo ad una continua attesa, non potendo essere pagata subito, all'inizio, per intero, come il terreno o il fabbricato? Per altri 700 fanciulli sarebbe stata necessaria una spesa annua di 8.000 sterline. A tutte queste obiezioni la sola risposta era che Dio è sufficiente a tutto. E poiché l'occhio di Müller era fisso sulla potenza di quel Dio, come sulla sua sapienza e ricchezza, egli poteva dimenticare la sua debolezza e povertà materiale per affidarsi totalmente a lui. E qualora egli fosse riuscito a realizzare questo sogno, cosa sarebbe diventata l'istituzione dopo la sua morte? La risposta di Müller è memorabile. Il mio debito è di servire la presente generazione con tutte le mie forze e secondo la volontà di Dio. Così facendo, servirò come meglio è possibile anche la futura generazione. Parecchi argomenti concorsero all'attuazione dell'ampliamento dell'opera. Le domande che non si potevano accettare per mancanza di locali. Lo stato miserabile delle case di ricovero in cui tanti poveri bambini erano costretti a trovare asilo. Il gran numero di casi pietosi, meritevoli di aiuto, le esperienze già fatte della benignità di Dio, la calma che Müller provava di fronte a quel progetto di espansione. Ma una ragione predominava soprattutto. Un'opera così grande, intrapresa da un uomo, ma compiuta unicamente in dipendenza da Dio, sarebbe stata la più importante testimonianza verso colui che ascolta la preghiera. Il 4 gennaio 1851 un'altra ingente somma di 3.000 sterline gli venne affidata per servirsene a suo gradimento. Era un incoraggiamento a proseguire nel suo proposito. Fino al 26 gennaio non comunicò il suo pensiero nemmeno a sua moglie, temendo di essere mal condotto dal giudizio degli altri prima di avere ricevuto chiara luce da Dio. Fu solo dopo che venne pubblicato il 12° rapporto dell'Istituto per la conoscenza delle Sacre Scritture che il pubblico venne a conoscere il suo progetto di provvedere al ricovero di altri 700 orfani. Fino al 2 ottobre 1851 solo 1.100 sterline erano state date per la seconda casa per orfani e il 26 maggio seguente si raggiunse un totale di 3.500 sterline. Ma Müller teneva presente che l'attesa non sarebbe stata vana. Non aveva egli aspettato oltre 2 anni prima che la somma necessaria fosse raggiunta per la prima casa? Non poteva quindi aspettare anche di più, se tale era la volontà di Dio, per la seconda casa? Dopo un periodo di attesa di ben 19 mesi per avere fondi sufficienti a iniziare la costruzione e dopo aver ricevuto quasi giornalmente qualche offerta in risposta alla preghiera, il 4 gennaio 1853 gli giunse l'avviso che gli veniva mandato un dono collettivo da parte di parecchi cristiani di 8.100 sterline. Anche allora non si mostrò esaltato per questa risposta alle sue preghiere, sebbene ne provasse vivo piacere e la considerasse un altro trionfo di Dio. Non era l'ammontare della somma che gli procurava quella gioia, ma il fatto che non aveva aspettato invano la risposta del Signore.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Nei capitoli che vanno dal 9 all'11 Paolo tratta principalmente di due argomenti. Uno è la sovranità di Dio. Sovranità di Dio nel mettere da parte la nazione di Israele, che prima era il beneficiario primario dell'opera di Dio, per iniziare a spandere il suo spirito e a operare tra i gentili. Ma perché Paolo è un giudeo, il suo cuore e la sua preghiera è che Israele sia salvato, anche se vede nelle scritture alcune profezie che preannunciano l'opera di Dio tra i gentili. E così nell'ultima parte del capitolo 10 cita alcune di queste profezie, di come Dio sarebbe stato trovato da quelli che non lo cercavano, si sarebbe manifestato ai gentili, mentre ai giudei dice: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. E il capitolo 11 è in realtà la continuazione del capitolo 10. La divisione in capitoli e versetti non si ritrova negli scritti originali. I capitoli e versetti sono stati aggiunti in seguito per aiutare a citare i passi e a ritrovarli più facilmente. Ma certe volte abbiamo la tendenza a leggere un capitolo e a fermarci e poi cominciare un nuovo capitolo, e a non riflettere che magari quello che stiamo leggendo è lo stesso pensiero iniziato nel capitolo precedente. Dobbiamo sempre ricordarci che questa nell'originale era semplicemente un'unica lunga lettera, e che i capitoli e i versetti sono stati inseriti successivamente, solo per aiutarci a ritrovare i vari passi. Così Dio aveva detto che si sarebbe manifestato ai gentili, mentre a Israele tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Verso 1. Io dico dunque: ha Dio rigettato il suo popolo? E la risposta è: così non sia, Dio non voglia. Ora, purtroppo oggi c'è un certo gruppo di teologi che dichiarano che Dio ha ripudiato il suo popolo e cercano di spiritualizzare Israele e dicono che la Chiesa oggi è Israele. E quindi le profezie che riguardano Israele cercano di applicarle alla Chiesa e di conseguenza non fanno altro che confondere tutto il quadro profetico. Ci sono poi quelli che cercano di identificare le nazioni anglosassoni come Israele, e si parla molto delle 10 tribù perdute, che in realtà non è qualcosa che viene dalla scrittura. La Bibbia parla delle pecore smarrite della casa di Israele. Mandate piuttosto le pecore perdute della casa di Israele. Ma non si parla affatto di 10 tribù smarrite. Riguarda solo quelle che erano perdute, le pecore perdute della casa di Israele. Il Signore sa esattamente dove sono le 12 tribù e chi fa parte delle 12 tribù. E nel libro dell'Apocalisse il Signore sigillerà 12.000 uomini per ciascuna tribù, per preservarli durante una serie di giudizi che verranno nel libro dell'Apocalisse. Ma di nuovo, identificare la Chiesa come Israele o le nazioni anglosassoni come Israele è semplicemente qualcosa di non conforme alla scrittura, qualcosa che non è valido. Queste persone usano argomenti come, ad esempio, Danimarca, che sarebbe appunto la tribù di Dan. I danesi sarebbero gli uomini che vengono da Dan. Ma queste cose non provano nulla, anzi confondono solamente l'intero quadro delle profezie. Dio ora sta operando tra i gentili, e Dio continuerà ad operare tra i gentili finché non giungerà la pienezza dei gentili, di cui si parla al versetto 25. E così la domanda qui è: Dio ha ripudiato il suo popolo? Ha chiuso per sempre con loro? No, di certo. L'intero quadro delle profezie dell'Antico Testamento tratta sì della caduta di Israele, ma in modo che possa rialzarsi. Osea, un profeta molto interessante, Dio gli dice di prendere per moglie una prostituta, e Osea inizia a chiamare i suoi figli con nomi profetici, o nomi dal significato profetico. E un figlio lo chiama lo ammi, che significa non figlio mio, perché sua moglie era tornata a praticare la prostituzione mentre era ancora sposata con lui, e quindi aveva avuto un figlio non suo, Iosea. E alla fine questa donna lo lascia del tutto, e la sua vita va in rovina finché non diventa una schiava, perché si era ridotta all'indigenza, alla rovina più totale, quasi alla distruzione. E Dio dice ad Osea: vai e prendila di nuovo con te, comprala, liberala dalla sua schiavitù, lavala, puliscila, prendila di nuovo come tua moglie. E tutta la vita di Osea con questa donna infedele diventa un'immagine della relazione di Dio con la nazione di Israele, come l'ha presa, l'ha sposata, la gloria dell'amore che sboccia. Ma poi Israele inizia a rivolgersi ad altri dei, iniziano a dimenticare la sorgente dell'acqua della vita e iniziano ad adorare degli idoli, fino al punto di voltare le spalle completamente a Dio. Ma poi l'amore incessante di Dio, naturalmente, nel portarli di nuovo a sé, e l'opera di restaurazione che riguarda il futuro. Ma verrà. Quindi Dio non ha ripudiato il suo popolo in senso definitivo, perché Paolo dice: anch'io sono israelita, della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. E Dio non ha rigettato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete voi ciò che la scrittura dice nella storia di Elia? Come egli si rivolge a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti e hanno distrutto i tuoi altari, e io sono rimasto solo, ed essi cercano la mia vita. Ma che gli disse la voce divina? Io mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il loro ginocchio davanti a Baal. Elia ha appena sperimentato una delle sue più grandi vittorie. Ha sfidato i profeti di Baal, lì sul Monte Carmel. Hanno costruito questi altari e dovevano ciascuno pregare il loro Dio. E c'erano questi 400 profeti di Baal. Voi pregate i vostri dèi e io pregherò il Dio vivente. E il Dio che risponderà con il fuoco, quello sarà il vero Dio. E naturalmente i sacerdoti di Baal pregano e non succede nulla. Mentre Elia prega e scende il fuoco dal cielo e consuma tutto, il sacrificio, l'altare e tutto il resto. Così Elia, dopo quella vittoria, prende i 400 profeti di Baal e li uccide tutti presso il torrente Kishon. Ne uccide 400 di questi profeti e sacerdoti di Baal. E il giorno seguente Jezebel, la moglie di questo re malvagio, Acab, viene a sapere quello che ha fatto Elia e gli manda a dire: «Gli dèi mi facciano così e anche peggio, se domani a quest'ora non avrò fatto di te come uno di loro». Ed è molto comune che i momenti di più grande prova e difficoltà spesso seguono proprio i momenti di più grande vittoria. E così è per Elia, una grande vittoria, ma ora fugge davanti a questa regina. Non ha paura di affrontare 400 profeti di Baal, ma basta una sola donna arrabbiata che scappa verso la regione del monte Sinai, e lì si nasconde in una grotta. E mentre se ne sta all'ingresso della grotta, il Signore gli parla e gli dice: Elia, che cosa stai facendo qui? E lui risponde: sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore. Ma loro si sono tutti sviati da te, ti hanno abbandonato tutti. Sono rimasto solo io, e ora cercano di uccidermi. Dio, ti hanno abbandonato. Sono l'ultimo che ti è rimasto fedele, e stanno cercando di uccidermi. Ma Dio risponde ad Elia: ho un residuo di 7.000 uomini che non hanno piegato le loro ginocchia davanti a Baal. C'è un rimanente, un residuo fedele. Dio sa che sono là e li ha contati. E come Paolo sottolineerà, Dio ha sempre avuto un residuo fedele dei credenti tra il popolo di Israele, delle persone speciali, molto speciali, tra il popolo di Israele, che hanno riconosciuto l'opera di Dio e camminano con Dio in comunione con Lui. E con Dio c'è sempre stato un numero speciale, un residuo, il residuo fedele. E così al tempo di Elia Paolo dice: non vi ricordate quello che disse Dio? Mi sono riservato 7.000 uomini. Il residuo che adora Dio, che serve Dio, che non si è rivolto a Baal. Così, Paolo continua dicendo, così dunque anche nel presente è stato lasciato un residuo, secondo l'elezione della grazia. E così ai tempi di Paolo c'erano questi uomini, e naturalmente la chiesa primitiva era inizialmente una chiesa composta solo da giudei, e ci sono stati problemi al solo pensiero che anche i gentili potessero far parte della chiesa. Al principio era una chiesa prima di tutto e soprattutto composta da giudei, ma tra i giudei c'erano tanti credenti, il residuo fedele di Dio, un residuo che ora è eletto per grazia. E se è per grazia non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. In altre parole, grazia e opere sono due cose che si escludono a vicenda, o l'una o l'altra. Se mi aspetto che Dio mi accetti per mezzo della sua grazia, allora non c'è opera che io possa fare che mi renda accetto davanti a Dio. Mentre se cerco di essere gradito a Dio per mezzo delle mie opere, allora la grazia non ha più alcun effetto nella mia vita. Sono esclusive, l'una rispetto all'altra. Eppure noi spesso proviamo a metterle insieme, a combinarle insieme. Salvato per grazia, sì, ma lasciami fare le mie opere. Ma se è per grazia, non può essere per opere. E se è per opere, non può essere per grazia. Si escludono a vicenda. Che dunque? Israele non ha ottenuto quello che cercava, ma gli eletti l'hanno ottenuto, e gli altri sono stati induriti. Ora, cosa stava cercando Israele? Loro stavano cercando la giustizia davanti a Dio. Questo era lo scopo dei sacrifici della legge, quello di portare ad una condizione di giustizia davanti a Dio. Ora è interessante che Paolo dica qui che lo stavano cercando mediante le opere, perché lo stesso vale anche oggi. L'ebreo oggi cerca di essere giusto davanti a Dio per mezzo delle sue buone opere. Lo Yom Kippur oggi non è più un giorno di sacrifici, in cui il sacerdote entra con il sacrificio, con l'offerta, davanti al Signore nel luogo santissimo, ma è il giorno della riflessione, un giorno in cui ti siedi e mediti sulle tue buone opere e sulle tue opere malvagie e le metti a confronto e vedi se le opere buone sono maggiori delle opere cattive. E così è un cercare di essere graditi a Dio sulla base delle opere. Paolo dice che lo facevano ai suoi giorni e lo fanno pure ai nostri giorni. Stanno ancora cercando di essere graditi a Dio sulla base delle loro buone opere. E non lo fanno solo loro. Non sono i soli a pensarla così. Lo stesso concetto ha preso piede anche nella Chiesa. E così in molte chiese ci sono oggi persone che guardano alle loro buone opere come base per essere graditi davanti a Dio. Dio mi accetterà se io sarò fedele agli ordinamenti della Chiesa o ai sacramenti della Chiesa, se farò questo e quest'altro, e cercano di essere accetti davanti a Dio sulla base delle loro buone opere. Ora, quando tu guardi alle tue buone opere come base per essere gradito a Dio, certo questo ti porta a fare molte buone opere, e quindi queste persone sono proprio persone che fanno molto, persone impegnate, operatori, e così vanno in giro, alcuni di loro porta a porta, e da come vanno in giro è facile sapere anche chi sono. Se hanno la camicia bianca e la cravatta scura, allora sai che sono mormoni. Se vanno in giro con la borsa e con delle riviste in mano, allora sai che sono testimoni di Geova. E questi sono entrambi dei sistemi che basano tutto sulle opere e guardano alle loro buone opere come base per essere graditi a Dio. Ma se è per opere, allora non è più per grazia. Non può essere per entrambe. E così Israele non ha ottenuto questa accettazione da parte di Dio, questa giustizia, perché hanno cercato di ottenerla per mezzo delle loro opere, mentre lo hanno ottenuto gli eletti, per grazia. Ma gli altri sono stati induriti, accecati. Come sta scritto, Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, occhi per non vedere e orecchi per non udire. E Davide dice, guardate come Paolo cita passi della scrittura dell'Antico Testamento per dimostrare il suo punto. E questo è un modo di insegnare solido, quando qualcuno fa una dichiarazione e poi cita tre o quattro versetti che confermano quella dichiarazione. E quindi prima cita Isaia, poi Davide, e Davide dice la loro mensa diventi per loro un laccio, una trappola, un intoppo e una retribuzione. Siano oscurati i loro occhi da non vedere e piega loro la schiena del continuo. Io dico dunque, hanno inciampato perché cadessero? Hanno inciampato per essere messi fuori gioco per sempre? Così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocarli a gelosia. Ora, se la loro caduta è la ricchezza del mondo. In altre parole, per la caduta di Israele da questa posizione privilegiata del favore divino, dato che ora sono stati messi da parte, Dio ora può operare tra i gentili la sua opera di grazia. Il loro essere stati messi da parte ci ha portato, a noi gentili, a godere delle ricchezze della grazia di Dio, della sua bontà e del suo amore. Se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza. Dio opererà di nuovo in loro. E quando arriveranno alla pienezza e Dio inizierà di nuovo ad operare per Israele, se la loro caduta ha portato una tale gloria al mondo dei gentili, figuriamoci cosa sarà quando Dio li rialzerà in piedi. E vedremo così l'era del regno, quell'era gloriosa che il mondo vedrà. Infatti io parlo a voi gentili, in quanto sono apostolo dei gentili. Io onoro il mio ministerio. Così Paolo ora si rivolge ai gentili, agli stranieri, e chiama se stesso l'apostolo dei gentili. E Paolo naturalmente ha pagato a caro prezzo questa posizione di apostolo dei gentili. Ha dovuto sopportare ogni genere di accuse da parte della gente, soprattutto dai giudei. Loro lo consideravano un traditore, perché diceva ai gentili che non era necessario obbedire alla legge di Mosè per essere graditi a Dio. Tutto quello che dovevano fare era credere in Gesù Cristo. Diceva ai gentili che non dovevano offrire sacrifici nel Tempio per essere salvati. Tutto quello che dovevano fare era credere in Gesù Cristo. E naturalmente questo creava un certo conflitto con quei giudei che ancora cercavano la giustizia secondo la legge. Era una minaccia per loro. E anche oggi la dichiarazione che uno può essere salvato per la sola fede in Gesù Cristo è una minaccia per molte chiese e per molti sistemi religiosi. Ho un amico che una volta faceva parte della chiesa anglicana in Canada. Lui era un decano in una delle cattedrali lì. E quest'uomo ad un certo punto si è convertito, è nato di nuovo e ha iniziato a fare delle riunioni di preghiera nella chiesa anglicana. E in queste riunioni di preghiera la gente iniziava proprio a sperimentare la potenza di Dio e lo Spirito Santo nelle loro vite. La Chiesa era una Chiesa molto liberale e tutto questo in un certo senso era accettabile per loro. Oh, se vi fa sentire bene, se piace a voi, avevano questo tipo di mentalità. E così ha iniziato piano piano a predicare ai membri che bisogna nascere di nuovo. Ma a questo punto l'hanno cacciato via, perché ciò era contrario al credo della Chiesa, che dice che la nuova nascita avviene nel momento in cui uno è battezzato da bambino, e poi più tardi tu devi solo confermare questo, devi solo confermare la tua salvezza, che è avvenuta al momento del battesimo da appena nato. E quando lui ha cominciato a dire che bisognava nascere di nuovo, allora l'hanno cacciato via dalla Chiesa. Perché questo creava un enorme problema, il fatto che insegnasse che uno deve nascere di nuovo. Loro confidavano nelle loro opere, nel battesimo dei neonati e nella successiva conferma della salvezza, invece che nella sola fede in Gesù Cristo. E Paolo fa onore al suo ministero, alla sua posizione di apostolo, con un obiettivo particolare, per provare se in qualche maniera posso provocare a gelosia quelli della mia carne e salvarne alcuni. Lui era davvero sincero nel suo cuore quando diceva: il desiderio del mio cuore e la preghiera che rivolgo a Dio per Israele e per la sua salvezza. Anche se Dio l'aveva chiamato ad essere apostolo dei gentili e ha dovuto superare ogni genere di difficoltà per il fatto che predicava l'Evangelo ai gentili, perché dichiarava che i gentili potevano essere salvati e soprattutto potevano essere salvati senza dover diventare giudei. Potevano essere salvati semplicemente credendo in Gesù Cristo e non dovevano diventare proseliti giudei. E questo faceva di lui un eretico. Per questa ragione avevano cercato di ucciderlo a Gerusalemme. Eppure il desiderio di Paolo e la sua preghiera per Israele era che fossero salvati. E poi va avanti e dice: infatti, se il loro rigetto è la riconciliazione del mondo, Dio ha riconciliato con sé il mondo per mezzo di Gesù Cristo, non solo i giudei ma tutto il mondo, che sarà la loro riammissione, se non la vita dai morti? Di nuovo questo contrasto tra il minore e il maggiore. Se il fatto che sono stati ripudiati ha portato una tale riconciliazione tra Dio e il mondo gentile intendo, pensate a quando saranno accolti di nuovo da Dio, a quando riverserà di nuovo il suo favore e la sua grazia su di loro. Ora, se le primizie sono sante, anche la massa è santa, e se la radice è santa, anche i rami sono santi. E naturalmente le primizie sono Abramo, i patriarchi, i padri, la radice da cui questo popolo è nato. E seppure alcuni rami sono stati troncati, e tu che sei olivastro sei stato innestato al loro posto e fatto partecipe della radice e della grassezza dell'ulivo, non vantarti contro i rami, ma se ti vanti contro di loro ricordati che non sei tu a portare la radice, ma è la radice che porta te. Forse dunque dirai: i rami sono stati troncati affinché io fossi innestato. Bene, essi sono stati troncati per l'incredulità, e tu stai ritto per la fede. Non insuperbirti, ma temi. Ora, purtroppo, nella storia della Chiesa c'è sempre stata una relazione difficile tra la Chiesa e i giudei. E purtroppo la Chiesa è stata responsabile di gran parte delle persecuzioni contro gli ebrei, fino ad oggi. Penso che questo sia davvero tragico, che per anni la Chiesa Cattolica ha guidato la persecuzione contro gli ebrei. Ed è stato qualcosa che lo stesso Martin Lutero, quando si è separato dalla Chiesa Cattolica, ha portato con sé, questo antisemitismo. E così anche Martin Lutero ha incoraggiato la persecuzione degli ebrei, e di conseguenza si è riversato anche nel protestantesimo. E oggi ci sono molti ministri protestanti che sono molto antisemiti, e ricevo molte lettere di odio da queste persone per la mia nota posizione di sostegno ad Israele e agli ebrei. Ci sono molti che si sono insuperbiti contro i rami naturali. Dio li ha tagliati, Dio ha chiuso con loro. Noi siamo ora il suo popolo. E Paolo dice: aspetta un attimo, tu sei un olivo selvatico e sei stato innestato nell'albero contro natura. Loro sono stati troncati per la loro incredulità, e tu stai ritto per la fede, quindi non insuperbirti. Ora, per quanto mi riguarda, come Paolo, la mia preghiera e il mio desiderio per Israele è che siano salvati. Ma questo non significa che ho un grande peso per fondare una Calvary Chapel a Gerusalemme e iniziare una missione là per salvare i giudei. Non sento che Dio mi ha chiamato ad essere un evangelista per la nazione di Israele o per gli ebrei sparsi in tutto il mondo. Dio mi ha chiamato ad insegnare la sua parola, e questo voglio fare fedelmente. Ad ogni modo, non credo neanche di poter rovinare quello che Dio sta facendo, ed è per questo che non ho un grande peso per l'evangelizzazione degli ebrei. E così in questo non sono né a un estremo né all'altro, perché c'è molta gente che ha un grandissimo zelo per l'evangelizzazione. Io no. Io credo che Dio farà in modo che siano evangelizzati quando sarà il momento, e che Dio li innesterà di nuovo quando sarà il momento, e che Dio aprirà i loro occhi quando sarà il momento. Ma nel frattempo Dio ha sparso copiosamente la sua grazia e il suo spirito sui gentili, e quindi io voglio pescare dove ci sono i pesci. E così i campi da mietere sono per ora tra i gentili. E io credo che gran parte dell'evangelizzazione degli ebrei oggi sia uno spreco di risorse per la Chiesa, e che queste risorse possono essere impiegate meglio nell'evangelizzazione dei gentili. E al tempo opportuno Dio stesso si rivelerà alla nazione di Israele, e Dio opererà tra di loro. E così mi piace andare avanti e provocarli a gelosia, e dire loro quanto è magnifico il loro Messia, e quali cose magnifiche ha fatto per me, e quanto lo amo, e quanto è glorioso camminare in comunione con Dio, e avere pace con Dio, e la gioia del Signore e tutto il resto, e che meraviglioso Messia è loro. E mi piace provocarli a gelosia, e certo mi interessano molto, e quando ne ho l'occasione mi piace testimoniare loro, parlare loro di quello in cui credo, della mia fede. Ma sono impressionato nel vedere quanto siano ciechi. Davvero. Perché alcuni di loro conoscono molto bene la parola di Dio, eppure sono completamente ciechi quando si parla di Gesù Cristo. Un indurimento ha colto Israele, una cecità, ed è vero. Diversi anni fa, mentre ero ospite del Congresso Internazionale di Gerusalemme, e dovevo intervenire e condividere il progetto con l'allora primo ministro Begin, ho ricevuto alcune lettere di critica da parte di diversi rabbini nell'area di Mia Sharim, a Gerusalemme. E questi erano ortodossi radicali, e mi accusavano per il fatto che stavo cercando di sostenere la nazione di Israele, promuovendo il dialogo con i cristiani, perché lo scopo di quel congresso era appunto quello di promuovere la conoscenza e il dialogo tra ebrei e cristiani evangelici. E questi rabbini mi hanno scritto queste lettere di critica dicendomi che non erano affari miei e che non c'era ragione che fossi lì e che Israele non aveva alcun diritto neanche di esistere come nazione, dato che il Messia ancora non era venuto e ancora non avevano il loro tempio. E loro stessi erano molto contrari alla nazione di Israele. E loro vivevano lì, a Mia Sharim, questo distretto di Gerusalemme, ma avevano scritto al re Hussein in Giordania e gli avevano chiesto di annettere Mia Sharim nella Giordania. Non volevano avere proprio niente a che fare con la nazione di Israele. Ritenevano fosse illegittima la presenza di questo Stato. E così mi hanno scritto queste lettere. E c'erano questi giudei a cui avevo testimoniato e con cui avevamo parlato molto. E ho detto loro, «Ehi, amici, voglio mostrarvi una cosa». E loro erano sempre così gentili. «Oh, è così bello averti qui». E cose di questo genere. E ho detto loro, «Guardate quello che alcuni dei vostri rabbini mi hanno mandato». E ho mostrato loro queste lettere piene di odio che avevo ricevuto dai loro rabbini lì. E loro le hanno lette e hanno detto, «Oh, non ci far caso, è solo spazzatura. Queste persone sono solo un mucchio di fanatici religiosi. Non sanno quello che dicono. Sono fanatici religiosi». E io ho detto, «Ma sono rabbini». «Oh sì, ma sono solo dei fanatici religiosi». E io, «Volete dire che un rabbino può essere un fanatico religioso?» «Oh sì, certo». Poi ho aggiunto, «Vi siete mai fermati a riflettere che forse sono stati proprio questo genere di rabbini che hanno rigettato Gesù come Messia, solo perché non rientrava nei loro modelli? Un mucchio di radicali, dite? Eppure oggi voi seguite proprio queste persone, questi radicali». Non hanno detto più nulla, sono rimasti senza parole. Così questa è la mia piccola testimonianza. Loro sono stati recisi, troncati, a causa della loro incredulità.

via, ma ogni tralcio che porta frutto lo pota affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto, se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Dimorate in me. L'enfasi è sul dimorare. Noi siamo tralci, e siamo stati innestati contro natura. Noi riceviamo le benedizioni di Dio, le benedizioni delle promesse fatte da Dio ad Abramo e a Davide. Noi abbiamo ricevuto i benefici di queste promesse, perché abbiamo ricevuto Gesù Cristo, e prendiamo parte alla benedizione e alle ricchezze, e alla pienezza dell'amore di Dio e della grazia di Dio, cose che Dio ha promesso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, e a Davide, ma è solo per fede. E di nuovo veniamo incoraggiati ad abitare lì, a dimorare lì. Se Dio infatti non ha risparmiato i rami naturali, guarda che talora non risparmi neanche te. Vedi dunque la bontà e la severità di Dio, la severità su quelli che sono caduti. Dio è stato abbastanza severo circa la caduta di Israele, perché non sono più nella posizione privilegiata del favore e delle benedizioni di Dio. Severità e la bontà verso di te, seppure perseveri nella bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. E anche essi, se non perseverano nell'incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo. Quindi quando si convertiranno dalla loro incredulità, Dio li riceverà nuovamente. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo per natura selvatico e innestato contro natura nell'olivo domestico, tu sei stato tagliato da questo olivo selvatico della razza dei gentili e sei stato innestato nell'albero buono, quanto più costoro che sono rami naturali saranno innestati nel proprio olivo. Perché non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi. Quale mistero? Il fatto che Dio avrà di nuovo a che fare con Israele come nazione. E purtroppo ci sono molte persone che ignorano questo mistero, e molti ministri che ignorano questo mistero, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili. Dio ha mandato il suo spirito nel mondo, per le piazze e per le strade, per invitare gli uomini alla cena. Vi ricordate la parabola di Gesù, del padrone di casa che prepara una grande cena e dice al servo di andare a dire agli invitati: venite, perché è già tutto pronto. E il servo va e torna e dice al suo signore: beh, tutti dicono di non poter venire, e racconta le varie scuse. E così il signore dice al servo: presto, va per le piazze e per le strade della città, conduci qua i mendicanti, i mutilati, gli zoppi e i ciechi. E ancora, va fuori per le vie e lungo le siepi e costringili ad entrare, affinché la mia casa sia piena. Gli invitati hanno rigettato l'invito, e così è giunto a noi, ai gentili. E un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, non in tutta Israele, di nuovo c'è questo residuo, ma in una parte di Israele c'è questo indurimento, finché non sia entrata la pienezza dei gentili o la totalità dei gentili. Io credo che Dio conosca esattamente quanti gentili entreranno nella festa delle nozze. Dio ne conosce il numero esatto. Dio è onnisciente. Deve conoscerne il numero esatto, perché onnisciente significa che sa tutto. E io credo che Dio conosca il numero esatto. C'è un numero esatto di gentili che crederanno e faranno parte di quel regno. E a quel numero si riferisce quando parla della pienezza dei gentili. Ora c'è un'altra espressione in Luca 21, il tempo dei gentili, o i tempi dei gentili. E c'è una leggera differenza. Io credo che il tempo dei gentili sia terminato tecnicamente nel 1967.
Luca 21:24 dice:

0: Gerusalemme sarà calpestata dai gentili, finché i tempi dei gentili siano compiuti. E credo che dal 1967 stiamo vivendo un breve periodo di grazia, tra la fine del tempo dei gentili e il tempo della pienezza dei gentili. Non tutti i gentili che dovevano essere salvati erano salvati nel 1967. Molti di voi non lo eravate. Dio vi ha aspettato. Ma da qualche parte del mondo oggi c'è qualcuno che Dio ha preconosciuto e sa che sarà l'ultimo tra i gentili a far parte del regno eterno e glorioso di Dio. E non appena questa persona aprirà il suo cuore a Gesù Cristo, noi tutti saremo rapiti ad incontrare il Signore nell'aria. Sono convinto di questo. È come se entrando a Disneyland all'improvviso si accendono le luci, suonano le trombe e rullano i tamburi. E qualcuno grida: tu sei il visitatore numero 5 milioni a Disneyland. E iniziano a grande festa, perché hanno contato tutti quelli che sono entrati e tu sei il 5 milionesimo. E inizia la celebrazione. E sarà così quando giungerà la pienezza dei gentili. Vorrei proprio sapere chi sia quella persona. Credo che sarei tentato di operare una leggera coercizione. Dio ha chiamato un popolo a sé. E sono davvero grato che abbia chiamato anche me. Sono davvero riconoscente a Dio per aver scelto anche me per far parte del suo eterno regno. Oh, la bontà e la grazia di Dio, che sono stato scelto in Cristo, che sono stato fatto erede del regno di Dio. Ringrazio Dio ogni giorno per questa benedizione, e anche voi dovreste ringraziare Dio ogni giorno che vi ha scelto. Ora, quando giungerà la pienezza dei gentili, allora l'indurimento, la cecità, saranno rimosse da Israele. Credo che questo avverrà quando l'esercito proveniente dal nord-est, probabilmente dalla Russia, sarà sconfitto da Dio mentre tenta di invadere il Medio Oriente. E quando arriverà quel periodo, l'indurimento che Israele ha sperimentato finirà e loro riconosceranno il loro Dio. In Ezechiele 39 Dio dichiara: in quel giorno sarò santificato in loro agli occhi di molte nazioni, e poi di nuovo spanderò il mio spirito sulla casa di Israele. Proprio ora, in questo momento, lo spirito di Dio viene sparso su noi gentili, ma questo finché non sarà giunta la pienezza dei gentili. Non appena questa avrà luogo, allora Dio inizierà di nuovo a trattare con la nazione di Israele. E quindi ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili, e così tutto Israele sarà salvato. Perché Dio spanderà ancora una volta il suo spirito su questo popolo, e loro riconosceranno tutto. Come sta scritto, il liberatore verrà da Sion, e rimuoverà l'impietà da Giacobbe. E questo sarà il mio patto con loro quando io avrò tolto via i loro peccati. Quanto all'Evangelo, essi sono nemici per causa vostra, a vostro favore, per la vostra benedizione, perché l'Evangelo è giunto fino a noi. Lo Spirito di Dio ci ha portato la verità di Dio. Ma quanto all'elezione, sono amati a causa dei padri. Dio disse: non vi lascerò andar via. Quindi non li lascerà andar via, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento, oppure non cambiano. Dio non cambia, Lui ama ancora questo popolo, come infatti pure voi una volta foste disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la disubbidienza di costoro, così anche costoro al presente sono stati disubbidienti, affinché per la misericordia a voi fatta anch'essi ottengano misericordia. Poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti. Oh, profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio, quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e inesplorabili le sue vie. Così sta parlando qui della sovranità di Dio nel mettere da parte Israele e nell'operare per la sua grazia tra i gentili. la sapienza, la conoscenza, le vie di Dio passano la nostra capacità di comprensione. Chi infatti ha conosciuto la mente del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato per primo, sicché ne abbia a ricevere la ricompensa? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Vi esorto dunque, fratelli, dato che Dio vi ha innestato, dato che siete partecipi della pienezza di questo albero buono, per tutte queste cose vi esorto per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Dio non ci fa richieste irrazionali, irragionevoli. Il Vangelo è ragionevole. Dio disse: «Venite quindi e discutiamo assieme», dice l'Eterno. «Ragioniamo insieme». Ora, naturalmente, la filosofia esistenzialista, avendoci portato a rinunciare a tutto questo, ci incoraggia ad avere delle esperienze religiose non legate alla ragione. Perché, dicono loro, la realtà non fa che portarti alla disperazione. Quindi devi fuggire dalla realtà. Se osservi i fatti in modo realistico, puoi solo disperarti. Non c'è speranza, non c'è via d'uscita. Tutto va a rotoli. Questa è la realtà. Se pensate che le Nazioni Unite ci porteranno fuori da questo disastro mondiale, o che questo partito o quell'altro ci porteranno fuori da questa condizione economica terribile, se pensi che qualcuno di loro abbia le soluzioni per questi problemi, allora non sei realista. La filosofia esistenzialista ci ha insegnato che il realismo porta alla disperazione. Non c'è speranza, dicono. Nessuna speranza. Ma l'uomo non può vivere in questo stato in cui sente di non avere speranza. Tu devi avere una qualche speranza. Di conseguenza tu devi avere fede in qualche tipo di esperienza religiosa irrazionale. Tu devi scoprire un mondo irreale e provare una qualche tipo di esperienza religiosa che ti possa sostenere e aiutare. E naturalmente i notiziari e i giornali sono sempre pronti a dare risalto, a fare pubblicità a queste sette religiose irrazionali, che con la loro meditazione, trovano la serenità, la pace, la bellezza, l'amore e tutti questi buoni sentimenti. Esperienze religiose non razionali. Oh, non so dire perché mi sento così. Tutto quello che posso dire è che mi sento semplicemente così. Esperienze religiose non razionali. Ora, questo non è quello che insegna la Bibbia. La Bibbia insegna che c'è una relazione ragionevole. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Presentare i vostri corpi a Dio come sacrifici viventi, il che è il vostro ragionevole servizio. Quando ti fermi a pensare seriamente a questo, è ragionevole presentare il mio corpo a Dio. Quando abbiamo visto il capitolo 11 al versetto 33 si parla della sapienza e della conoscenza di Dio. Oh, profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio. È ragionevole. Se Dio è così saggio e sa così tanto, è ragionevole presentare il mio corpo, la mia vita, a Lui, in modo che possa guidarmi e dirigere i miei passi. È irragionevole per me provare ad andare avanti e cercare di capire le cose, o come gestire la mia vita, perché io sono così stupido. Sono così limitato. La cosa più ragionevole, la cosa più razionale, la cosa più intelligente che possa fare è prendere la mia vita, le mie decisioni e affidarle a Dio, in modo che sia Lui a dirigere la mia vita. E quindi presentare il mio corpo a Dio come sacrificio vivente, questo è ragionevole, è intelligente, è un pensiero corretto. E se non è quello che stai facendo, allora non stai pensando in modo corretto, allora sei confuso. E non vi conformate a questo mondo. Questo è esattamente quello che il mondo richiede e preme per averlo. Queste sono esattamente le pressioni che provengono dai nostri compagni. Tu non vuoi essere diverso dagli altri, vero? Prova anche tu. Fanno tutti così. Le pressioni che ci vengono dai nostri coetanei, dai nostri compagni, per conformarci al mondo. E le subiamo tutti i giorni, dalle riviste, dalla televisione. E se tu non ti conformi agli standard del mondo, allora c'è qualcosa che non va in te. Vorrebbero imporli a tutti noi questi standard attraenti e quello a cui porta a vivere così. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza, o affinché proviate quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Come faccio a sapere qual è la volontà di Dio per la mia vita? Posso conoscere la volontà di Dio per la mia vita semplicemente arrendendo la mia vita a Lui, semplicemente sottomettendo il mio corpo a Dio. E mentre nella mia vita sono lì che cerco il Signore, piano piano Dio mi rivelerà la Sua volontà, proprio nel vivere di tutti i giorni. La mia stessa vita diventerà una rivelazione progressiva della volontà di Dio per me. E così ho presentato la mia vita a Dio, ho presentato le cose relative alla mia vita a Dio, mi sono offerto a Lui, e ora cerco di non avere una mia propria volontà forte, cerco di non permettere che sia uno dei miei desideri a dominarmi, ma semplicemente mi lascio andare, mi abbandona lo Spirito di Dio, accettando quello che viene come proveniente da Dio, perché ho chiesto a Dio di mettere nella mia vita le cose che Lui vuole, e accettando anche quello che non viene o che passa via come qualcosa che non viene da Dio, perché ho anche chiesto a Dio di togliere dalla mia vita le cose che Lui non vuole. Così non mi siedo e inizio a piangere sulle occasioni perdute. O se solo avessi fatto questo, o se solo avessi fatto quello. Se Dio avesse voluto che io facessi quella cosa, mi avrebbe guidato nel farla. Se avesse voluto che io avessi quella cosa, l'avrei avuta. Quindi è questo offrire me stesso completamente a Dio. E mentre faccio questo, pian piano ecco che la volontà di Dio mi si rivela progressivamente. In questo modo io oggi so qual è la volontà di Dio per oggi, domani saprò qual è la volontà di Dio per domani. Mentre cammino con Dio, Lui passo dopo passo mi rivela la Sua volontà. È eccitante vivere così, non è vero? Non sai mai quello che porterà un nuovo giorno, mentre Dio ci rivela la Sua volontà, il Suo proposito per la nostra vita. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Dio ha distribuito a ciascuno una misura di fede. Cosa stai facendo con essa? Noi possiamo esercitare la nostra fede, possiamo usare la fede che Dio ci ha dato, o possiamo semplicemente farla morire. Ma Dio ha distribuito ad ogni uomo una misura di fede. Qualcuno può dire, io non ho nessuna fede. Questo non è vero. Non ho ancora incontrato una persona che non ha fede. Se tu non avessi fede, non ti coricheresti sul tuo letto stasera. Avresti paura che questo si rompesse. La tua fede ti sostiene, ed è per questo che ti corichi. Se non avessi fede, non proveresti ad accendere la tua macchina. Perché non avresti fede che il motore si avvia quando giri la chiave. Noi esercitiamo fede in un sacco di cose, e non sempre le cose giuste. Ora, nell'accingersi a trattare dell'argomento dei doni di Dio, Paolo inizia con l'avvertirci del rischio di avere di sé un concetto più alto del dovuto. E questo è uno dei pericoli più grandi che vedo per gli uomini che hanno ricevuto grandi doni da Dio. Salgono su un piedistallo, una torre d'avorio, e iniziano a credersi chissà chi, e iniziano a ricercare l'adulazione, l'ammirazione, i soldi per il mio dono. Quanti hanno fatto merce di scambio delle opere e dei doni di Dio nella loro vita, e li hanno usati per il loro arricchimento e per la loro gloria. Ho fatto un accordo con Dio: se mai iniziassi a fare così, Lui mi deve togliere di mezzo immediatamente. Quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. Ma c'è un grosso pericolo per chiunque venga usato potentemente dallo Spirito Santo di Dio, ed è quello di essere esaltato dalle persone intorno a lui per quello che invece è Dio che ha fatto. E nel momento in cui la tua persona inizia ad essere innalzata, la tua efficacia per il regno di Dio inizia a diminuire. Ora la gente dice, oh, ma grazie a quest'uomo ci sono ancora moltitudini di persone che vengono salvate. Ma sapete, anche se dessi il mio corpo ad essere bruciato, se non è l'amore di Cristo che mi spinge, ma l'amore per le ricchezze, o la gloria, o qualsiasi altra cosa, allora ciò a nulla mi giova. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome scacciato demoni, e fatte nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Le loro motivazioni erano sbagliate. Avevano iniziato a fare le cose per la loro propria gloria. Avevano iniziato a cercare il loro onore, l'onore per il loro proprio nome. La Bibbia ci avverte di guardarci da quelli che danno il loro nome alle cose. È qualcosa di pericoloso. Di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio. Coraggio, siamo seri. Tu non sei nient'altro che un peccatore salvato per grazia. E tutto quello che hai è Dio che te l'ha dato. Perché allora vai in giro pensando di essere chissà chi? Secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra, abbiamo dita, mani, piedi, occhi, orecchi. E una volta io avevo capelli. Che strano poi, sono pieno di peli su tutta la schiena, ma non riesco a far crescere più neanche un capello sulla mia testa. Strano, vero? Abbiamo molte membra, ma siamo uno stesso corpo. E tutte le membra non hanno la medesima funzione. I miei occhi sono stati creati per funzionare come occhi, e funzionano bene come occhi, ma di certo non funzionano bene come orecchie. Non riesco a sentire molto bene con i miei occhi, e viceversa. Così il corpo ha molte membra, e ogni membro ha la sua propria funzione nel corpo. Non tutte le membra fanno la stessa cosa. Non tutte le membra sono state create per fare la stessa cosa. Così noi che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo, e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Quindi siamo tutti parte del corpo di Cristo, e ognuno di noi ha la sua propria funzione nel corpo. E non sta solo parlando di noi qui come Calvary Chapel, noi siamo il corpo di Cristo, ognuno di noi ha la sua funzione. No, sta parlando di Calvary Chapel che è parte dell'intero corpo di Cristo, in generale. Le altre chiese, le altre denominazioni, siamo tutti parte del corpo di Cristo e membra l'uno dell'altro. E non dovremmo essere in competizione l'uno con l'altro, non dovremmo morderci e divorarci e distruggerci l'un l'altro. Bisogna che identifichiamo bene il nemico e concentriamo i nostri sforzi contro di lui. Ma dobbiamo capire che siamo un solo corpo, membra l'uno dell'altro, e che Dio ha uno scopo per le chiese presbiteriane, per le chiese battiste, per i nazareni e i pentecostali. E non dobbiamo essere in conflitto o cercare di trovare che c'è che non va in loro. Cerchiamo piuttosto di trovare che c'è che non va in noi e cerchiamo di correggere ciò che non va in noi. La Bibbia dice: ora ognuno esamini se stesso, perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. E certe volte ci scopriamo in questo atteggiamento, così indaffarati a cercare di scoprire i difetti e le colpe degli altri, che ignoriamo completamente le nostre. Davide dice: investigami, investiga me, o Dio. Non investiga loro, investiga le persone intorno a me, o Dio, e mostrami le loro colpe. Ma investigami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me alcuna via iniqua, e guidami per la via eterna. È qualcosa di personale, e tutti dovremmo essere interessati a che Dio compia la sua opera nei nostri cuori. E siamo membra l'uno dell'altro. Ed è vero in questo senso, siamo qui e siamo il corpo di Cristo, e non tutti abbiamo lo stesso ufficio. Dobbiamo capire che Dio ha chiamato alcuni come pastori e insegnanti. Dio ha chiamato alcuni come diaconi. Dio ha chiamato alcuni come intercessori. Dio ha chiamato alcuni a fare l'evangelizzazione per le strade e molte di queste cose. Ma non pensare che Dio ha chiamato tutti, ad esempio, a fare l'evangelizzazione per le strade. E quindi tu sei colpevole perché non ci riesci a fare l'evangelizzazione per le strade. Oh, sono così spaventato, così nervoso. Oh, non ce la faccio proprio a dare volantini alla gente. Se ti senti così è chiaro che Dio non ti ha chiamato a dare volantini. Quindi non sentirti condannato o colpevole o un credente inferiore. Non sentirti sconfitto perché oh, non riesco proprio a dare volantini. Oh, sto mancando nei confronti del Signore. No, non è così. Se ti avesse chiamato a distribuire volantini, ti avrebbe dato franchezza, amore, un peso particolare e tutto il necessario per questo compito. Prova a parlare con quelli che distribuiscono i volantini. Loro amano farlo. Dio li ha chiamati a farlo. Ma non tutti siamo chiamati ad essere la stessa cosa. Ed è importante che lo capiamo. E liberiamoci di questi sensi di colpa, perché io non sono chiamato allo stesso ministero a cui sei chiamato tu. Oh, mi piacerebbe tanto svolgere lo stesso ministero che svolgi tu. Oh, magari potessi. Oh, se solo potessi farlo non mi sentirei così colpevole, perché non ci riesco. Beh, evidentemente Dio non mi ha messo in grado di farlo. Non mi ha chiamato a farlo. Non mi ha fatto dito, quindi non posso fare il lavoro del dito, ma posso ammirare il lavoro del dito o del pollice. Posso desiderare di essere altrettanto bravo nel mettere insieme le cose come fa lui. Personalmente, Dio mi ha chiamato ad essere bocca, naturalmente. Ma siate felici che non siamo tutti bocca. Quindi ciascuno di noi occupi il suo posto nel corpo e faccia la sua parte, considerando sempre però che siamo un unico corpo che deve essere coordinato dallo Spirito, camminando sempre nell'amore, mostrando sempre Cristo al mondo, per il modo in cui ci amiamo l'un l'altro e per come lavoriamo mettendo insieme i nostri sforzi per Gesù Cristo. Che ciascuno di noi prenda il suo posto e faccia la sua parte. E così daremo una testimonianza potente al mondo, perché vedranno come viviamo in armonia e come funzioniamo insieme come figli di Dio, e Cristo sarà magnificato tra di noi. E così noi, seppur molti, siamo un unico corpo in Cristo, siamo tutti parte l'uno dell'altro. Non possiamo sfuggire a questa realtà. Ora, avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede. La profezia è comunicare la parola di Dio. Se di ministero, attendiamo al ministero. Similmente il dottore attende all'insegnamento, cioè si applichi, studi, si prepari per questo. E colui che esorta attenda all'esortare, colui che distribuisce lo faccia con semplicità, colui che presiede presieda con diligenza, colui che fa opere di pietà le faccia con gioia. Si potrebbe dire molto circa tutte queste cose, ma non ne abbiamo tempo ora. L'amore sia senza ipocrisia o senza finzione. La finzione è un'imitazione. C'era un tale di nome Diamond Jim che faceva pubblicità sulla radio a Del Rio in Texas, e lui vendeva delle belle imitazioni di diamanti, e tutti ordinavano questi diamanti finti che costavano $5, veri diamanti finti da Diamond Jim. L'amore sia senza imitazioni, senza ipocrisia, senza finzione. Non una maschera, ma genuino, vero. Poi ci dà tutta una serie di piccole esortazioni. Sono esortazioni di poche semplici parole, ma ognuna di esse da sola è quasi un sermone a sé. Per cui vediamole insieme e immergiamoci completamente. Detestate il male. Una delle cose che Dio ha detto riguardo a Giobbe è che lui odiava il male. Disse a Satana: «Hai notato il mio servo Giobbe? Poiché sulla terra non c'è nessun altro come lui, che è integro, retto, tema Dio e fuga il male, oppure odi il male. Il timore dell'Eterno è odiare il male. Quindi detestate il male». Non dice tollerate il male o accettate il male. Vivete con il male. Assolutamente no. Detestatelo e attenetevi o aggrappatevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri, nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri. Ripeto, c'è molto da dire, soprattutto su questo che abbiamo appena letto. Penso che siamo tutti mancanti in questo, soprattutto io. Mettendo me stesso davanti agli altri, volendo sempre il meglio per me. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito. Servite il Signore, allegri nella speranza, costanti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Non come se fosse l'ultima cosa, ma la prima cosa. Imparando a pregare prima per le cose. Provvedete ai bisogni dei santi. Prendersi cura dei bisogni all'interno del corpo di Cristo. E noi ci proviamo a fare questo, qui a Calvary Chapel. Ora purtroppo non abbiamo abbastanza risorse per prenderci cura anche di persone al di fuori del corpo, di questo corpo. E così la gente viene per ricevere aiuto, e quelli di loro che sono membri e frequentano qui cerchiamo di aiutarli. Ma se non vengono qui, allora dobbiamo dire loro con rammarico che purtroppo non abbiamo abbastanza risorse per aiutare quelli di fuori. Ma in generale provvedete ai bisogni dei santi. Sentiamo che questo è un obbligo per noi. Esercitate l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. Siate sensibili rispetto ai sentimenti degli altri. Abbiate gli stessi pensieri gli uni verso gli altri. Non aspirate alle cose alte, ma tenetevi alle umili. Non siate savi da voi stessi. Tutte queste sono brevi parole di esortazione, ma ci si potrebbe spendere una giornata con questa porzione della scrittura, perché è tutta buona esortazione. E colui che esorta attenda all'esortare. Non rendete ad alcuno male per male. Cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Non cercate vendetta. Se è possibile, e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Ora non è sempre possibile. Ci sono certe persone con cui non c'è proprio modo di vivere in pace. Ma che sia per colpa loro, però, non vostra. Che siano loro a volerlo, non voi. Per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta. Io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Questa in realtà è una citazione dai Proverbi, e quello che significa esattamente è argomento di dibattito, ma probabilmente significa: fai in modo che l'altro si vergogni, che bruci di vergogna dentro di sé. In altre parole, l'essere buoni, gentili, amorevoli lo porta a vergognarsi dentro di sé. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Quindi delle grandi esortazioni qui. Parliamo spesso dell'importanza di meditare sulla parola di Dio, e sarebbe buono ritornare su queste cose, a partire dal verso 9, e trascorrere del tempo meditando a fondo su ciascuna di queste cose, e riflettere come si possono applicare alla tua vita. Quindi prova a rileggerle, e a pensarci un po' su, e pensa come le stai mettendo in pratica ora e a come puoi migliorare in queste cose, come puoi applicarle più completamente a te, in quale modo. Ma queste sono cose che dobbiamo proprio ricercare e in cui dobbiamo impegnarci sul serio per avere una vita che piace al nostro Padre Celeste. Quindi vi incoraggio, meditate su queste cose. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero, dice Davide. Io trovo che la parola di Dio sia spesso come un riflettore acceso dentro di noi, che illumina questi angoli bui del nostro cuore. Così spesso scopro come la parola di Dio parla direttamente al mio cuore, perché lo Spirito la applica alla mia condizione e mi mostra le mie mancanze, le mie debolezze, e mi esorta a seguire la giusta via. È così che la parola di Dio operi nei vostri cuori e nelle vostre vite, che vi porti sempre più vicino all'ideale divino, quello che Dio vuole che voi siate, mentre camminate con Gesù Cristo. Che il Signore vi benedica e sia con tutti voi in questa settimana. Che vi fortifichi nel vostro cammino, e che possiate portare un frutto di giustizia per la gloria del suo nome, e che possiate essere facitori della parola e non soltanto uditori. nel nome di Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!

Salve amici, a voi tutti in ascolto e la trasmissione Verità Cristiana, e Giuseppe al microfono che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto come sempre.

Vorrei parlare oggi di bambini. Fra le tante definizioni, una mi ha colpito molto. I bambini sono come il cemento umido. Qualunque cosa li tocchi lascia un segno. Quale grande responsabilità per noi tutti che siamo in contatto con dei bambini, siano essi nostri figli o ragazzi in generale. È un fatto che il carattere di una persona si forma nei primi anni di vita e sembra che il resto degli anni serve solo a correggere quei lati negativi acquisiti da piccoli. Allora, in tale caso, non è da sottovalutare l'importanza di una sana educazione a livello sociale, morale e spirituale. Essi dovranno presto affrontare la vita da soli. Noi non potremo stare sempre dietro a loro a consigliarli e guidarli. E quindi è bene immettere dei principi sani che essi potranno applicare quando si troveranno a fare scelte e decisioni. Purtroppo il mondo non aiuta molto in questo. Si dice di una giovane madre che stava cercando un giocattolo per il proprio figlio e si soffermò su un oggetto abbastanza complesso e fece notare alla commessa: «Ma non è un po' complicato questo per un bambino?» «Quello», rispose la commessa, «è un giocattolo educativo, inventato apposta per preparare il bambino alla vita nel giorno di oggi. In qualsiasi modo egli lo metta, sarà sempre sbagliato». Sì, il mondo non offre risposte adeguate per calmare le paure dei futuri uomini, come non ne offre per risolvere i problemi degli uomini di oggi. In mezzo a tanta oscurità, la parola di Dio ci dice di istruire il giovane nella strada del Signore, che da grande non si svierà. Naturalmente in questo l'esempio è il modo migliore per insegnare loro. Quindi noi stessi abbiamo bisogno di un rapporto con Dio per mezzo degli insegnamenti della parola divina. Così potremo anche trasmettere ad altri come affrontare la vita con Dio accanto a loro. Sì, perché Dio sarà con loro quando tu ed io non potremo controllare più i loro passi. Aiutiamoli quindi con l'esempio e con l'ammaestramento a sviluppare un rapporto personale con Dio. Bene amici, fra poco parleremo ancora di bambini e intanto vorrei farvi ascoltare un canto che è in inglese, facciamo un piccolo break musicale, e questo canto che la nostra amica Amy Grant canterà si intitola A braccia aperte. Vorrei tradurvi un po' il ritornello per farvi comprendere almeno qualcosa di questo bel canto. Dice: braccia aperte, il tuo amore mi ha vinto e io non posso fare a meno di buttarmi fra le tue braccia aperte perché tu mi attiri verso te. Esse mi circondano col tuo amore ed io riposerò fra le tue braccia aperte.

Da alcuni mesi la nostra casa è allietata dalla presenza di una piccola creatura che ci riempie di gioia. La nostra bambina è un vero amore ed anche quando ci dà da fare, mia moglie ed io ci dedichiamo a lei con tanto affetto. Adesso comincia a sorridere, a fare smorfie ed ogni tanto emette suoni strani che hanno tutta l'aria di chiacchierate amichevoli. È senz'altro bello averla in casa, ma che tragedia sarebbe se lei fosse perennemente una bambina. Desideriamo che cresca e che possiamo avere un dialogo e che il nostro amore per lei sia ricambiato. Ho letto di recente di una mamma che era impegnata in una camera mentre la sua figlioletta stava a giocare con una bambola in un'altra stanza. Dopo un po' di tempo la mamma chiama la bimba e la fa sedere sulle sue ginocchia. «Oh mamma, sono così contenta che mi hai chiamata, ti voglio tanto bene!» esplode la bambina. Al che la mamma chiede: «Non ti sarai annoiata mentre io lavoravo? Sembravi così felice di giocare con la tua bambola!» «Era bello, sì!» riprende la piccola, «ma mi sono stancata perché lei non mi vuole bene, non mi dice mai niente!» «Allora è per questo che tu vuoi bene a me, perché ti parlo e ti dimostro il mio amore!» «Sì, anche per questo, ma questo non è il motivo principale!» «Ti voglio tanto bene adesso, principalmente perché tu mi hai voluto bene e ti sei presa cura di me quando io ero troppo piccola per rispondere al tuo amore come la mia bambolina.» Pensando all'amore di Dio per noi in Gesù, è bello vedere come Egli ci ha amati per primo. Infatti, la Sacra Bibbia ci dice addirittura che Dio ci ha amati mentre eravamo suoi nemici e che Cristo è morto mentre noi eravamo ancora peccatori. Dio ha fatto tanto per me e per te. Eppure, se sono onesto, devo ammettere che spesso il mio cuore non risponde al suo amore come dovrebbe. Ci addoloriamo tutti quando sentiamo di un figlio che contrasta il suo papà o addirittura arriva a minacciarlo. Ma allo stesso modo pensiamo noi quante volte tu ed io facciamo così verso Dio. Diamo ancora uno sguardo alla croce di Gesù, dove Dio ci mostra la grandezza del proprio amore, e smettiamola di essere dei bambini. Cresciamo, amiamo Dio, ascoltiamolo, ubbidiamolo, e solo così la nostra vita sarà piena, ricolma di gioia. Il nostro tempo è quasi finito. Se quanto hai ascoltato ti interessa, se desideri approfondire questi argomenti, mettiti pure in contatto con noi. Se ne sei sprovvisto, ti invieremo gratuitamente una copia del Nuovo Testamento e risponderemo volentieri alle tue domande. A risentirci alla prossima trasmissione.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Caro amico e gentile amica, all'ascolto, ben ritrovato di nuovo, ben sintonizzato in questo spazio, in questo momento radiofonico che si chiama Punto Radio. Punto Radio che arriva oggi alla sua 78esima puntata, che come poi anche la numero 79, la numero 80 e la numero 81 saranno tutte incentrate su un unico tema. E questo tema, io direi, è il tema dei temi. Parleremo infatti di una figura simbolica che però nel tempo è diventata ben più che un simbolo. Parleremo in queste quattro trasmissioni di Gesù.

Innanzitutto direi, aprendo questa trasmissione introduttiva sulla figura di Gesù, che Gesù è un po' l'amico di cui tutti noi abbiamo bisogno. Quante volte nella nostra vita ci è capitato di dire: certo, in un momento così difficile, così particolare, avrei veramente bisogno di un amico vicino. Una vecchia canzone di un famoso cantautore italiano diceva proprio: ci vorrebbe un amico. Ecco, oggi ti offro la possibilità di conoscere questo amico sincero, questo amico fidato, l'amico che non tradisce mai, l'amico di cui tutti abbiamo bisogno. Ti farò conoscere, se già non lo conosci, Gesù. O te lo farò conoscere meglio, forse hai sentito parlare di lui così, en passant, come direbbero i francesi. Ma mai hai approfondito questa conoscenza? Forse è qualcuno che ti è stato presentato sfuggevolmente. Invece Gesù ha bisogno di un posto specifico, preciso nella nostra vita per diventare veramente quell'amico di cui necessitiamo. Innanzitutto parleremo di un Gesù che è amico dei peccatori e che è stato amico dei peccatori. Come? Lo scopriremo proprio in questa puntata. Nella prossima poi parleremo di Gesù come amico dei debitori,

Gli scribi ed i farisei cercavano di tacciare di infamia Gesù. Giovanni Battista non andava d'accordo con loro perché non voleva condiscendere ai loro principi. Egli conduceva poi una vita così ascetica che essi lo accusarono di avere in sé un demonio. Quando venne Gesù, fu ben presto circondato da un gruppo di persone devote e felici che non digiunavano neppure. Questi stessi scribi e farisei perciò cercarono di mettere Gesù in cattiva luce. Si possono leggere queste cose in Matteo nel capitolo 11 e nel Vangelo di Luca al capitolo 7. In questi capitoli porremmo la nostra attenzione sull'argomento offerto dalle accuse e dalle critiche di quei capi religiosi. Essi si ripromettevano di sollevare uno scandalo, ma non fecero altro che evidenziare lo scopo per il quale Gesù era venuto. Ecco ciò che dicevano quegli uomini. Ecco un mangiatore e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Sì, Gesù era amico dei peccatori. Il sarcasmo amaro e mordace dei giudei è stato un dolce incenso per migliaia di persone appartenenti alla perduta discendenza di Adamo. Essi accusavano Cristo dicendo: «Quest'uomo accoglie i peccatori e mangia con loro». Ma ascolta, uomini e donne perduti e condannati hanno bisogno di un amico. La misericordia di Dio verso una generazione decaduta fu manifestata nel modo più glorioso dall'unico senza macchia che venne per incontrare i perduti, proprio Gesù. Desidero offrire in questa prima puntata dedicata alla vita di Gesù e a lui come amico alcune prove bibliche a sostegno della definizione affibbiata al nostro Signore in segno di scherno, cioè amico dei peccatori. Queste testimonianze dimostrano che egli è davvero amico dei peccatori. La preparazione della nascita di Cristo cominciò molto tempo prima che l'angelo annunciasse a Maria, anche se egli poté dire: «Tu mi hai preparato un corpo». L'incarnazione fu in realtà progettata da Dio nella lontana eternità. Tu ed io siamo nati in questo mondo senza avere la possibilità di scegliere né familiari né antenati, ma il Figlio Eterno di Dio ebbe il diritto e il potere di scegliere i suoi avi. Nobili, casate reali e famiglie aristocratiche detenevano il potere nell'epoca che assistette all'arrivo in questo mondo di Gesù in forma corporea. Ma egli scelse di essere il figlio di Davide, e quando si risale il suo albero genealogico che passa attraverso Davide si trovano delle persone di cattiva fama. I nomi di Tamar, di Rahab e Giuda macchiano le memorie del passato a causa dei loro peccati irripetibili. Tuttavia essi furono fra gli antenati di Gesù. Cercherò di spiegarmi meglio. Non c'era alcun peccato in lui, ma per mezzo dei suoi antenati egli si identificò con i peccatori. L'apostolo Giovanni fu trasportato dallo Spirito di fronte al trono in cielo. Ecco cosa vide. Le citazioni che sto per farti sono tratte dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 4. Subito fui rapito dallo Spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico. E intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Davanti al trono, inoltre, c'era come un mare di vetro, simile a cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono, quattro creature viventi piene di occhi davanti e di dietro. E le quattro creature viventi non cessavano mai di ripetere giorno e notte: «Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente che era, che viene». Chi può descrivere l'indicibile gloria di quella scena? Fu proprio ciò che Daniele vide nella visione di cui si parla nel capitolo 7 della sua profezia: la gloria e la maestà di Dio assiso sul trono. Considera adesso cosa chiese Gesù in preghiera: «Ora, o Padre, gloria

purificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Ecco cosa chiese Gesù. Che cosa si deduce immediatamente da questa affermazione? Semplicemente questo. Gesù Cristo, il Figlio, era uguale al Padre fin dalla più lontana eternità. Daniele vide l'antico di giorni, il Padre, ma Michea disse che da Betlemme e da Giuda uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni nostri. Ma una notte l'angelo del Signore apparve ai pastori delle colline giudee e disse: «Oggi, nella città di Davide, vi è nato un Salvatore, che è il Cristo, il Signore». Essi si affrettarono dunque ad andare a Betlemme e lo trovarono coricato in una mangiatoia. Era appena una capanna dove si ricoverava il bestiame, perché l'albergo era pieno e non c'era posto per lui. Egli non nacque nel palazzo di un re o nella casa spaziosa di un governatore, ma nacque nella stalla di un alberghetto pieno di gente. Come si può spiegare ciò? Solo una spiegazione è soddisfacente, e la parola è diventata carne ed ha abitato un tempo fra di noi, come dirà l'apostolo Giovanni. Dio è entrato sulla scena del peccato, della sofferenza, del dolore. Dio nella persona del Figlio. Egli si identificò con l'umanità perduta. Con la sua nascita egli diventò amico dei peccatori. Dopo una breve pausa musicale offertaci dalla cantante americana Karen Lafferty con la canzone Land of No Goodbyes, cioè la terra dove non si dice arrivederci, dove non vi sono addì, ed è la terra dove andremo ad abitare un giorno, se qui avremo creduto che il Gesù di cui ti sto parlando era veramente il Figlio di Dio ed è veramente venuto per ognuno di noi, per strappare via quella colpa che ci portavamo appresso dai tempi dei tempi. Ecco, di questo posto paradisiaco parla Karen Lafferty nella canzone che ascoltiamo adesso. Poi torneremo sull'argomento.

Quando un capo di Stato o un uomo di grande autorità visita coloro che gli sono sottoposti, lo accompagna un gran seguito di subalterni. Ora pensa all'improbabile possibilità di avere un colloquio con un capo di Stato. Più alta è la sua posizione o più ampia è la sua autorità, meno accessibile diventa la sua persona. Ma non fu così con il re di gloria, il Signore Gesù. Osservalo alle nozze di Cana di Galilea, egli sapeva che sarebbero rimasti senza vino. Oppure va alla piscina di Betesda e osservalo là. Sapeva che lì ci sarebbe stato un uomo malato e deluso da 38 anni. Nella sua sovranità egli disse: «Vuoi guarire?» Giovanni scrisse nel capitolo 4 del suo Vangelo che Cristo doveva passare per la Samaria. Perché? Perché sapeva che c'era una donna seduta vicino al pozzo, una povera anima assetata che aveva bisogno dell'acqua della vita. Nessun altro giudeo sarebbe mai stato visto in sua compagnia, per non parlare poi di assisterla. Ma Gesù sedette accanto a lei, iniziò una conversazione, sanò le sue necessità spirituali. Gesù era una persona veramente accessibile e avvicinabile. Il suo atteggiamento durante la sua attività pubblica confermò la veridicità di un'affermazione espressa dai suoi critici allo scopo di denigrarlo. «È un amico dei pubblicani e dei peccatori», dicevano. Quando parliamo degli antenati, della nascita, della vita di Gesù, abbiamo solo scalfito la superficie. La spada della giustizia di Dio lampeggiava luminosa ed era sospesa sul capo di una razza condannata. La ribellione dell'uomo, dimostrata dalla disubbidienza alla legge di Dio, esigeva la giusta sentenza di morte. Dio non dovette affrontare un dilemma, perché egli ci amava ancora prima della creazione del mondo. Secondo il piano eterno di Dio, Cristo lasciò la gloria del cielo e venne su questa terra per cercare e salvare coloro che erano perduti. Egli venne per essere punito e morire al nostro posto. Nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici. Per natura, noi eravamo nemici di Dio, perciò Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Veramente Cristo è a suo tempo, è morto per gli empi. Questo amico meraviglioso prese su di sé la pena e la sofferenza destinate al peccatore. Isaia disse: «Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione». La spada del giudizio, già pronta e lucente, cadde su di lui. Egli bevve fino all'ultima goccia la coppa dell'ira di Dio. Dovette persino sopportare l'agonia di vedere il viso del Padre volgersi via da lui. Perché? Cristina Rossetti lo ha giustamente espresso scrivendo: «Nessun altro agnello, nessun altro nome, nessun'altra speranza in cielo, terra o mare, nessun altro riparo da colpa e vergogna. Nessuno oltre a te». La battaglia era ormai conclusa. Sulla croce Gesù aveva chinato il capo e reso lo spirito. Era morto, lui giusto per gli ingiusti, per poter portarci a Dio. I soldati che cercavano di affrettare quella morte per crocifissione vennero per spezzargli le gambe, come avevano fatto con i ladri crocifissi con lui. Ma egli era già morto, neanche un osso gli fu spezzato. Il suo corpo fu posto nella tomba da mani amorevoli, ma le catene della morte, catene che avevano inesorabilmente trattenuto ogni altro abitante della terra, non potevano imprigionare lui. L'inoppugnabile decisione di Dio sull'efficacia di quella morte sul Calvario è la tomba vuota e la risurrezione di Gesù Cristo. Poi, dopo un breve periodo di attività successiva alla risurrezione, il nostro Signore ritornò maestosamente nella gloria. Il Salmo 24 ci offre una pallida idea di quella che deve essere stata la grande celebrazione avvenuta in cielo quando Egli ritornò dalla terra, dopo aver compiuto la missione che il Padre gli aveva affidato.
Leggi queste gloriose parole proprio nel Salmo 24, che dice: chi salirà al monte dell'Eterno e chi potrà stare nel suo luogo santo? O porte, alzate i vostri frontali, e voi porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno, forte, potente, l'Eterno potente in battaglia. Oggi in gloria c'è uno che è amico dei peccatori. Proprio la sua presenza nella dimora del cielo proclama a tutto l'universo che ogni figlio di Dio comprato a prezzo di sangue sarà un giorno là con lui. L'insegnamento del Nuovo Testamento dimostra che il Signore ha un gran da fare da quando è tornato in cielo. Gran parte dell'epistola agli Ebrei è occupata dalla descrizione dei dettagli della sua attività presente. Egli è il grande intercessore presso il trono di Dio. Tormentati, come siamo, da un accusatore, noi abbiamo bisogno sia di un intercessore che di un difensore. Per qualche ragione a noi ignota, Satana ha accesso in cielo. Egli vede i nostri errori e prende nota dei nostri peccati. È un delatore, un accusatore dei fratelli davanti al trono di Dio. Ma Cristo, nostro difensore, è là. Noi abbiamo un amico in tribunale. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è resuscitato, è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Anche quando ci allontaniamo da Lui, anche nei giorni in cui non cerchiamo la sua comunione come dovremmo, anche quando lo respingiamo, il Signore non smette di esserci amico, perché Egli è un amico

L'amicizia di Cristo per i peccatori si vede nella sua nascita e nei suoi antenati, nella sua attività pubblica e nella sua morte, nella sua ascensione e nella sua opera di intercessione alla destra del Padre. Ma un giorno Gesù disse ai suoi discepoli che stava per tornare dal Padre. Ecco ciò che disse: «Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Pure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò». Cosa avrebbe fatto lo Spirito Santo che doveva venire in risposta alla richiesta di Gesù? Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia, al giudizio, quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Nessuno ha mai visto la vittima di una rapina a mano armata perdonare e amare il ladro, né un padre alla ricerca di chi ha disonorato sua figlia a colmare di ricchezze il colpevole. Ma questo è l'atteggiamento di Gesù, l'amico dei peccatori. Egli ha mandato il suo Santo Spirito a rivolgere inviti accorati a uomini e donne che lo odiano. E nessuno è mai stato salvato, né è mai entrato in una comunione eterna con Dio, se non per opera dello Spirito Santo.

Siamo quasi giunti al termine per quanto riguarda il 78esimo numero di Punto Radio. Nella prossima puntata, ancora incentrata sulla figura di Gesù, parleremo di Gesù come amico dei debitori. E nella speranza di ritrovarti puntualissimo qui, anche nel prossimo numero, da parte mia è tutto. Un grande, calorosissimo abbraccio, come sempre. Ti aspetto qui nel numero 79, quando sarà ancora Punto Radio. Ciao, a presto.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Cari amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio biblico. Oggi vorrei iniziare il nostro studio leggendo dal Vangelo di Matteo, capitolo 17, il versetto 6, 7 e 8, ove è scritto che i discepoli, udito ciò, cioè udito quello che Dio aveva detto, caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù tutto solo. Amici miei, vorreste un buon motto, una buona massima per la vostra vita? Io suggerirei queste due parole del versetto 8. Solo Gesù. Soltanto Lui è la vera salvezza. Io spero che vi imprimerete bene in mente queste due parole. Solo Gesù. Perché queste parole ci forniscono un motto, una massima davvero perfetta, esauriente. E ora continuiamo la nostra lettura con Matteo leggendo il capitolo 17, versetto 9. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: non parlate di questa visione con nessuno, finché il figliol dell'uomo sia risuscitato dai morti. Come mai Gesù voleva aspettare fin dopo la resurrezione che i discepoli raccontassero ad altri questa visione? Perché fa parte della storia del Vangelo. La trasfigurazione ci dice esattamente chi è Gesù. Egli è l'agnello perfetto di Dio. Ormai è stato messo alla prova per 3 anni e ora, in questo momento della storia, egli si accinge a salire sulla croce per morire per i peccati del mondo. Vedete, Dio richiedeva un agnello senza macchia e il Signore Gesù è il solo che poteva morire di una morte sostitutiva per l'umanità, poiché egli era senza peccato. Nella sua perfetta umanità Gesù fu trasfigurato ed egli continua ad essere la sola speranza dell'umanità. La speranza dell'umanità non è la scienza, è nella cultura. Se ci troviamo in pieno inquinamento, se la moralità è scesa a un livello mostruoso, se i sentimenti umani ormai sono ridotti a qualcosa di vergognoso, purtroppo lo dobbiamo a quegli scienziati e a quegli uomini di cultura che troppo spesso si sono opposti al cristianesimo, anche se sovente tali persone si vestono di religiosità. Credimi, amico che mi stai ascoltando, l'unica speranza del mondo risiede soltanto in una persona, in Cristo Gesù. Perciò sii certo di conoscerlo a fondo, perché soltanto Lui può essere un'alternativa valida ai tuoi problemi. Nei prossimi versetti leggiamo che i discepoli gli domandarono a Gesù: perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia? E Gesù rispondendo disse loro: certo, Elia deve venire e ristabilirà ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, così anche il figliol dell'uomo ha da patire da parte loro. Ciò è scritto in Matteo al capitolo 17, versetti 10 a 12. Con queste parole Gesù conferma ciò che era stato detto dal profeta Malachia. Queste parole suscitano una domanda logica, e cioè: Giovanni Battista era davvero Elia? Io non saprei. Però, ricontrollando il capitolo 11 di Matteo, viene da pensare così. Tuttavia, non posso spiegare come questo possa accadere, ma questo è ciò che insegnano le Scritture. Gesù, inoltre, dice che anche lui dovrà soffrire come ha sofferto Giovanni Battista. E questa è la seconda volta che il Signore Gesù si riferisce apertamente alla sua crocifissione. E per togliere ogni dubbio riguardo il binomio Elia Giovanni Battista, leggiamo Matteo capitolo 17, versetto 13. Allora i discepoli capirono che era di Giovanni Battista che egli, Gesù, aveva parlato loro. Ora, nei prossimi versetti troveremo una situazione molto simile a a quella in cui si trova la cristianità del giorno d'oggi. Perciò venite con me, idealmente, ai piedi della montagna dove si trovavano gli altri discepoli. Ai piedi di quel monte vedremo che i discepoli si trovavano in difficoltà, difficoltà che mi portano alla mente una situazione molto comune al giorno d'oggi. Ma forse è meglio che leggiamo il capitolo 17 di Matteo, dal versetto 14 al versetto 17. E quando furono venuti alla moltitudine, cioè quando arrivarono dove stava tutta la gente, un uomo si accostò a Gesù gettandosi in ginocchio davanti a lui e dicendo: «Signore, abbi pietà del mio figliuolo, perché è lunatico e soffre molto. Spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli e non l'hanno potuto guarire». E Gesù rispondendo disse: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatemi qua questo ragazzo». Questo probabilmente è il caso più disperato che sia mai stato sottoposto a Gesù. E quella che ci si prospetta davanti a una situazione triste che denota l'impotenza dei discepoli. Ebbene, questa è un'immagine della Chiesa di oggi in un mondo che è posseduto dai demoni, un mondo che sta andando alla deriva. Eppure, vi chiedo, come mai la Chiesa è così impotente in questo mondo impazzito? Forse perché non usa sufficiente psicologia? O non dispone di abbastanza metodi o di denaro a sufficienza? Ma non è così. La Chiesa dispone di tutte queste cose, ma non sono queste cose ciò di cui la Chiesa ha realmente bisogno. Quest'uomo ha detto a Gesù: «Ho portato mio figlio dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo». E Gesù risponde: «O generazione incredula e perversa, fino a quando vi sopporterò?». Questo appellativo si adatterebbe molto bene alla Chiesa dei nostri giorni e purtroppo si adatta individualmente anche a me o anche a te che mi stai ascoltando. Manchiamo di fede, amico mio. Ecco la ragione per cui falliamo, come allora fallivano i discepoli. Manchiamo della fede necessaria per portare ogni nostro problema al grande medico, Cristo Gesù, colui che non può fallire mai. Infatti, Gesù sgridò l'indemoniato e il demone uscì da lui. E da quel momento il fanciullo fu guarito. Il Signore dunque rimproverò i suoi discepoli e poi rimproverò il demonio. Questo probabilmente fu il peggior caso di possessione demoniaca che il Signore avesse mai guarito. Allora i discepoli, leggo ancora nel Vangelo di Matteo al capitolo 17, versetto 19 a 21, i discepoli accostatisi a Gesù in disparte gli chiesero: «Perché non l'abbiamo potuto cacciare noi quel demone?». E Gesù rispose loro: «A causa della vostra poca fede. Perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte, passa di qui e spostati di là, e niente vi sarà impossibile». Gesù disse ai discepoli: «Nulla vi sarà impossibile, cioè nulla che sia in armonia con la volontà di Dio per voi». Infatti, era volontà di Dio che quel ragazzo fosse guarito dalla possessione demoniaca. Ma come mai i discepoli non riuscivano a guarirlo? La risposta a questa domanda l'ha data Gesù negli ultimi versetti: perché non avevano fede a sufficienza. Nei prossimi versetti vedremo che Gesù di nuovo annuncia la sua morte e la sua risurrezione. Infatti ecco cosa è scritto in Matteo capitolo 17, versetti 22 e 23. Ora, come essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: «Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno, e al terzo giorno risusciterà». Ed essi, all'udire queste parole, i discepoli ne furono grandemente contristati. Come vi ho detto, questa è la terza volta in cui Gesù parla ai suoi discepoli della sua morte e della sua risurrezione. La prima volta, se ben ricordate, fu quando si trovavano a Cesarea di Filippo. Ora Gesù si trova in Galilea, in cammino verso Gerusalemme, e di nuovo lo ricorda ai suoi discepoli, che naturalmente sono molto addolorati al sentire che Gesù deve essere ucciso. Il prossimo versetto che ora vedremo tratta di tutt'altro argomento, e cioè della riscossione delle tasse. Allora leggiamo insieme il capitolo 17, capitolo 17, versetto 24. Io spero che voi riusciate sempre a seguirmi con l'aiuto di una Bibbia. E quando furono venuti a Capernaum, quelli che riscuotevano le didramme si accostarono a Pietro dicendo: «Il vostro maestro non paga egli le didramme?» Questa era una tassa, questo nome è piuttosto strano per noi, didramma, era una tassa che veniva riscossa annualmente per il mantenimento del Tempio. E Pietro rispose: «Sì, la paga». E quando Pietro fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: «Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi prendono i tributi o il censo? Dai loro figlioli o dagli stranieri?» «Dagli stranieri», rispose Pietro. Gesù gli disse: «I figlioli dunque ne sono esenti, ma per non scandalizzarli, vai al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che varrà su, e apertagli la bocca troverai uno statere, prendilo e dallo a loro sia per me che per te». Gesù con queste parole precisa che, come figlio di Dio, non ha alcun dovere di pagare tasse per l'amministrazione del Tempio di Dio, tuttavia vuole dare il buon esempio. E qui, amici miei, con queste parole dobbiamo fermarci anche per questa volta. Il mio cronometro mi dice che il tempo ormai è quasi finito, perciò vi saluto, vi auguro ogni bene nel Signore e vi do l'appuntamento per il prossimo studio biblico.

0: Ti ha ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Lo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Matteo, capitolo 19, versetto 6. Quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Libro degli Atti, capitolo 16, versetto 34. Si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 4. Il matrimonio si è tenuto in onore da tutti. Il commento di oggi ci parla della fedeltà coniugale e si riferisce a quanto è riportato nell'Evangelo di Marco al capitolo 10, nei versetti da 2 a 12, e nell'Evangelo di Matteo al capitolo 19, nei versetti da 3 a 12. Interrogato sull'argomento del divorzio, Gesù risponde andando alle origini. Infatti nell'Evangelo di Marco al capitolo 10, versetto 6, troviamo queste parole: al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. La complementarietà fra l'uomo e la donna è fondamentale fin dall'inizio, è un dono del Creatore. Una profonda, felice e intima comunione si forma e si mantiene col dono reciproco dei coniugi. Per questo, prosegue Gesù, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. E insiste ancora nei versetti 7 e 8: così non sono più due, ma una sola carne. Quest'unità è lo scopo finale del progetto di Dio quando ha creato la razza umana, uomo e donna. Dio ha voluto così per la felicità delle sue creature. Non si tratta soltanto di un comandamento. Per questo Dio aggiunge: quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Quest'ordine è dato a tutti, uomini e donne, responsabili davanti al loro Creatore di ubbidire e di sottomettersi. Amici cristiani, la fedeltà coniugale è una testimonianza a ciò che Dio ha previsto per la serenità, l'equilibrio, il benessere dell'uomo e della donna. Se siamo sposati, ricordiamoci che tutte le risorse di Dio sono a nostra disposizione per rendere la nostra unione felice e viva, in modo che i nostri figli possano crescere e svilupparsi in un ambiente che trasmette loro amore e sicurezza. Domandiamo a Dio di aiutarci a mantenere la nostra coppia unita e ad essere testimoni del suo amore e della sua saggezza.

Nell'ultima nostra trasmissione vi ho parlato di ciò che facciamo durante le nostre conferenze sulla consulenza. Spesso riuniamo un gruppo di pastori assieme in qualche luogo e dopo aver discusso svariati aspetti della consulenza, io li esorto a scrivere in una forma abbreviata uno dei problemi più difficili che li hanno recentemente fronteggiati e poi di dare a me alla fine della conferenza, di modo che io posso esaminarli e studiarli tutti assieme. Certe volte si tratta di problemi matrimoniali, certe volte sono difficoltà familiari, ma spesso i problemi che mi vengono sottoposti sono esperienze reali che sono capitate ai consulenti stessi e che li hanno lasciati perplessi. L'ultima volta discutemmo uno di tali problemi, come trattare le offese, e osservammo che certe persone arrivano persino al suicidio a causa di esse. Io dissi ciò che si deve fare, e cioè che invece di star lì a prenderle volta dopo volta, si deve reagire attivamente secondo i principi che la Bibbia ci dà, facendo del bene a chi ci sta recando ingiuria. Quest'oggi abbiamo un'altra domanda che ha a che fare con un bambino che va a scuola dove è deriso. Ora, questa è una situazione molto comune nelle nostre scuole, dove i bambini, nati come sono in una natura di peccato, si esprimono spesso prendendo piacere a deridere i loro coetanei. Qui in questo caso troviamo che il problema trova radice in quello che dicemmo la volta scorsa. Come può un bambino che è deriso sopportare l'offesa ricevuta? Qui voglio rielencare come la domanda fu fatta e come fu risposta. E questa è la domanda: cosa si deve fare per un bambino che, avendo un problema di obesità, è spesso deriso dagli altri ragazzi della scuola? Il maestro della scuola pubblica, come quella della scuola domenicale, cercano di proteggere il bambino censurando la classe per la loro attitudine. La risposta fu di far altre domande. Si era cercato di investigare se il suo problema era dovuto a disordini glandolari o è dovuto ad eccedenza nutritiva? E la risposta fu che il problema derivava appunto dal mangiar troppo. Una scrupolosa visita medica dimostrava che la cosa non era dovuta affatto a cause fisiologiche. E con questa informazione andiamo avanti. Cosa dovrebbe un maestro o un genitore fare? Cosa possiamo noi suggerire per aiutare questo bambino a correggere questa situazione? Prima di tutto diremo che il desiderio dell'insegnante di proteggere il bambino è lodevole e questo deve essere riconosciuto. Il maestro aveva fino a un certo punto ragione a proteggere il bambino, ma vedete, il censurare la classe per la sua attitudine e considerare solo l'aspetto disciplinario del problema non aiuterà però ad eliminare il problema che ha il bambino, perché tutto quello che l'insegnante può fare è di allontanare temporaneamente le conseguenze del problema, ma non fa niente di proprio per eliminarlo. La protezione soltanto non è tutto, non è l'unica cosa da fare, anzi è la più piccola parte della soluzione e diventa solo significativa quando il problema diventa estremamente serio e pericoloso. Vedete, noi non possiamo proteggere le persone in tutte le fasi della loro vita e naturalmente non possiamo neppure proteggere i bambini quando sono esposti alla derisione, al ridicolezzo, alle beffe, allo scherno, alle ingiurie di diversa origine. Viviamo in un mondo di peccato e il peccato continua a manifestarsi su di noi da altri peccatori che si dilettano a farci soffrire, ma noi potremmo proteggere qualcuno in questo caso? E se questo è l'unico nostro mezzo per risolvere il problema, allora pure noi indirettamente diventiamo partecipi nel far del male a quel bambino, perché non gli insegniamo a come affrontare il problema stesso.
Quello che questo bambino necessita di imparare più di ogni altra cosa è di non indietreggiare mai davanti a una difficoltà e di imparare subito come ad affrontarla, perché se noi continuiamo a proteggerlo, questo diventerà per lui il modo di reagire ai problemi della vita. Cercherà sempre di evitarli o correrà in cerca di protezione. Ora, se un bambino arriva a conoscere Gesù Cristo come il suo Salvatore, se questo fanciullo è uno che è divenuto a conoscere che Gesù Cristo sparse il suo sangue sulla croce per lui, portando qui il peso dei suoi peccati e il giudizio e la penalità che i suoi peccati comportavano, questo bambino ha tutto ciò che gli necessita, sia l'istruzione delle scritture come la potenza dello Spirito Santo che gli permette di vivere secondo gli insegnamenti biblici e conseguentemente a come reagire davanti alla derisione. Voi ricordate, son certo, che anche il Signor Gesù fu deriso, si può dire che fu beffeggiato fino all'ultimo suo respiro sulla croce. Un insegnante, un genitore, qualsiasi persona che istruisce questo bambino può additargli questo fatto significativo. Il Signore Gesù seppe comportarsi bene davanti a quella derisione. Non reagì in alcun modo, non cercò di evitarla, ma trattò con coloro che lo derivevano, chiedendo a Dio che li perdonasse per i loro peccati. È da capirsi che quell'insegnante voleva proteggere il bambino perché il bambino era disturbato, e così pure lo era l'insegnante e tutta la classe. La derisione era spiacevole, non era cristiana, non era gentile da parte degli altri alunni di ridicolizzarlo, e naturalmente loro stessi necessitavano di essere fronteggiati con i loro difetti, con le loro mancanze e i loro peccati. Per certo, sì, questo è vero. Ma è pure vero che nel corso della sua vita il lanerottolo, il grassone, lo spilungone, come il benfatto, dovranno affrontare gente che li tratterà male. Così è meglio che quel bambino impari subito due cose: come Dio vuole che lui agisca davanti agli scherzi e alla derisione, e poi bisogna che sappi che Dio vuole che si dia a fare del bene per togliersi tutto quel grasso da dosso, invece che di nascondersi da coloro che glielo fanno notare. Naturalmente il maestro non deve permettere quella derisione crudele nella sua classe, ma pure deve rendersi conto che il bambino non può evitare la derisione e le beffe che gli vengano fatte quando è fuori dalla classe, durante la ricreazione, oppure quando è fuori dalla scuola. Per certo gli saranno addosso e lo derideranno. È così la cosa da fare, ed insegnargli a come fronteggiare questo problema ogni volta che ci si trova esposto. Da parte mia io suggerisco che il maestro si riunisca col bambino e i suoi genitori, se già non l'ha fatto, per discutere con loro queste cose. Si cerchi di ottenere dal bambino la promessa che egli si impegnerà e cercherà di dimagrire. Poi si deve raggiungere un accordo con il quale ampia cooperazione è fornita al bambino dalla sua famiglia. Per esempio, lo si aiuti con cibi che non ingrassino, con l'incoraggiamento a mantenere la dieta, con l'istruirlo come comportarsi secondo gli insegnamenti di Dio. In questa riunione l'insegnante può istruire i genitori su questo e non solo dir loro quello che succede alla scuola, ma ad esortarli ad unirsi con lui e con tutti gli altri che vengono in contatto col bambino ed aiutarlo a superare questo suo problema. Ora, il modo di fare deve essere lo stesso che menzionammo la settimana scorsa. Questo problema deve essere trattato secondo gli insegnamenti che troviamo nella Bibbia, nell'Epistola ai Romani, dove siamo esortati a benedire quelli che ci malediscono. Il bambino deve imparare a fare del bene a coloro che lo deridono, dandogli qualche cosa, dei dolci, qualche caramella, che del resto a lui sono del tutto nocivi. Quei nemichetti che si è fatto intorno alla scuola hanno dei bisogni, e se uno osserva un po' può certo presto imparare quali sono e cercar quindi di fare quello che può per loro. Allora vedrete che la derisione e gli scherzi pian piano svaniranno.
Ma come abbiamo detto, il principale problema qui è l'obesità, e di questo ne abbiamo precedentemente parlato in un'altra trasmissione. Oh Signore, noi ti preghiamo che tu aiuti gli insegnanti, le mamme, tutti coloro che sono in contatto con i bambini, non solo a proteggerli dalla derisione, ma ad insegnar loro a come fronteggiarla positivamente secondo la volontà di Dio. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Avete mai sognato di tesori nascosti? Di solitari covi di pirati? Di mappe con teschi e tibie incrociate? Un tesoro, dicono, è dove si trova. Non è tanto dove lo cerchi, ma come lo si cerca. Poiché tutto l'universo è un enorme scrigno traboccante di tesori. La più grande caccia al tesoro di tutti i tempi ebbe inizio quasi 400 anni fa in Olanda, nel piccolo paese di Middelburg, dove Jan Lippersey e Zacharias Janssen offrirono al mondo il telescopio e il microscopio. Fu Galileo a puntare per primo il telescopio verso i cieli, creando così uno strumento che permise di spezzare le catene che tenevano avvinto l'uomo alla Terra e di percorrere i sentieri dei cieli non ancora tracciati sulle carte. Il telescopio si fece sempre più grande. Divenne sempre più importante per l'uomo che col passare degli anni lo perfezionò a tal punto da costruire niente meno che il gigante di Palomar. Un gigante che, nonostante le sue 500 tonnellate di vetro e di acciaio, potrebbe essere mosso dalla mano di un bambino, tanto è perfetto. Un gigante dall'occhio di 200 pollici che scruta lo spazio attraverso un miliardo di anni luce. Ma cos'è un miliardo di anni luce? Immaginiamo un viaggio nello spazio alla velocità del suono di 760 miglia orarie. A questa velocità potremmo raggiungere la Luna in 12 giorni, 22 ore e 48 minuti. Per arrivare al Sole occorrerebbero oltre 5.000 giorni, cioè quasi 20 anni. Ma per raggiungere la stella più vicina è necessario viaggiare notte e giorno per 3.800.000 anni. Continuando a questa velocità per altri 75 miliardi di anni, raggiungeremmo finalmente i confini del nostro sistema galattico o del nostro universo. Da questa sommità potremmo scrutare la profondità dello spazio. Ora abbandoniamo il nostro aviogetto, lasciamoci trasportare da un fascio di luce che ci porterà attraverso lo spazio ad una velocità di un milione di volte superiore a quella del suono, 186.262 miglia al secondo. Dopo aver viaggiato alla velocità della luce, ancora per un milione di anni, ci troveremmo in un altro universo composto da 100 miliardi di altre stelle.

Ma questo è solo il nostro vicino più prossimo nello spazio, la galassia Andromeda. Questi sistemi galattici o universi sembrano quasi simili alla nostra Via Lattea. Sono tutti più o meno a forma di spirale, quasi piatti a osservarli di profilo. Il loro diametro è di circa 100.000 anni luce e ricordate, un anno luce equivale a circa 6 milioni di miglia. Quanti altri universi esistono? Nessuno lo sa. Ve ne sono almeno 200 milioni solo nel raggio del telescopio di Palomar, ciascuno composto da 100 miliardi di soli. Le scoperte che l'uomo ha compiuto per mezzo del telescopio gli hanno procurato un senso di profonda nullità. Il mondo che sembrava così immenso si riduceva

Poiché il telescopio mostra parte dell'immagine. È interessante la coincidenza che telescopio e microscopio siano nati contemporaneamente e nella stessa terra d'Olanda. Mentre Jan Lippershey costruiva il primo telescopio, Zacharias Janssen costruiva un piccolo strumento che avrebbe schiuso il favoloso tesoro delle piccole cose. Migliaia di anni fa fu chiesto a Giobbe: sei mai entrato nei depositi della neve? I depositi della neve. Sì, depositi di bellezza, d'arte, rari e impagabili, tuttavia accessibili a tutti. Chi di voi non ha partecipato almeno una volta ad una battaglia con le palle di neve? Ma esistono altri tesori. Quando il caldo sole torna a risplendere, la neve si scioglie, goccia su goccia, rivolo su rivolo, ruscello su ruscello, rotolando giù per i declivi della montagna verso il suo destino. Per essere finalmente incanalata nei sistemi di irrigazione e poi ribollire e penetrare nella terra obbedendo al richiamo delle radici assetate, risalire e sbocciare in un miracolo, il miracolo della vita. Sei mai entrato nei depositi della neve? Quel tesoro al quale l'uomo anela ma che solo Dio può dare? È Dio troppo impegnato per occuparsi dell'uomo? Ma ciò è ridicolo se si pensa che ogni giorno assistiamo al miracolo della sua mano. Esiste forse un altro tesoro nella neve? Un tesoro nascosto che non sfugge però all'occhio attento, visibile solo al paziente ricercatore della verità? Sì, e questo tesoro vale più di tutto l'oro e i gioielli del mondo. Il fiocco di neve. Ecco il vero tesoro della neve. Nascosto nel profondo mistero di ogni piccolo fiocco di neve si cela il tesoro della saggezza e dell'intelletto di Dio.

Quanti fiocchi di neve si trovano sulle pendici di un monte? L'uomo non potrebbe neanche contarli. Dio avrebbe potuto crearli tutti uguali, tutti in una massa informe. Invece volle farne di ognuno un mistero, tutti perfetti, tutti con la stessa forma più o meno esagonale e tuttavia tutti diversi. Forse per fare comprendere all'uomo il suo infinito amore per le piccole cose. Come potrebbe Dio ignorare l'uomo? Come potrebbe non curarsene? Avete mai osservato un granello di sale? Quel semplice granello composto di miliardi e miliardi di particelle così piccole che se formassimo una pila non riusciremmo a vederla nemmeno con l'aiuto del microscopio? Ora fate cadere una goccia d'acqua su quel granello di sale. Riscaldate appena il vetrino. Qualcosa sta accadendo a quel granello di sale. Noi diciamo che si dissolve. Milioni di quelle molecole invisibili si separano e si mescolano alle molecole dell'acqua. E il granello di sale scompare. Ma ora, mentre il vetrino si raffredda, proviamo un ingrandimento maggiore. Appena la temperatura si abbassa, moltitudini di piccole gemme appaiono dal nulla. Milioni e milioni di invisibili molecole si riuniscono per formare microscopici cristalli di sale. Un tesoro nascosto nelle piccole cose.

Con il microscopio la medicina si trasforma in uno scrigno prezioso. Ogni sostanza racchiude il suo magico tesoro. Nel vostro sciroppo per la tosse potrebbe esservi idrato di terpina, che produce lunghi e sottili cristalli ad angoli così precisi da renderli diversi da tutti gli altri. Il lavaggio oculare che voi usate contiene probabilmente acetato di zinco. Ogni sostanza cristallina produce il suo cristallo caratteristico. L'acido ossalico forma un guazzabuglio di microscopiche pagliuzze. L'idrochinone, una foresta di aghi opachi. I cristalli in genere sono microscopici, ma esistono eccezioni. Lo zucchero d'orzo è formato da invisibili molecole di zucchero che si addensano dando forma a microscopici cristalli che con un costante aumento di molecole a temperatura uniforme aumentano all'infinito. Avrete certamente notato questi enormi cristalli di zucchero in qualche barattolo dimenticato in un angolo recondito della dispensa. Una buona dose di molecole, temperatura costante e secoli. Questi sono gli ingredienti che hanno trasformato il cuore della Terra in una riserva inesauribile di tesori. Tesori che hanno attratto l'uomo come enormi magneti negli oscuri meandri della Terra. Esploratori di grotte, speleologi, uomini dal prepotente desiderio di avventura.

Questi uomini non cercano l'oro, ma l'evanescente gemma del sapere, per giungere primi dove nessuno ha mai messo piede e per conoscere l'ignoto.

Le pittoresche figure che rendono fantastiche le grotte sono formate da minerali sciolti dall'acqua, non scavate dai torrenti ma modellate silenziosamente attraverso i secoli dal costante gocciolio dell'acqua. Mentre la goccia resta per un attimo sospesa, essa evapora impercettibilmente, lasciandosi dietro piccolissime molecole di calce. Con questo processo si formano dall'alto le stalattiti. Con uguale processo vengono formate dal basso le stalagmiti. Proprio come i cristalli che si formano nel barattolo di marmellata dimenticato nella dispensa, così attraverso gli anni, molecola su molecola, si formano cristalli di indescrivibile bellezza negli oscuri meandri della terra. Alcuni scalano le vette, altri discendono nelle profondità, ma ovunque essi vadano, trovano che la mano miracolosa di Dio li ha preceduti.

Vorrei rendervi partecipi di una meravigliosa esperienza. La formazione di un microscopico cristallo sotto una luce polarizzata. Prendiamo un pizzico di trional. Copriamolo con un vetrino. Quindi riscaldiamolo finché non si scioglie. Adesso osserviamo questo liquido al microscopio.

Con alcuni additivi chimici i cristalli si formano molto lentamente, con altri la formazione è quasi istantanea e sono tutti diversi fra loro poiché le molecole sono diverse. Ogni sostanza rivela una sua particolare forma e bellezza.

Il deserto è una landa solitaria abbandonata da Dio, una landa desolata e senza vita. Il vecchio cercatore di minerali ha trascorso tutta la sua vita in questa landa arroventata alla ricerca di un tesoro, con la speranza di diventare ricco un giorno. Tuttavia, giorno per giorno, ha calpestato un tesoro che non avrebbe mai pensato che esistesse. Un tesoro scoperto recentemente dall'occhio indagatore della scienza. I microscopici fiori del deserto. Piante grasse, come vengono volgarmente chiamate. Dio le ha create per gli uomini. Ma gli uomini sono troppo grandi perché possano chinarsi ad ammirare l'amore di Dio per le piccole cose. Come riescono a sopravvivere i minuscoli semi di queste piante delicate alla soffocante calura estiva e al freddo intenso delle notti d'inverno? Come possono mettere radici nelle aride sabbie del deserto? Si è accertato che questi invisibili semi riescono a sopravvivere per più di 5 anni in attesa di condizioni favorevoli per dar vita al loro misterioso germoglio. Indagando il mistero della loro crescita in questo strano ambiente, gli scienziati sperano di imparare qualcosa di nuovo in modo da poter soccorrere l'umanità alla ricerca di altri mezzi per sfamare un mondo affamato.

0: Abbandonato da Dio?
1: No.
0: Finché esistono milioni di meravigliose minuscole piante che testimoniano dell'amore di Dio per le piccole cose. Sembra impossibile che siano trascorsi 150 anni dalla scoperta del microscopio prima che qualcuno pensasse di servirsene per osservare una goccia d'acqua. Dopotutto, cosa potrebbe esservi in una goccia d'acqua se non acqua? È lontana ormai l'epoca degli strumenti fatti a mano, ma in retrospettiva possiamo rifarci all'epoca in cui Anthony Leeuwenhoek per primo sbirciò in una goccia d'acqua. Con grande emozione si accorse di avere scoperto un nuovo mondo. Un mondo estremamente minuscolo, di creature che avevano vissuto, si erano riprodotte, avevano lottato ed erano morte, e tuttavia sconosciuto fin dagli inizi dei secoli. Al mondo incredulo, egli annunciò la sua scoperta. Nell'acqua vivevano minuscole bestiole, come egli le chiamò. E queste, in una goccia d'acqua, erano più numerose di tutti gli abitanti della sua madre terra. Molti sono organismi monocellulari, cioè il loro corpo è formato da una sola cellula. Un'unica complicatissima cellula che permette di muoversi, di assimilare cibo e di riprodursi. Una piccolissima cellula in cui alberga il meraviglioso mistero della vita. L'ameba, lo spettro del mondo microscopico. Per anni questa fantastica creatura monocellulare ha eccitato la fantasia degli scienziati. Essa spinge la parete della cellula nella direzione voluta e così viene alla luce. Una minuscola goccia di protoplasma che comunque vive, evita i prodotti nocivi, rifugge dalla luce intensa e si procura il cibo per sopravvivere. Il protoplasma. Dove mai negli spazi siderali si trova un mistero più inscrutabile della stessa vita? Abbiamo dato appena uno sguardo a ciò che può vedersi in una goccia d'acqua, ma soffermiamoci un momento. Vi sono 117.000 gocce in un gallone d'acqua. 1.100.000.000 di galloni in un miglio cubo d'acqua e 400 milioni di miglia cubiche di acqua sulla Terra. Alcuni scienziati delle Università della California Meridionale si sono molto interessati a tutti i tipi di vita esistenti nel mare. Ma nessuna è più importante delle microscopiche piante e degli animali intrappolati in una fittissima rete di plancton. Anche qui, il vero tesoro va ricercato nelle piccole cose. Molti di noi sono portati a credere che la vita microscopica esista solo nell'acqua dolce. Ma una goccia d'acqua di mare è ancora più prolifica. Il numero e la varietà di vite esistenti nel mare sono al di là di qualsiasi immaginazione. Questo esserino, che sembra si eserciti in un numero da giocoliere, vive in un tubo cavo. Quando decide di cambiare posto, si dirige cautamente verso l'estremità del tubo, mette in moto il suo fuoribordo e parte con tutta la sua casa di vetro. Anche il mondo microscopico ha i suoi pagliacci. Questi esserini sono davvero divertenti.

Il fondo del mare è il museo del mondo microscopico. È qui che innumerevoli miliardi di esseri viventi hanno vissuto e sono morti, lasciando una favolosa traccia della loro esistenza. Solo fango nero e melmoso, ma che tuttavia si rivela al microscopio formato da minuscole particelle di squisita bellezza. Esse vennero formate da creature che una volta vissero in queste invisibili regge servendosi di elementi chimici ritrovati nel mare. Le diatomee costruirono le loro case con il silicio. Piccolissime case di vetro, così piccole e così perfette da servire per il controllo delle lenti di potentissimi microscopi. Vi sono oltre 10.000 specie di diatomee e ognuna di esse costruisce la sua casa diversa da tutte le altre. Queste sono diatomee viventi. Si trovano in numero incredibile in tutte le acque, dolci e salate, ma specialmente nel mare. Quando la diatomea muore, la sua casa va in fondo al mare. Incredibile a dirsi. Questa roccia alta 30 metri è composta quasi esclusivamente di diatomee. In un pizzico di terra di diatomee vi sono più di 14 milioni di diatomee. Quante diatomee esistono in una palata della scavatrice? Se provassimo a contarle, i numeri non avrebbero più nessun significato. E ricordate, ciascuna diatomea era un essere vivente, una creatura di Dio. Questa zona una volta era sommersa dal mare, in cui vivevano e si riproducevano diatomee in numero fantastico. Quando morirono, le loro minuscole case si poggiarono sul fondo del mare formando uno spesso deposito che ricoprì una superficie quadrata di 5 miglia e mezzo. Un Dio che può creare una galassia di 100 miliardi di soli incandescenti e lanciarla nello spazio deve essere un Dio di una potenza infinita. Ma un Dio capace di creare minuscoli organismi viventi e dotarli della facoltà di costruirsi queste piccolissime casette deve avere un amore infinito per le piccole cose. Abbiamo finora esplorato i tesori nascosti nell'universo. Abbiamo esaminato insieme le cose immense e quelle minime. E sono sicuro che ognuno di noi si sarà chiesto quale posto possa occupare l'uomo nello schema eterno dell'universo. Una risposta a questa domanda ci viene da una recente straordinaria scoperta scientifica. Prendiamo l'oggetto più piccolo che noi conosciamo. Una particella subatomica del diametro di 1 miliardo di bilionesimi di pollice. E poniamola da un lato. Prendiamo ora l'oggetto più grande che l'uomo conosca, una galassia di stelle identica alla nostra. E poniamola all'altra estremità. Ora ipotizziamo che un uomo di statura media si trovi proprio al centro della mappa, esattamente a metà tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Penso che un matematico direbbe che l'uomo è esattamente il punto medio dell'universo. Si interessa Dio all'uomo? A questo punto la domanda diventa ridicola. Certo che si interessa. Se smettesse di occuparsi di noi, da quel momento sarebbe la nostra fine. Ma l'amore di Dio va oltre il nostro respiro e oltre i battiti del nostro cuore. Esso è rivolto alla vita. Dalla Bibbia apprendiamo che Dio si preoccupa soprattutto del nostro benessere spirituale per l'eternità. La Bibbia ci insegna inoltre che la provvidenza di Dio è infinita, abbondante e meravigliosa. E Dio ha tanto amato il mondo e ha dato il suo unico figliuolo affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Qual è il più grande tesoro della vita? Conoscere Dio. Non solo come creatore dell'universo, ma come nostro salvatore,
e nostro padre. Questo dono prezioso è alla portata di tutti. Per raggiungerlo basta tendere la mano alla fede.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Mosè, condottiero del popolo di Israele, fu sotto ogni punto di vista uno dei più grandi uomini che siano mai vissuti, grande nella fede, per la quale seppe rinunciare a tutte le meravigliose prospettive di ricchezza, potenza ed onori che poteva offrirgli l'Egitto. Mosè era stato allevato e curato come un principe egiziano fin dalla sua fanciullezza, eppure scelse di mettersi con il popolo di Dio, che era una nazione di umili schiavi. Grande per il suo spirito di preghiera, in ogni emergenza ricorreva al Signore e gli parlava come ad un padre, e non lo fece mai invano. Grande in umiltà e mansuetudine, Mosè non cercò mai una posizione di preminenza. La vera grandezza venne a lui senza che facesse alcun tentativo per rincorrerla. Sapeva anzi rinunciare al suo proprio benessere pur di procacciare quello del popolo. Di Mosè la Bibbia dice che era un uomo mansueto più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Un giorno, nel campo israelita, accadde che due uomini, Eldad e Medad, si misero a profetizzare. Giosuè, il giovane che aveva guidato gli uomini di Israele nella battaglia contro gli Amalechiti, corse ad avvertire Mosè e lo esortò a proibire che lo facessero. Ma Mosè gli rispose: «Sei tu geloso per me? O fossero pur tutti profeti nel popolo dell'Eterno, e volesse egli mettere il suo spirito sopra ciascuno». Mosè aveva un fratello e una sorella. Il fratello era Aronne, sommo sacerdote al tabernacolo di Dio, e la sorella si chiamava Miriam. Anche Miriam aiutava Mosè nel suo compito, poiché era profetessa. Quando Mosè piccolissimo era stato deposto sulle acque del Nilo, rinchiuso in un paniere, era stata Miriam che aveva vigilato su di lui di nascosto fino all'arrivo della figlia di Faraone. Dopo la traversata del Mar Rosso, era stata ancora Miriam a guidare le danze e i canti di lode al Signore delle donne di Israele. Un giorno Miriam ed Aaron, indispettiti del fatto che Mosè avesse preso in moglie una donna di razza etiopica, cominciarono a sparlare di lui con spirito di gelosia. «L'Eterno ha parlato soltanto per mezzo di Mosè?» dicevano. «Non ha forse parlato anche per mezzo nostro?» Il Signore udì queste cose e non gradì che si mormorasse contro il suo servo. Convocò Mosè, Aaron e Miriam al tabernacolo e parlò dalla colonna di nuvola. «Ascoltate bene le mie parole», disse. «Se vi è fra voi qualche profeta, io mi faccio conoscere a lui in visione. Parlo con lui in sogno. Ma non tratto in questo modo col mio servo Mosè, che è l'uomo più fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo a tu per tu, facendomi vedere. Perché dunque non avete avuto paura di parlare contro il mio servitore, contro Mosè?» L'ira del Signore si era accesa contro i fratelli di Mosè. Dopo che la nuvola dell'Eterno si fu ritirata, Miriam si accorse di essere diventata lebbrosa. Tutto il suo corpo recava i segni dell'orribile male. Aaron la guardò e inorridì. Entrambi si pentirono allora di aver peccato, mormorando contro Mosè. E Aaron disse al fratello: «Ti prego, non farci portare la pena di un peccato che abbiamo stoltamente commesso e di cui siamo colpevoli. Non permettere che questa terribile malattia divori le sue carni». Mosè allora invocò il Signore dicendo: «Guariscila, oh Dio, te ne prego». E l'Eterno gli rispose che era necessario che soffrisse un po' a causa del peccato commesso, e ordinò che si isolasse Miriam per 7 giorni fuori dall'accampamento, dopodiché avrebbe potuto rientrare guarita tra il suo popolo. Israele fu così obbligato a mantenere fermo il campo per 7 giorni in attesa del rientro di Miriam. Allo scadere del tempo prescritto, poté rimettersi in marcia e andò ad accamparsi nel deserto di Paran.

Circa 2 anni dopo la loro partenza dall'Egitto, gli israeliti giunsero nelle vicinanze di Canaan, la terra promessa. Mosè scelse allora 12 uomini tra i capi di ogni tribù e li mandò ad esplorare il paese di Canaan. Ne nomineremo 2 soltanto perché entrambi avranno un ruolo particolare negli avvenimenti che seguiranno. Il primo si chiamava Caleb, della tribù di Giuda, il secondo Giosuè, della tribù di Efraim. Di lui abbiamo già sentito parlare in qualche altra occasione. Mosè aveva ordinato a questo gruppo di uomini di percorrere il paese per farsi un'idea il più possibile precisa del numero dei suoi abitanti, del fatto se si trattava di gente guerriera o pacifica, se esistevano città fortificate, se il terreno era fertile o arido. Anzi, a riprova di quest'ultimo particolare, aveva chiesto che al ritorno portassero con sé alcuni prodotti del luogo. Gli esploratori impiegarono 40 giorni a percorrere il paese di Canaan. Al ritorno portarono con loro un enorme grappolo di uva che avevano staccato dalle vigne di una fertile vallata, talmente grosso e pesante che avevano dovuto appenderlo ad una stanga e portarlo in 2 uomini. Oltre a questo recavano dei fichi e delle melagrane. Rientrati tra il popolo che si era accampato a Cades, mostrarono le cose che avevano portato e riferirono i risultati della loro esplorazione a tutto Israele che si era radunato appositamente. «Siamo andati nel paese dove tu ci hai mandato», dissero rivolti a Mosè, ma in modo che tutto il popolo udisse. «È davvero una terra buona e fertile, ed ecco i suoi frutti. Però il popolo che abita quel paese è potente, le città sono fortificate e molto grandi. Vi abbiamo visto persino dei giganti». A queste notizie il popolo cominciò a mormorare e ad agitarsi, ma Caleb, uno degli esploratori, cercò di calmare gli animi. «Andiamo pure alla conquista di quel paese», disse. «Siamo benissimo in grado di soggiogarlo». Ma tutti gli altri uomini che erano andati con lui, all'infuori di Giosuè, reagirono dicendo: «Noi non siamo capaci di salire contro quelle popolazioni, perché sono più forti di noi. Non potremmo mai reggere al confronto. Rispetto ai giganti che abbiamo visto, noi sembriamo cavallette». Il popolo proruppe in grida e pianti e continuò così per tutta la notte. Poi cominciò a brontolare contro Mosè ed Aronne dicendo: «Fossimo pur morti in Egitto, oppure in questo deserto. Le nostre mogli e i nostri bambini saranno preda del nemico. Meglio sarebbe tornare in Egitto». E infatti si dicevano l'un l'altro: «Nominiamoci un capo e torniamo in Egitto». La situazione si faceva preoccupante e Mosè ed Aronne si prostrarono davanti al Signore. Nel frattempo, Giosuè e Caleb, i 2 esploratori fedeli, vollero fare un altro tentativo per persuadere il popolo. «Il paese che abbiamo esplorato è buono, buonissimo», dissero. «Se l'Eterno ci è favorevole, ci introdurrà in esso e ce lo darà. Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo di quel paese. L'Eterno è con noi, non abbiate timore». Ma nessuno volle dar loro ascolto, cercarono anzi di lapidarli. Il Signore allora apparve nella sua gloria sopra la tenda di convegno e disse a Mosè: «Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro?» Nella sua ira voleva distruggerli e suscitare una nazione da Mosè, come già aveva minacciato di fare al tempo del vitello d'oro. Ma anche in quest'occasione Mosè pregò e supplicò in favore degli uomini di Israele. Ricordò al Signore che erano il suo popolo, il popolo che egli stesso aveva guidato fino a quel momento. Se li avesse sterminati, gli altri popoli avrebbero detto che l'Eterno non era stato capace di farli entrare in Canaan e che per tale ragione li aveva fatti morire. «Ti prego», soggiunse, «perdona l'iniquità di questo popolo, secondo la grandezza della tua misericordia, oh Dio, come li hai perdonati dall'Egitto fin qui». E il Signore volle esaudire ancora una volta la richiesta di Mosè. Disse che sì, avrebbe perdonato al popolo, ma a tutti coloro che avevano peccato contro di lui non avrebbe concesso di vedere il paese di Canaan. Avrebbe punito il popolo condannandolo a vagare nel deserto per 40 anni, tanti quanti erano stati i giorni dell'esplorazione, 1 anno per ogni giorno, finché non fossero morti tutti coloro che in quel momento avevano superato i 20 anni, ad eccezione di Giosuè e Caleb.
Questi due fedeli esploratori sarebbero entrati nella terra promessa coi bambini, divenuti adulti, della generazione che si era ribellata, e in tal modo quegli stessi bambini di cui i loro padri avevano detto che sarebbero stati preda del nemico, avrebbero invece ereditato il paese di Canaan. Dopo aver pronunciato questa sentenza, il Signore punì gli altri 10 esploratori infedeli, fulminandoli all'istante. Mosè riferì al popolo quanto il Signore aveva decretato. Allora gli israeliti sgomenti cambiarono idea e si dissero l'un l'altro: «Andiamo lo stesso a conquistare il paese». «Non lo fate», li ammonì Mosè. «Ora il Signore non è più con voi e i vostri nemici vi ucciderebbero». Ma non tennero conto dell'avvertimento e partirono ugualmente. Come risultato subirono una dura sconfitta che li costrinse a tornare nel deserto e a sottomettersi al Signore.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!
2: Da piccola mi piaceva tanto quando tutta la famiglia saliva in macchina per dirigersi verso la fattoria degli zii Doug e Franz nel Maryland. Noi bambini amavamo lo zio Doug, ci faceva mungere le mucche e portare loro il fieno. Era così divertente allungare la mano per accarezzare il muso umido di una mucca che ruminava. Nel granaio colmo di fieno potevamo costruire fortini e lanciarci la paglia. E poi c'erano le battaglie dei pomodori nei campi, con pomodori grandi, succosi e molto maturi. Naturalmente eravamo nei guai quando ci presentavamo per la cena tutti sporchi, ma faceva parte del divertimento. Non ci voleva molto per arrivare alla fattoria con l'auto, forse una cinquantina di chilometri. Ma per qualche ragione il viaggio sembrava non avere mai fine. Già dopo 15 minuti di percorso cominciavamo a sporgerci in avanti e a piagnucolare. «Non ci siamo ancora? Ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto?» Mi ricordai di questo tempo fa mentre studiavo il libro dei numeri. Appena liberati dopo 4 secoli di schiavitù in Egitto, gli israeliti aspettavano con ansia la terra promessa. Che patria meravigliosa sarebbe stata! Libertà, spazio a volontà! E cosa aveva detto Dio? Una terra dove scorre latte e miele. Sembrava troppo bello per essere vero. I pensieri di quel bellissimo paese devono aver riempito la loro immaginazione mentre per le prime volte levavano le tende, preparavano i bagagli e aspettavano che la tromba desse il segnale di un altro giorno di marcia. Ma dopo appena 3 giorni di viaggio, la Bibbia ci dice che iniziarono a mormorare e lamentarsi. Me li posso immaginare mentre chiedono a Mosè e ad Aronne: «Non ci siamo ancora? Ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto?» Devono aver reso terribile quel viaggio a Mosè, il quale sapeva che il cammino sarebbe stato ancora lungo. Proprio come noi bambini, gli israeliti non avevano né pazienza né autocontrollo. Disprezzarono la lunga attesa e l'avanzata faticosa a un ritmo che ritenevano troppo lento. Potrebbe accadere la stessa cosa a te e a me quando pensiamo al cielo, la nostra terra promessa? La luminosa immagine della nostra patria futura ci rende annoiati e insoddisfatti del lungo tempo che abbiamo qui sulla terra? Ci chiediamo con impazienza: ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto? Nella nostra mancanza di perseveranza e disciplina ci lamentiamo di quella che sembra una lunga attesa? Non comportiamoci da bambini viziati, non facciamo come quei brontoloni nel deserto che furono motivo di dispiacere per i loro conduttori e di dolore e rabbia per il loro Dio. No, proprio il pensiero della terra promessa davanti a noi, del cielo che ci aspetta, dovrebbe riempirci di gioia e spronarci ad andare avanti con forza e grande pazienza. Non ci siamo ancora? No, non ancora, non proprio. Ma ogni giorno ci porta più vicino alla meta. Quando arriveremo? Nel suo tempo, nel momento opportuno, forse prima di quanto pensiamo. Perché ci vuole così tanto? Il nostro amorevole Signore ci vuole a casa più di quanto lo desideriamo noi, ma c'è del lavoro da fare, ci sono persone da raggiungere e un Salvatore da seguire per la strada tortuosa lunga giorni e anni. Quando finalmente entreremo nel vialetto del cielo e lo vedremo aspettarci alla porta, il lungo viaggio non ci sembrerà poi così lungo.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Vogliamo aprire le nostre Bibbie questa mattina al Vangelo di Luca, capitolo 22. E leggeremo dal versetto 35 fino al 46. Poi disse loro: quando vi mandai senza borsa, senza sacca, senza sandali, vi è forse mancato qualche cosa? Ed essi dissero: nessuna. Disse loro dunque: ma ora chi ha una borsa la prende con sé, e così pure una sacca, e chi non ha la spada vende la sua veste e ne compri una. Poiché io vi dico che ciò che è scritto deve ancora essere adempiuto in me, ed egli è stato annoverato fra i malfattori. Le cose infatti che sono scritte di me hanno il loro compimento. Allora essi dissero: Signore, ecco qui due spade. Ma egli disse loro: basta. Poi uscito andò come al solito al monte dei Olivi, e anche i suoi discepoli lo seguirono. Giunto sul posto, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. E si allontanò da loro circa un tiro di sasso, e postosi in ginocchio pregava, dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Allora gli apparve un angelo dal cielo per dargli forza. Ed essi, essendo in agonia, pregava ancora più intensamente, e il suo sudore divenne simile a un grume di sangue che cadevano a terra. Alzatosi poi dalla preghiera, vieni dai suoi discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza, e disse a loro: perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, insegnaci questa mattina anche come noi non possiamo entrare in tentazione. Se, Signore, entriamo in tentazione, come possiamo fuggire la tentazione, Signore? Signore, confesso che io non ho niente di offrire a nessuno. Le mie parole non hanno nessun peso, nessuna autorità, ma aspettiamo che Tu ci parli questa mattina, Signore, perché solo Tu, Gesù, hai le parole di vita eterna. Parlaci questa mattina attraverso la Tua parola e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi qui Gesù sta per andare, per essere arrestato, per essere beffato, scaffeggiato, frustrato, abbandonato dai suoi amici e poi inchiodato in una croce. Questi primi versetti vediamo che non è biblico questi gruppi che dichiarano che un credente deve fare voto di povertà, deve abbandonare tutto e vivere sopra una montagna. Quando Gesù ha mandato fuori questi discepoli senza borsa, senza niente, era una prova di fede, no? Un viaggio di fede. Ma non era, no? Gesù non stava dettando un stile per tutta la loro vita. Vediamo, prima vi ho mandato senza niente, ma adesso potete avere una casa o una borsa o quello che vi serve. Ci sono gruppi che dicono, no, deve abbandonare tutto, deve andare senza niente. Vabbè, se il Signore dice a te questo, lo devi fare. Ma biblicamente non c'è un precedente che i cristiani devono abbandonare tutto e vivere una vita itinerante. In versetto 39, poi uscito andò come al solito al Monte delle Olive, e anche i suoi discepoli lo seguirono. Mi piace qui che sappiamo da quello che abbiamo letto che Gesù andò al giardino di Getsemane, il Monte delle Olive, per pregare. E qui lo Spirito Santo ha ispirato Luca a descrivere il fatto che per Gesù non era una cosa rara di andare a pregare, era il suo solito, era suo quello che faceva ogni giorno, appartarsi con il Padre Celeste in preghiera, e dovrebbe essere il nostro solito. Amen. Perché lì troviamo il fonte della nostra vita, nella parola di Dio e nella preghiera. Qui Gesù ha detto: pregate che non entrate in tentazione. Ma molti di noi, e io incluso, preghiamo dopo che siamo caduti già nella tentazione, no? Siamo tentati, sbagliamo, cadiamo magari nel peccato, e poi: Signore, perdonami, aiutami, lavami di nuovo, restaurami a quell'intimità con te. Ma Gesù qui ci sta insegnando: pregate che non entrate neanche nella tentazione. E secondo me c'è, magari non è molto apparente leggendolo così, però il fatto di pregare di non entrare in tentazione, secondo me, è proprio un atteggiamento di alta umiltà da parte nostra, da parte di un credente, di svegliarci la mattina e dire: Signore, non fa neanche che sono tentato, perché sono debole, che sono, Signore, Tu lo sai, senza la Tua grazia. Aiutami di neanche entrare in luoghi dove sarò tentato, o frequentare persone che mi tenteranno, o andare in ambienti dove posso esporre la mia vita alla tentazione. Noi non siamo legalisti che facciamo una lista di questo non deve fare e questo deve fare, ma noi come credenti dovremmo avere anche saggezza in quello che guardiamo, quello che ascoltiamo, le persone che frequentiamo, i luoghi che frequentiamo. Certamente se una persona magari esce da un'esperienza di tossicodipendenza, che è tentato di nuovo usare l'eroina, allora non va nei ambienti dove ci sono i vecchi amici che hanno l'eroina lì a disposizione. Penso che è logico questo, no? E anche noi come credenti, se notiamo ambienti o situazioni quando noi cadiamo sempre in un'area della nostra vita, dovremmo evitarlo. E dovremmo pregare: Signore, aiutami di non sbagliare più in questo senso, di non peccare più contro di Te in questo senso. In Italia la religione della maggioranza delle persone insegna: basta che tu vai alla messa ogni domenica, no? O che vai in chiesa una volta alla settimana, confessi, giusto? Poi sei a posto. Però c'è un pericolo in questo, che la gente ha una mentalità di cui potremmo cadere anche noi. Allora confesso i miei peccati, Dio mi perdona, ma poi la settimana continuo a peccare nello stesso senso. Ma non è questa la volontà di Dio per la nostra vita. Dio vuole che siamo liberati dal peccato, che noi abbiamo la vittoria. Voi sapete il mio passato, anche io usavo delle sostanze tossiche prima di conoscere il Signore, e per i primi anni che ero credente per me era una grande tentazione. Ma posso dire oggi, per la grazia di Dio, non è proprio una tentazione. Se qualcuno mi passa davanti con un spinello, per me non è proprio una tentazione. Il Signore mi ha dato la vittoria in quell'area della mia vita, e intendo a mantenerlo per la Sua grazia. Quindi dovremmo anche pregare noi: Signore, non permette neanche che io entro in luoghi dove posso essere tentato. Se tu hai un problema con la concupiscenza, magari è meglio non guardare la televisione qui in Italia, eccetera eccetera eccetera. Ci sono tante aree della nostra vita che ognuno di noi sappiamo le nostre debolezze, ognuno di noi sappiamo quelle aree in cui magari qualcuno al suo peccato preferito è solo di sussurrare degli altri. E questo è un peccato davanti a Dio, fratelli. È un grave peccato. E se tu noti che con quell'altra persona, ogni volta che ci mettiamo a parlare male di altri, allora forse non dovresti frequentare quella persona. O dovresti dire, guarda, io ho visto che ogni volta che siamo insieme, attacchiamo sempre a parlare male di altri. Evitiamo questo peccato. Altrimenti, forse per me, perché io sono debole in questo e non ti voglio frequentare più. Amen. Perché a volte abbiamo la nostra valutazione quali sono i peccati più grossolani e quelli più piccoli, ma Dio disse che se noi manchiamo in solo un punto della legge, è scritto in Giacomo, abbiamo mancato tutto. Noi abbiamo il nostro standard umano, ma i nostri peccati non sono così gravi. Sì, io qualche volta dico una piccola bugia, qualche volta dico cose male di altri, però non sono mica un drogato, o non sono come quell'altro che ha commesso adulterio. La parola di Dio dichiara che se tu manchi in una piccola cosa, hai mancato tutto. Sei venuto privi del standard di Dio, della gloria di Dio. Gesù andò in questo giardino per pregare. È interessante che è accaduto qualcos'altro in un altro giardino molti anni prima di questo. Qualcuno sa che cos'era? Adamo e Eva sono caduti in un giardino. L'uomo ha perso la sua autorità in un giardino. L'uomo è stato tentato in un giardino e dal peccato di Adamo tutti noi siamo stati separati da Dio. A causa dei nostri peccati non potevamo avere più comunione con Dio. C'era un muro di separazione fra noi e fra il Padre. E non è per nulla che di nuovo in un giardino l'uomo ha perso il suo rapporto con Dio, e qui in questo giardino l'uomo attraverso Cristo rivince in un certo senso il rapporto con Dio. Perché io credo che la battaglia più grande è qui. Fra qualche domenica, se mi sbrigo, arriveremo alla croce, quando Gesù ha veramente subito la pena di tutti i nostri peccati, dove lui gridò: Padre, Padre, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Dove l'ira di Dio è stato scatenato su di lui, e quando lui disse è compiuto, sicuramente lì il prezzo del nostro riscatto è stato pagato. Ma in un certo senso la battaglia spirituale è stata vinta qui nel giardino. E spero che riesco a spiegarmi bene su questo fatto. È vero che in croce, quando è detto compiuto, è stato completato la nostra salvezza, ma era qui veramente la battaglia. Perché quando Gesù aveva deciso di sottomettersi alla volontà di Dio e di subire la morte della croce, era fatto. La battaglia è stata qui in questo giardino. In un certo senso qui è stato vinto la nostra salvezza. Versetto 41: e si allontanò da loro circa un tiro di sasso, e postosi in ginocchio pregava dicendo: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia volontà ma la tua. Negli altri Vangeli sappiamo che tre volte lui ha pregato questa preghiera, tre volte è stato tentato di salvare la propria vita. Qui vediamo anche la Trinità. Noi crediamo che Gesù è Dio onnipotente, ma vediamo Gesù umano, Gesù uomo. Gesù era completamente uomo come uno di noi, e lui era completamente Dio onnipotente. Ma qui vediamo che come uomo come noi in carne e sangue, lui non aveva il desiderio di morire. E la sua tentazione non era tanto il fatto di morire. Quanto di voi volete morire? Nessuno, no? Ma non è stato questo la cosa più brutta per nostro Signore? Quando lui parla di questo calice, non parla della morte fisica. Il calice rappresenta l'ira di Dio che sta per essere scatenato contro di lui. E possiamo vederlo in tre passi nel Vecchio Testamento, in Salmo 75, giriamo lì velocemente. Salmo 75, versetto 7 e 8. Ma è Dio colui che giudica, egli abbassa l'uno e innalza l'altro. Poiché l'Eterno ha in mano una coppa di vino spumeggiante, pieno di spezie, ed egli ne mesce, certamente tutti gli empi della terra ne scoleranno e berranno le fece. Poi in Isaia 51, un po' più avanti, versetto 17. Risvegliati, risvegliati, leviti, o Gerusalemme, che hai bevuto dalla mano dell'Eterno la coppa del suo furore, che hai bevuto la fecia del calice del stordimento fino a scolarla completamente. Un altro passo in Geremia 25, versetto 15, un altro libro più avanti di Isaia, Geremia 25, versetto 15. Infatti molte nazioni e re potenti ridurranno in servitù, i caldei stessi li ripagherò secondo la loro azione, secondo l'opera delle loro mani, poiché così mi ha detto l'Eterno, il Dio di Israele: prendi dalla mia mano questa coppa del vino della mia ira e falla bere, e tutte le nazioni al quale ti manderò. Essi berranno, barcoleranno e impazziranno a motivo della spada che manderò in mezzo a loro. Allora prese la coppa della mano dell'Eterno e le fece bere a tutte le nazioni al quale l'Eterno mi aveva mandato. Gerusalemme è la città di Giuda, i suoi re, i suoi principi, per ridurli in una desolazione e in un oggetto di stupore e un scherno e una maledizione, come avviene oggi. Poi va avanti con l'elenco di tutte le nazioni che devono bere questa coppa di ira. Tornando in Luca, abbiamo visto questo calice che era davanti a Gesù non era tanto la morte fisica, perché anche Gesù ha detto: più grande amore non ha un uomo che non dipone la sua vita per gli altri. Amen. Però lui disse: magari potrebbe credere che qualche uomo sarebbe disposto a morire per un altro. E noi abbiamo nella storia umana tante volte anche i pompieri là a New York, che quando i Torri Gemelli sono stati attaccati, no? Molti di loro sapevano che correvano in quel palazzo alla morte, ma lo stesso sono andati.

di New York, hanno dato la loro vita per gli altri, ma non hanno subito l'ira di Dio. Questo calice che Gesù doveva bere era l'ira di Dio contro i peccati di ognuno di noi. Ogni peccato che tu hai messo, ogni bugia che tu hai detto, ogni menzogna che hai pensato, Gesù ha preso su di sé. E gloria al Signore che Lui ha detto alla fine: non la mia volontà, ma la tua. Perciò Lui ha sudato gocce di sangue. Questa è una condizione fisica realmente che esiste, e non solo la parola in italiano, ma quando un essere umano subisce un stress così forte, il stress è il massimo che un essere umano può subire, cioè mentale, spirituale, i capillari nei pori dove esce il sudore scoppiano, e dai pori del sudore escono gocce di sangue. È una condizione reale che è accaduto a qualche umano, e questo era quello che è accaduto al nostro Signore. Questo era lo stress che Lui subiva, la pressione di pensare che Lui nell'eternità passato ha goduto la gioia e la presenza del Padre, e adesso sta per godere, non godere, per subire l'ira di Dio. Lui sarà un oggetto di ira di suo papà. Pensate un attimo su questo. Quando Lui ha pregato per noi in Giovanni, Lui disse che non vedevo l'ora di tornare e godere la gioia che io avevo prima con te, Padre, prima della fondazione del mondo. Ma per amore di noi, Gesù ha subito questo. In Ebrei è scritto: per quello che Lui ha visto davanti, ha visto noi questa mattina, ha visto milioni di credenti in tutta la storia, in tutto il mondo, che sarebbero salvati per mezzo del suo sacrificio. E perciò Lui disse: non sia fatta la mia volontà, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu, Padre. Ognuno di noi abbiamo una volontà umana per sopravvivere, ma la volontà di Dio per Gesù era che Lui sacrificava la sua vita. E certamente nessuno di noi Dio ci chiederà di morire per tutti i peccati del mondo, ma in un senso molto minore Gesù chiede a ognuno di noi anche di fare questa scelta. Possiamo vivere per noi stessi? O possiamo dire: non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta la tua, con la mia vita, qui a Montebelluna. Chi cerca di conservare la sua vita, Gesù cosa ha detto? La perderà. Ma chi dà la sua vita, la ritroverà. Cosa significa questo? Che per noi credenti, rendendo la nostra vita a Dio, rendendo la nostra volontà a quella del Padre, noi troviamo la vera vita. Amen. Perché la vera vita si trova nella volontà di Dio. Noi pensiamo a volte che quella macchina, o quella casa, o quella donna, o quell'orologio, se potrei solo avere quello, allora avrò la vita. Ma se non abbiamo scoperto ancora, scopriremo prima o poi che lì non c'è la vita. La vera vita per noi è fare la volontà del Padre. Lì scopriamo la gioia, la pace. Scopriamo entusiasmo nello spirito. Scopriamo il vero scopo per il quale siamo stati creati. Vogliamo girare in Giacomo.

0: capitolo 1. Giacomo 1, versetto 12. Beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. Nessuno quando è tentato dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato ed adescato dalla propria concupiscenza. Poi quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è consumato, genera la morte. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie della sua creatura. Dio non tenta nessuno di noi. Quando siamo tentati, abbiamo davanti la scelta della vita o della morte, ognuno di noi. E non so per voi, ma io sono tentato ogni giorno. Per voi è diverso? Ogni istante. Ma c'è una via di fuga, c'è un modo che noi possiamo resistere alla tentazione. Un altro passo in 1 Corinzi 10. 1 Corinzi 10, versetto 9. E non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. E non mormorate come alcuni di loro mormorano, per cui perirono per mezzo del distruttore. Qui Paolo sta parlando del popolo di Israele quando uscivano di Egitto. Or tutte queste cose avvennero loro come esempio, sono scritti per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dell'età. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha finora colti, se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Abbiamo letto in Giacomo: beato l'uomo o la donna che resiste alla tentazione. E qui in Corinzi Paolo ci scrive che nessuno di noi possiamo dire: io non potevo resistere. Uno che non è credente non può resistere, perché non ha lo Spirito di Dio, non ha la grazia di Dio, non ha la forza di Dio di resistere. Ma noi come figlioli di Dio non possiamo dirlo. Anche se a me come pastore mi è stato detto diverse volte: ah, fratello, non potevo fare a meno. Non è vero. Perché chiaramente Dio dice che nessuno di noi sarà tentato mai al di sopra delle nostre capacità di resistere. Questo cosa vuol dire? Che in ogni tentazione Dio ci darà la grazia di resisterla. Se noi non lo resistiamo è perché abbiamo fatto una scelta voluta. Abbiamo reso la nostra volontà a quel peccato. Perché c'è una battaglia dentro ognuno di noi e credo che tutti possiamo testimoniare che è vero. Anche Paolo in Romani 6 dice: quello che io vorrei fare non lo faccio, e quello che non voglio fare, non voglio litigare con mia moglie, quello lo faccio. Or ognuno di noi possiamo mettere la nostra. Anche Paolo, grande uomo di Dio, sapeva questa lotta interiore. Da una parte abbiamo il nostro spirito nato di nuovo. Paolo disse: rivestitevi dell'uomo interiore, creato in purezza da Dio. Quando siamo nati di nuovo, il nostro spirito è nato e il nostro spirito desidera fare sempre la volontà di Dio. Dall'altro canto abbiamo la nostra carnaccia che desidera non fare la volontà di Dio, no? Desidera peccare, desidera mangiare troppo, bere troppo, fumare troppo, fare tanti altri peccati che non sono graditi da Dio. E in mezzo c'è la nostra volontà. Un credente ha potere sulla sua volontà. Noi abbiamo il potere di decidere. Quando siamo tentati, abbiamo, e io penso che tutti noi abbiamo sperimentato, no? Il nemico ci sussurra nell'orecchio, o ci viene messo davanti qualche tentazione, e in quel momento facciamo una lucida decisione di accoglierlo, di entrare in quella tentazione che produce in noi la morte, o di resistere e dire: Padre, dammi la grazia di non entrare in questa tentazione. Padre, dammi la forza, non voglio peccare contro di te. Una cosa che ha aiutato me molto è di pensare, lo so che quando siamo tentati sono cose che cadono in millisecondi di tempo, no? Ma cercare, per la grazia di Dio, quando siamo tentati, di meditare velocemente: quale sarà la fine se io faccio questa cosa? Se siete come me, che magari in qualche vizio o area della tua vita sei caduto tante volte ripetutamente, tu sai bene quale sarà il frutto di quella cosa. Magari se è solo il peccato, come ho detto prima, che noi non valutiamo come un peccato grave, ma Dio sì, solo il peccato di sussurrare di un'altra persona. Non so per voi, ma quando io magari mi trovo con un altro fratello e o io o quello comincia: ah, ma sai, Vincenzo, bla bla bla bla bla bla bla, no? E dentro di me lo Spirito Santo mi dice: ma Craig, perché Vincenzo non è presente? Perché stai parlando di lui? Non che ho parlato male di Vincenzo in questi giorni, come esempio. Perché io ho sperimentato questo. Ogni volta che mi metto a parlare male di un'altra persona, volutamente sto resistendo lo Spirito Santo nel mio cuore, perché lui ci avverte, dice: chiudi la tua bocca, non entrare là. Io ho sperimentato questo, che quando do spazio e quando io entro in quel peccato e magari poi saluto quella persona, non so per voi, ma dopo mi sento contaminato, mi sento sporco davanti a Dio. E sapete una cosa? Non voglio sentire sporco davanti a Dio. Non voglio sentire la mia anima contaminata. E quindi è buono che quando siamo tentati di riflettere: come mi sentirò? Quell'attimo attimo di piacere vale quello che io sentirò dopo? Quell'attimo di peccato dopo, che frutto porterà nella mia vita? Abbiamo letto in Giacomo che frutto porta. Che frutto porta? La morte. Invece beato è l'uomo che resiste alla tentazione, perché il Signore darà la corona della vita. Questo parla del nostro destino eterno. Io credo che quando noi resistiamo alla tentazione, in un certo senso il Signore ci dà la corona della vita già qui sulla terra. il sorriso del papà, bravo figliolo, hai fatto la mia volontà, hai resistito alla tentazione del nemico. E io ho visto nella mia vita che mi aiuta. Magari uno viene da me e dice, ah sai Vincenzo, dico ma sai non entriamo là. Non voglio entrare. Se hai da dire a lui, vai da lui. Non entriamo là perché non voglio contaminare la mia anima. Qui in versetto 12, perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Quindi l'orgoglio è il requisito per cadere in peccato, l'umiltà è il requisito per vincere il peccato. Se noi come credenti cominciamo a guardare gli altri da alto in basso, pensiamo, ah io non farei mai quello che ha fatto col fratello, ah oh, stai attento, la grazia di Dio non copre l'orgoglio. Tu cadrai nella stessa cosa anche in modo peggio. Dio gradisce un atteggiamento di umiltà da noi. E poi abbiamo la promessa in versetto 13 che Dio provvederà la via di uscita. Se tu vuoi camminare veramente in santità, c'è, Dio ha provveduto per questo. Dio ti ha liberato dal peccato. Non solo ti ha perdonato, ma il sangue di Cristo è potente da liberarti dal radice del peccato dentro di te. Non importa quale sia il tuo peccato che facevi prima di conoscere il Signore. Se tu eri un drogato, o tu eri un adultero, o tu sei un'altra cosa. Non solo il sangue di Cristo è efficace per lavare via i tuoi peccati, ma è efficace per liberarti da quel peccato, che tu non lo devi fare più. E noi dobbiamo credere questo, per fede. L'altro giorno abbiamo cantato questo canto, nel sangue di Gesù c'è potenza. Amen. E penso che a volte noi, la prima volta abbiamo conosciuto il Signore e abbiamo sperimentato la potenza del sangue di Gesù, a volte nel camminare con gli anni possiamo dimenticare che quel sangue è ancora efficace. Come era potente 20 anni fa, è potente anche questa mattina. Come era potente 2 settimane fa, è potente anche oggi. Ma noi dobbiamo credere. Il nemico vuole che crediamo che saremo sempre legati a quella cosa, che come abbiamo creduto nel passato cadremo ancora. Ma Dio ci dice, io ho provveduto la via, io ti ho liberato, tu sei libero. Se tu pecchi da ora in poi è perché tu hai voluto, la tua volontà è stata resa a quella cosa e tu hai deciso di peccare. Un ultimo versetto in Ebrei capitolo 12 e poi celebreremo la Santa Cena ricordando quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi. In Ebrei capitolo 12 versetto 1, anche noi dunque essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Or considerate colui che sopportò un tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e venite meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Un cordiale saluto per tutti i nostri ascoltatori. Siamo lieti di trovarci ancora con voi e di invitarvi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Viviamo in un mondo sconvolto da ingiustizie, violenze di ogni tipo, guerre fra popoli e individui. Tutto questo è la conseguenza del peccato che regna fra gli uomini. Noi, tutti noi, nasciamo separati da Dio perché la nostra natura è contaminata dal peccato e crescendo non possiamo fare a meno di compiere ciò che è contrario al volere di Dio. La Bibbia ci dice: «Le vostre iniquità vi hanno separato da Dio». Iniquità è tutto ciò che non è equo, cioè non giusto agli occhi di Dio. Non si tratta di decidere noi cosa è giusto e cosa non lo è Dio che lo decide. E nella Bibbia ci rivela qual è il suo carattere e quali le sue esigenze. Dio è santo, cioè separato da tutto quello che è male, e noi invece facciamo il male, lo pensiamo, lo sentiamo, perché anche i nostri sentimenti sono distorti e sbagliati. Questa separazione è la causa di tutti i conflitti e solo il ritorno a Dio può darsi la pace. Con questi programmi è nostro desiderio farvi conoscere la rivelazione di Dio e quello che gli ha fatto per colmare il baratro che c'è fra noi e Lui. Non volete saperne di più di queste cose? Ascoltateci e scriveteci se desiderate fare domande. E ora vi auguriamo buon ascolto.

Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Negli Stati Uniti le targhe delle macchine sono molto personalizzate. Uno può scegliere di metterci dei versetti della Bibbia in modo da comporre un messaggio. Un credente racconta di aver visto una volta una Cadillac con una targa dove si poteva leggere Salmo 37. Immediatamente gli venne in mente il versetto 4 di questo Salmo, che è quello che abbiamo letto prima, e si chiese se la Cadillac rappresentasse ciò che il cuore del proprietario desiderava. Ci rendiamo conto che Dio ha promesso di darci ciò che il nostro cuore desidera, ciò che per noi ha uno speciale significato? Ma anche una macchina di lusso può essere quello che il Signore ci dà? È davvero qualcosa che può soddisfare profondamente il nostro essere? È vero che Dio è un Padre amorevole, che ci vuol dare più del cibo e del riparo, ma cosa possiamo chiedergli? La chiave è nella prima parte del versetto. Trova la tua gioia nel Signore. Se lo ameremo e cercheremo di fargli piacere in tutto, allora gli chiederemo anche delle cose giuste che gli piacciono. Cerchiamo di avere con Dio una relazione sempre più stretta e lasciamo i nostri desideri nelle sue mani, a Lui che sa quello che davvero è necessario per il nostro cuore.

0: invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
1: Autori come Noth e von Rad non sono critici estremisti di cui possiamo ignorare le idee. Sono studiosi ben qualificati dell'Antico Testamento che esercitano grande influenza soprattutto in Germania ma anche fuori. D'altro canto le loro idee non restano però incontrastate. Quando si leggono gli scritti ad esempio di Albright si ha un'impressione completamente diversa su questi argomenti. Con quello che potremmo chiamare un contagioso ottimismo americano, l'Albright proclama con insistenza che le più recenti scoperte confermano in modo sorprendente le tradizioni di Israele. Certamente egli attribuisce alla credibilità del materiale dell'Antico Testamento un valore più elevato di quanto facciano Noth e von Rad. Ma ciò non significa che Albright metta semplicemente in guardia contro i rischi dell'ipercritica, egli mette anche in guardia contro un'eccessiva fiducia nella tradizione.
0: Lo stesso Albright definisce il suo punto di vista come conservatorismo razionale. In effetti Albright accetta fondamentalmente i metodi di Alt dei suoi seguaci, autori come Noth e von Rad, ma egli vuole solo dire che essi si spingono troppo oltre. Albright scrive, pur essendo spesso molto incerti circa la maniera nella quale siano avvenute esattamente le cose, possiamo tuttavia essere certi che i fatti erano in genere più vicini alla tradizione ebraica che alla nostra ricostruzione moderna. Non di meno, gli esempi, i casi in cui, secondo lo Albright, l'Antico Testamento è storicamente inattendibile, non sono pochi.
1: Le complicate questioni che pone a noi l'esodo di Israele dall'Egitto e l'ingresso in Canaan sono per esempio trattate da Rowley nel libro From Joseph to Joshua, apparse nel 1950. Questo volume dimostra che finanche un critico moderato come il Rowley considera come inattendibili buona parte dei dati dell'Antico Testamento. La lettura di questo libro confermerà anche l'impressione di una difficoltà incontrata nell'armonizzare tutti i dati dell'Antico Testamento con i risultati degli scavi recenti. I ritrovamenti archeologici hanno esercitato forte influenza sugli studi relativi all'Antico Testamento e non nel minore dei modi, nel senso che hanno riportato in luce le religioni di popoli antichi che vivevano intorno ad Israele. Dobbiamo occuparci di questo più da vicino.
0: Al momento in cui furono nuovamente riportate alla luce le religioni dei popoli circostanti, gli studiosi furono dapprima colpiti dalle notevoli similarità fra queste religioni e quelle di Israele. Per un certo tempo prevalse ancora perciò la tendenza a considerare ogni cosa di valore contenuta nell'Antico Testamento come presa a prestito da altri popoli. A tale riguardo il primo pensiero andò a Babele. Questi punti di vista estremi non godettero a lungo il favore dei più, ma non si è certamente ovviato una volta per sempre al periodo costituito dall'attribuire un'eccessiva importanza alla dipendenza di Israele dai suoi vicini per questioni religiose. Basti citare la scuola del mito e del rito, che propone la teoria secondo cui un certo tipo di miti e di riti era diffuso ampiamente in tutto l'antico vicino Oriente e che questo modello era riscontrabile in Israele. Partendo da questo ordine di idee, questa scuola passò alla ricostruzione di miti e di riti supposti comuni nella vita di Israele.
1: Molti studiosi nutrono tuttavia idee più sane e si fanno rilevare che per ottenere un buon quadro della religione di Israele è più importante osservare sotto quali aspetti questa religione differiva da altre religioni che preoccuparsi della similarità fra la religione di Israele e le altre religioni. Va anche notato che ogni qualvolta Israele prendeva a prestito dagli altri popoli una nozione o una pratica, essa acquistava un contenuto diverso da quello originale, in quanto ora funzionante in una totalità del tutto diversa. Precisamente attraverso la riscoperta delle religioni dei popoli vicini è stato maggiormente possibile concentrare l'attenzione su quel che era particolare alla religione di Israele. Questo deve essere considerato un vantaggio distinto dal resto. Forse non costituisce presunzione mettere tuttavia in guardia dicendo che gli studiosi evangelici non dovrebbero usare in modo esageratamente apologetico questa possibilità. Non dovremmo cercare di provare che l'Antico Testamento ci porta la rivelazione speciale dell'unico vero Dio col far risaltare le differenze fra la religione di Israele e le religioni delle nazioni vicine. Che l'Antico Testamento ci apporti la rivelazione speciale dell'unico vero Dio è cosa che fa parte di una sfera totalmente diversa. Non è qualcosa da provare, ma che si può scorgere soltanto con l'occhio della fede. Ci basterà menzionare solo questo. L'unicità non è applicabile soltanto alla religione di Israele. La religione di Babele, quella d'Egitto, in pratica la religione di ogni popolo, è sotto certi aspetti anch'essa unica.

Carissimi ascoltatori, voglio prima di tutto salutarvi cordialmente e ringraziarvi perché avete scelto di sintonizzarvi su questo programma. Probabilmente lo conoscete già, e se avete scelto di ascoltarci di nuovo è perché siete interessati a quello che diciamo. Questo ci fa piacere e preghiamo per voi in modo che quello che ascoltate possa condurvi ad sperimentare una vita ricca e rinnovata dalla presenza del Signore. È sempre più urgente la necessità di far udire i richiami del Signore, perché il tempo della sua pazienza si sta restringendo ed egli vorrebbe dare a tutti una possibilità di salvezza e di redenzione. Come ha detto un giorno Gesù, vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie. Vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni nel cielo. E quando udiamo dei terremoti che si susseguono o di inondazioni che fanno disastri e danni, non possiamo restare indifferenti. Sono segni che il Signore permette per richiamare la nostra attenzione. Il suo desiderio è quello di offrire al maggior numero possibile di persone la sua salvezza ed il suo amore. Ma cosa accadrà se rimarremo insensibili a questi richiami? Perciò sono contento di poter trascorrere questo tempo insieme a voi, domandando a Dio di intervenire Lui stesso per farvi capire la necessità della riconciliazione con Lui, per avere pace, salvezza e serenità. Quindi ascoltateci. E come vi è stato già detto, se avete delle domande da farci, scriveteci e noi vi risponderemo. Prima di dare inizio alla nostra conversazione, vogliamo però fermarci per un breve stacco musicale.

Amici carissimi che siete in ascolto, vogliamo ora continuare la nostra conversazione cercando di vedere insieme quello che il Signore vuole dirci. Anche se in genere nel nostro paese vi è poca conoscenza della parola di Dio, almeno in linea generale si conoscono i comandamenti di Dio. Ora l'Evangelo ci racconta che uno degli scribi, che aveva udito Gesù discutere con alcuni farisei ed erodiani, visto che egli aveva risposto bene ai suoi interlocutori, si avvicinò e gli domandò: qual è il più importante dei comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso.

eppure esse costituiscono il fondamento del buon andamento della nostra società. Qualcuno pensa di non aver nessun dovere nei confronti di Dio, ma non è così. Soltanto chi vuole chiudere gli occhi di fronte alla realtà può ragionare in questa maniera. Infatti è sufficiente chiedersi da dove discendiamo, qual è la nostra origine, per capire che non abbiamo una posizione indipendente e che non siamo autonomi dal nostro creatore. So bene che a questo punto si innesta tutta la discussione intorno alle due posizioni, creazione o evoluzione. Anche se non vogliamo affrontare questo argomento, dobbiamo chiederci: possiamo proprio accettare ad occhi chiusi queste ipotesi di lavoro che certi scienziati hanno elaborato? Gli uomini possono dire molte cose, ma poiché le loro sono soltanto delle ipotesi, non potremo mai sapere nulla di sicuro. Lo dimostra il fatto che ogni tanto assistiamo alla revisione di schemi che fino a qualche anno prima erano stati dati come assolutamente certi. È difficile parlare di qualcosa di cui non abbiamo un'esperienza diretta e a cui non abbiamo assistito. Ecco perché è importante riferirci alla parola di Dio per sapere direttamente dal Signore come stanno le cose. È vero che la Bibbia è stata scritta da uomini come noi, ma essi hanno riportato quello che il Signore aveva ispirato loro, ed è per questo motivo che possiamo essere sicuri di quello che hanno scritto. Ora, proprio la Bibbia ci insegna che siamo stati creati all'immagine e somiglianza di Dio, perché potessimo avere comunione con Lui, corrispondere e comprendere i suoi sentimenti di amore. Purtroppo l'uomo non ha saputo afferrare il suo grande privilegio e ha dato ascolto al nemico, al diavolo, che si è presentato a lui sotto le mentite spoglie del serpente. Da quel momento, purtroppo, è entrato il peccato nel mondo e l'uomo ha perso la sua posizione di privilegio ed è stato sottoposto alla maledizione e alle sofferenze che il peccato ha introdotto nel mondo. Ecco perché da soli non possiamo fare assolutamente nulla di buono. Non abbiamo più la forza morale per volere il bene, non siamo più in grado di apprezzarlo. Abbiamo bisogno che qualcuno apra i nostri occhi e ci faccia capire in quale baratro siamo caduti. Come diceva il salmista, anche noi dobbiamo avere il coraggio di gridare: «O Dio, abbi pietà di me!». Ed è bello sapere che un simile grido non cade mai nel vuoto, perché al di sopra di noi esiste un Dio che ci guarda con compassione, che vuole farci del bene e per questo motivo è attento al nostro grido. Ciò che possiamo dire è che in tutti i tempi tutti quelli che hanno gridato al Signore in questa maniera hanno ricevuto ascolto, sono stati esauditi da Dio. Questo dovrebbe allora incoraggiarci a seguire questo esempio per poter sperimentare la bontà del Signore. Nel momento in cui il Signore risponde, la nostra vita viene inondata dalla grazia divina. Sperimentiamo il perdono divino che discende dalla riconciliazione con Dio. Così si può dire che adesso la nostra vita riveste il suo pieno significato nel momento in cui, dopo aver riconosciuto la necessità della presenza del Signore in noi, ci affidiamo a Lui per essere guidati e condotti, ci affidiamo a Lui per compiere la sua volontà. Avete mai riflettuto su questa meravigliosa possibilità? Il Dio creatore non solo ci ha soltanto chiamati all'esistenza, ma vuole servirsi di noi per la realizzazione dei suoi progetti eterni. Siamo disponibili per questa operazione? L'Apostolo Paolo, in una delle sue lettere, dopo aver descritto tutto quello che Dio ha fatto per noi, dice: «Presentate voi stessi a Dio». Mentre riflettiamo su queste importanti parole, fermiamoci per la nostra pausa musicale.

Poco fa abbiamo ricordato l'invito dell'Apostolo Paolo: presentate voi stessi a Dio. Sono parole importanti e fondamentali. Dio non ci impone la sua volontà, ma attende che ci rendiamo disponibili per poter fare di noi i suoi strumenti. Tuttavia, quando ci presentiamo a Dio, quasi sempre riteniamo che sia coinvolta la parte invisibile del nostro essere, cioè la nostra anima ed il nostro spirito, mentre tendiamo ad ignorare la parte materiale di noi stessi, cioè il nostro corpo. Ma Dio ci ha creati come degli esseri completi, fatti di spirito, anima e corpo. E quando Lui vuole stabilire una relazione con l'uomo, vuole toccare la totalità del nostro essere completo, non soltanto una parte di esso. Il Signore fa questo perché desidera portarci ad una realizzazione completa ed armoniosa di tutto il nostro essere. Non ci devono essere atteggiamenti schizofrenici in noi, ma essere interamente protesi verso il compimento del valore divino. Purtroppo succede spesso che noi mettiamo delle barriere, delle linee di demarcazione che separino da un lato la vita della Chiesa, la preghiera, da tutto quello che ha a che fare con l'aspetto spirituale, e dall'altro lato la vita pratica di tutti i giorni, nella quale non sempre ci fa piacere sentirci alla presenza di Dio ed essere guardati da Lui. Se vogliamo sperimentare una vita piena ed abbondante, come quella che Gesù Cristo è venuto ad offrirci, è indispensabile che la totalità del nostro essere, come dicevamo all'inizio della nostra conversazione, appartenga al Signore. Non solo i nostri sentimenti, i nostri pensieri e le nostre emozioni, ma anche il nostro corpo con tutte le nostre capacità. Sarà un'esperienza straordinaria, perché il Signore ha stabilito che il nostro corpo divenga il tempio dello Spirito Santo, e soltanto in questa maniera potremo essere totalmente al servizio di Dio. Che il Signore ci aiuti a capire questa verità e a farla nostra. Questa è la preghiera che rivolgiamo a Dio per voi. Adesso vogliamo proseguire leggendo nel libro dell'Esodo. Il Signore, rispondendo alle obiezioni di Mosè, gli dice, parlando del popolo: essi ubbidiranno alla tua voce, e tu, con gli anziani di Israele, andrai dal re d'Egitto e gli direte: il Signore, il Dio degli ebrei, ci è venuto incontro, perciò lasciaci andare per 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore, nostro Dio. Abbiamo visto che il Signore incarica Mosè di un grande e glorioso messaggio da portare al popolo di Israele nella sofferenza. E se inizialmente Mosè era titubante ed aveva delle perplessità, man mano che il Signore gli parlava, egli ha acquistato franchezza. È stato messo al corrente dei progetti del Signore, del suo desiderio di liberare il popolo dalla schiavitù e di introdurlo in un paese nel quale scorre il latte ed il miele. In questo modo Mosè è diventato un ambasciatore del Dio Altissimo. Lui aveva paura di non essere preso sul serio dal suo popolo. Ma il Signore, nel rispondere alle sue perplessità, lo assicura del suo intervento autorevole. Questo per mostrarci che Dio non ci manda mai senza assicurare la sua copertura e la sua protezione. Se egli decide una cosa, predispone perché la sua volontà sia attuata interamente. Ecco quello che leggiamo nel libro del profeta Isaia. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. In un altro libro dell'Antico Testamento,
e precisamente in quello di Geremia troviamo scritte queste parole pronunciate dal Signore stesso: io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Essendo informati su questo aspetto, comprendiamo meglio quello che il Signore dice in questa occasione. Egli dice a Mosè, parlando del popolo: essi ubbidiranno alla tua voce, e tu con gli anziani di Israele andrai dal re d'Egitto e gli direte: il Signore, il Dio degli ebrei, ci è venuto incontro. Perciò lasciaci andare per 3 giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore, nostro Dio. Queste parole sono molto importanti perché mettono in evidenza alcune cose. Prima di tutto, Mosè non doveva aver nessun timore. Il popolo avrebbe ubbidito. Evidentemente il Signore avrebbe compiuto un'opera di convinzione nel loro cuore fino ad indurli ad ubbidire. Un bel successo. Secondo, Mosè non dovrà andare solo davanti al Faraone, ma sarà accompagnato dagli anziani. Il Signore conosce esattamente le nostre necessità e non ci lascia soli. Terzo, dovranno chiedere di potersi allontanare per offrire sacrifici al Signore. Questo è l'obiettivo. Dio ci incontra perché lo adoriamo. Abbiamo capito questa grande verità? Raccogliamoci ora in preghiera. Signore nostro Dio, creatore altissimo di ogni cosa, ti ringraziamo, Signore, perché tu ci ami, vuoi il nostro bene, la nostra felicità, e desideri ripristinare quel progetto che tu avevi concepito quando hai creato l'uomo. Tu, Signore, desideri che noi abbiamo comunione con te, che impariamo ad adorarti, ad innalzarti, perché è in questa maniera che saremo coinvolti nella tua gloria, nella tua azione, in quello che tu sei. Troppe volte, Signore, e ti chiediamo perdono per questo, il nostro sguardo è rivolto alle cose che passano. Quante volte ci lasciamo anche noi attirare da quei beni passeggeri, Signore, che ci impediscono di realizzare la gloria che tu vuoi mettere a nostra disposizione. Ma ti ringraziamo perché tramite la tua parola tu ci ricordi ancora una volta che ci chiami per fare di noi dei tuoi adoratori. Ti chiediamo di benedire i nostri ascoltatori e di aiutarli a comprendere questa gloriosa verità. Te lo chiediamo e ti ringraziamo in Gesù Cristo. Amen. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di Matteo, capitolo 22. E Gesù prese di nuovo a parlar loro in parabole dicendo: Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze del suo figliuolo e mandò i suoi servitori a chiamar gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò degli altri servitori dicendo: Dite agli invitati: Ecco, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo traffico. Gli altri poi, presi i suoi servitori, li oltraggiarono e li uccisero. Allora il re si adirò e mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi ed a ardere le loro città. Quindi disse ai suoi servitori: Le nozze, sì, son pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servitori, usciti per le strade, raunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu ripiena di commensali. Ora il re, entrato per vedere quelli che erano a tavola, notò quivi un uomo che non aveva l'abito di nozze, e gli disse: Amico, come sei entrato qua senza avere un abito da nozze? E costui ebbe la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora i farisei, ritiratesi, tennero consiglio per veder di coglierlo in un fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, noi sappiamo che sei verace ed insegni la via di Dio secondo verità e non ti curi di alcuno perché non guardi all'apparenza delle persone. Dicci dunque, che te ne pare? È lecito pagare il tributo a Cesare o no? Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, disse: Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli porsero un denaro. Ed egli domandò loro: Di chi è questa effigie e questa iscrizione? E gli risposero: Di Cesare. Allora egli disse loro: Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ed essi, udito ciò, si meravigliarono e, lasciatolo, se ne andarono. In quello stesso giorno vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non v'è resurrezione, e gli domandarono: Maestro, Mosè ha detto: Se uno muore senza figliuoli, il fratel del suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello. Or v'erano fra di noi 7 fratelli. Il primo ammogliato si morì e, non avendo prole, lasciò sua moglie al suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei 7 sarà ella moglie? Poiché tutti l'hanno avuta. Ma Gesù, rispondendo, disse loro: Voi errate perché non conoscete le scritture e né la potenza di Dio. Perché alla risurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti son come angeli nei cieli. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete voi letto quel che vi fu insegnato da Dio quando disse: io sono l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe? Egli non è l'Iddio dei morti, ma dei viventi. E le turbe, udite queste cose, stupivano della sua dottrina. Or i farisei, udito che gli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si raunarono insieme, ed uno di loro, dottore della legge, gli domandò, per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse: ama il Signore, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore, e con tutta l'anima tua, e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo è simile ad esso, ed è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Ora, essendo i farisei raunati, Gesù li interrogò, dicendo: che vi par egli del Cristo? Di chi è egli figliuolo? Essi gli dissero: di Davide. Ed egli a loro: come dunque Davide, parlando per lo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Se dunque Davide lo chiama Signore, come è egli suo figliuolo? E nessun poteva replicargli parola, e da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: I nostri panni

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Buon pomeriggio e bentrovati ancora una volta, amici e anche fratelli e sorelle, e spero anche ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Mi dispiace che qui nella zona da dove sto trasmettendo la nostra frequenza oggi, almeno qui, è disturbata. Io spero che in altri posti sia diciamo meno disturbate, quindi il collegamento anche efficace. Saluto anche tutti gli amici, fratelli e sorelle che seguono questa trasmissione dai nostri siti internet. Saluto gli amici che hanno accettato il biglietto della nostra radio con le indicazioni dei nostri programmi, anche il Nuovo Testamento. In particolare due ragazzi e due ragazze di martedì scorso via Garibaldi e Piazza Statuto a Torino. Se siete in ascolto vi saluto in modo particolare e spero che possiate anche comprendere quello che il Signore ha messo oggi sul mio cuore. Saluto anche altri amici che mi hanno telefonato, hanno lasciato messaggi, così la signora Elena, anche Giovanni, Bruno ed altri, e poi amici, anche miei colleghi che seguono la trasmissione e che mandano messaggi, e anche fratelli e sorelle. Come dico spesso, mi sento circondato da tanto affetto cristiano, ma anche tanta comunione anche durante questa trasmissione. L'argomento di oggi non è proprio nuovo, però permettetemi oggi una introduzione particolare e personalizzata. L'argomento ha questo titolo: la dottrina scusate, la dottrina di Dio. E da come dirò adesso, predico l'Evangelo per radio dal 1977-78, quindi da 48 anni, con Radio Evangelo Piemonte dal 1983, e quindi 43 anni. Per la grazia di Dio, predico anche l'Evangelo per le strade e sulle piazze da quando ero più giovane, e posso dire dal 1969-70, e quindi da oltre 55 anni. E vi devo dire, oggi, come conduttore di questo programma in diretta, questa trasmissione evangelica intitolata Dialogando sulla parola, come avete sentito la sigla qualche minuto fa, e questa mattina di fronte ad un argomento che riguarda Dio e che è oggetto e soggetto di tutte le mie trasmissioni, quindi che riguarda Dio. Mentre ero da solo in casa a cercare dei testi biblici da condividere con voi, pensavo, parlare di Dio per cercare di capire qualcosa intorno alla sua splendida, ineffabile persona può essere un'ambizione presuntuosa. Chi è e che cosa è l'uomo? E chi sono io per dare definizioni su Dio, su colui che la Bibbia stessa, che è la parola e il pensiero di Dio stesso, su colui che la Bibbia stessa dice che è l'Altissimo e che è all'origine di ogni cosa. È scritto così nel libro della Genesi, per esempio, capitolo 14, nel Salmo 7,17, un salmo di Davide, che scrive come preghiera del giusto nella persecuzione. Davide ha scritto: io loderò il Signore per la sua giustizia, salmeggerò al nome del Signore l'Altissimo.
E il Salmo 97, il versetto 9, dice ancora: poiché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, tu sei molto più in alto di tutti gli dèi. Ripeto, Salmo 97, versetto 9. Tu sei l'Altissimo, colui che ha l'origine di ogni cosa. E giustamente un certo personaggio di nome Zofar di Naama, nel libro di Giobbe, diceva: puoi tu scandagliare le profondità di Dio, l'Onnipotente? Si tratta di cose più alte del cielo. È possibile accostarsi a questo tema anche e solo ricordando quello che il Signore, l'Eterno, disse a Mosè. Quello che sto per dire si trova scritto nel libro di Esodo, capitolo 3, versetto 5. Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è luogo sacro. E l'Iddio di cui voglio parlare oggi, vogliamo parlare oggi, è l'Iddio santo e giusto. E noi dobbiamo avvicinarci a Lui con questi sentimenti. E dico questo agli amici, anche ai fratelli e sorelle: effettivamente, se si volesse parlare di Dio a partire dall'intelligenza umana, ci voteremmo ad una impresa assurda e senza sbocco. Ma come afferma ancora il salmista, grazie a Lui, il Signore, è scritto così, Salmo 9:16, il Signore, l'Eterno, si è fatto conoscere. Io dico gloria al suo nome. Ed è per questo che oggi mi impegno a parlare di questo grande Iddio. Ripeto l'argomento, la dottrina di Dio. Anticipo subito che prenderemo parecchi venerdì. Ed è importante studiare attraverso la rivelazione della parola di Dio, la Bibbia, chi è il Dio nostro creatore, chi è il Dio che è il nostro padre e chi è il Dio che si vuole rivelare e si è rivelato. Il Signore si è fatto conoscere. La Bibbia, insieme alla creazione e al Signore Gesù Cristo, sono i mezzi che Dio stesso ha scelto per farsi conoscere. Il Salmo 19, molto conosciuto, per esempio dal versetto 1, dice: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. È molto chiaro questo versetto. A tutti piace ammirare il creato. E proprio ieri sera e questa mattina, lì dal balcone di casa mia, e mi dispiace che hanno costruito un palazzo da alcuni anni davanti, mi toglie un bel po' di visuale delle bellissime Alpi, però c'è una specie di finestra, la chiamo così, dove posso vedere i bei tramonti. Oggi ho potuto guardare e osservare la neve sui monti, sì. Sto parlando di una distanza più o meno di 60-65 chilometri da casa ed è meraviglioso ammirare tutto questo. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani.
E l'Apostolo Paolo, l'autore della lettera ai Romani, capitolo 1, vi leggo due versetti che cito tutti i venerdì sicuramente, versetto 19, dove è scritto: poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. E poi dice: infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle sue opere. E l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 1, dal versetto 1, riporta queste parole. Ebrei capitolo 1 dal versetto 1: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha creato pure i mondi. Egli, che è, qui riferito a Gesù Cristo, splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della potenza, dopo aver fatto purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi celesti. Mi fermo qui come introduzione, poi devo continuare perché, ripeto, la introduzione è molto importante, e ripeto ancora, questa è solamente, questa trasmissione riguarda solamente l'introduzione a questo grande tema che ci vedrà occupati per parecchi venerdì: la dottrina di Dio. Rimanete in ascolto, amici, fratelli e sorelle. Vi do adesso il numero di telefono per parlare con me qui nello studio della Radio Evangelo Piemonte. Il numero è 011 28 03 04. Ripeto, 011 28 03 04. E prima di andare avanti, mentre saluto il mio amico e fratello Eliseo da Foggia, che mi ha mandato questa comunicazione, veramente anche il fratello Pasquale di Nunzio, il predicatore, l'ha inviata. Allora, sempre per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, dopo le ore 19:30 è possibile ascoltare questo argomento: Elia, un uomo come noi che Dio usa. La sfida, ed è la seconda parte di questo studio che sarà condotto e sviluppato dal fratello predicatore Pasquale Di Nunzio. Ripeto, solo per gli ascoltatori di Radio Logos dopo le ore 19:30 e anche per chi vuole collegarsi su Cristiani Online. Credo di aver fatto già un'introduzione abbastanza lunga e non è finita. Appena ascoltiamo un canto insieme, finirò l'introduzione e poi dirò qualcosa per quanto riguarda la dottrina di Dio, e ripeto, è solo l'inizio di una serie di studi. Ben ascolto, a risentirci a tra poco, amici.

Allora, ore 17:20 di questo venerdì 12 giugno 2026. Ringrazio il fratello Sergio, il fratello camionista che è in giro, mi ha mandato un messaggio, ha detto che sta seguendo, così anche la sorella Giuditta e Matteo, marito dall'Abruzzo, e così tanti altri. Grazie che siete all'ascolto. Saluto anche Eugenia da Biella, come sempre manda il suo messaggio, dice sono arrivata, grazie Gesù. Poi anche un missionario della Costa d'Avorio, Aunel, forse è in viaggio, anche lui ha mandato un messaggio, grazie a tutti voi. Allora, riprendo quello che stavo dicendo ancora come introduzione. La scrittura, e per scrittura io intendo la Bibbia, la parola di Dio, inizia in un modo solenne con questa affermazione: nel principio Dio, e poi dice creò i cieli e la terra. Questo ci dice che, ci mostra che Dio non è rimasto nascosto come tantissime persone oggi nel nostro mondo pensano e dicono, ma Dio stesso ha dato inizio alla rivelazione di se stesso. Questo significa che da soli non siamo in grado di parlare in modo adeguato di Dio, abbiamo però la possibilità e il dovere di metterci di fronte a questa rivelazione, cioè tutto quello che lui vuole comunicarci, vuole dirci attraverso il pensiero che è la sua parola divinamente ispirata. L'apostolo Paolo ha scritto ai credenti di Corinto: le cose che occhio non vide, che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano e che Dio stesso ha rivelate per mezzo dello Spirito. Vedete com'è chiara la parola di Dio. In generale, il credere nell'esistenza di un essere più grande dell'uomo, è comune a tutte le culture, a tutte le persone e a tutte le civilizzazioni. E anzi, diventa proprio una necessità. Perché l'uomo non ha una spiegazione immediata sull'esistenza del mondo e anche dell'universo e di se stesso, trova una risposta nel presumere l'esistenza di un essere superiore. Quindi tutte le persone, qualunque sia la razza, la cultura, il credo, la religione, credono in un essere superiore che da qualche parte deve stare. Questo tipo di fede, anche se molto, diciamolo così, rudimentale, viene spiegata però come l'azione dello Spirito Santo nei riguardi di tutte le creature può portare alla luce la verità su Dio e su noi che siamo le sue creature. E questo fatto viene chiamato da quelli che studiano teologia la grazia comune, da non confondersi con l'opera di salvezza che lo Spirito Santo compie per mezzo della rigenerazione, cioè la nuova nascita e la salvezza dell'individuo. Il fenomeno abbastanza moderno di persone che respingono l'idea di Dio e che si professano atee è da considerarsi, oltre che prodotto da elaborazioni filosofiche,
è da considerarsi una perversione. C'è qualcosa che è stato manipolato e che purtroppo impegna la mente, acceca le persone. Il pretendere una dimostrazione razionale dell'esistenza di Dio, indipendentemente dalla fede. Amici, state attenti a quello che sto per dire, e questo lo troviamo nella parola di Dio. Ripeto, il pretendere una dimostrazione razionale, logica, spiegata, come pretendono le persone, dell'esistenza di Dio, indipendentemente dalla fede, è un segno dell'influenza satanica sugli uomini. Vi leggo solo un versetto, e devo andare a prendere la mia Bibbia che l'ho lasciata di là, vi chiedo scusa.

vi leggo un versetto nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, al capitolo 5, al versetto 19, che dice così: noi sappiamo, qui si riferisce ai credenti salvati, rigenerati, come dicevo prima, noi sappiamo che siamo figli, siamo da Dio, scusate, dice, noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. E poi dice, versetto 20, sappiamo pure che il Figlio di Dio, quindi Gesù Cristo, è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figliuoli, guardatevi dagli idoli. Come è preziosa e ricca questa parte della parola di Dio, perché mette in evidenza tante, tante realtà. Tra le tante, la divinità del Signore Gesù Cristo. Fatto appena letto, versetto 20, sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Poi c'è un punto: egli, cioè il Figlio di Dio Gesù Cristo, è il vero Dio e la vita eterna. Allora, stavo dicendo che il pretendere, è la terza volta che lo ripeto, il pretendere una dimostrazione razionale dell'esistenza di Dio senza avere la vera fede in Dio per mezzo della sua parola è un segno dell'influenza satanica sulle persone, e anche del fatto che dopo la disubbidienza di Adamo ed Eva l'intelligenza delle persone, che il peccato poi si è trasmesso, l'intelligenza delle persone è ottenebrata dal peccato. E vi invito a leggere con me due o tre versetti nella lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 4, dal versetto 17. Lettera agli Efesini, capitolo 4, dal versetto 17. L'Apostolo Paolo si trovava in prigione mentre scriveva queste parole, questi credenti di Efeso. Dice, questo, sono parole rivolte a dei credenti, questo dunque io dico e attesto nel Signore. Non comportatevi più come si comportano i pagani, cioè le altre persone senza Dio, nella vanità dei loro pensieri. Attenzione, nella vanità dei loro pensieri. E poi il versetto 18 dice, con l'intelligenza ottenebrata, poi dice ancora, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. E anche questa parte della parola di Dio è molto molto chiara e precisa. Ora, in questo quadro non si può ignorare che sono stati fatti dei tentativi per cercare di dimostrare l'esistenza di Dio indipendentemente dalle scritture,
c'è dalla Bibbia, indipendentemente da quello che Dio stesso ha detto nella sua parola. Si sono fatti tanti tentativi. Segnaliamo perciò le linee principali di queste argomentazioni, ma non tanto perché siano elementi che provano, probanti, ma come testimonianza che il credere in Dio non è poi qualcosa di così irrazionale, di così illogico e ritenuto da bambineschi che hanno bisogno di credere a qualche cosa per stare un po' fermi e contenti. Questa, come dicevo all'inizio, è una introduzione all'argomento di oggi, che ha questo titolo: La dottrina di Dio. Ma fatemi ancora

che la dottrina di Dio, teologia in senso stretto, è l'insieme degli insegnamenti e dei principi che definiscono la natura di Dio, cioè ciò che Dio è, l'essenza di Dio. Quindi è l'insieme degli insegnamenti e dei principi che definiscono la natura di Dio e definiscono anche gli attributi di Dio. Dovrei dire anche definiscono l'esistenza di Dio. Ma già la scrittura che possiamo leggere, la rivelazione di Dio, è una dimostrazione dell'esistenza di Dio. Ci sono tante bellissime verità nelle prime pagine della Bibbia, il libro della Genesi, ma Dio non si è preoccupato di dire: ecco, guardate, io esisto perché tutte queste cose. Guardiamo a ciò che è detto di Lui mediante la rivelazione che viene direttamente da Lui. Una seconda premessa è questa: nelle religioni monoteiste, in particolare, e sappiamo che monoteista è una parola che deriva dal greco antico monos uno e teos Dio, dicendo in particolare, viene indicata la fede in un solo Dio creatore. Nelle religioni monoteiste, dicevo, in particolare il cristianesimo, si cerca di rispondere a domande su chi sia Dio e su come si relazioni con le sue creature. Così i concetti fondamentali includono la natura di Dio, come ho detto prima, e gli attributi di Dio. Quindi il tutto si concentra sulla comprensione di Dio come essere perfetto, come essere trascendente, cioè che è al di sopra del mondo, e come essere immanente, cioè che è presente nel mondo. Gli attributi di Dio includono, se abbiamo tempo ne vedremo alcuni oggi, includono l'onnipotenza, cioè Dio può tutto, anche se io conosco persone che dicono: no, Dio non può tutto, perché Dio deve agire e operare secondo il loro pensiero. Quindi questi attributi includono l'onnipotenza di Dio, Dio può tutto, l'onniscienza di Dio, Dio sa tutto, l'eternità di Dio, la santità di Dio, la giustizia di Dio, l'infinito amore, la misericordia di Dio, l'unicità di Dio, la Trinità del Dio unico. E questa è la dottrina centrale che descrive proprio un unico essere che esiste in tre persone divine, distinte, coetanee e consustanziali: il Padre, il Figlio, Gesù Cristo e lo Spirito Santo. E fatemi fare anche una terza premessa, e questa premessa riguarda questo pensiero, che il parlare di Dio, che per parlare di Dio non possiamo fare a meno di rivelazione. Abbiamo bisogno cioè di riconoscere che l'uomo non può comprendere le cose del regno di Dio solamente con le sue forze e con la sua intelligenza, ma che Dio stesso si è fatto conoscere, come abbiamo letto nel Salmo che ho citato, e si fa conoscere, e si fa conoscere attraverso la storia, si fa conoscere attraverso le sacre scritture, e si è fatto conoscere, si fa conoscere in modo particolare attraverso Gesù Cristo. Quando ho detto che si fa conoscere attraverso la storia, è meraviglioso pensare che questa storia è una storia vivente, perché vivente è il nostro Dio, è l'Iddio del cielo, l'Iddio che ha creato ogni cosa, l'Iddio che si rivela, e perché vivente è il suo Figlio Gesù Cristo, e perché vivente è la parola che noi possiamo, grazie a Dio, leggere
vivente e permanente.

Niente. E fatemi fare ancora un'altra premessa. La dottrina di Dio offre le fondamenta della vita spirituale, del nostro comportamento e anche le fondamenta della nostra fede, la fede dei credenti. Così, cari amici ascoltatori, anche se parlare di Dio per cercare di capire qualcosa della sua insondabile persona può sembrare un'ambizione presuntuosa, la parola stessa, la Bibbia, nella quale Dio ci parla e parla di se stesso, la parola stessa ci invita a cercarlo. Ed è quello che la maggior parte, anzi miliardi di persone non fanno oggi e sbagliano. Perché dobbiamo cercarlo? Perché il tema della Bibbia è Dio. Il tema della Bibbia è l'importanza di conoscere questo Dio che ci ha creato e che si rivela. Il tema della Bibbia è capire Dio e comprendere soprattutto che questo grande Dio, nella sua misericordia, nel suo amore per le sue creature, ha mandato Gesù Cristo, che, come abbiamo letto nella lettera agli ebrei, egli è lo splendore della sua gloria, la gloria di Dio, è impronta della sua essenza, essenza di Dio, e che egli, Gesù Cristo, sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. E concludo questa parte ancora evidenziando qualcosa di particolare che voglio ricordare soprattutto agli amici in ascolto, che l'unico modo per conoscere la persona insondabile, ineffabile di Dio è guardare a Gesù Cristo. Ascoltate, leggo solo questo, poi mi fermo, le parole dirette di Gesù Cristo ad un certo suo discepolo Filippo. Si legge questo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, dal versetto 6, che adesso cerco e leggerò insieme con voi. Ripeto, dopodiché mi fermo, perché per me ho detto già tante, tante belle cose. Speriamo che siano in tanti oggi a seguire. E mi dispiace che a Torino siamo disturbati come frequenza. Speriamo che tramite gli altri mezzi di collegamento oggi siano tanti ad ascoltare. Allora, Evangelo di Giovanni, capitolo 14, al versetto 6. È scritto così, anzi, parto dal versetto 5, dove fu un certo Tommaso che disse a Gesù: Signore, non sappiamo, perché Gesù ha detto che doveva andare a preparare un luogo e quando andava a prepararlo sarebbe tornato per accogliere tutti loro presso di sé. E Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? E Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, cioè va a quello che è il vostro Dio creatore, il nostro Dio creatore, e che se credete anche il vostro Padre. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche mio Padre. Cioè dice: Io me ne vado, ma se voi avete veramente voi discepoli miei,
e apostoli, avete veramente conosciuto chi sono io, Gesù, il figlio di Dio mandato? Se avete conosciuto me, conoscerete anche mio padre. E fin da ora lo conoscete e l'avete visto. E l'altro discepolo di sé, Filippo, gli disse: Signore, mostraci il padre, questo ci basta. E Gesù gli disse: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il padre. Come mai dici mostraci il padre? Non credi tu che io sono nel padre e che il padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il padre che dimora in me e che fa le opere sue. Credetemi, io sono nel Padre, il Padre in me. Se non credete a causa di queste stesse opere, in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre, e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. E se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Allora, quello che ho appena detto certamente renderà lo studio biblico su Dio profondamente cristocentrico e accessibile a tutti. Quindi ripeto e concludo: se vogliamo conoscere Dio, dobbiamo guardare a Gesù Cristo, e questo può essere fatto iniziando a leggere gli Evangeli, iniziando a leggere per esempio anche la prima lettera di Giovanni, iniziando a leggere la lettera ai Romani, la lettera agli Ebrei e tanti altri testi. Allora, 011 è il numero dello studio della radio, 011 28 03 04. Adesso è libero, se c'è qualcuno che vuole telefonare può farlo. Ricordo agli ascoltatori di Radio Logos di Foggia che dopo le ore 19:30 potranno seguire lo sviluppo di questo argomento. Elia, un uomo come noi che Dio usa, la sfida, la seconda parte, il predicatore e il fratello Pasquale Di Nunzio. Ascoltiamo un canto e se è possibile per voi rimanete in ascolto, con l'aiuto del Signore sarò qui fino alle ore 19:30.

Allora, sono le ore 17:49 minuti. Ho avuto altri messaggi, grazie a chi ha scritto. Mi hanno detto che lo studio è interessante, però siamo proprio all'inizio e non ho ancora detto granché, e quindi preghiamo per questi studi che il Signore ha messo sul mio cuore. E credo che sono studi che debbano essere fatti in tante tante chiese, perché dirò poi qualcosa durante il motivo, lo dirò poi durante lo svolgimento di questa trasmissione, altrimenti poi ripeto più volte. Adesso vorrei parlare di cinque verità basilari, ma le descrivo solamente perché per ogni verità ci sarebbe da fare uno studio particolare. Cinque verità basilari che ho definito anche cinque principi di fondo. Sono principi che determinano ciò che la Bibbia mostra sulla natura e sul carattere di Dio. Allora, il primo principio è questo, la prima verità di base è questa, che Dio ha parlato e parla all'uomo. È importante comprendere questo, sapere questo. Ripeto, prima verità fondamentale, Dio ha parlato e parla all'uomo e la Bibbia, che grazie a Dio possiamo ancora leggere, è la sua parola. E io aggiungo sempre, sempre il suo pensiero, il logos, e la sua parola per le sue creature, quella parola che ci è stata data, come dice la parola stessa, per renderci saggi a salvezza, cioè perché gli uomini imparino o sappiano qual è la via della salvezza. Perché se noi non entriamo nel piano della salvezza, nel piano di Dio per la nostra salvezza, perdiamo lo scopo per cui siamo stati creati. La nostra vita che viviamo qui su questa terra, 70, 80, 90, qualcuno 100 anni, non ha significato. Ripeto, saggezza per la salvezza. E questa è la risorsa, cioè la Bibbia, la parola, la risorsa vitale nel giorno in cui, attenzione a quello che sto per dire, la Bibbia è una risorsa vitale nel giorno in cui le false dottrine si fossero moltiplicate, e io dico e purtroppo si moltiplicano, e propagate. Quindi la conoscenza della parola di Dio e l'osservanza porta alla vera fede e di conseguenza alla fiducia in Dio e in Gesù Cristo. E la vera fede e la fiducia nella persona di Dio, nella personalità di Dio e nella persona e l'opera di Gesù Cristo, costituisce la nostra salvezza e anche la nostra relazione con Dio. È importante questa definizione. Conoscenza della parola ci dà la vera fede, fiducia in Lui per mezzo di Gesù Cristo, e tutto questo ci porta a vivere un rapporto diretto con Dio. È importante e bisogna predicarle queste cose, bisogna insegnarle anche in tante chiese, perché l'aspetto più importante della nostra vita, e anche dopo che siamo diventati credenti, e la comunione, il rapporto
contatto diretto che possiamo vivere con Dio. Altrimenti siamo tante persone che possiamo dichiararci anche cristiane e possiamo anche cantare dei bei canti con tanti sentimenti, ma se non abbiamo relazione diretta con Dio, perdiamo lo scopo per cui siamo stati creati. E questo lo capiamo dalle prime pagine della Bibbia, amici e anche fratelli e sorelle. Allora, ho detto che sto parlando di cinque verità basilari, che ho chiamato anche cinque principi di fondo. Il primo è questo: Dio ha parlato e parla l'uomo. Il secondo è questo: Dio è Signore e Re nel mondo che Lui ha creato. Cioè, Egli governa tutte le cose per la sua gloria e per il suo nome, dimostrando la sua perfezione in tutto ciò che fa. In tutto ciò che fa, attenzione, non è finito il concetto. Dimostrando la sua perfezione in tutto ciò che fa, per quale motivo? Affinché gli uomini, le donne e gli angeli possano adorarlo. Perché la cosa più importante per cui siamo stati creati, ripeto, la cosa più importante per cui siamo stati creati è che noi fossimo dei veri adoratori, perché in comunione, in comunicazione con Lui, Creatore, e anche perché il suo nome fosse glorificato e noi potessimo servirlo e noi potessimo camminare uniti a Lui, e tutto quello che appartiene a Dio diventare nostro nel tempo e per l'eternità. Che meraviglioso progetto! Ma queste cose, ripeto, bisogna insegnarle, bisogna conoscerle, perché sono alla base della vera vita cristiana. Una terza verità è questa: che Dio è Salvatore. Salvatore attivo nell'amore, sovrano mediante il Signore Gesù Cristo per riscattare i credenti dalla colpa e dalla condanna e dal potere del peccato, e per adottarli come figli suoi e di conseguenza benedirli nel tempo e nell'eternità. È importante questa terza verità, questo terzo principio. Un quarto principio è questo, qualcosa ho già accennato: Dio è trino, è trino. È unico e trino. E qualcuno può dire: ma com'è possibile questo? Spero di spiegarlo non tanto oggi, ma altre volte. Quindi vi chiedo attenzione. Dio è trino. Nella deità ci sono tre personalità. Qualcuno dice: ma nella Bibbia non è mai parlato della Trinità. Ascoltate bene, amici. Ascoltate bene, Dio è unico e trino, e nella deità ci sono tre personalità: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E attenzione, e dico di nuovo attenzione, tutti e tre agiscono insieme nell'opera della salvezza. Se non abbiamo capito questo, non abbiamo capito niente di quello che fa parte del significato della nostra esistenza qui su questa terra e di quello che saremo per l'eternità, o con Dio o separati da Lui. Allora, fatemi rileggere e fatemi esprimere questa quarta verità, che è un quarto principio di base. Dio è trino. Nella deità ci sono tre personalità: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E tutti e tre
agiscono insieme, questo è facile almeno da capire, agiscono insieme nell'opera della salvezza. Il Padre cosa fa? Concepisce, cioè ha pensato, ha progettato il piano di redenzione, cioè come liberarci dalla colpa e dalla condanna per il nostro peccato e dalla schiavitù del nostro peccato. Questo è il piano di redenzione. Il Figlio, con la sua opera perfetta sulla croce, morte e risurrezione, il Figlio assicura la redenzione e lo Spirito Santo la applica a tutti quelli che di cuore credono in Dio per mezzo della sua rivelazione e credono in Gesù Cristo che Lui ha mandato. Fatemi fare ancora un esempio, questo riguarda anche, adesso non esercito più la professione, mi ricordo quando facevo dei progetti, mi commissionavano un progetto e io dovevo redigere un progetto secondo i bisogni, non so se era una casa oppure un locale da adibire, diciamo, a scopo commerciale ed altro, quindi un progetto nel campo dell'edilizia. E c'è il progettista, ma io ho disegnato, calcolato le strutture, ho disegnato la planimetria, ma poi per utilizzare questo fabbricato ci voleva un'impresa edile per costruire questo fabbricato. E poi non è che uno costruisce il fabbricato, spende dei soldi, progettazione, costruisce per edificarlo e lo tiene lì. Ci sono delle persone che poi usufruiscono di questo progetto e di questo fabbricato realizzato per svolgere l'attività del committente, che è colui che ha voluto questa costruzione. E qui vediamo la figura dello Spirito Santo. Quindi il Padre concepisce il piano di redenzione, il Figlio assicura la redenzione, lo Spirito Santo applica la redenzione a tutti quelli che credono in Gesù Cristo. Non so se mi sono spiegato, se non sono stato chiaro potete telefonare 011 28 03 04 e vi darò delle spiegazioni ulteriori. C'è un quinto punto e vi chiedo anche qui attenzione, perché non è tanto semplice spiegarlo anche da parte mia. C'è un quinto punto, io non parlo mai di religione, perché dico sempre, lo dicevo martedì scorso a due ragazze molto attente, che ripeto, se sono in ascolto le saluto caramente e anche in modo spirituale, Dio vi benedica per le vostre necessità, è stato bello parlare con voi. E dicevo a queste ragazze, tutte le religioni dicono che bisogna fare qualcosa per realizzare una qualche altra cosa. Per esempio, se voglio una benedizione devo seguire dei riti, devo fare delle opere, devo acquisire dei meriti, e tutte le religioni sono così. Per questo ho detto, non parlo mai di religione, oppure se parlo di religione lo devo spiegare bene. Allora, fatto questa premessa, vi illustro la quinta verità, che è il quinto principio di fondo, ed è la religiosità pura e santa. E per religiosità pura e santa dobbiamo intendere la spiritualità vera,
la spiritualità pura. Dobbiamo intendere la fede autentica, espressione usate per distinguere un rapporto stretto, intimo con Dio dalle semplici abitudini religiose esteriori. Con queste definizioni voglio dire questo: rispondere che ogni essere umano, e questo è possibile se diventiamo dei credenti, ogni essere umano deve rispondere alla rivelazione di Dio, cioè a quello che Dio vuole far conoscere di sé nella sua parola. E deve rispondere come? Deve rispondere prima di tutto ascoltando, leggendo la parola, perché è questa che porta alla vera fede, porta alla fiducia e porta all'obbedienza a questa parola. E poi deve rispondere alla rivelazione di Dio con preghiera, con lode e con adorazione. E tutto questo comporta che risponde con sottomissione, sottomissione a Dio e sottomissione all'autorità della sua parola, che, ripeto, grazie a Dio possiamo ancora leggerla. E tutto questo poi comporta un servizio fruttuoso per la gloria del nostro Signore. Quindi bisogna credere per vedere il regno di Dio, ed è questo che ci porta a vedere anche e vivere la vita qui su questa terra alla luce della Bibbia, della parola di Dio. E diciamo, questa e nient'altro è la vera religiosità, che, ripeto, io chiamo vera spiritualità, e meglio ancora vera fede, fede autentica, perché ci porta ad avere fiducia in Dio e avere una relazione stretta con Lui, perché questo cambia tutti i parametri della nostra vita e porta tutte le benedizioni vere, quelle che resteranno non solo per la vita qui su questa terra, ma per l'eternità. C'è qualcuno che sta ascoltando? Avete paura di telefonare? Dice: ma cosa devo dire? Ha detto tante cose, poi sono anche un po' complicate e difficili. È proprio per questo la trasmissione ha questo titolo, Dialogando sulla Parola. Se volete telefonare, il numero è questo: 011 28 03 04. La linea è libera e adesso ascoltiamo un canto.

Ricordo che state ascoltando una trasmissione evangelica in diretta, dialogando sulla parola. Sono le ore 18:14. Questa trasmissione terminerà con l'aiuto del Signore alle ore 19:30 e voglio invitarvi a seguire questo argomento particolare che, ripeto, ci impegnerà, Dio volendo, per parecchi venerdì, e oggi siamo proprio all'inizio. Ringrazio anche per i tanti bei messaggi che mi arrivano sul mio telefonino, anche la sorella Rosa da Foggia per la sua buona telefonata. Grazie Rosa, il Signore ti benedica in ogni tua necessità. Questo è anche di incoraggiamento, e fate ascoltare queste trasmissioni ai vostri cari parenti e anche altri fratelli e sorelle, perché possiamo insieme essere edificati e crescere, come dice l'apostolo Pietro, nella grazia e nella conoscenza di Gesù Cristo. E più cresciamo nella grazia, nella conoscenza di Gesù Cristo, più autentica è la nostra fede, più poniamo fiducia in Dio che ci ha dato Gesù Cristo, e più Gesù Cristo stesso rende perfetta la nostra fede, ci dona la fede e la rende perfetta. E attenzione a quello che sto per dire adesso, scusate se dico questo, mi è rimasto un po', diciamo, della mia caratteristica di insegnante. Attenzione a quello che sto per dire adesso. Io credo, e con me lo credono anche i tanti veri credenti, che nella nostra vita abbiamo bisogno sempre di più di conoscere il nostro Dio. Come diceva anche il profeta Osea, potete leggere questo nel capitolo 6 di questo libro, versetto 3. Conosciamo il Signore, conosciamo l'Eterno, sforziamoci, c'è scritto proprio così, sforziamoci di conoscerlo. E attenzione, perché questo? Perché è nella misura in cui conosciamo Dio che possiamo adorarlo veramente come Lui ci indica nella sua parola, cioè come si conviene. Ed è nella misura in cui conosciamo Dio che tutto quello che Egli è e tutto quello che Egli fa influenzerà la nostra vita di tutti i giorni. Se conosciamo poco Dio, avremo una fede debole. E quindi possiamo essere o persone distanti da Lui, oppure che non portano frutto. Vivono una vita, spiritualmente parlando, povera. Sapere solamente che Egli, Dio, è il Signore. Sapere solamente che Egli, Dio, è onnipotente. Sapere solamente che Egli è onnisciente ed è onnipotente, è onnisciente. Sapere solamente che Egli è santo e giusto. Sapere solamente che è sovrano e eterno. Sapere solamente che è il Dio immutabile, cioè che non cambia. Tutto questo, se non abbiamo la vera conoscenza, prima ho detto sapere solamente, ma se non abbiamo la vera conoscenza come relazione e contatto, potrebbe restare una bella teoria, potrebbe restare una buona conoscenza, nel senso che noi possiamo restare in uno stato in cui pensiamo solo a noi stessi, e anche nel senso che noi, il nostro cristianesimo sarebbe solamente, ripeto, ho detto, il nostro cristianesimo sarebbe solamente la grazia che ricevo io, o la benedizione che sto vivendo io,
ho l'esperienza che ho fatto io, e di conseguenza, purtroppo, come avviene spesso, nella misura in cui mi sento benedetto, riconosco che Dio è buono. Nella misura in cui Dio interviene in modo positivo nei miei piani e programmi, Dio è grande, canto, è grande. Ma riconoscere Dio solamente nella misura in cui mi ha fatto qualcosa di particolare, in un certo senso, è vivere anche da egoisti. È solo così che conosci Dio. Come conosci Dio? Per progredire nella nostra vita cristiana e per realizzare la crescita spirituale necessaria, occorre conoscere sempre di più Dio, il Dio creatore, il Dio della Bibbia, il Dio che si rivela agli uomini, il Dio che ci ha donato Gesù Cristo, nel quale risiede la pienezza della divinità. Allora, con questo studio proveremo a conoscere di più Dio, e lo vogliamo fare anche attraverso quelli che sono gli attributi di Dio. E lo faremo anche attraverso quelli che sono i nomi di Dio nella Bibbia. Anzi, dovrei dire così, perché di nome di Dio ce n'è solo uno. I significati dei nomi di Dio. E se avete un po' di pazienza, inizio proprio questa sera a parlare di alcuni nomi che hanno significati e caratteristiche di Dio stesso. Quando apriamo la prima pagina della Bibbia, cosa leggiamo? Leggiamo questo versetto che tutti conoscono a memoria e che io leggo, Genesi 1:1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Chi conosce l'ebraico sa che qui possiamo leggere così: nel principio Elohim creò i cieli e la terra. E a questo punto è importante però spiegare chi è questo Elohim. Dico subito, io non ho studiato l'ebraico, ieri c'erano i figli di mio nipote, che è insegnante di ebraico, mi hanno spiegato alcune cose. Questo nome che finisce in im, Elohim, è un plurale, e noi l'abbiamo letto al singolare. Nel principio Dio è l'essere unico, l'abbiamo definito l'essere trino. E ripeto, in ebraico dovremmo leggere: nel principio Elohim creò. Ma Elohim, ripeto, è un nome in ebraico al plurale, e allora dovrei leggere Elohim crearono. Vediamo se riesco a spiegare un po' il perché. Allora, Elohim è un nome al plurale. Al singolare è El oppure Eloah, ed è un termine che in ebraico significa grandezza, significa maestà, significa potenza. Cioè è un termine che sintetizza tutte le perfezioni divine
e che ha a che fare con la gloria di Dio. Vedete che abbiamo già una luce maggiore. Al plurale, quindi Elohim, dove leggiamo Dio creò, al plurale Elohim, tradotto letteralmente, significa i forti, i potenti. Questo però non è traducibile nella nostra lingua, però possiamo dare un significato reale a Elohim, il Dio della Bibbia e il Dio unico. E questo significa anche che non c'è la possibilità di trovare qualcuno che gli assomigli. Perché? E perché, l'ho appena detto, perché lui, Dio, che si è voluto rivelare all'inizio con questo nome Elohim, perché lui Dio è creatore. Elohim reso con Dio ha, qui nella nostra Bibbia, ha la forma del nome al plurale dei potenti, ma è accompagnato però nella lingua ebraica da un verbo al singolare. Così quando leggiamo in Genesi 1:1, nel principio Dio creò i cieli e la terra, il testo originale non dice nel principio Elohim crearono, bensì nel principio Elohim creò, col verbo al singolare. Si dovrebbe tradurre nel principio i dei, i potenti creò. In Elohim troviamo quindi le tre persone della Trinità di cui ho parlato prima. Troviamo Dio il Padre, e lo ripeto, è Dio l'autore, l'architetto di tutto ciò che esiste, il pensatore di tutto ciò che esiste, e troviamo Dio il Figlio, che è Dio l'artigiano, il creatore di tutto ciò che esiste. Ricordate l'impresa che costruisce una casa. Quindi il Figlio, come figura della Trinità, è Dio l'artigiano, il creatore che costruisce la casa, e Dio lo Spirito Santo è Dio l'agente che rende reale ogni cosa, cioè colui che ci permette di abitare questa casa. E tornando al nome Elohim, questo nome deriva da El, che significa forza, potenza, e Ala, che significa fare un patto. Quindi questo nome Elohim, ripeto che è un plurale, deriva da El, che significa forza, potenza, e da un altro nome, Ala, che significa fare un patto, significa anche essere fedele. Allora vi chiedo ancora un po' di attenzione. Elohim, Dio, non solo ha dispiegato la sua potenza nella creazione, ma, e questo gloria al suo nome, ma rimane anche fedele alla sua creazione. Vedete come è bello spiegare la parola di Dio. È bello studiare questo tema, la dottrina di Dio, cioè ciò che riguarda l'essenza, gli attributi di Dio. Dio è stato potente nella sua creazione, ma nella sua essenza è anche fedele alla sua creazione, cioè non l'ha abbandonata. E se ci sentiamo abbandonati ed orfani, perché siamo noi che ci siamo allontanati dal nostro creatore. Dio rimane fedele al suo patto. Dio rimane fedele alle sue promesse fatte nella sua parola. E continuando a leggere la prima pagina della nostra Bibbia, ogni giorno della creazione che seguirà, troviamo Dio disse
cioè Elohim disse, il Dio creatore, l'Iddio fedele a ciò che aveva creato, disse, e così fu. Elohim disse e così fu. Cioè il Dio creatore ha parlato e le cose sono state create, e questo va fino a Genesi capitolo 2 versetto 3. Gli studiosi dell'Antico Testamento hanno trovato 2312 volte il nome Elohim. E qui vi chiedo ancora un po' di attenzione adesso. Un po' di attenzione, perché è importante quello che sto per dire. Quando leggiamo delle 10 piaghe avvenute in Egitto, capitolo 7, dal versetto 8 del libro dell'Esodo, Esodo capitolo 7, versetto 8, Dio dà delle indicazioni precise a Mosè e ad Aronne e dice loro: quando Faraone vi chiederà di fare un miracolo, tu, Mosè, dirai a tuo fratello Aronne di prendere il bastone e di gettarlo davanti a lui, e questo diventerà un serpente. Mosè ed Aronne fecero così, gettarono il bastone davanti a Faraone e i suoi servi, e questo divenne un serpente. Ma attenzione, si legge anche: ma Faraone chiamò i maghi e gli indovini di Egitto, e questi con i loro incantesimi gettarono il proprio bastone, che si trasformò in un serpente. E Mosè poteva chiedersi: ma Signore, come mai anche i maghi fanno la stessa cosa? Sei tu che mi hai detto, quando Faraone vi chiederà di fare un miracolo, di dire ad Aronne di gettare il bastone. Ma la storia non finisce qua. Ad un certo tratto è avvenuto un altro miracolo. Il bastone di Aronne inghiottì tutti gli altri bastoni. Puoi leggere questo nel libro di Esodo, al capitolo 7, al versetto 1. E, amici in ascolto, fratelli e sorelle in ascolto, questa è una testimonianza della supremazia di Dio. Questa è una testimonianza della supremazia di Dio. I maghi di Egitto avevano perso la loro potenza davanti all'autorità di Dio, all'autorità di Elohim. E questo succede in tutta l'estensione della Bibbia. Elohim è il Dio creatore. E andando ancora al libro dell'Esodo, al momento della piaga delle zanzare, Esodo capitolo 8, dal versetto 16 al versetto 19, al versetto 16, Esodo capitolo 8, versetto 16, al versetto 16 leggiamo: il Signore disse a Mosè e ad Aronne: stendi il tuo bastone, percuoti la polvere della terra, ed essa diventerà zanzare per tutto il paese di Egitto. Essi fecero così. Aronne stese il braccio col suo bastone, percosse la polvere della terra, e ne vennero delle zanzare sugli uomini e sugli animali. Tutta la polvere, versetto 17 ancora, tutta la polvere della terra diventò zanzare per tutto il paese di Egitto. Attenzione, versetto 18. I maghi cercarono di fare la stessa cosa con le loro arti occulte per produrre le zanzare, ma non poterono. I maghi non poterono fare più niente.

servi del nemico di Satana. Ma questo testo e anche la realtà dell'Iddio Elohim ci dice che noi possiamo rallegrarci. È logico che per fare questo dobbiamo essere credenti, dobbiamo avere la fede. Rallegriamoci, fratelli e sorelle. Il diavolo non può creare niente, lui non è creatore. Dio Elohim è creatore e lui crea tutto quello che vediamo sulla terra. Il Dio che abbiamo noi è il Dio creatore, e se abbiamo la vera fede, egli può creare nel mio cuore, nel tuo cuore, le cose che non ho, che non hai, e può deporre in te e in me le cose che ti aspetti, e può rivelare a te, a me, le cose che non conosci, non conosciamo. Questo è Elohim. E ricordiamoci che il nostro Dio, il Dio della Bibbia, è il Dio unico. Nel principio Elohim creò. Grazie, perché per la fede e la rivelazione della parola di Dio possiamo conoscere questo grande Elohim, Elohim. Mi fermo qui, rimanete in ascolto, ho ancora 55 minuti a disposizione. Ho detto che questo studio ci impegnerà per parecchi venerdì, e se avete tempo cercate di seguire questo che il Signore ha voluto metterci sulla nostra strada. Intanto è arrivato un messaggio della sorella Anna da Rivoli. Mi piace proprio di non riuscire. Ah, scusate, dice: mi dispiace proprio di non riuscire ad ascoltare la trasmissione, ma ho comunque pregato per la guida del Signore. Grazie, grazie. Spero di avere anche la registrazione audio, che poi posso mandare a tutti quelli che ne faranno richiesta. È logico che la posso mandare tramite email sul vostro computer, perché l'audio è molto pesante come gigabyte, e così non voglio appesantire il vostro telefonino. Allora, se c'è qualcuno che ha ascoltato, vuole fare qualche domanda, sono disponibile. 011 28 03 04 è il nostro numero di telefono. Telefonate, non per fare piacere a me, anche perché posso dare ancora qualche ulteriore spiegazione. Ascoltiamo un canto. Intanto vi ricordo che alle ore 19:30, come ascoltatore di Radio Logos, potete seguire lo studio del fratello Pasquale Di Nunzio. L'argomento è Elia, un uomo come noi, che Dio usa, la sfida, la seconda parte. Ascoltiamo ancora un canto e aspetto qualche vostra telefonata.

Ore 18:42, purtroppo il tempo mi scappa, vola. Grazie a tutti voi che state mandando messaggi, e anche ha telefonato Eugenia da Biella. Dico questo che appena faccio delle correzioni posso inviare il file scritto, però da poter leggere solo tramite computer, perché il file è un po' pesante, ci sono parecchie pagine. Quindi tutti quelli che mi hanno comunicato la propria email, io invierò gratuitamente il file scritto delle cose che sto dicendo oggi. Ho detto anche alla sorella Eugenia che, se volete, poi lo inoltrate ad altri. Credo che questo sia veramente uno studio fondamentale che si dovrebbe fare in tutte le chiese, perché se veramente vogliamo adorare il Signore come Lui ci chiede, dobbiamo conoscere di più il nostro Signore e dobbiamo vivere una comunione stretta con Lui. Adesso vi chiedo ancora attenzione, perché non è facile spiegare, ripeto, io non ho studiato l'ebraico, però ho conosciuto e conosco, grazie a Dio, dei fratelli che insegnano l'ebraico. Ogni tanto prendo qualche appunto oppure da qualche libro buono, quindi tutto quello che vi dico ho cercato di verificarlo e non mi improvviso a dare delle definizioni. Permettetemi di sottolineare questo. Un altro nome con quale Dio si rivela, e anzi si è rivelato inizialmente a Mosè, lo leggiamo a partire dal libro della Genesi, capitolo 2, versetto 4b, dove è scritto: nel giorno che Dio il Signore fece la terra e i cieli, non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, nessuna erba della campagna era ancora spuntata. E poi dice, ripete, perché Dio il Signore non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo. Ora, qui in questo verso, il nome Dio il Signore è reso per Yahweh Elohim. Alcuni teologi dicono che nel primo capitolo della Genesi si manifesta Elohim e nel capitolo 2 si manifesta Yahweh, e quindi si tratta di due dii completamente diversi. Ma questo è falso, questo è irreale, perché il Dio unico deve rivelarsi attraverso dei nomi diversi, cioè deve manifestarsi, cioè deve farsi conoscere attraverso dei nomi diversi, affinché, attenzione a quello che sto per dire, noi possiamo conoscere i suoi caratteri. E come dicevo prima, questo però non deve restare teoria. Conoscendo i suoi caratteri, noi possiamo sapere chi egli è. Se ci venisse riportato solo un nome, noi conosceremmo solo un carattere di Dio. Allora, quando troviamo più nomi, è sempre Dio, il Dio unico, è sempre Dio, il Dio trino, ma con caratteri diversi, e noi dobbiamo conoscere questi caratteri. Di Gesù, per esempio, vengono riportati più nomi e definizioni differenti. Gesù è la via,
Gesù è la verità, Gesù è la vita, Gesù è la risurrezione, Gesù è il buon pastore, Gesù è la vera vite, Gesù è la porta. Poi è scritto anche: Gesù è l'Alfa e l'Omega, Gesù è la stella mattutina, Gesù è il Re di gloria, Gesù è il Figlio di Dio, Gesù è il Signore. E non si tratta di diversi Gesù, è l'unico e lo stesso Gesù, con nomi e definizioni diversi. E tutto questo per dimostrare la sua natura, e non solo, anche per trasmetterci cose preziose per mezzo della sua natura. Allora, nel capitolo 2 della Genesi, versetto 5 e altri, si assiste ad una ripetizione della creazione. Ripetizione nel senso che troviamo la creazione dell'uomo e la creazione della donna. Prima Dio aveva creato tutti gli altri esseri viventi, lo leggiamo dal capitolo 1. Capitolo 1 della Genesi troviamo le grandi linee della creazione. Nel capitolo 2 vengono riportati i dettagli della creazione dell'uomo e della donna. E questa creazione è una creazione piena di bellezza, perché entriamo in quello che possiamo definire il fine lavoro del Creatore. Ed è straordinario leggere e sapere che Dio fa queste cose. Ma non ho spiegato una cosa molto importante. Ci sono tre nomi che possiamo definire tre nomi principali con i quali Dio si presenta e si rivela. E questi tre nomi sono Elohim, Yahweh e Adonai. Ripeto, sono Elohim, Yahweh e Adonai. Con il nome Elohim e Yahweh, poi ci sono dei nomi composti di Dio, quindi tre nomi principali, ma poi ci sono altri nomi che sono nomi composti di Dio. Vi faccio un esempio. Avete sentito parlare di El Shaddai? E qui questo El appartiene a Elohim. Avete sentito parlare anche di altri nomi composti che posso dirvi appena possibile, se no metto tante cose insieme e non si capisce. Allora facciamo così, vi spiego. Sì, devo avere il tempo diciamo necessario. Vi spiego prima, Elohim l'ho spiegato, vi spiego prima il significato di Yahweh, poi vi spiegherò il significato di Adonai e poi vi spiegherò altri nomi composti, che sono sempre nomi che esprimono attributi di Dio, per mezzo dei quali Lui si è manifestato e vuole ancora manifestarsi oggi. Allora, partiamo con Yahweh. C'è una storia molto lunga a proposito di Yahweh. Cosa significa? In ebraico Yahweh è un appellativo che traduce un attributo, cioè una sostanza, ciò che è, e non un comportamento. Il comportamento avviene attraverso il significato poi di questi nomi, ma Yahweh in se stesso, ripeto, è un appellativo che traduce un attributo e non un sostantivo. Inoltre si presenta sotto forma di un tetagramma, che è scritto in lettere maiuscole. C'è la Y, la nostra H, la W e la H, quindi Y, H, W, H, si chiama tetragramma. La vera pronuncia di questo nome è andata perduta,
perché YHWH, cioè il tetragramma, era considerato un nome troppo sacro per essere pronunciato, e anche perché nell'originale ebraico mancavano le vocali, che furono aggiunte poi dai Masoreti nel VI secolo d.C. Quando nel testo sacro gli ebrei incontravano il tetagramma, solitamente non leggevano Yahweh, ma leggevano Adonai. Così finirono per aggiungere al tetagramma YHWH le vocali di Adonai, cioè la A, la O e la I. Adonai, che significa Signore, Padrone, Maestro. E il nome diventò Y, con la Y maiuscola, A minuscolo, H maiuscolo, W maiuscolo, E minuscolo e la Y maiuscolo, ossia Yahweh, Yahweh. Così, quando capitavano sulla parola Yahweh, pronunciavano Adonai, e si arrivò così a non osare più pronunciare questo nome, addirittura a proibirne l'uso, anche in rispetto del comandamento: non nominare il nome di Dio in vano. Vedete, tutta una costruzione, tutta una storia. Più tardi il nome Yahweh erroneamente è stato trascritto in Jehovah o Geova. Anche su questo nome c'è da dire tanto, ma non voglio essere polemico. La versione riveduta, della Bibbia riveduta, rende Yahweh per eterno. C'è una versione riveduta un po' vecchia, ogni volta che c'è il riferimento a Dio come Yahweh, riporta questo nome eterno. Io, che sto adoperando un'altra traduzione della riveduta del 2006, al posto di eterno, io so che si riferisce a Yahweh, si riferisce a eterno, al posto di eterno è riportato Signore con tutte le lettere in maiuscolo. Quindi, quando leggete Signore con tutte le lettere in maiuscolo, il riferimento è a Yahweh, il riferimento è all'Eterno. Ed è il nome più impiegato nell'Antico Testamento. Gli studiosi dell'ebraico e anche i commentatori riportano questo nome 6.499 volte. Cosa significa Yahweh? Cosa significa? Noi abbiamo la definizione nel capitolo 3, al versetto 14 del libro dell'Esodo. Ripeto, Esodo, capitolo 3, versetto 14, dove è scritto, anzi lo andiamo a leggere così sono più preciso, io lo ripeto tante volte a memoria, ma voglio essere preciso. Esodo capitolo 3, il versetto 14. Esodo qui, dopo la descrizione del pruno ardente e la chiamata di Mosè, troviamo la missione di Mosè. Leggo dal versetto 13, Esodo capitolo 3, versetto 13, è scritto così: Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi dicono: qual è il suo nome? Che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'io sono
mi ha mandato da voi. E Dio disse ancora a Mosè: e dirai così ai figli di Israele: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno. Così sarò invocato di generazione in generazione. Ho voluto leggere con enfasi questi versetti per dire questo fatto qui. Non è necessario costruire tutta una religione, tutto un nome di religione su questo nome. Dio è unico. Sia Elohim, sia Yahweh, è sempre Dio. Noi siamo chiamati a comprendere, per credere, per avere più fede a ciò che Dio è, perché lo possiamo conoscere, lo possiamo adorare. Non c'è motivo di costruire una religione e tante discussioni. Stiamo attenti. Io sono colui che sono. Quando mi chiedono: tu chi sei e che religione appartieni? Io dico: sono un figlio di Dio. Gloria a Dio, sono un figlio di Dio. Noi conosciamo questo racconto, appunto, quello che ho letto qualcosa di Esodo capitolo 3, dell'Eterno, di Yahweh, che apparve a Mosè, che pasceva il gregge alla montagna di Dio a Horeb. E lì, in quella fiamma di fuoco, tra le altre cose, sente una chiamata, il versetto 10: vieni e io ti manderò a Faraone. E al versetto 14, come abbiamo letto, troviamo: Dio disse a Mosè: dirai così ai figli di Israele, l'Io sono mi ha mandato da voi. L'Io sono. Yahweh, l'Io sono mi ha mandato. E dietro a questo nome c'è un significato straordinario. Attenzione, amici in ascolto, e lo dico anche ai tanti fratelli e sorelle, perché questo ci porta all'adorazione vera, ci porta a essere più ubbidienti. Attenzione, amici e fratelli e sorelle, dietro al significato di Yahweh, dietro al nome di Yahweh, c'è un grande, straordinario significato, e noi lo scopriamo grammaticamente. Io sono quello che sono, significa il nostro Dio, il Dio della Bibbia, il Dio che si è rivelato e vuole rivelarsi alle sue creature, è sempre al presente. E questo mi rallegra il cuore, mi dà la forza di proclamarlo e non di discutere sui nomi di Dio. Se sto parlando dei nomi di Dio è perché possiamo comprendere di più chi è l'unico Dio trino. Ripeto, in questo nome Yahweh c'è questo significato straordinario: il nostro Dio, il Dio della Bibbia, il Dio creatore, è sempre al presente. E cosa significa per noi credenti della dispensazione della grazia? Significa che il Dio della Bibbia, il Dio unico, il nostro Dio, non è limitato dal tempo. Noi siamo limitati dal tempo e nel tempo. Noi abbiamo una data di nascita, noi ci riferiamo alle date, noi distinguiamo le ere. Lui, Dio, è sempre al tempo giusto ed è sempre al presente. Lui, Dio, esiste di per sé, cioè è autoesistente. Lui, Dio, è diverso da ogni altro essere. Egli è perché è, e la causa del suo essere è in Lui. In Esodo capitolo 3, versetto 6, Dio, rivelandosi a Mosè, si presentò appunto come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che era il grande Io sono, Yahweh. E attenzione a quello che sto per dire, perché non è finita ancora. E cosa ancora più meravigliosa per noi, credenti del nuovo patto, della nuova dispensazione,
E cosa più meravigliosa per noi è che Dio è per sempre quello che circa 3000 anni or sono diceva di essere a Mosè. Dobbiamo credere questo, amici. Dobbiamo credere questo, fratelli e sorelle. Vorrei ripetere questo. Cosa ancora più meravigliosa per noi è che Dio è per sempre quello che circa 3000 anni fa diceva di essere a Mosè. Cosa significa questo? Mosè, il Dio di Abramo, è lo stesso Dio ancora oggi. È il nostro Dio, se abbiamo fede in Lui. Tutto questo ci porta a comprendere delle cose profonde, e cioè, malgrado i limiti dell'uomo, della creatura di Dio, Elohim Yahweh, questo nome composto, Dio il Signore, come creatore e grande io sono, è colui che ci fa entrare nella eternità. E cosa significa? Cosa ci rivela ancora questo? Ci rivela che quando l'uomo è stato creato, non è stato creato per un periodo limitato, ma è stato creato per vivere eternamente. Quando l'uomo ignora questo scopo, ignora questa identità, avverte un vuoto, non ha un significato la sua vita qui su questa terra, e anche la sua anima cerca e non è mai soddisfatto, un vuoto nella sua anima che nessuna cosa, nessuna persona può colmare. Solo Dio, il suo creatore, può dare senso alla sua esistenza. E se c'è stata una rottura con conseguente perdita di comunione con Dio, la famosa caduta, come si dice in teologia, questa è avvenuta a causa della ribellione dell'uomo nei confronti di Dio, cioè a causa del peccato, che soprattutto ha fatto perdere all'uomo, alla donna, creatura di Dio, che cosa? L'eternità, la comunione eterna, l'eternità con Dio. Ma Dio non è cambiato. Il grande io sono, Yahweh, resta sempre lo stesso. E cosa ha fatto? Ha mandato Gesù Cristo, che in ebraico viene detto Yeshua, e là nel termine Yeshua noi troviamo ancora il termine Yahweh. In effetti la traduzione letterale di Yeshua, in effetti, quando io dico Gesù, Gesù, Gesù, sapete cosa dico? Yahweh salva. Quando io dico Gesù, Gesù, Gesù, io dico l'Eterno, l'Eterno, l'Eterno salva. E per ogni persona che crede oggi, questo significa che Gesù è venuto a salvare. E cosa significa tutto questo? Significa che è venuto per farci entrare nell'eternità del grande Dio Trino, Elohim, Yahweh, Adonai, l'Iddio unico. Gesù viene a salvarmi. Gesù è venuto per salvare e mi fa entrare nell'eternità. Mi riporta nuovamente nell'eternità, separato da Lui a causa del mio peccato, per la fede in Dio e per l'opera di Yeshua, l'Eterno, Yahweh che salva. Io rientro nell'eternità. Allora, mentre siamo qui su questa terra, anche nelle prove, nelle difficoltà, noi sappiamo, se abbiamo la vera fede,
sappiamo che in Gesù e per Gesù viviamo già nell'eternità. Lui è là e Lui ci abita. Gesù mi ha dato l'eternità. L'eternità è mia. Se tu credi, Gesù ti dà l'eternità con Lui. Ho detto tante cose e rischio di cancellarle nella vostra mente. Leggo solo due o tre versetti e mi fermo. Le riprenderò queste belle cose. Leggo questi versetti. Li ho letti venerdì scorso, l'altro venerdì. L'Apostolo Paolo, scrivendo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 1, al versetto 9, dice: Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, cioè avanti secoli. Al versetto 10 dice: ma che ora col nuovo patto, nella nuova dispensazione, ma che ora è stata manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Ecco perché predichiamo l'Evangelo. Ecco perché è nata Radio Evangelo Piemonte. Ecco perché c'è Radio Logos. Logos significa pensiero, parola di Dio attuata, manifestata. Logos. Gesù Cristo è il Logos di Dio. E l'Evangelo è la buona notizia, l'unica buona notizia che abbiamo da proclamare. E proprio stamattina ero perfino commosso, ero da solo in casa. E dicevo: ma le persone vogliono le buone notizie. Martedì scorso era con una sorella e un fratello in via Garibaldi, Piazza Statuto. Sapete, davamo degli opuscoli, il dono di Dio, oppure altri opuscoli, e le persone le guardavano e non li volevano. C'è un altro opuscolo piccolissimo, intitolato La Buona Notizia. E beh, volete sapere questo, cari amici ascoltatori? Vedendo questo opuscolo, quasi tutti lo prendono. La Buona Notizia, La Buona Notizia. La buona notizia. E l'altro opuscolo, il dono di Dio. Ma il dono di Dio è Gesù Cristo. È Gesù Cristo. E questa è la più grande notizia. Yeshua, l'Eterno salva. Questo è l'Evangelo, questo è il Logos. Questo è il Logos. Allora, immaginiamo questo, poi termino perché sono già le 19:11, anche per non appesantire. Comunque rimanete in ascolto, perché ho detto che impiegherò, Dio volendo, parecchi venerdì per spiegare, per trattare la dottrina di Dio. Ma voglio concludere con questo esempio, facendo comprendere veramente l'unica buona notizia. Immaginate domani mattina di accendere il vostro televisore oppure la vostra radio e di ascoltare il debito pubblico di tutte le nazioni del mondo
è stato azzerato. Non è una grande notizia questa. Il debito pubblico di tutte le nazioni è stato azzerato. Quanti benefici potrebbe portare una notizia del genere, qualora fosse vera? Ma immaginiamo, una grande notizia, il debito pubblico di tutte le nazioni viene azzerato. Oppure, sempre dalla televisione e dalla radio, ascoltiamo: è stato trovato un medicinale, un vaccino che sconfigge tutte le malattie. Non è una grande notizia? Non sarebbe una grande notizia? Oppure un'altra grande notizia: da domani tutte le guerre termineranno, saranno terminate. Grandi notizie, grandi notizie. Sapete, specialmente nella Grecia antica, anche sotto l'impero romano, quando c'era una notizia importante e non c'erano i mezzi che abbiamo noi oggi, c'era una persona chiamata araldo o banditore che andava per le strade e gridava. Per esempio, c'era stato un evento di guerra favorevole all'imperatore, all'impero dell'imperatore, e bisognava darne notizia. E questo banditore, questo araldo, gridava per le strade. Non diceva buona notizia, sapete cosa diceva? Diceva: Evangelo, Evangelo, Evangelo, c'è stata questa grande vittoria. Oppure: Evangelo, Evangelo, Evangelo, all'imperatore è nato un figlio, sarà l'erede. Grande e buona notizia. Amici in ascolto, la più grande notizia per tutte le persone questa sera, 12 giugno 2026, è che Gesù Cristo, mandato da Dio, morto e risorto, ha vinto la morte e noi possiamo entrare nella eternità, nelle cose più belle e più meravigliose che ci sono al mondo, per sempre, e noi saremo partecipi della gloria di Dio per mezzo del Signore Gesù Cristo. Quando Gesù fu chiamato in casa a Betania di due sorelle, Marta e Maria, e il loro fratello era morto, non ripeto tutte le persone perché il tempo corre, tutte le parole perché il tempo corre, e Gesù fu rimproverato, dice: Signore, Maestro, se tu fossi stato qui, il nostro fratello Lazzaro non sarebbe morto. Se tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto. E Gesù, questo è scritto in Giovanni 11:21: Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. E Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. E Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai.
credi tu questo? Ed ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire al mondo. Questa è la più bella notizia per te. Lo è stata e la è ancora per me la più grande notizia per la mia fede, per la mia vita, per la mia predicazione. Gesù Cristo è la resurrezione e la vita. Gesù Cristo ti riporta nell'eternità. Ed è questo l'Evangelo che predico, l'Evangelo che devo predicare, e questo l'Evangelo che ci porta alla vera fede, perché la fede viene dall'udire la parola di Cristo. E questo l'Evangelo che ci dà la vera fede, perché se non abbiamo la vera fede siamo i più miseri tra tutte le persone in questo mondo. E quello che cito sempre cito le parole dell'Apostolo Paolo, che senza la vera fede vana è la predicazione e vana è anche tutto quello che noi diciamo, è vana la nostra fede stessa. Ma Dio ha mandato Gesù Cristo, l'Eterno che salva. Lui è la risurrezione e la vita. Lui ci riporta nell'eternità. E Lui ci riporta nel pensiero originario di Dio, quello di essere per sempre con Lui, alla Sua presenza. E oggi è possibile essere la presenza di Dio, perché per la fede in Gesù Cristo abbiamo la certezza di essere salvati. Ma un giorno, quando Gesù Cristo tornerà su questa terra, i veri credenti, in un batter d'occhio, saranno trasformati in un corpo simile a quello del Signore Gesù Cristo glorificato. Ed è questo che ci dà grazia, ci dà forza, è questo che ci dà anche la fede in Dio, di andare avanti sottomettendoci all'autorità della Sua parola. Ore 19:20. Non c'è una persona che vuole questa sera, se ha compreso il messaggio che è stato trasmesso, vuol dire: io voglio credere in Dio per mezzo di Gesù Cristo, colui che è l'Eterno che salva. 011 28 03 04 è il numero di telefono. Ascoltiamo un canto, tra poco concludo con la consueta preghiera.

Allora, siamo arrivati alla conclusione di questo studio, che è stato oggi uno studio iniziale per quanto riguarda l'argomento che ha questo titolo, la dottrina di Dio. Ho detto che andremo avanti per un po' di venerdì, il Signore ci aiuti. Saluto anche il fratello Dante che mi ha chiesto il file che invierò appena farò delle correzioni. Adesso avrò 2 o 3 giorni di impegno e mi faccio sentire poi io, va bene? Se c'è ancora qualcuno che vuole comunicare la propria email, volentieri io poi invio questo file. Pregate anche per la nostra radio, perché almeno oggi qui la radio era molto disturbata. Grazie, perché attraverso i telefonini, i computer e quindi attraverso il sito internet si può ascoltare in tutto il mondo, però pregate per la nostra frequenza di Torino. Chi vuole ascoltare la radio può farlo anche attraverso il canale digitale DAB, però dovete acquistare una radio un po' particolare, perché c'è appunto la possibilità di inserirsi sul canale DAB, che per Torino è il, scusate, per il Piemonte, perché stiamo trasmettendo in tutto il Piemonte sul canale DAB, per il Piemonte è 9C e 8C, e dovete cercare Evangelo Piemonte, non Radio Evangelo Piemonte. Andate sul canale DAB, cercate Evangelo Piemonte, vi inserite al canale 9C oppure 8C e ascoltate Radio Evangelo Piemonte, tutti in Piemonte. Per quanto riguarda Radio Logos, i canali sono 5C e 5B. 5C e 5B. Ripeto ancora, gli ascoltatori di Radio Logos potranno così seguire questo argomento. Tra poco Elia, un uomo come noi, che Dio usa, la sfida, seconda parte, il predicatore è Pasquale Di Nunzio. Vediamo se è arrivato qualche altro messaggio. Grazie per la vostra attenzione. Signore, benedica la sua parola, che anche questi strumenti e anche il tempo che lui ci dona, perché quando ci dona il tempo e stiamo bene anche fisicamente, è un dono. Io lo ringrazio ogni giorno per questo. Signore, ti ringrazio per questo tempo oggi, per il tuo sostegno. Ti ringrazio anche per tanti messaggi, telefonate che ho preso. Benedici, Signore, questa parte della tua parola, specialmente i testi che abbiamo letto, che il tuo spirito li riporti in continuazione ai nostri cuori e alla nostra mente. E dopo tutto quello che abbiamo detto, che ci sia il desiderio di conoscerti di più attraverso la lettura della tua parola e attraverso anche la contemplazione del tuo Figlio Gesù Cristo, riportato nella tua parola. Grazie per tutti i doni, Signore, che riceviamo da te, per tutti i benefici spirituali, materiali, per le tue grazie, per le tue protezioni. E ti ringraziamo perché un giorno ti sei rivelato a noi, e grazie perché lo vuoi fare a tutte le persone. Ti preghiamo, Signore, ti prego per quelli che hanno potuto oggi essere sintonizzati sulle nostre frequenze, che hanno ascoltato, e ti prego perché non si lascino portare via dal nemico il seme della preziosa parola, ma resti ancorato in un cuore onesto, buono, che riconosce il bisogno spirituale di diventare poveri spiritualmente e così afferrare il dono e la rivelazione di Dio in Gesù Cristo. Benedici, Signore,
tutte le persone che sono sole, ammalate, persone che sono nelle privazioni, le persone coinvolte in quelle nazioni dove c'è la guerra. Vogliamo ringraziarti per il tuo amore. Grazie per i fratelli e le sorelle che si adoperano anche. Benedici il fratello Willy, il signore fratello Eliseo, per il loro costante impegno e per il fatto che per la loro disponibilità tante persone possano ascoltare l'Evangelo che è stato predicato anche oggi. Grazie per i fratelli e le sorelle che sostengono con la loro liberalità le radio. Grazie perché non mancherai di benedirli come tu solo sai fare. E ti chiediamo queste benedizioni nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete. Quando entrerete nella casa, salutate. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non è degna, la vostra pace torni a voi. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra, nel giorno del giudizio, sarà trattato con meno rigore di quella città. Gesù li avvisò dell'opposizione che avrebbero incontrato in tanti villaggi. L'azione di scuotersi la polvere dai piedi era un'usanza giudaica per dichiarare che non si volevano avere relazioni, e questo doveva essere fatto dai discepoli nei confronti di chi rifiutava il loro messaggio. Questa era anche una forma di giudizio. Lo vediamo nel versetto 15, quando dice che Sodoma e Gomorra saranno trattate con più tolleranza di quelle città che rifiutano il messaggio di Dio.

ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello darà il fratello a morte, e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto.

qui comincia la seconda parte del discorso, che si riferisce non tanto a questa missione, quanto alle esperienze future. Io vi mando, dice Gesù, e richiama l'attenzione su di sé, il buon pastore che certamente aveva la potenza e la volontà di proteggere le sue pecore dai lupi. La cosa in cui il Signore ordinava di imitare i serpenti era la circospezione e la prudenza nell'evitare il pericolo che andava combinata con l'innocenza e la mancanza di inganno della colomba. Questa combinazione avrebbe evitato loro di esporsi inutilmente ai pericoli e ai pericolosi espedienti per scampare ad essi. Questo è anche il senso pratico della raccomandazione a guardarsi dagli uomini che li avrebbero portati nei tribunali. Gesù vuole raccomandare di non essere ansiosi per la propria sorte, non di evitare di difendersi. La loro difesa era nelle mani di Dio, che li avrebbe ispirati su cosa dire e su cosa fare. Dovevano capire che questo fatto non era sotto il loro controllo, non era nelle loro capacità. Il Signore li avvisa che queste grandi difficoltà avrebbero potuto arrivare anche attraverso i loro amici, i loro parenti, e ciò perché queste persone contrastavano in modo feroce la verità di Dio. L'incoraggiamento a perseverare fino alla fine per essere salvati assomiglia a quanto detto alla chiesa di Smirne nell'Apocalisse: «Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita». Dobbiamo comunque ricordare che, se vogliamo applicare questo versetto alla perseveranza come credenti e alla salvezza come vita eterna, è vero che la perseveranza è parte integrante della salvezza che ci viene donata in Cristo. Essa dimostra che siamo salvati. Chi non persevera fino alla fine è perché non è partecipe della nuova natura che Dio ha messo nei suoi figli e quindi non gli appartiene. Qui Gesù sta comunque parlando di fatti contingenti della loro vita di testimonianza, e l'invito a lasciare le città in cui sono perseguitati ci fa vedere l'urgenza della loro missione. Quasi dicesse: fate in fretta, non perdete tempo, non affrontate problemi inutili, il Figlio di Dio sta per manifestarsi.

Continuiamo la lettura con i versetti dal 24 al 31 da Matteo, capitolo 10. Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo signore. Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere

essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che udite dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Due passi non si vendono per un soldo? Eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri.

questa sezione vediamo Gesù che conforta i discepoli che vanno incontro a queste difficoltà, ricordando loro queste cose. Anche lui ha subito e subirà persecuzioni. Seconda esortazione, secondo incoraggiamento, non devono temere queste cose perché influiscono solo sulla loro vita fisica e non sulla loro anima. E terzo incoraggiamento, Dio si cura di loro. I discepoli quindi non dovevano attendersi una sorte migliore del loro maestro. E il loro maestro è stato chiamato addirittura Belzebub. Questo nome era da considerarsi estremamente offensivo e pieno di scherno. Gesù non si lascia intimorire da questo e vuole che nemmeno i discepoli lo siano e li incoraggia dicendo che comunque la loro innocenza e i loro giusti principi saranno a suo tempo riconosciuti. Le loro dottrine non sarebbero rimaste qualcosa di privato, ma a suo tempo divulgate in tutto il mondo. Alcuni vedono il qualcuno che può far perire l'anima come Satana che, tenendo schiavi gli uomini, li porta con sé alla morte spirituale. Si può anche dire però che non è tanto Satana che ha il potere di giudicarci e condannarci quanto Dio stesso. Dobbiamo temere Dio e il suo giudizio. Egli ci ama e vuole strappare gli uomini dalla schiavitù di Satana, posizione che condurrà con certezza alla morte spirituale. Il nostro timore verso Dio è anche motivato dalla sua bontà e dalla cura che ha per noi. Niente sfugge alla cura di Dio, nemmeno il piccolo passero, nemmeno la più piccola parte della nostra persona. Sarebbe impossibile descrivere meglio di così la cura che Dio ha per la sua creatura più importante, l'uomo, oggetto della redenzione di Cristo.

0: Stiamo leggendo il libro più letto.
1: Vediamo ora la prossima sezione nei versetti dal 32 al 36. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a metter pace sulla terra. Non sono venuto a metter pace, ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Qui Gesù incoraggia gli apostoli a prendere una chiara posizione di fronte agli uomini, perché Dio terrà conto della nostra testimonianza coraggiosa. Non nasconde comunque i pericoli nemmeno questa volta. Sappiamo come l'accettazione sincera del Vangelo mette in risalto le diversità di principi e valori che ci sono tra noi e quanti non credono, anche nelle nostre famiglie, nella nostra società, al punto di creare divisioni e incomprensioni. Non può essere diversamente, dice Gesù. Qui si tratta di scegliere, come vedremo nell'ultima parte del capitolo, nei versetti dal 37 al 42. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta, e chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio.

0: Gesù, conscio della sua dignità e della causa che lo riguarda, afferma qui il suo diritto al più alto affetto dei nostri cuori. Ogni altro oggetto, anche il più puro, il più naturale, deve essere subordinato a lui. Le parole riferite da Luca, «Se alcuno non odia suo padre e sua madre, non può essere mio discepolo», anche se sono più espressive, dicono la stessa cosa. Il comandamento di amare e onorare i genitori non è abrogato, ma è solo messo al suo vero posto. Prima l'amore per Dio, poi quello per il prossimo. Nessuno comunque è per se stesso degno di Cristo, ma diventa tale mediante la fede in Lui. Non è la sola volta che Gesù presenta il paradosso di perdere per avere, contrapposto al cercare che conduce alla perdita. Questo principio indica il fatto che per ottenere da Dio dobbiamo andare a Lui senza niente di nostro, vuoti, sgombri dal nostro orgoglio, dai nostri meriti e da tutto ciò che pensiamo possa essere buono. Se andiamo a Lui con le mani piene, Lui non potrà riempirci. E dal momento che la nostra giustizia non esiste per Dio, perché davanti alla Sua santità siamo tutti peccatori, ecco che ci troveremo senza niente, senza giustizia e senza salvezza. Il prendere la croce è spesso inteso come subire delle prove e difficoltà in generale, solo raramente viene sottinteso per amore di Cristo. Sono relativamente pochi quelli che devono subire le persecuzioni per Cristo, e ancora meno quelli che sono morti come martiri crocifissi, ma tutti devono avere quello spirito dei martiri che, per amore di Cristo, devono considerare un onore la sofferenza per Lui. In Luca è detto «ogni giorno», e questo ci fa capire che l'abnegazione deve essere un vero stile di vita. Gesù poi annuncia che la loro missione non sarebbe stata vana per quelli che l'avrebbero accettata. Ricevere non voleva dire solo ospitare le persone, ma accogliere il messaggio come verità. Chi accoglierà il profeta, non semplicemente per ospitalità, ma per amore del suo messaggio e del suo maestro, non rimarrà senza ricompensa. La stessa cosa vale per il termine giusto. Come dice Paolo ai Colossesi, parteciperanno alla sorte dei santi nella luce, cioè la vita eterna. Gesù termina il suo discorso dicendo che, per piccolo che sia il servizio reso per amor suo, la ricompensa di Dio sarà grande. E con questa affermazione, questa promessa da parte di Dio che ci dà sicuramente tanto incoraggiamento, tanto calore ai nostri cuori, noi ci fermiamo qua. Vi ringrazio per tutto l'ascolto che ci avete prestato in questa settimana. Noi ci risentiamo quindi lunedì prossimo al nostro prossimo appuntamento. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Oggi voglio parlare di uno di quelli che mi sembrano i segreti della buona riuscita nelle famiglie, negli uffici, nella Chiesa. Cerchiamo di esprimere a voce il nostro apprezzamento e il nostro amore, però sono convinta che non lo facciamo mai abbastanza. Io sono cresciuta in una famiglia molto austera in cui, anche se ci volevamo molto bene, non lo esprimevamo spesso. Per esempio, tutte le effusioni di cui mio padre era capace era accarezzarmi sui capelli e in occasioni ultra speciali dirmi brava cicetta. Per cui dire ti voglio bene, mi sei tanto caro, o sei tanto importante per me, non era la cosa più comune, e anche oggi a me sembra un pochino difficile. Ma quella di lodare, apprezzare, complimentare è una pratica che si deve imparare e perfezionare in ogni famiglia. A tutti noi piace essere lodati. Se abbiamo fatto bene, ci piace essere riconosciuti, se ci siamo affaticati, essere incoraggiati. Le lodi spronano a far meglio e non sono per niente fuori posto nella vita e nella pratica dei credenti, e il Signore Gesù l'ha anche praticata lui e insegnata. Per esempio, davanti a una donna che gli aveva chiesto la guarigione della figlia, ha commentato: "Non ho mai visto tanta fede in Israele". E poi la parabola dei servitori dice che un giorno Dio dirà a quelli che hanno servito fedelmente: "Va bene, buono e fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore". E anche le lettere apostoliche nel Nuovo Testamento riportano molti incoraggiamenti e molte lodi che l'Apostolo Paolo faceva ai credenti delle varie chiese. Lodare non è facile, perché si è sempre più pronti a vedere le cose negative anziché quelle positive, perché la critica e la maldicenza salgono sempre più spontanee dal nostro cuore delle parole buone. Ma le persone lodate rendono meglio e di più di quelle che sono criticate. Come si esprime a voce l'apprezzamento e l'amore? Beh, l'ho detto, per esempio ringraziando per qualche cosa gentile fatta di recente, possibilmente durante la stessa giornata, oppure con un apprezzamento sia sul carattere che sul fisico, anche per gli uomini, e anche per gli uomini un pochino avanti negli anni. Certe donne mi dicono: "Ma che fa, come posso lodare mio marito? C'ha la pancia, è vecchio". Beh, allora lodiamolo per la sua voce, per il suo modo di fare gentile, per la cura della sua persona. Qualche cosa di lodevole la si può sempre trovare. Ma per esempio, che ci vuole a dire se tu sei l'unico, oppure se un uomo tu sei l'unica e tu mi vai bene in tutto? Sono fiero, fiera di te, perché non smetti di informarti, di leggere, di studiare, perché sei sempre al corrente di quello che succede. Oppure ai figli: "È bello averti per figlio", oppure: "Tu sei una figlia molto cara, sono così fiera di te quando ti vedo così forte mentre nuoti in piscina". Mi sembra difficile, artificiale? Può darsi, ma è un fatto che, come in tutte le cose, più ci si esercita e più il lodare, il complimentare, l'incoraggiare diventa facile. E non è mai un male essere cortesi.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Matteo, capitolo 19, versetto 6. Quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Libro degli Atti, capitolo 16, versetto 34. Si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 4. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. Il commento di oggi ci parla della fedeltà coniugale e si riferisce a quanto è riportato nell'Evangelo di Marco al capitolo 10, nei versetti da 2 a 12, e nell'Evangelo di Matteo al capitolo 19, nei versetti da 3 a 12. Interrogato sull'argomento del divorzio, Gesù risponde andando alle origini. Infatti, nell'Evangelo di Marco al capitolo 10, versetto 6, troviamo queste parole: al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. La complementarietà fra l'uomo e la donna è fondamentale fin dall'inizio, è un dono del Creatore. Una profonda, felice e intima comunione si forma e si mantiene col dono reciproco dei coniugi. Per questo, prosegue Gesù, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. E insiste ancora nei versetti 7 e 8, così non sono più due, ma una sola carne. Quest'unità è lo scopo finale del progetto di Dio quando ha creato la razza umana, uomo e donna. Dio ha voluto così per la felicità delle sue creature. Non si tratta soltanto di un comandamento. Per questo Dio aggiunge: quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Quest'ordine è dato a tutti, uomini e donne, responsabili davanti al loro Creatore di ubbidire e di sottomettersi. Amici cristiani, la fedeltà coniugale è una testimonianza a ciò che Dio ha previsto per la serenità, l'equilibrio, il benessere dell'uomo e della donna. Se siamo sposati, ricordiamoci che tutte le risorse di Dio sono a nostra disposizione per rendere la nostra unione felice e viva, in modo che i nostri figli possano crescere e svilupparsi in un ambiente che trasmette loro amore e sicurezza. Domandiamo a Dio di aiutarci a mantenere la nostra coppia unita e ad essere testimoni del suo amore e della sua saggezza.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Nei capitoli che vanno dal 9 all'11 Paolo tratta principalmente di due argomenti. Uno è la sovranità di Dio. Sovranità di Dio nel mettere da parte la nazione di Israele, che prima era il beneficiario primario dell'opera di Dio, per iniziare a spandere il suo spirito e a operare tra i gentili. Ma perché Paolo è un giudeo, il suo cuore e la sua preghiera è che Israele sia salvato, anche se vede nelle scritture alcune profezie che preannunciano l'opera di Dio tra i gentili. E così nell'ultima parte del capitolo 10 cita alcune di queste profezie, di come Dio sarebbe stato trovato da quelli che non lo cercavano, si sarebbe manifestato ai gentili, mentre ai giudei dice: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. E il capitolo 11 è in realtà la continuazione del capitolo 10. La divisione in capitoli e versetti non si ritrova negli scritti originali. I capitoli e versetti sono stati aggiunti in seguito per aiutare a citare i passi e a ritrovarli più facilmente. Ma certe volte abbiamo la tendenza a leggere un capitolo e a fermarci e poi cominciare un nuovo capitolo, e a non riflettere che magari quello che stiamo leggendo è lo stesso pensiero iniziato nel capitolo precedente. Dobbiamo sempre ricordarci che questa nell'originale era semplicemente un'unica lunga lettera, e che i capitoli e i versetti sono stati inseriti successivamente, solo per aiutarci a ritrovare i vari passi. Così Dio aveva detto che si sarebbe manifestato ai gentili, mentre a Israele tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Verso 1. Io dico dunque: ha Dio rigettato il suo popolo? E la risposta è: così non sia, Dio non voglia. Ora, purtroppo oggi c'è un certo gruppo di teologi che dichiarano che Dio ha ripudiato il suo popolo e cercano di spiritualizzare Israele e dicono che la Chiesa oggi è Israele. E quindi le profezie che riguardano Israele cercano di applicarle alla Chiesa e di conseguenza non fanno altro che confondere tutto il quadro profetico. Ci sono poi quelli che cercano di identificare le nazioni anglosassoni come Israele, e si parla molto delle 10 tribù perdute, che in realtà non è qualcosa che viene dalla scrittura. La Bibbia parla delle pecore smarrite della casa di Israele. Mandate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Ma non si parla affatto di 10 tribù smarrite. Riguarda solo quelle che erano perdute, le pecore perdute della casa di Israele. Il Signore sa esattamente dove sono le 12 tribù e chi fa parte delle 12 tribù. E nel libro dell'Apocalisse il Signore sigillerà 12.000 uomini per ciascuna tribù, per preservarli durante una serie di giudizi che verranno nel libro dell'Apocalisse. Ma di nuovo, identificare la Chiesa come Israele o le nazioni anglosassoni come Israele è semplicemente qualcosa di non conforme alla scrittura, qualcosa che non è valido. Queste persone usano argomenti come, ad esempio, Danimarca, che sarebbe appunto la tribù di Dan. I danesi sarebbero gli uomini che vengono da Dan. Ma queste cose non provano nulla. Anzi, confondono solamente l'intero quadro delle profezie. Dio ora sta operando tra i gentili, e Dio continuerà ad operare tra i gentili finché non giungerà la pienezza dei gentili, di cui si parla al versetto 25. E così la domanda qui è: Dio ha ripudiato il suo popolo? Ha chiuso per sempre con loro? No, di certo. L'intero quadro delle profezie dell'Antico Testamento tratta sì della caduta di Israele, ma in modo che possa rialzarsi. Osea, un profeta molto interessante, Dio gli dice di prendere per moglie una prostituta, e Osea inizia a chiamare i suoi figli con nomi profetici, o nomi dal significato profetico. E un figlio lo chiama Lo Ammi, che significa non figlio mio, perché sua moglie era tornata a praticare la prostituzione mentre era ancora sposata con lui, e quindi aveva avuto un figlio non suo, Iosea. E alla fine questa donna lo lascia del tutto, e la sua vita va in rovina finché non diventa una schiava, perché si era ridotta all'indigenza, alla rovina più totale, quasi alla distruzione. E Dio dice ad Osea: vai e prendila di nuovo con te, comprala, liberala dalla sua schiavitù, lavala, puliscila, prendila di nuovo come tua moglie. E tutta la vita di Osea con questa donna infedele diventa un'immagine della relazione di Dio con la nazione di Israele, come l'ha presa, l'ha sposata, la gloria dell'amore che sboccia. Ma poi Israele inizia a rivolgersi ad altri dei, iniziano a dimenticare la sorgente dell'acqua della vita e iniziano ad adorare degli idoli, fino al punto di voltare le spalle completamente a Dio. Ma poi l'amore incessante di Dio, naturalmente, nel portarli di nuovo a sé, e l'opera di restaurazione che riguarda il futuro. Ma verrà. Quindi Dio non ha ripudiato il suo popolo in senso definitivo, perché Paolo dice: anch'io sono israelita, della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. E Dio non ha rigettato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete voi ciò che la scrittura dice nella storia di Elia? Come egli si rivolge a Dio contro Israele, dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti e hanno distrutto i tuoi altari, e io sono rimasto solo, ed essi cercano la mia vita. Ma che gli disse la voce divina? Io mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il loro ginocchio davanti a Baal. Elia ha appena sperimentato una delle sue più grandi vittorie. Ha sfidato i profeti di Baal, lì sul Monte Carmel. Hanno costruito questi altari e dovevano ciascuno pregare il loro Dio. E c'erano questi 400 profeti di Baal. Voi pregate i vostri dèi e io pregherò il Dio vivente, e il Dio che risponderà con il fuoco, quello sarà il vero Dio. E naturalmente i sacerdoti di Baal pregano e non succede nulla, mentre Elia prega e scende il fuoco dal cielo e consuma tutto, il sacrificio, l'altare e tutto il resto. Così Elia, dopo quella vittoria, prende i 400 profeti di Baal e li uccide tutti presso il torrente Kishon. Ne uccide 400 di questi profeti e sacerdoti di Baal. E il giorno seguente Jezebel, la moglie di questo re malvagio, Acab, viene a sapere quello che ha fatto Elia e gli manda a dire: «Gli dèi mi facciano così e anche peggio, se domani a quest'ora non avrò fatto di te come uno di loro». Ed è molto comune che i momenti di più grande prova e difficoltà spesso seguono proprio i momenti di più grande vittoria. E così è per Elia, una grande vittoria, ma ora fugge davanti a questa regina. Non ha paura di affrontare 400 profeti di Baal, ma basta una sola donna arrabbiata che scappa verso la regione del monte Sinai, e lì si nasconde in una grotta. E mentre se ne sta all'ingresso della grotta, il Signore gli parla e gli dice: Elia, che cosa stai facendo qui? E lui risponde: sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore. Ma loro si sono tutti sviati da te, ti hanno abbandonato tutti. Sono rimasto solo io e ora cercano di uccidermi. Dio, ti hanno abbandonato. Sono l'ultimo che ti è rimasto fedele e stanno cercando di uccidermi. Ma Dio risponde ad Elia: ho un residuo di 7.000 uomini che non hanno piegato le loro ginocchia davanti a Baal. C'è un rimanente, un residuo fedele. Dio sa che sono là e li ha contati. E come Paolo sottolineerà, Dio ha sempre avuto un residuo fedele dei credenti tra il popolo di Israele, delle persone speciali, molto speciali, tra il popolo di Israele, che hanno riconosciuto l'opera di Dio e camminano con Dio in comunione con Lui. E con Dio c'è sempre stato un numero speciale, un residuo, il residuo fedele. E così al tempo di Elia Paolo dice: non vi ricordate quello che disse Dio? Mi sono riservato 7.000 uomini. Il residuo che adora Dio, che serve Dio, che non si è rivolto a Baal. Così, Paolo continua dicendo, così dunque anche nel presente è stato lasciato un residuo, secondo l'elezione della grazia. E così ai tempi di Paolo c'erano questi uomini, e naturalmente la chiesa primitiva era inizialmente una chiesa composta solo da giudei, e ci sono stati problemi al solo pensiero che anche i gentili potessero far parte della chiesa. Al principio era una chiesa prima di tutto e soprattutto composta da giudei, ma tra i giudei c'erano tanti credenti, il residuo fedele di Dio, un residuo che ora è eletto per grazia. E se è per grazia non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. In altre parole, grazia e opere sono due cose che si escludono a vicenda, o l'una o l'altra. Se mi aspetto che Dio mi accetti per mezzo della sua grazia, allora non c'è opera che io possa fare che mi renda accetto davanti a Dio. Mentre se cerco di essere gradito a Dio per mezzo delle mie opere, allora la grazia non ha più alcun effetto nella mia vita. Sono esclusive, l'una rispetto all'altra. Eppure noi spesso proviamo a metterle insieme, a combinarle insieme. Salvato per grazia, sì, ma lasciami fare le mie opere. Ma se è per grazia, non può essere per opere. E se è per opere, non può essere per grazia. Si escludono a vicenda. Che dunque? Israele non ha ottenuto quello che cercava, ma gli eletti l'hanno ottenuto, e gli altri sono stati induriti. Ora, cosa stava cercando Israele? Loro stavano cercando la giustizia davanti a Dio. Questo era lo scopo dei sacrifici della legge, quello di portare ad una condizione di giustizia davanti a Dio. Ora è interessante che Paolo dica qui che lo stavano cercando mediante le opere, perché lo stesso vale anche oggi. L'ebreo oggi cerca di essere giusto davanti a Dio per mezzo delle sue buone opere. Lo Yom Kippur oggi non è più un giorno di sacrifici, in cui il sacerdote entra con il sacrificio, con l'offerta, davanti al Signore nel luogo santissimo, ma è il giorno della riflessione, un giorno in cui ti siedi e mediti sulle tue buone opere e sulle tue opere malvagie e le metti a confronto e vedi se le opere buone sono maggiori delle opere cattive. E così è un cercare di essere graditi a Dio sulla base delle opere. Paolo dice che lo facevano ai suoi giorni e lo fanno pure ai nostri giorni. Stanno ancora cercando di essere graditi a Dio sulla base delle loro buone opere. E non lo fanno solo loro. Non sono i soli a pensarla così. Lo stesso concetto ha preso piede anche nella Chiesa. E così in molte chiese ci sono oggi persone che guardano alle loro buone opere come base per essere graditi davanti a Dio. Dio mi accetterà se io sarò fedele agli ordinamenti della Chiesa o ai sacramenti della Chiesa, se farò questo e quest'altro, e cercano di essere accetti davanti a Dio sulla base delle loro buone opere. Ora, quando tu guardi alle tue buone opere come base per essere gradito a Dio, certo questo ti porta a fare molte buone opere, e quindi queste persone sono proprio persone che fanno molto, persone impegnate, operatori. E così vanno in giro, alcuni di loro porta a porta. E da come vanno in giro è facile sapere anche chi sono. Se hanno la camicia bianca e la cravatta scura, allora sai che sono mormoni. Se vanno in giro con la borsa e con delle riviste in mano, allora sai che sono testimoni di Geova. E questi sono entrambi dei sistemi che basano tutto sulle opere e guardano alle loro buone opere come base per essere graditi a Dio. Ma se è per opere, allora non è più per grazia. Non può essere per entrambe. E così Israele non ha ottenuto questa accettazione da parte di Dio, questa giustizia, perché hanno cercato di ottenerla per mezzo delle loro opere, mentre lo hanno ottenuto gli eletti, per grazia. Ma gli altri sono stati induriti, accecati. Come sta scritto, Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, uno spirito di stordimento, uno spirito di stordimento, uno spirito. Occhi per non vedere e orecchi per non udire. E Davide dice, guardate come Paolo cita passi della scrittura dell'Antico Testamento per dimostrare il suo punto. E questo è un modo di insegnare solido. Quando qualcuno fa una dichiarazione e poi cita 3 o 4 versetti che confermano quella dichiarazione. E quindi prima cita Isaia, poi Davide, e Davide dice la loro mensa diventi per loro un laccio, una trappola, un intoppo e una retribuzione. Siano oscurati i loro occhi da non vedere e piega loro la schiena del continuo. Io dico dunque, hanno inciampato perché cadessero? Hanno inciampato per essere messi fuori gioco per sempre? Così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocarli a gelosia. Ora, se la loro caduta è la ricchezza del mondo, in altre parole, per la caduta di Israele da questa posizione privilegiata del favore divino, dato che ora sono stati messi da parte, Dio ora può operare tra i gentili la sua opera di grazia. Il loro essere stati messi da parte ci ha portato, a noi gentili, a godere delle ricchezze della grazia di Dio, della sua bontà e del suo amore. Se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza. Dio opererà di nuovo in loro, e quando arriveranno alla pienezza e Dio inizierà di nuovo ad operare per Israele, se la loro caduta ha portato una tale gloria al mondo dei gentili, figuriamoci cosa sarà quando Dio li rialzerà in piedi, e vedremo così l'era del regno, quell'era gloriosa che il mondo vedrà. Infatti io parlo a voi gentili, in quanto sono apostolo dei gentili. Io onoro il mio ministerio. Così Paolo ora si rivolge ai gentili, agli stranieri, e chiama se stesso l'apostolo dei gentili. E Paolo naturalmente ha pagato a caro prezzo questa posizione di apostolo dei gentili. Ha dovuto sopportare ogni genere di accuse da parte della gente, soprattutto dai giudei. Loro lo consideravano un traditore, perché diceva ai gentili che non era necessario obbedire alla legge di Mosè per essere graditi a Dio. Tutto quello che dovevano fare era credere in Gesù Cristo. Diceva ai gentili che non dovevano offrire sacrifici nel Tempio per essere salvati. Tutto quello che dovevano fare era credere in Gesù Cristo. E naturalmente questo creava un certo conflitto con quei giudei che ancora cercavano la giustizia secondo la legge. Era una minaccia per loro. E anche oggi la dichiarazione che uno può essere salvato per la sola fede in Gesù Cristo è una minaccia per molte chiese e per molti sistemi religiosi. Ho un amico che una volta faceva parte della chiesa anglicana in Canada. Lui era un decano in una delle cattedrali lì. E quest'uomo ad un certo punto si è convertito, è nato di nuovo e ha iniziato a fare delle riunioni di preghiera nella chiesa anglicana. E in queste riunioni di preghiera la gente iniziava proprio a sperimentare la potenza di Dio e lo Spirito Santo nelle loro vite. La Chiesa era una Chiesa molto liberale e tutto questo in un certo senso era accettabile per loro. Oh, se vi fa sentire bene, se piace a voi, avevano questo tipo di mentalità. E così ha iniziato piano piano a predicare ai membri che bisogna nascere di nuovo. Ma a questo punto l'hanno cacciato via, perché ciò era contrario al credo della Chiesa, che dice che la nuova nascita avviene nel momento in cui uno è battezzato da bambino, e poi più tardi tu devi solo confermare questo, devi solo confermare la tua salvezza, che è avvenuta al momento del battesimo da appena nato. E quando lui ha cominciato a dire che bisognava nascere di nuovo, allora l'hanno cacciato via dalla Chiesa. Perché questo creava un enorme problema, il fatto che insegnasse che uno deve nascere di nuovo. Loro confidavano nelle loro opere, nel battesimo dei neonati e nella successiva conferma della salvezza, invece che nella sola fede in Gesù Cristo. E Paolo fa onore al suo ministero, alla sua posizione di apostolo, con un obiettivo particolare, per provare se in qualche maniera posso provocare a gelosia quelli della mia carne e salvarne alcuni. Lui era davvero sincero nel suo cuore quando diceva: il desiderio del mio cuore e la preghiera che rivolgo a Dio per Israele è per la sua salvezza. Anche se Dio l'aveva chiamato ad essere apostolo dei gentili e ha dovuto superare ogni genere di difficoltà per il fatto che predicava l'Evangelo ai gentili, perché dichiarava che i gentili potevano essere salvati e soprattutto potevano essere salvati senza dover diventare giudei. Potevano essere salvati semplicemente credendo in Gesù Cristo e non dovevano diventare proseliti giudei. E questo faceva di lui un eretico. Per questa ragione avevano cercato di ucciderlo a Gerusalemme. Eppure il desiderio di Paolo e la sua preghiera per Israele era che fossero salvati. E poi va avanti e dice: infatti, se il loro rigetto è la riconciliazione del mondo, Dio ha riconciliato con sé il mondo per mezzo di Gesù Cristo, non solo i giudei ma tutto il mondo, che sarà la loro riammissione, se non la vita dai morti? Di nuovo questo contrasto tra il minore e il maggiore. Se il fatto che sono stati ripudiati ha portato una tale riconciliazione tra Dio e il mondo gentile intendo, pensate a quando saranno accolti di nuovo da Dio, a quando riverserà di nuovo il suo favore e la sua grazia su di loro. Ora, se le primizie sono sante, anche la massa è santa, e se la radice è santa, anche i rami sono santi. E naturalmente le primizie sono Abramo, i patriarchi, i padri, la radice da cui questo popolo è nato. E seppure alcuni rami sono stati troncati, e tu che sei olivastro sei stato innestato al loro posto e fatto partecipe della radice e della grassezza dell'ulivo, non vantarti contro i rami, ma se ti vanti contro di loro, ricordati che non sei tu a portare la radice, ma è la radice che porta te. Forse dunque dirai: i rami sono stati troncati affinché io fossi innestato. Bene, essi sono stati troncati per l'incredulità, e tu stai ritto per la fede, non insuperbirti, ma temi. Ora, purtroppo, nella storia della Chiesa c'è sempre stata una relazione difficile tra la Chiesa e i giudei. E purtroppo la Chiesa è stata responsabile di gran parte delle persecuzioni contro gli ebrei fino ad oggi. Penso che questo sia davvero tragico, che per anni la Chiesa cattolica ha guidato la persecuzione contro gli ebrei. Ed è stato qualcosa che lo stesso Martin Lutero, quando si è separato dalla Chiesa cattolica, ha portato con sé, questo antisemitismo. E così anche Martin Lutero ha incoraggiato la persecuzione degli ebrei, e di conseguenza si è riversato anche nel protestantesimo. E oggi ci sono molti ministri protestanti che sono molto antisemiti, e ricevo molte lettere di odio da queste persone per la mia nota posizione di sostegno ad Israele e agli ebrei. Ci sono molti che si sono insuperbiti contro i rami naturali. Dio li ha tagliati, Dio ha chiuso con loro. Noi siamo ora il suo popolo. E Paolo dice: aspetta un attimo, tu sei un olivo selvatico e sei stato innestato nell'albero contro natura. Loro sono stati troncati per la loro incredulità e tu stai ritto per la fede, quindi non insuperbirti. Ora, per quanto mi riguarda, come Paolo, la mia preghiera e il mio desiderio per Israele è che siano salvati. Ma questo non significa che ho un grande peso per fondare una Calvary Chapel a Gerusalemme e iniziare una missione là per salvare giudei. Non sento che Dio mi ha chiamato ad essere un evangelista per la nazione di Israele o per gli ebrei sparsi in tutto il mondo. Dio mi ha chiamato ad insegnare la sua parola e questo voglio fare fedelmente. Ad ogni modo, non credo neanche di poter rovinare quello che Dio sta facendo, ed è per questo che non ho un grande peso per l'evangelizzazione degli ebrei. E così in questo non sono né a un estremo né all'altro, perché c'è molta gente che ha un grandissimo zelo per l'evangelizzazione. Io no. Io credo che Dio farà in modo che siano evangelizzati quando sarà il momento, e che Dio li innesterà di nuovo quando sarà il momento, e che Dio aprirà i loro occhi quando sarà il momento. Ma nel frattempo Dio ha sparso copiosamente la sua grazia e il suo spirito sui gentili, e quindi io voglio pescare dove ci sono i pesci. E così i campi da mietere sono per ora tra i gentili. E io credo che gran parte dell'evangelizzazione degli ebrei oggi sia uno spreco di risorse per la Chiesa, e che queste risorse possono essere impiegate meglio nell'evangelizzazione dei gentili. E al tempo opportuno Dio stesso si rivelerà alla nazione di Israele, e Dio opererà tra di loro. E così mi piace andare avanti e provocarli a gelosia, e dire loro quanto è magnifico il loro Messia, e quali cose magnifiche ha fatto per me, e quanto lo amo, e quanto è glorioso camminare in comunione con Dio, e avere pace con Dio, e la gioia del Signore e tutto il resto, e che meraviglioso Messia è loro. E mi piace provocarli a gelosia, e certo mi interessano molto, e quando ne ho l'occasione mi piace testimoniare loro, parlare loro di quello in cui credo, della mia fede, ma sono impressionato nel vedere quanto siano ciechi, davvero, perché alcuni di loro conoscono molto bene la parola di Dio, eppure sono completamente ciechi quando si parla di Gesù Cristo. Un indurimento ha colto Israele, una cecità, ed è vero. Diversi anni fa, mentre ero ospite del Congresso Internazionale di Gerusalemme e dovevo intervenire e condividere il progetto con l'allora primo ministro Begin, ho ricevuto alcune lettere di critica da parte di diversi rabbini nell'area di Mia Sharim, a Gerusalemme, e questi erano ortodossi radicali, e mi accusavano per il fatto che stavo cercando di sostenere la nazione di Israele, promuovendo il dialogo con i cristiani, perché lo scopo di quel congresso era appunto quello di promuovere la conoscenza e il dialogo tra ebrei e cristiani evangelici. E questi rabbini mi hanno scritto queste lettere di critica dicendomi che non erano affari miei e che non c'era ragione che fossi lì e che Israele non aveva alcun diritto neanche di esistere come nazione, dato che il Messia ancora non era venuto e ancora non avevano il loro tempio. E loro stessi erano molto contrari alla nazione di Israele. E loro vivevano lì, a Mia Sharim, questo distretto di Gerusalemme, ma avevano scritto a Re Hussein in Giordania e gli avevano chiesto di annettere Mia Sharim nella Giordania. Non volevano avere proprio niente a che fare con la nazione di Israele. Ritenevano fosse illegittima la presenza di questo Stato. E così mi hanno scritto queste lettere. E c'erano questi giudei a cui avevo testimoniato e con cui avevamo parlato molto. E ho detto loro: «Ehi, amici, voglio mostrarvi una cosa». E loro erano sempre così gentili. «Oh, è così bello averti qui». E cose di questo genere. E ho detto loro: «Guardate quello che alcuni dei vostri rabbini mi hanno mandato». E ho mostrato loro queste lettere piene di odio che avevo ricevuto dai loro rabbini lì. E loro le hanno lette e hanno detto: «Oh, non ci far caso, è solo spazzatura. Queste persone sono solo un mucchio di fanatici religiosi. Non sanno quello che dicono. Sono fanatici religiosi». E io ho detto: «Ma sono rabbini». «Oh sì, ma sono solo dei fanatici religiosi». E io: «Volete dire che un rabbino può essere un fanatico religioso?» «Oh sì, certo». Poi ho aggiunto: «Vi siete mai fermati a riflettere che forse sono stati proprio questo genere di rabbini che hanno rigettato Gesù come Messia, solo perché non rientrava nei loro modelli? Un mucchio di radicali, dite. Eppure oggi voi seguite proprio queste persone, questi radicali». Non hanno detto più nulla, sono rimasti senza parole. Così questa è la mia piccola testimonianza. Loro sono stati recisi, troncati, a causa della loro incredulità, mentre noi rimaniamo stabili per fede. Se Dio infatti non ha risparmiato i rami naturali, guarda che talora non risparmi neanche te. Gesù disse: «Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo pota affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me, e io dimorerò in voi, come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Dimorate in me». L'enfasi è sul dimorare. Noi siamo tralci e siamo stati innestati contro natura. Noi riceviamo le benedizioni di Dio, le benedizioni delle promesse fatte da Dio ad Abramo e a Davide. Noi abbiamo ricevuto i benefici di queste promesse perché abbiamo ricevuto Gesù Cristo e prendiamo parte alla benedizione e alle ricchezze e alla pienezza dell'amore di Dio e della grazia di Dio, cose che Dio ha promesso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe e a Davide, ma è solo per fede. E di nuovo veniamo incoraggiati ad abitare lì, a dimorare lì. Se Dio infatti non ha risparmiato i rami naturali, guarda che talora non risparmi neanche te. Vedi dunque la bontà e la severità di Dio, la severità su quelli che sono caduti. Dio è stato abbastanza severo circa la caduta di Israele, perché non sono più nella posizione privilegiata del favore e delle benedizioni di Dio. Severità e la bontà verso di te, seppure perseveri nella bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. E anche essi, se non perseverano nell'incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo. Quindi quando si convertiranno dalla loro incredulità, Dio li riceverà nuovamente. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo per natura selvatico e innestato contro natura nell'olivo domestico, tu sei stato tagliato da questo olivo selvatico della razza dei gentili e sei stato innestato nell'albero buono, quanto più costoro che sono rami naturali saranno innestati nel proprio olivo. Perché non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi. Quale mistero? Il fatto che Dio avrà di nuovo a che fare con Israele come nazione. E purtroppo ci sono molte persone che ignorano questo mistero, e molti ministri che ignorano questo mistero.

di casa che prepara una grande cena e dice al servo di andare a dire agli invitati: venite, perché è già tutto pronto. E il servo va e torna e dice al suo signore: beh, tutti dicono di non poter venire. E racconta le varie scuse. E così il signore dice al servo: presto, va per le piazze e per le strade della città. Conduci qua i mendicanti, i mutilati, gli zoppi e i ciechi. E ancora va fuori per le vie e lungo le siepi e costringili ad entrare affinché la mia casa sia piena. Gli invitati hanno rigettato l'invito e così è giunto a noi, ai gentili. E un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, non in tutta Israele, di nuovo c'è questo residuo, ma in una parte di Israele c'è questo indurimento. Finché non sia entrata la pienezza dei gentili o la totalità dei gentili. Io credo che Dio conosca esattamente quanti gentili entreranno nella festa delle nozze. Dio ne conosce il numero esatto. Dio è onnisciente, deve conoscerne il numero esatto, perché onnisciente significa che sa tutto. E io credo che Dio conosca il numero esatto. C'è un numero esatto di gentili che crederanno e faranno parte di quel regno. E a quel numero si riferisce quando parla della pienezza dei gentili. Ora c'è un'altra espressione in Luca 21, il tempo dei gentili, o i tempi dei gentili. E c'è una leggera differenza. Io credo che il tempo dei gentili sia terminato tecnicamente nel 1967. Luca 21:24 dice: e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. E credo che dal 1967 stiamo vivendo un breve periodo di grazia tra la fine del tempo dei gentili e il tempo della pienezza dei gentili. Non tutti i gentili che dovevano essere salvati erano salvati nel 1967. Molti di voi non lo eravate. Dio vi ha aspettato. Ma da qualche parte del mondo oggi c'è qualcuno che Dio ha preconosciuto e sa che sarà l'ultimo tra i gentili a far parte del regno eterno e glorioso di Dio. E non appena questa persona aprirà il suo cuore a Gesù Cristo, noi tutti saremo rapiti ad incontrare il Signore nell'aria. Sono convinto di questo. È come se entrando a Disneyland all'improvviso si accendono le luci, suonano le trombe e rullano i tamburi. E qualcuno grida: tu sei il visitatore numero 5 milioni a Disneyland. E inizia una grande festa. Perché hanno contato tutti quelli che sono entrati e tu sei il 5 milionesimo. E inizia la celebrazione. E sarà così quando giungerà la pienezza dei gentili. Vorrei proprio sapere chi sia quella persona. Credo che sarei tentato di operare una leggera coercizione. Dio ha chiamato un popolo a sé. E sono davvero grato che abbia chiamato anche me. Sono davvero riconoscente a Dio per aver scelto anche me per far parte del suo eterno regno. Oh, la bontà e la grazia di Dio, che sono stato scelto in Cristo, che sono stato fatto erede del regno di Dio. Ringrazio Dio ogni giorno per questa benedizione, e anche voi dovreste ringraziare Dio ogni giorno che vi ha scelto. Ora quando giungerà la pienezza dei gentili, allora l'indurimento, la cecità, saranno rimosse da Israele. Credo che questo avverrà quando l'esercito proveniente dal nord-est, probabilmente dalla Russia, sarà sconfitto da Dio, mentre tenta di invadere il Medio Oriente. E quando arriverà quel periodo, l'indurimento che Israele ha sperimentato finirà e loro riconosceranno il loro Dio. In Ezechiele 39 Dio dichiara: in quel giorno sarò santificato in loro agli occhi di molte nazioni, e poi di nuovo spanderò il mio spirito sulla casa di Israele. Proprio ora, in questo momento, lo spirito di Dio viene sparso su noi gentili, ma questo finché non sarà giunta la pienezza dei gentili. Non appena questa avrà luogo, allora Dio inizierà di nuovo a trattare con la nazione di Israele. E quindi ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili, e così tutto Israele
sarà salvato.

0: perché Dio spanderà ancora una volta il suo spirito su questo popolo e loro riconosceranno tutto. Come sta scritto, il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe. E questo sarà il mio patto con loro quando io avrò tolto via i loro peccati. Quanto all'Evangelo, essi sono nemici per causa vostra, a vostro favore, per la vostra benedizione, perché l'Evangelo è giunto fino a noi. Lo Spirito di Dio ci ha portato la verità di Dio. Ma quanto all'elezione, sono amati a causa dei padri. Dio disse, non vi lascerò andar via. Quindi non li lascerà andar via. Perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Oppure non cambiano. Dio non cambia. Lui ama ancora questo popolo. Come infatti pure voi una volta foste disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la disubbidienza di costoro. Così anche costoro al presente sono stati disubbidienti, affinché per la misericordia a voi fatta anch'essi ottengano misericordia. Poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti. O profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio, quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e inesplorabili le sue vie. Così sta parlando qui della sovranità di Dio nel mettere da parte Israele e nell'operare per la sua grazia tra i gentili. La sapienza, la conoscenza, le vie di Dio passano la nostra capacità di comprensione. Chi infatti ha conosciuto la mente del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato per primo sicché ne abbia a ricevere la ricompensa? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Vi esorto dunque, fratelli, dato che Dio vi ha innestato, dato che siete partecipi della pienezza di questo albero buono, per tutte queste cose vi esorto per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Dio non ci fa richieste irrazionali, irragionevoli. Il Vangelo è ragionevole. Dio disse, venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Ragioniamo insieme. Ora naturalmente la filosofia esistenzialista, avendoci portato a rinunciare a tutto questo, ci incoraggia ad avere delle esperienze religiose non legate alla ragione. Perché, dicono loro, la realtà non fa che portarti alla disperazione. Quindi devi fuggire dalla realtà. Se osservi i fatti in modo realistico, puoi solo disperarti. Non c'è speranza, non c'è via d'uscita. Tutto va a rotoli. Questa è la realtà. Se pensate che le Nazioni Unite ci porteranno fuori da questo disastro mondiale, o che questo partito o quell'altro ci porteranno fuori da questa condizione economica terribile, se pensi che qualcuno di loro abbia le soluzioni per questi problemi, allora non sei realista. La filosofia esistenzialista ci ha insegnato che il realismo porta alla disperazione. Non c'è speranza, dicono. Nessuna speranza. Ma l'uomo non può vivere in questo stato in cui sente di non avere speranza. Tu devi avere una qualche speranza. Di conseguenza tu devi avere fede in qualche tipo di esperienza religiosa irrazionale. Tu devi scoprire un mondo irreale e provare una qualche tipo di esperienza religiosa che ti possa sostenere e aiutare. E naturalmente i notiziari e i giornali sono sempre pronti a dare risalto, a fare pubblicità a queste sette religiose irrazionali, che con la loro meditazione trovano la serenità, la pace, la bellezza, l'amore e tutti questi buoni sentimenti. Esperienze religiose non razionali. Oh, non so dire perché mi sento così. Tutto quello che posso dire è che mi sento semplicemente così. Esperienze religiose non razionali. Ora, questo non è quello che insegna la Bibbia. La Bibbia insegna che c'è una relazione ragionevole. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Presentare i vostri corpi a Dio come sacrifici viventi, il che è il vostro ragionevole servizio. Quando ti fermi a pensare seriamente a questo, è ragionevole presentare il mio corpo a Dio. Quando abbiamo visto il capitolo 11 al versetto 33 si parla della sapienza e della conoscenza di Dio. Oh, profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio. È ragionevole. Se Dio è così saggio e sa così tanto, è ragionevole presentare il mio corpo, la mia vita, a Lui, in modo che possa guidarmi e dirigere i miei passi. È irragionevole per me provare ad andare avanti e cercare di capire le cose, o come gestire la mia vita, perché io sono così stupido, sono così limitato. La cosa più ragionevole, la cosa più razionale, la cosa più intelligente che possa fare è prendere la mia vita, le mie decisioni e affidarle a Dio, in modo che sia Lui a dirigere la mia vita. E quindi presentare il mio corpo a Dio come sacrificio vivente, questo è ragionevole, è intelligente, è un pensiero corretto. E se non è quello che stai facendo, allora non stai pensando in modo corretto, allora sei confuso. E non vi conformate a questo mondo. Questo è esattamente quello che il mondo richiede e preme per averlo. Queste sono esattamente le pressioni che provengono dai nostri compagni. Tu non vuoi essere diverso dagli altri, vero? Prova anche tu. Fanno tutti così. Le pressioni che ci vengono dai nostri coetanei, dai nostri compagni, per conformarci al mondo, e le subiamo tutti i giorni, dalle riviste, dalla televisione. E se tu non ti conformi agli standard del mondo, allora c'è qualcosa che non va in te. Vorrebbero imporli a tutti noi questi standard attraenti e quello a cui porta a vivere così. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza, o affinché proviate quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Come faccio a sapere qual è la volontà di Dio per la mia vita? Posso conoscere la volontà di Dio per la mia vita semplicemente arrendendo la mia vita a Lui, semplicemente sottomettendo il mio corpo a Dio. E mentre nella mia vita sono lì che cerco il Signore, piano piano Dio mi rivelerà la sua volontà, proprio nel vivere di tutti i giorni. La mia stessa vita diventerà una rivelazione progressiva della volontà di Dio per me. E così ho presentato la mia vita a Dio, ho presentato le cose relative alla mia vita a Dio, mi sono offerto a Lui. E ora cerco di non avere una mia propria volontà forte, cerco di non permettere che sia uno dei miei desideri a dominarmi, ma semplicemente mi lascio andare, mi abbandono allo Spirito di Dio, accettando quello che viene come proveniente da Dio, perché ho chiesto a Dio di mettere nella mia vita le cose che Lui vuole, e accettando anche quello che non viene o che passa via come qualcosa che non viene da Dio, perché ho anche chiesto a Dio di togliere dalla mia vita le cose che Lui non vuole. Così non mi siedo e inizio a piangere sulle occasioni perdute, o se solo avessi fatto questo, o se solo avessi fatto quello. Se Dio avesse voluto che io facessi quella cosa, mi avrebbe guidato nel farla. Se avesse voluto che io avessi quella cosa, l'avrei avuta. Quindi è questo offrire me stesso completamente a Dio. E mentre faccio questo, pian piano ecco che la volontà di Dio mi si rivela progressivamente. In questo modo io oggi so qual è la volontà di Dio per oggi. Domani saprò qual è la volontà di Dio per domani. Mentre cammino con Dio, Lui passo dopo passo mi rivela la sua volontà. È eccitante vivere così, non è vero? Non sai mai quello che porterà un nuovo giorno, mentre Dio ci rivela la sua volontà, il suo proposito per la nostra vita. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Dio ha distribuito a ciascuno una misura di fede. Cosa stai facendo con essa? Noi possiamo esercitare la nostra fede, possiamo usare la fede che Dio ci ha dato, o possiamo semplicemente farla morire. Ma Dio ha distribuito ad ogni uomo una misura di fede. Qualcuno può dire: io non ho nessuna fede. Questo non è vero. Non ho ancora incontrato una persona che non ha fede. Se tu non avessi fede, non ti coricheresti sul tuo letto stasera. Avresti paura che questo si rompesse. La tua fede ti sostiene, ed è per questo che ti corichi. Se non avessi fede, non proveresti ad accendere la tua macchina. Perché non avresti fede che il motore si avvia quando giri la chiave. Noi esercitiamo fede in un sacco di cose, e non sempre le cose giuste. Ora, nell'accingersi a trattare dell'argomento dei doni di Dio, Paolo inizia con l'avvertirci del rischio di avere di sé un concetto più alto del dovuto. E questo è uno dei pericoli più grandi che vedo per gli uomini che hanno ricevuto grandi doni da Dio. Salgono su un piedistallo, una torre d'avorio, e iniziano a credersi chissà chi, e iniziano a ricercare l'adulazione, l'ammirazione, i soldi per il mio dono. Quanti hanno fatto merce di scambio delle opere e dei doni di Dio nella loro vita, e li hanno usati per il loro arricchimento e per la loro gloria. Ho fatto un accordo con Dio: se mai iniziassi a fare così, Lui mi deve togliere di mezzo immediatamente. Quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. Ma c'è un grosso pericolo per chiunque venga usato potentemente dallo Spirito Santo di Dio, ed è quello di essere esaltato dalle persone intorno a Lui per quello che invece è Dio che ha fatto. E nel momento in cui la tua persona inizia ad essere innalzata, la tua efficacia per il regno di Dio inizia a diminuire. Ora la gente dice: oh, ma grazie a quest'uomo ci sono ancora moltitudini di persone che vengono salvate. Ma sapete, anche se dessi il mio corpo ad essere bruciato, se non è l'amore di Cristo che mi spinge, ma l'amore per le ricchezze, o la gloria, o qualsiasi altra cosa, allora ciò a nulla mi giova. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome scacciato demoni, e fatte nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Le loro motivazioni erano sbagliate. avevano iniziato a fare le cose per la loro propria gloria. Avevano iniziato a cercare il loro onore, l'onore per il loro proprio nome. La Bibbia ci avverte di guardarci da quelli che danno il loro nome alle cose. È qualcosa di pericoloso. Di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio. Coraggio, siamo seri. Tu non sei nient'altro che un peccatore salvato per grazia. E tutto quello che hai è Dio che te l'ha dato. Perché allora vai in giro pensando di essere chissà chi? Secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra, abbiamo dita, mani, piedi, occhi, orecchi. E una volta io avevo capelli. Che strano poi, sono pieno di peli su tutta la schiena, ma non riesco a far crescere più neanche un capello sulla mia testa. Strano, vero? Abbiamo molte membra, ma siamo uno stesso corpo. E tutte le membra non hanno la medesima funzione. I miei occhi sono stati creati per funzionare come occhi, e funzionano bene come occhi, ma di certo non funzionano bene come orecchie. Non riesco a sentire molto bene con i miei occhi, e viceversa. Così il corpo ha molte membra, e ogni membro ha la sua propria funzione nel corpo. Non tutte le membra fanno la stessa cosa. Non tutte le membra sono state create per fare la stessa cosa. Così noi che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo, e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Quindi siamo tutti parte del corpo di Cristo, e ognuno di noi ha la sua propria funzione nel corpo. E non sta solo parlando di noi qui come Calvary Chapel. Noi siamo il corpo di Cristo, ognuno di noi ha la sua funzione. No, sta parlando di Calvary Chapel, che è parte dell'intero corpo di Cristo, in generale. Le altre chiese, le altre denominazioni, siamo tutti parte del corpo di Cristo e membra l'uno dell'altro. E non dovremmo essere in competizione l'uno con l'altro. Non dovremmo morderci e divorarci e distruggerci l'un l'altro. Bisogna che identifichiamo bene il nemico e concentriamo i nostri sforzi contro di lui. Ma dobbiamo capire che siamo un solo corpo, membra l'uno dell'altro, e che Dio ha uno scopo per le chiese presbiteriane, per le chiese battiste, per i nazareni e i pentecostali. E non dobbiamo essere in conflitto o cercare di trovare che c'è che non va in loro. Cerchiamo piuttosto di trovare che c'è che non va in noi e cerchiamo di correggere ciò che non va in noi. La Bibbia dice: ora ognuno esamini se stesso, perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. E certe volte ci scopriamo in questo atteggiamento, così indaffarati a cercare di scoprire i difetti e le colpe degli altri che ignoriamo completamente le nostre. Davide dice: investigami, investiga me, oh Dio. Non investiga loro, investiga le persone intorno a me, oh Dio, e mostrami le loro colpe. Ma investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri e vedi se vi è in me alcuna via iniqua. E guidami per la via eterna. È qualcosa di personale, e tutti dovremmo essere interessati a che Dio compia la sua opera nei nostri cuori. E siamo membra l'uno dell'altro. Ed è vero in questo senso, siamo qui e siamo il corpo di Cristo, e non tutti abbiamo lo stesso ufficio. Dobbiamo capire che Dio ha chiamato alcuni come pastori e insegnanti. Dio ha chiamato alcuni come diaconi, Dio ha chiamato alcuni come intercessori, Dio ha chiamato alcuni a fare l'evangelizzazione per le strade e molte di queste cose. Ma non pensare che Dio ha chiamato tutti, ad esempio, a fare l'evangelizzazione per le strade. E quindi tu sei colpevole perché non ci riesci a fare l'evangelizzazione per le strade. Oh, sono così spaventato, così nervoso. Oh, non ce la faccio proprio a dare volantini alla gente. Se ti senti così è chiaro che Dio non ti ha chiamato a dare volantini. Quindi non sentirti condannato o colpevole o un credente inferiore. Non sentirti sconfitto perché oh, non riesco proprio a dare volantini. Oh, sto mancando nei confronti del Signore. No, non è così. Se ti avesse chiamato a distribuire volantini, ti avrebbe dato franchezza, amore, un peso particolare e tutto il necessario per questo compito. Prova a parlare con quelli che distribuiscono i volantini. Loro amano farlo. Dio li ha chiamati a farlo. Ma non tutti siamo chiamati ad essere la stessa cosa. Ed è importante che lo capiamo. E liberiamoci di questi sensi di colpa, perché io non sono chiamato allo stesso ministerio a cui sei chiamato tu. Oh, mi piacerebbe tanto svolgere lo stesso ministerio che svolgi tu. Oh, magari potessi. Oh, se solo potessi farlo non mi sentirei così colpevole, perché non ci riesco. Beh, evidentemente Dio non mi ha messo in grado di farlo. Non mi ha chiamato a farlo. Non mi ha fatto dito, quindi non posso fare il lavoro del dito, ma posso ammirare il lavoro del dito o del pollice. Posso desiderare di essere altrettanto bravo nel mettere insieme le cose come fa lui. Personalmente, Dio mi ha chiamato ad essere bocca, naturalmente. Ma siate felici che non siamo tutti bocca. Quindi ciascuno di noi occupi il suo posto nel corpo e faccia la sua parte, considerando sempre però che siamo un unico corpo che deve essere coordinato dallo Spirito, camminando sempre nell'amore, mostrando sempre Cristo al mondo, per il modo in cui ci amiamo l'un l'altro e per come lavoriamo mettendo insieme i nostri sforzi per Gesù Cristo. Che ciascuno di noi prenda il suo posto e faccia la sua parte. E così daremo una testimonianza potente al mondo, perché vedranno come viviamo in armonia e come funzioniamo insieme come figli di Dio, e Cristo sarà magnificato tra di noi. E così noi, seppur molti, siamo un unico corpo in Cristo. Siamo tutti parte l'uno dell'altro. Non possiamo sfuggire a questa realtà. Ora, avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede. La profezia è comunicare la parola di Dio. Se di ministero, attendiamo al ministero. Similmente il dottore attenda all'insegnamento, cioè si applichi, studi, si prepari per questo. E colui che esorta attenda all'esortare, colui che distribuisce lo faccia con semplicità, colui che presiede presieda con diligenza, colui che fa opere di pietà le faccia con gioia. Si potrebbe dire molto circa tutte queste cose, ma non ne abbiamo tempo ora. L'amore sia senza ipocrisia o senza finzione. La finzione è un'imitazione. C'era un tale di nome Diamond Jim che faceva pubblicità sulla radio a Del Rio in Texas, e lui vendeva delle belle imitazioni di diamanti, e tutti ordinavano questi diamanti finti che costavano $5. Veri diamanti finti da Diamond Jim. L'amore sia senza imitazioni, senza ipocrisia, senza finzione. Non una maschera, ma genuino, vero. Poi ci dà tutta una serie di piccole esortazioni. Sono esortazioni di poche semplici parole, ma ognuna di esse da sola è quasi un sermone a sé. Per cui vediamole insieme e immergiamoci completamente. Detestate il male. Una delle cose che Dio ha detto riguardo a Giobbe e che lui odiava il male. Disse a Satana: «Hai notato il mio servo Giobbe? Poiché sulla terra non c'è nessun altro come lui, che è integro, retto, tema Dio e fuga il male, oppure odi il male. Il timore dell'Eterno è odiare il male. Quindi detestate il male». Non dice tollerate il male o accettate il male. Vivete con il male. Assolutamente no, detestatelo. E attenetevi o aggrappatevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri. Nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri. Ripeto, c'è molto da dire, soprattutto su questo che abbiamo appena letto. Penso che siamo tutti mancanti in questo, soprattutto io, mettendo me stesso davanti agli altri, volendo sempre il meglio per me. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito. Servite il Signore, allegri nella speranza, costanti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera, non come se fosse l'ultima cosa, ma la prima cosa, imparando a pregare prima per le cose. Provvedete ai bisogni dei santi, prendersi cura dei bisogni all'interno del corpo di Cristo. E noi ci proviamo a fare questo, qui a Calvary Chapel. Ora purtroppo non abbiamo abbastanza risorse per prenderci cura anche di persone al di fuori del corpo, di questo corpo. E così la gente viene per ricevere aiuto, e quelli di loro che sono membri e frequentano qui cerchiamo di aiutarli. Ma se non vengono qui, allora dobbiamo dire loro con rammarico che purtroppo non abbiamo abbastanza risorse per aiutare quelli di fuori. Ma in generale provvedete ai bisogni dei santi. Sentiamo che questo è un obbligo per noi. Esercitate l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. Siate sensibili rispetto ai sentimenti degli altri. Abbiate gli stessi pensieri gli uni verso gli altri. Non aspirate alle cose alte, ma tenetevi alle umili. Non siate savi da voi stessi. Tutte queste sono brevi parole di esortazione, ma ci si potrebbe spendere una giornata con questa porzione della scrittura, perché è tutta buona esortazione. E colui che esorta attenda all'esortare. Non rendete ad alcuno male per male. Cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Non cercate vendetta. Se è possibile, e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Ora non è sempre possibile. Ci sono certe persone con cui non c'è proprio modo di vivere in pace. Ma che sia per colpa loro, però, non vostra. Che siano loro a volerlo, non voi. Per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta. Io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Questa in realtà è una citazione dai Proverbi, e quello che significa esattamente è argomento di dibattito. Ma probabilmente significa: fai in modo che l'altro si vergogni, che bruci di vergogna dentro di sé. In altre parole, l'essere buoni, gentili, amorevoli lo porta a vergognarsi dentro di sé. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Quindi delle grandi esortazioni qui. Parliamo spesso dell'importanza di meditare sulla parola di Dio, e sarebbe buono ritornare su queste cose, a partire dal verso 9, e trascorrere del tempo meditando a fondo su ciascuna di queste cose, e riflettere come si possono applicare alla tua vita. Quindi prova a rileggerle e a pensarci un po' su, e pensa come le stai mettendo in pratica ora e a come puoi migliorare in queste cose, come puoi applicarle più completamente a te, in quale modo. Ma queste sono cose che dobbiamo proprio ricercare e in cui dobbiamo impegnarci sul serio per avere una vita che piace al nostro Padre Celeste. Quindi vi incoraggio, meditate su queste cose. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero, dice Davide. Io trovo che la parola di Dio sia spesso come un riflettore acceso dentro di noi, che illumina questi angoli bui del nostro cuore. Così spesso scopro come la parola di Dio parla direttamente al mio cuore, perché lo Spirito la applica alla mia condizione e mi mostra le mie mancanze, le mie debolezze, e mi esorta a seguire la giusta via. È così che la parola di Dio operi nei vostri cuori e nelle vostre vite, che vi porti sempre più vicino all'ideale divino, quello che Dio vuole che voi siate, mentre camminate con Gesù Cristo. Che il Signore vi benedica e sia con tutti voi in questa settimana, che vi fortifichi nel vostro cammino e che possiate portare un frutto di giustizia per la gloria del suo nome, e che possiate essere facitori della parola e non soltanto uditori, nel nome di Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.
4: Cari amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio biblico. Oggi vorrei iniziare il nostro studio leggendo dal Vangelo di Matteo, capitolo 17, il versetto 6, 7 e 8, ove è scritto che i discepoli, udito ciò, cioè udito quello che Dio aveva detto, caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù tutto solo. Amici miei, vorreste un buon motto, una buona massima per la vostra vita? Io suggerirei queste due parole del versetto 8. Solo Gesù. Soltanto Lui è la vera salvezza. Io spero che vi imprimerete bene in mente queste due parole. Solo Gesù. Perché queste parole ci forniscono un motto, una massima davvero perfetta, esauriente. E ora continuiamo la nostra lettura con Matteo leggendo il capitolo 17, versetto 9. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: non parlate di questa visione con nessuno, finché il figliol dell'uomo sia risuscitato dai morti. Come mai Gesù voleva aspettare fin dopo la resurrezione che i discepoli raccontassero ad altri questa visione? Perché fa parte della storia del Vangelo. La trasfigurazione ci dice esattamente chi è Gesù. Egli è l'agnello perfetto di Dio. Ormai è stato messo alla prova per 3 anni e ora, in questo momento della storia, egli si accinge a salire sulla croce per morire per i peccati del mondo. Vedete, Dio richiedeva un agnello senza macchia e il Signore Gesù è il solo che poteva morire di una morte sostitutiva per l'umanità, poiché egli era senza peccato. Nella sua perfetta umanità Gesù fu trasfigurato ed egli continua ad essere la sola speranza dell'umanità. La speranza dell'umanità non è la scienza, è nella cultura. Se ci troviamo in pieno inquinamento, se la moralità è scesa a un livello mostruoso, se i sentimenti umani ormai sono ridotti a qualcosa di vergognoso, purtroppo lo dobbiamo a quegli scienziati e a quegli uomini di cultura che troppo spesso si sono opposti al cristianesimo, anche se sovente tali persone si vestono di religiosità. Credimi, amico che mi stai ascoltando, l'unica speranza del mondo risiede soltanto in una persona, in Cristo Gesù. Perciò sii certo di conoscerlo a fondo, perché soltanto Lui può essere un'alternativa valida ai tuoi problemi. Nei prossimi versetti leggiamo che i discepoli gli domandarono a Gesù: perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia? E Gesù rispondendo disse loro: certo, Elia deve venire e ristabilirà ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, così anche il figliol dell'uomo ha da patire da parte loro. Ciò è scritto in Matteo al capitolo 17, versetti 10 a 12. Con queste parole Gesù conferma ciò che era stato detto dal profeta Malachia. Queste parole suscitano una domanda logica, e cioè: Giovanni Battista era davvero Elia? Io non saprei. Però ricontrollando il capitolo 11 di Matteo, viene da pensare così. Tuttavia, non posso spiegare come questo possa accadere, ma questo è ciò che insegnano le Scritture. Gesù inoltre dice che anche lui dovrà soffrire come ha sofferto Giovanni Battista. E questa è la seconda volta che il Signore Gesù si riferisce apertamente alla sua crocifissione. E per togliere ogni dubbio riguardo il binomio Elia-Giovanni Battista, leggiamo Matteo capitolo 17, versetto 13. Allora i discepoli capirono che era di Giovanni Battista che egli, Gesù, aveva parlato loro. Ora, nei prossimi versetti troveremo una situazione molto simile a quella in cui si trova la cristianità del giorno d'oggi. Perciò venite con me, idealmente, ai piedi della montagna dove si trovavano gli altri discepoli. Ai piedi di quel monte vedremo che i discepoli si trovavano in difficoltà. Difficoltà che mi portano alla mente una situazione molto comune al giorno d'oggi. Ma forse è meglio che leggiamo il capitolo 17 di Matteo, dal versetto 14 al versetto 17. E quando furono venuti alla moltitudine, cioè quando arrivarono dove stava tutta la gente, un uomo si accostò a Gesù gettandosi in ginocchio davanti a lui e dicendo: Signore, abbi pietà del mio figliuolo, perché è lunatico e soffre molto. Spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli e non l'hanno potuto guarire. E Gesù rispondendo disse: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatemi qua questo ragazzo. Questo probabilmente è il caso più disperato che sia mai stato sottoposto a Gesù. E quella che ci si prospetta davanti a una situazione triste che denota l'impotenza dei discepoli. Ebbene, questa è un'immagine della Chiesa di oggi in un mondo che è posseduto dai demoni, un mondo che sta andando alla deriva. Eppure, vi chiedo, come mai la Chiesa è così impotente in questo mondo impazzito? Forse perché non usa sufficiente psicologia? O non dispone di abbastanza metodi o di denaro a sufficienza? Ma non è così. La Chiesa dispone di tutte queste cose, ma non sono queste cose ciò di cui la Chiesa ha realmente bisogno. Quest'uomo ha detto a Gesù: Ho portato mio figlio dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. E Gesù risponde: O generazione incredula e perversa, fino a quando vi sopporterò? Questo appellativo si adatterebbe molto bene alla Chiesa dei nostri giorni e purtroppo si adatta individualmente anche a me o anche a te che mi stai ascoltando. Manchiamo di fede, amico mio. Ecco la ragione per cui falliamo, come allora fallivano i discepoli. Manchiamo della fede necessaria per portare ogni nostro problema al grande medico, Cristo Gesù, colui che non può fallire mai. Infatti, Gesù sgridò l'indemoniato e il demone uscì da lui. E da quel momento il fanciullo fu guarito. Il Signore dunque rimproverò i suoi discepoli e poi rimproverò il demonio. Questo probabilmente fu il peggior caso di possessione demoniaca che il Signore avesse mai guarito. Allora i discepoli, leggo ancora nel Vangelo di Matteo al capitolo 17, versetto 19 a 21, i discepoli accostatisi a Gesù in disparte gli chiesero: perché non l'abbiamo potuto cacciare noi quel demone? E Gesù rispose loro: a causa della vostra poca fede. Perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte, passa di qui e spostati di là, e niente vi sarà impossibile. Gesù disse ai discepoli, nulla vi sarà impossibile, cioè nulla che sia in armonia con la volontà di Dio per voi. Infatti, era volontà di Dio che quel ragazzo fosse guarito dalla possessione demoniaca. Ma come mai i discepoli non riuscivano a guarirlo? La risposta a questa domanda l'ha data Gesù negli ultimi versetti, perché non avevano fede a sufficienza. Nei prossimi versetti vedremo che Gesù di nuovo annuncia la sua morte e la sua risurrezione. Infatti ecco cosa è scritto in Matteo capitolo 17, versetti 22 e 23. Ora, come essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: «Il Figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno, e al terzo giorno risusciterà». Ed essi, all'udire queste parole, i discepoli ne furono grandemente contristati. Come vi ho detto, questa è la terza volta in cui Gesù parla ai suoi discepoli della sua morte e della sua risurrezione. La prima volta, se ben ricordate, fu quando si trovavano a Cesarea di Filippo. Ora Gesù si trova in Galilea, in cammino verso Gerusalemme, e di nuovo lo ricorda ai suoi discepoli, che naturalmente sono molto addolorati al sentire che Gesù deve essere ucciso. Il prossimo versetto che ora vedremo tratta di tutt'altro argomento, e cioè della riscossione delle tasse. Allora leggiamo insieme il capitolo 17, versetto 24. Io spero che voi riusciate sempre a seguirmi con l'aiuto di una Bibbia. E quando furono venuti a Capernaum, quelli che riscuotevano le didramme si accostarono a Pietro dicendo: «Il vostro maestro non paga egli le didramme?» Questa era una tassa, questo nome è piuttosto strano per noi, didramma, era una tassa che veniva riscossa annualmente per il mantenimento del Tempio. E Pietro rispose: «Sì, la paga». E quando Pietro fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: «Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi prendono i tributi o il censo? Dai loro figlioli o dagli stranieri?» «Dagli stranieri», rispose Pietro. Gesù gli disse: «I figlioli dunque ne sono esenti, ma per non scandalizzarli, vai al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che varrà su, e apertagli la bocca troverai uno statere, prendilo e dallo a loro sia per me che per te». Gesù con queste parole precisa che, come figlio di Dio, non ha alcun dovere di pagare tasse per l'amministrazione del Tempio di Dio. Tuttavia, vuole dare il buon esempio. E qui, amici miei, con queste parole dobbiamo fermarci anche per questa volta. Il mio cronometro mi dice che il tempo ormai è quasi finito, perciò vi saluto, vi auguro ogni bene nel Signore e vi do l'appuntamento per il prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Mosè, condottiero del popolo di Israele, fu sotto ogni punto di vista uno dei più grandi uomini che siano mai vissuti, grande nella fede, per la quale seppe rinunciare a tutte le meravigliose prospettive di ricchezza, potenza ed onori che poteva offrirgli l'Egitto. Mosè era stato allevato e curato come un principe egiziano fin dalla sua fanciullezza, eppure scelse di mettersi con il popolo di Dio, che era una nazione di umili schiavi. Grande per il suo spirito di preghiera, in ogni emergenza ricorreva al Signore e gli parlava come ad un padre, e non lo fece mai invano. Grande in umiltà e mansuetudine, Mosè non cercò mai una posizione di preminenza. La vera grandezza venne a lui senza che facesse alcun tentativo per rincorrerla. Sapeva anzi rinunciare al suo proprio benessere pur di procacciare quello del popolo. Di Mosè la Bibbia dice che era un uomo mansueto più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Un giorno, nel campo israelita, accadde che due uomini, Eldad e Medad, si misero a profetizzare. Giosuè, il giovane che aveva guidato gli uomini di Israele nella battaglia contro gli Amalechiti, corse ad avvertire Mosè e lo esortò a proibire che lo facessero. Ma Mosè gli rispose: «Sei tu geloso per me? O fossero pur tutti profeti nel popolo dell'Eterno, e volesse egli mettere il suo spirito sopra ciascuno». Mosè aveva un fratello e una sorella. Il fratello era Aronne, sommo sacerdote al tabernacolo di Dio, e la sorella si chiamava Miriam. Anche Miriam aiutava Mosè nel suo compito, poiché era profetessa. Quando Mosè piccolissimo era stato deposto sulle acque del Nilo rinchiuso in un paniere, era stata Miriam che aveva vigilato su di lui di nascosto fino all'arrivo della figlia di Faraone. Dopo la traversata del Mar Rosso, era stata ancora Miriam a guidare le danze e i canti di lode al Signore delle donne di Israele. Un giorno Miriam ed Aaron, indispettiti del fatto che Mosè avesse preso in moglie una donna di razza etiopica, cominciarono a sparlare di lui con spirito di gelosia. «L'Eterno ha parlato soltanto per mezzo di Mosè?» dicevano. «Non ha forse parlato anche per mezzo nostro?» Il Signore udì queste cose e non gradì che si mormorasse contro il suo servo. Convocò Mosè, Aaron e Miriam al tabernacolo e parlò dalla colonna di nuvola. «Ascoltate bene le mie parole», disse. «Se vi è fra voi qualche profeta, io mi faccio conoscere a lui in visione. Parlo con lui in sogno. Ma non tratto in questo modo col mio servo Mosè, che è l'uomo più fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo a tu per tu, facendomi vedere. Perché dunque non avete avuto paura di parlare contro il mio servitore, contro Mosè?» L'ira del Signore si era accesa contro i fratelli di Mosè. Dopo che la nuvola dell'Eterno si fu ritirata, Miriam si accorse di essere diventata lebbrosa. Tutto il suo corpo recava i segni dell'orribile male. Aronne la guardò e inorridì. Entrambi si pentirono allora di aver peccato, mormorando contro Mosè. E Aronne disse al fratello: «Ti prego, non farci portare la pena di un peccato che abbiamo stoltamente commesso e di cui siamo colpevoli. Non permettere che questa terribile malattia divori le sue carni». Mosè allora invocò il Signore dicendo: «Guariscila, oh Dio, te ne prego». E l'Eterno gli rispose che era necessario che soffrisse un po' a causa del peccato commesso, e ordinò che si isolasse Miriam per 7 giorni fuori dall'accampamento, dopodiché avrebbe potuto rientrare guarita tra il suo popolo. Israele fu così obbligato a mantenere fermo il campo per 7 giorni in attesa del rientro di Miriam. Allo scadere del tempo prescritto, poté rimettersi in marcia e andò ad accamparsi nel deserto di Paran.

Circa 2 anni dopo la loro partenza dall'Egitto, gli israeliti giunsero nelle vicinanze di Canaan, la terra promessa. Mosè scelse allora 12 uomini tra i capi di ogni tribù e li mandò ad esplorare il paese di Canaan. Ne nomineremo 2 soltanto perché entrambi avranno un ruolo particolare negli avvenimenti che seguiranno. Il primo si chiamava Caleb, della tribù di Giuda, il secondo Giosuè, della tribù di Efraim. Di lui abbiamo già sentito parlare in qualche altra occasione. Mosè aveva ordinato a questo gruppo di uomini di percorrere il paese per farsi un'idea il più possibile precisa del numero dei suoi abitanti, del fatto se si trattava di gente guerriera o pacifica, se esistevano città fortificate, se il terreno era fertile o arido. Anzi, a riprova di quest'ultimo particolare, aveva chiesto che al ritorno portassero con sé alcuni prodotti del luogo. Gli esploratori impiegarono 40 giorni a percorrere il paese di Canaan. Al ritorno portarono con loro un enorme grappolo di uva che avevano staccato dalle vigne di una fertile vallata, talmente grosso e pesante che avevano dovuto appenderlo ad una stanga e portarlo in 2 uomini. Oltre a questo recavano dei fichi e delle melagrane. Rientrati tra il popolo che si era accampato a Cades, mostrarono le cose che avevano portato e riferirono i risultati della loro esplorazione a tutto Israele che si era radunato appositamente. Siamo andati nel paese dove tu ci hai

notizie, il popolo cominciò a mormorare e ad agitarsi, ma Caleb, uno degli esploratori, cercò di calmare gli animi. «Andiamo pure alla conquista di quel paese», disse. «Siamo benissimo in grado di soggiogarlo». Ma tutti gli altri uomini che erano andati con lui, all'infuori di Giosuè, reagirono dicendo: «Noi non siamo capaci di salire contro quelle popolazioni, perché sono più forti di noi. Non potremmo mai reggere al confronto. Rispetto ai giganti che abbiamo visto, noi sembriamo cavallette». Il popolo proruppe in grida e pianti e continuò così per tutta la notte. Poi cominciò a brontolare contro Mosè ed Aronne, dicendo: «Fossimo pur morti in Egitto, oppure in questo deserto. Le nostre mogli e i nostri bambini saranno presa del nemico. Meglio sarebbe tornare in Egitto». E infatti si dicevano l'un l'altro: «Nominiamoci un capo e torniamo in Egitto». La situazione si faceva preoccupante e Mosè ed Aronne si prostrarono davanti al Signore. Nel frattempo, Giosuè e Caleb, i due esploratori fedeli, vollero fare un altro tentativo per persuadere il popolo. «Il paese che abbiamo esplorato è buono, buonissimo», dissero. «Se l'Eterno ci è favorevole, ci introdurrà in esso e ce lo darà. Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo di quel paese. L'Eterno è con noi, non abbiate timore». Ma nessuno volle dar loro ascolto, cercarono anzi di lapidarli. Il Signore allora apparve nella sua gloria sopra la tenda di convegno e disse a Mosè: «Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro?» Nella sua ira voleva distruggerli e suscitare una nazione da Mosè, come già aveva minacciato di fare al tempo del vitello d'oro. Ma anche in questa occasione Mosè pregò e supplicò in favore degli uomini di Israele. Ricordò al Signore che erano il suo popolo, il popolo che egli stesso aveva guidato fino a quel momento. Se li avesse sterminati, gli altri popoli avrebbero detto che l'Eterno non era stato capace di farli entrare in Canaan e che per tale ragione li aveva fatti morire. «Ti prego», soggiunse, «perdona l'iniquità di questo popolo, secondo la grandezza della tua misericordia, o Dio, come li hai perdonati dall'Egitto fin qui». E il Signore volle esaudire ancora una volta la richiesta di Mosè. Disse che sì, avrebbe perdonato al popolo, ma a tutti coloro che avevano peccato contro di lui non avrebbe concesso di vedere il paese di Canaan. Avrebbe punito il popolo condannandolo a vagare nel deserto per 40 anni, tanti quanti erano stati i giorni dell'esplorazione, un anno per ogni giorno, finché non fossero morti tutti coloro che in quel momento avevano superato i 20 anni, ad eccezione di Giosuè e Caleb. Questi due fedeli esploratori sarebbero entrati nella terra promessa coi bambini, divenuti adulti, della generazione che si era ribellata, e in tal modo quegli stessi bambini di cui i loro padri avevano detto che sarebbero stati preda del nemico, avrebbero invece ereditato il paese di Canaan. Dopo aver pronunciato questa sentenza, il Signore punì gli altri 10 esploratori infedeli, fulminandoli all'istante. Mosè riferì al popolo quanto il Signore aveva decretato. Allora gli israeliti sgomenti cambiarono idea e si dissero l'un l'altro: «Andiamo lo stesso a conquistare il paese». «Non lo fate», li ammonì Mosè. «Ora il Signore non è più con voi e i vostri nemici vi ucciderebbero». Ma non tennero conto dell'avvertimento e partirono ugualmente. Come risultato subirono una dura sconfitta che li costrinse a tornare nel deserto e a sottomettersi al Signore.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Avete mai sognato di tesori nascosti? Di solitari covi di pirati? Di mappe con teschi e tibie incrociate? Un tesoro, dicono, è dove si trova. Non è tanto dove lo cerchi, ma come lo si cerca. Poiché tutto l'universo è un enorme scrigno traboccante di tesori. La più grande caccia al tesoro di tutti i tempi ebbe inizio quasi 400 anni fa in Olanda, nel piccolo paese di Middelburg, dove Jan Lippershey e Zacharias Janssen offrirono al mondo il telescopio e il microscopio. Fu Galileo a puntare per primo il telescopio verso i cieli, creando così uno strumento che permise di spezzare le catene che tenevano avvinto l'uomo alla Terra e di percorrere i sentieri dei cieli non ancora tracciati sulle carte. Il telescopio si fece sempre più grande. Divenne sempre più importante per l'uomo che col passare degli anni lo perfezionò a tal punto da costruire niente meno che il gigante di Palomar. Un gigante che nonostante le sue 500 tonnellate di vetro e di acciaio potrebbe essere mosso dalla mano di un bambino, tanto è perfetto. Un gigante dall'occhio di 200 pollici che scruta lo spazio attraverso un miliardo di anni luce. Ma cos'è un miliardo di anni luce? Immaginiamo un viaggio nello spazio alla velocità del suono di 760 miglia orarie. A questa velocità potremmo raggiungere la Luna in 12 giorni, 22 ore e 48 minuti. Per arrivare al Sole occorrerebbero oltre 5.000 giorni, cioè quasi 20 anni. Ma per raggiungere la stella più vicina è necessario viaggiare notte e giorno per 3.800.000 anni. Continuando a questa velocità per altri 75 miliardi di anni, raggiungeremmo finalmente i confini del nostro sistema galattico o del nostro universo. Da questa sommità potremmo scrutare la profondità dello spazio. Ora abbandoniamo il nostro aviogetto, lasciamoci trasportare da un fascio di luce che ci porterà attraverso lo spazio ad una velocità di 1 milione di volte superiore a quella del suono, 186.262 miglia al secondo. Dopo aver viaggiato alla velocità della luce, ancora per 1 milione di anni, ci troveremmo in un altro universo composto da 100 miliardi di altre stelle.

Ma questo è solo il nostro vicino più prossimo nello spazio, la galassia Andromeda. Questi sistemi galattici o universi sembrano quasi simili alla nostra Via Lattea. Sono tutti più o meno a forma di spirale, quasi piatti a osservarli di profilo. Il loro diametro è di circa 100.000 anni luce e ricordate, un anno luce equivale a circa 6 milioni di miglia. Quanti altri universi esistono? Nessuno lo sa. Ve ne sono almeno 200 milioni solo nel raggio del telescopio di Palomar, ciascuno composto da 100 miliardi di soli. Le scoperte che l'uomo ha compiuto per mezzo del telescopio gli hanno procurato un senso di profonda nullità. Il mondo, che sembrava così immenso, si riduceva ad un punto. E l'uomo non era altro che un microbo strisciante nella polvere cosmica. Una sola cosa sembrava certa: l'uomo era troppo piccolo per attirare l'attenzione di Dio. Una conoscenza incompleta può essere pericolosa. Se per esempio l'uomo avesse l'occhio sempre incollato al telescopio, potrebbe ricavarne strane idee. Poiché il telescopio mostra parte dell'immagine. È interessante la coincidenza che telescopio e microscopio siano nati contemporaneamente e nella stessa terra d'Olanda. Mentre Jan Lippershey costruiva il primo telescopio, Zacharias Janssen costruiva un piccolo strumento che avrebbe schiuso il favoloso tesoro delle piccole cose. Migliaia di anni fa fu chiesto a Giobbe: sei mai entrato nei depositi della neve? I depositi della neve. Sì, depositi di bellezza, d'arte, rari e impagabili, tuttavia accessibili a tutti. Chi di voi non ha partecipato almeno una volta ad una battaglia con le palle di neve? Ma esistono altri tesori. Quando il caldo sole torna a risplendere, la neve si scioglie, goccia su goccia, rivolo su rivolo, ruscello su ruscello, rotolando giù per i declivi della montagna verso il suo destino. Per essere finalmente incanalata nei sistemi di irrigazione e poi ribollire e penetrare nella terra obbedendo al richiamo delle radici assetate, risalire e sbocciare in un miracolo, il miracolo della vita. Sei mai entrato nei depositi della neve? Quel tesoro al quale l'uomo anela ma che solo Dio può dare? È Dio troppo impegnato per occuparsi dell'uomo? Ma ciò è ridicolo se si pensa che ogni giorno assistiamo al miracolo della sua mano. Esiste forse un altro tesoro nella neve? Un tesoro nascosto che non sfugge però all'occhio attento, visibile solo al paziente ricercatore della verità? Sì, e questo tesoro vale più di tutto l'oro e i gioielli del mondo. Il fiocco di neve. Ecco il vero tesoro della neve. Nascosto nel profondo mistero di ogni piccolo fiocco di neve si cela il tesoro della saggezza e dell'intelletto di Dio.

Quanti fiocchi di neve si trovano sulle pendici di un monte? L'uomo non potrebbe neanche contarli. Dio avrebbe potuto crearli tutti uguali, tutti in una massa informe. Invece volle farne di ognuno un mistero, tutti perfetti, tutti con la stessa forma più o meno esagonale e tuttavia tutti diversi. Forse per fare comprendere all'uomo il suo infinito amore per le piccole cose. Come potrebbe Dio ignorare l'uomo? Come potrebbe non curarsene? Avete mai osservato un granello di sale? Quel semplice granello composto di miliardi e miliardi di particelle così piccole che se formassimo una pila non riusciremmo a vederla nemmeno con l'aiuto del microscopio? Ora fate cadere una goccia d'acqua su quel granello di sale. Riscaldate appena il vetrino. Qualcosa sta accadendo a quel granello di sale. Noi diciamo che si dissolve. Milioni di quelle molecole invisibili si separano e si mescolano alle molecole dell'acqua e il granello di sale scompare. Ma ora, mentre il vetrino si raffredda, proviamo un ingrandimento maggiore. Appena la temperatura si abbassa, moltitudini di piccole gemme appaiono dal nulla. Milioni e milioni di invisibili molecole si riuniscono per formare microscopici cristalli di sale. Un tesoro nascosto nelle piccole cose. Con il microscopio la medicina si trasforma in uno scrigno prezioso. Ogni sostanza racchiude il suo magico tesoro. Nel vostro sciroppo per la tosse potrebbe esservi idrato di terpina, che produce lunghi e sottili cristalli ad angoli così precisi da renderli diversi da tutti gli altri. Il lavaggio oculare che voi usate contiene probabilmente acetato di zinco. Ogni sostanza cristallina produce il suo cristallo caratteristico. L'acido ossalico forma un guazzabuglio di microscopiche pagliuzze. L'idrochinone, una foresta di aghi opachi. I cristalli in genere sono microscopici, ma esistono eccezioni. Lo zucchero d'orzo è formato da invisibili molecole di zucchero che si addensano dando forma a microscopici cristalli che con un costante aumento di molecole a temperatura uniforme aumentano all'infinito. Avrete certamente notato questi enormi cristalli di zucchero in qualche barattolo dimenticato in un angolo recondito della dispensa. Una buona dose di molecole, temperatura costante e secoli. Questi sono gli ingredienti che hanno trasformato il cuore della Terra in una riserva inesauribile di tesori. Tesori che hanno attratto l'uomo come enormi magneti negli oscuri meandri della Terra. Esploratori di grotte, speleologi, uomini dal prepotente desiderio di avventura.

Questi uomini non cercano l'oro, ma l'evanescente gemma del sapere, per giungere primi dove nessuno ha mai messo piede e per conoscere l'ignoto.

Le pittoresche figure che rendono fantastiche le grotte sono formate da minerali sciolti dall'acqua, non scavate dai torrenti ma modellate silenziosamente attraverso i secoli dal costante gocciolio dell'acqua. Mentre la goccia resta per un attimo sospesa, essa evapora impercettibilmente, lasciandosi dietro piccolissime molecole di calce. Con questo processo si formano dall'alto le stalattiti. Con uguale processo vengono formate dal basso le stalagmiti. Proprio come i cristalli che si formano nel barattolo di marmellata dimenticato nella dispensa, così attraverso gli anni, molecola su molecola, si formano cristalli di indescrivibile bellezza negli oscuri meandri della Terra. Alcuni scalano le vette, altri discendono nelle profondità, ma ovunque essi vadano, trovano che la mano miracolosa di Dio li ha preceduti.

Vorrei rendervi partecipi di una meravigliosa esperienza. La formazione di un microscopico cristallo sotto una luce polarizzata. Prendiamo un pizzico di Trional. Copriamolo con un vetrino. Quindi riscaldiamolo finché non si scioglie. Adesso osserviamo questo liquido al microscopio.

Con alcuni additivi chimici i cristalli si formano molto lentamente, con altri la formazione è quasi istantanea e sono tutti diversi fra loro poiché le molecole sono diverse. Ogni sostanza rivela una sua particolare forma e bellezza.

deserto è una landa solitaria abbandonata da Dio, una landa desolata e senza vita. Il vecchio cercatore di minerali ha trascorso tutta la sua vita in questa landa arroventata alla ricerca di un tesoro, con la speranza di diventare ricco un giorno. Tuttavia, giorno per giorno, ha calpestato un tesoro che non avrebbe mai pensato che esistesse. Un tesoro scoperto recentemente dall'occhio indagatore della scienza. I microscopici fiori del deserto. Piante grasse, come vengono volgarmente chiamate. Dio le ha create per gli uomini, ma gli uomini sono troppo grandi perché possano chinarsi ad ammirare l'amore di Dio per le piccole cose. Come riescono a sopravvivere i minuscoli semi di queste piante delicate alla soffocante calura estiva e al freddo intenso delle notti d'inverno? Come possono mettere radici nelle aride sabbie del deserto? Si è accertato che questi invisibili semi riescono a sopravvivere per più di 5 anni in attesa di condizioni favorevoli per dar vita al loro misterioso germoglio. Indagando il mistero della loro crescita in questo strano ambiente, gli scienziati sperano di imparare qualcosa di nuovo in modo da poter soccorrere l'umanità alla ricerca di altri mezzi per sfamare un mondo affamato.

0: Abbandonato da Dio?
1: No.
0: Finché esistono milioni di meravigliose minuscole piante che testimoniano dell'amore di Dio per le piccole cose. Sembra impossibile che siano trascorsi 150 anni dalla scoperta del microscopio prima che qualcuno pensasse di servirsene per osservare una goccia d'acqua. Dopotutto, cosa potrebbe esservi in una goccia d'acqua se non acqua? È lontana ormai l'epoca degli strumenti fatti a mano, ma in retrospettiva possiamo rifarci all'epoca in cui Anthony Leeuwenhoek per primo sbirciò in una goccia d'acqua. Con grande emozione si accorse di avere scoperto un nuovo mondo. Un mondo estremamente minuscolo, di creature che avevano vissuto, si erano riprodotte, avevano lottato ed erano morte, e tuttavia sconosciuto fin dagli inizi dei secoli. Al mondo incredulo, egli annunciò la sua scoperta. Nell'acqua vivevano minuscole bestiole, come egli le chiamò. E queste in una goccia d'acqua erano più numerose di tutti gli abitanti della sua madre terra. Molti sono organismi monocellulari, cioè il loro corpo è formato da una sola cellula. Un'unica complicatissima cellula che permette di muoversi, di assimilare cibo e di riprodursi. Una piccolissima cellula in cui alberga il meraviglioso mistero della vita. L'ameba, lo spettro del mondo microscopico. Per anni questa fantastica creatura monocellulare ha eccitato la fantasia degli scienziati. Essa spinge la parete della cellula nella direzione voluta e così viene alla luce. Una minuscola goccia di protoplasma che comunque vive, evita i prodotti nocivi, rifugge dalla luce intensa e si procura il cibo per sopravvivere. Il protoplasma. Dove mai negli spazi siderali si trova un mistero più inscrutabile della stessa vita? Abbiamo dato appena uno sguardo a ciò che può vedersi in una goccia d'acqua, ma soffermiamoci un momento. Vi sono 117.000 gocce in un gallone d'acqua. 1.100.000.000 di galloni in un miglio cubo d'acqua e 400 milioni di miglia cubiche di acqua sulla Terra. Alcuni scienziati delle università della California meridionale si sono molto interessati a tutti i tipi di vita esistenti nel mare. Ma nessuna è più importante delle microscopiche piante e degli animali intrappolati in una fittissima rete di plancton. Anche qui, il vero tesoro va ricercato nelle piccole cose. Molti di noi sono portati a credere che la vita microscopica esista solo nell'acqua dolce. Ma una goccia d'acqua di mare è ancora più prolifica. Il numero e la varietà di vite esistenti nel mare sono al di là di qualsiasi immaginazione. Questo esserino, che sembra si eserciti in un numero da giocoliere, vive in un tubo cavo. Quando decide di cambiare posto, si dirige cautamente verso l'estremità del tubo. Mette in moto il suo fuoribordo e parte con tutta la sua casa di vetro. Anche il mondo microscopico ha i suoi pagliacci. Questi esserini sono davvero divertenti.

Il fondo del mare è il museo del mondo microscopico. È qui che innumerevoli miliardi di esseri viventi hanno vissuto e sono morti, lasciando una favolosa traccia della loro esistenza. Solo fango nero e melmoso, ma che tuttavia si rivela al microscopio formato da minuscole particelle di squisita bellezza. Esse vennero formate da creature che una volta vissero in queste invisibili regge servendosi di elementi chimici ritrovati nel mare. Le diatomee costruirono le loro case con il silicio. Piccolissime case di vetro, così piccole e così perfette da servire per il controllo delle lenti di potentissimi microscopi. Vi sono oltre 10.000 specie di diatomee e ognuna di esse costruisce la sua casa diversa da tutte le altre. Queste sono diatomee viventi. Si trovano in numero incredibile in tutte le acque, dolci e salate, ma specialmente nel mare. Quando la diatomea muore, la sua casa va in fondo al mare. Incredibile a dirsi. Questa roccia alta 30 metri è composta quasi esclusivamente di diatomee. In un pizzico di terra di diatomee vi sono più di 14 milioni di diatomee. Quante diatomee esistono in una palata della scavatrice? Se provassimo a contarle, i numeri non avrebbero più nessun significato. E ricordate, ciascuna diatomea era un essere vivente, una creatura di Dio. Questa zona una volta era sommersa dal mare, in cui vivevano e si riproducevano diatomee in numero fantastico. Quando morirono, le loro minuscole case si poggiarono sul fondo del mare formando uno spesso deposito che ricoprì una superficie quadrata di 5 miglia e mezzo. Galassia di 100 miliardi di soli incandescenti e lanciarla nello spazio, deve essere un Dio di una potenza infinita. Ma un Dio capace di creare minuscoli organismi viventi e dotarli della facoltà di costruirsi queste piccolissime casette, deve avere un amore infinito per le piccole cose. Abbiamo finora esplorato i tesori nascosti nell'universo. Abbiamo esaminato insieme le cose immense e quelle minime. E sono sicuro che ognuno di noi si sarà chiesto quale posto possa occupare l'uomo nello schema eterno dell'universo. Una risposta a questa domanda ci viene da una recente straordinaria scoperta scientifica. Prendiamo l'oggetto più piccolo che noi conosciamo. Una particella subatomica del diametro di 1 miliardo di bilionesimi di pollice. E poniamola da un lato. Prendiamo ora l'oggetto più grande che l'uomo conosca, una galassia di stelle identica alla nostra. E poniamola all'altra estremità. Ora ipotizziamo che un uomo di statura media si trovi proprio al centro della mappa, esattamente a metà tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Penso che un matematico direbbe che l'uomo è esattamente il punto medio dell'universo. Si interessa Dio all'uomo? A questo punto la domanda diventa ridicola. Certo che si interessa. Se smettesse di occuparsi di noi, da quel momento sarebbe la nostra fine. Ma l'amore di Dio va oltre il nostro respiro e oltre i battiti del nostro cuore. Esso è rivolto alla vita. Dalla Bibbia apprendiamo che Dio si preoccupa soprattutto del nostro benessere spirituale per l'eternità. La Bibbia ci insegna inoltre che la provvidenza di Dio è infinita, abbondante e meravigliosa. E Dio ha tanto amato il mondo e ha dato il suo unico figliuolo affinché chiunque creda in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Qual è il più grande tesoro della vita? Conoscere Dio. Non solo come creatore dell'universo, ma come nostro Salvatore.
e nostro padre. Questo dono prezioso è alla portata di tutti. Per raggiungerlo basta tendere la mano alla fede.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Se ci avete seguiti nelle puntate precedenti, nella rubrica Controluce, alla quale vi do il benvenuto, saprete che Nino Ciniello sta parlando del Codice da Vinci, questo famoso libro, un best seller di Dan Brown, uscito nel 2003. Parlo del libro, il film invece, come saprete, è del 2006. Ecco, Nino Ciniello prosegue e conclude oggi le sue considerazioni su questo discusso soggetto. Vi lascio subito in sua compagnia, noi ci risentiremo al termine del suo intervento. Nino, a te la parola.
3: Bene, grazie Mario per il via, e parto subito ricordando semplicemente che le volte scorse ci siamo interrogati sulle ragioni dell'enorme successo editoriale che hanno portato il romanzo di Dan Brown, Il Codice da Vinci, a diventare uno dei romanzi più venduti di tutti i tempi in ogni lingua. Ci siamo interessati, abbiamo detto, a questo libro perché esso non è una innocua lettura di intrattenimento, ma un testo che esprime, abbiamo detto, delle precise rivendicazioni sulla veridicità della storia del cristianesimo e porta un duro attacco ai capisaldi della fede cristiana. In sostanza, abbiamo citato la tesi di Brown, che è questa: quasi tutto ciò che i nostri padri ci hanno insegnato a proposito di Cristo è falso. Capite quindi la necessità di affrontare in un modo abbastanza vicino questo testo. Dopo un breve confronto fra le affermazioni di Dan Brown, come abbiamo visto le volte scorse, e il testo biblico e le fonti storiche, abbiamo constatato che sia la divinità di Gesù, sia il riconoscimento dell'autorità dei libri che fanno parte già attualmente del Nuovo Testamento non furono il frutto di accordi politici e religiosi fatte per salvaguardare gli interessi della Chiesa e sanciti quindi al Concilio di Nicea nel 300 anni dopo la morte di Gesù, ma erano, abbiamo sottolineato con delle prove, già un patrimonio dei primi discepoli e della Chiesa del primo e del secondo secolo. Affermare quindi, come fa il Codice da Vinci, che la dottrina di Cristo come Messia era indispensabile al funzionamento della Chiesa e dello Stato, e quindi questa divinità di Gesù è stata avvolta in un manto religioso che l'hanno usata, che è stata usata per aumentare il loro potere, abbiamo detto che significa inventare e rinnegare la storia. Il Codice da Vinci però, come abbiamo accennato, sostiene l'idea che Gesù, in quanto ebreo, avrebbe dovuto essere sposato, cosa che avrebbe poi fatto sposando Maria Maddalena, da cui ebbe dei figli. Ecco, la Chiesa dei primi secoli, per tutelare, questa è sempre l'idea di Dan Brown nel suo testo, per tutelare la divinità di Gesù, avrebbe sempre tenuto nascosto il fatto che Gesù avesse una famiglia. Ora, su che cosa viene basata questa idea così esplicita nel Codice da Vinci? Il Codice da Vinci ci dice semplicemente, questo pagina 288, che i costumi ebraici condannavano il celibato, quindi sarebbe stato impensabile per un ebreo rimanere uno scapolo. Ora, su una lettura, io direi, molto forzata di Genesi capitolo 1, dove appunto si istituisce il matrimonio, il matrimonio, oltre a essere una regola, per gli ebrei sarebbe stato un obbligo e un'aspettativa. Ora, sul piano storico e biblico, questa idea è sostenibile? Voglio giocare fuori casa. Parto con citazione di uno storico ebreo autorevole dell'epoca, come Giuseppe Flavio. In entrambe, per esempio, le sue due opere maggiori del primo secolo, L'Antichità Giudaiche e Le Guerre Giudaiche, non sto qui a citare tutti i capitoli, i versetti, Giuseppe Flavio descrive l'inusuale pratica del celibato da parte, per esempio, degli Esseni a Qumran. L'Essene era un gruppo molto ristretto, rigido, del giudaismo dell'epoca, il che costituisce già un indizio che il matrimonio non rappresentava un dovere categorico per ogni ebreo maschio, per ogni ebreo maschio, per ogni ebreo maschio, per ogni... Vi è un altro testo riguardo al celibato degli Esseni, scritto da uno storico e filosofo del primo secolo, Filone Alessandrino, che viveva, vissuto in Egitto. Questi si occupò degli Esseni nel suo testo Ipotetica, capitolo 11, dove rivela tutta la preoccupazione degli uomini timorati dell'epoca e mostra che tra i pii giudei vi era un'enorme apprensione riguardo ai rapporti tra i sessi, per come avrebbero dovuto e potuto entrare in relazione. E questo brano dimostra che non tutti gli ebrei desideravano il matrimonio. Difatti alcuni devoti lo evitavano per ragioni discutibili, ma era un dato di fatto. Quindi non è affatto scontato che Gesù, in quanto ebreo, fosse obbligato a sposarsi. E fatto ancora più importante, non era vergognoso rimanere scapoli. Gli Esseni, per esempio, benché limitati nel numero, in realtà erano rispettati da molti ebrei per via della profondità delle loro convinzioni religiose. Quindi non era né disdicevole né contrario ai principi del giudaismo vivere allo stato celibe per un ebreo del primo secolo. I testi citati, appunto, molto velocemente, dimostrano la falsità di questa asserzione che abbiamo preso e vinto dal codice da Vinci. Oltre a questi riferimenti storici, un fatto importante da notare riguarda Gesù stesso, che egli non si atteneva in fondo alla tradizione culturale dell'epoca. In diverse occasioni tracciò una sua via distinta e sempre che la seguisse anche in fatto di sessualità. Cosa voglio dire? Gesù, per esempio, non approvava l'atteggiamento negativo e segregazionista verso le donne che questi pii testi giudaici invece proponevano. D'altro canto, ci sono testi biblici che suggeriscono che Gesù raccomandava estrema cautela riguardo alla sessualità. Voglio prendere solo un esempio, cito Matteo capitolo 19, dove lì Gesù sosteneva che alcuni avrebbero dovuto farsi eunuchi per il regno dei cieli come indice della loro vocazione religiosa. Gesù quindi appare come un esempio di tale vocazione che, con la sua stessa condotta, come una persona che in qualche modo aveva percorso questa strada. Un'altra possibile spiegazione per la sua scelta di rimanere celibe è la natura itinerante del suo compito. Il fatto di, per esempio, di spostarsi continuamente non agevolava certo la vita familiare. D'altro canto, però, Gesù non esitò a coinvolgere le donne nella sua missione, secondo modalità che sarebbero potute risultare oltraggiose per una cultura che invece tendeva piuttosto a segregarle. Faccio un esempio, Luca capitolo 8, per esempio, rileva che le donne facevano parte del gruppo itinerante di Gesù. Che Gesù non esitasse ad accettare di essere onorato in pubblico dalle donne, lo si può ancora, questo come un altro esempio, lo si può vedere anche in Luca capitolo 7 e in Giovanni 12, allorché per esempio permise che gli venissero unti i piedi in pubblico. In entrambi i casi gli astanti, le persone che erano lì sul posto, rimasero sorpreso, ma Gesù non se ne diede pena. Cito un altro esempio, Giovanni 4 registra una scena in cui Gesù parla apertamente con una samaritana, un'azione che stupisce i discepoli, dato che si svolgeva in pubblico. Quindi, in sostanza, questo modo di rispettare le donne, di trattarle con stima, di accoglierle in quanto partecipe al disegno di Dio, tutto ciò dimostra che Gesù si comportava in fondo in maniera molto diversa rispetto alla gran parte dell'ufficialità, e che era al di fuori quindi dalle attese della cultura dell'epoca. Inoltre, l'essere celibe significò che Gesù nutriva quindi anche rispetto per la vocazione religiosa. D'altra parte, il fatto che Gesù scelse il celibato non significa che per lui il matrimonio fosse una condizione meno spirituale rispetto a chi si era sposato, né che appartenesse ad uno stato inferiore. egli partecipò per esempio a dei matrimoni e in un caso il Vangelo ci dice che contribuì alla sua buona riuscita. Non solo, riguardo al matrimonio Gesù si pronunciò con una fermezza a favore della fedeltà. Sempre in un testo come Matteo capitolo 5 sono riportate queste parole di Gesù: chiunque rimanda la propria moglie le dia il libello del ripudio, ma io vi dico, chi rimanda sua moglie, sia pure in caso di fornicazione, l'espone all'adulterio, e chi sposa la ripudiata commette pure adulterio. I versetti che seguono, in questo caso il 33 e 37, trattano della necessità di mantenere fede ai giuramenti, affinché il sì significhi effettivamente sì. Dunque, per Gesù il matrimonio era un impegno solenne verso Dio, che doveva essere onorato e mantenuto anche davanti a Lui. Rispetto alla santità del matrimonio va detto che Gesù comunque seguiva il punto di vista ebraico. In conclusione, il celibato di Gesù non entrò mai in conflitto con le pratiche degli ebrei devoti del suo tempo. Non tutti gli ebrei dovevano essere necessariamente sposati. Vi furono tempi in cui la scelta virtuosa, per esempio di rimanere celibi, fu seguita da alcuni e rispettata da altri. Vi erano dei buoni motivi di carattere religioso perché alcuni ebrei non si sposavano, il più delle volte per una forma di intensa vocazione religiosa. Alcuni rimanevano celibi data la natura del servizio che avevano scelto. Se il matrimonio fosse stato una condizione essenziale per Gesù, come in tanti altri casi, i suoi oppositori avrebbero usato il suo celibato per contestare e squalificare il suo messaggio e il suo operato. Di fatto, Gesù fu accusato, per esempio, per aver guarito in giorno di sabato, di non essersi lavato le mani prima di mangiare, di stare in mezzo alle prostitute e agli ubriaconi, ma non viene mai citata l'accusa di essere un celibe. Come abbiamo detto, quindi, rispetto agli atteggiamenti che l'ebraismo aveva verso la sessualità e i rapporti pubblici con le donne, Gesù non seguì strettamente questa prassi giudaica. Vi erano stati dei precedenti riguardo a ebrei rimasti celibi, dunque Gesù non era in conflitto con la religione ebraica, né sarebbe stato condannato in ambito ebraico per il suo modo di accostarsi alla vita. Per riassumere, il matrimonio non era un passo necessario per guadagnare credibilità da parte di Gesù nel contesto ebraico in cui svolse il suo ministero. Quindi Gesù non era sposato, Maria Maddalena non era sua moglie, né palese né segreta, e gli ebrei contemporanei di Gesù erano in condizione di comprendere ed apprezzare il celibato. Queste conclusioni rivelano la falsità dell'argomento sostenuto nel Codice da Vinci. Come per altre affermazioni, non possiamo fare a meno di dire che, al pari dei suoi presupposti, questo romanzo ha anche uno scarso fondamento storico.
2: E grazie a Nino Ciniello, che ritroveremo qui nel prossimo nostro appuntamento con Controluce. Grazie allora per averci seguiti anche quest'oggi. Mi raccomando, non mancate al nostro prossimo appuntamento, e intanto, come sempre, mi raccomando ancora, restate ancora con noi perché seguiranno altre proposte fra poco.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Nell'ultima nostra trasmissione vi ho parlato di ciò che facciamo durante le nostre conferenze sulla consulenza. Spesso riuniamo un gruppo di pastori assieme in qualche luogo e dopo aver discusso svariati aspetti della consulenza, io li esorto a scrivere in una forma abbreviata uno dei problemi più difficili che li hanno recentemente fronteggiati e poi di dare a me alla fine della conferenza, di modo che io posso esaminarli e studiarli tutti assieme. Certe volte si tratta di problemi matrimoniali, certe volte sono difficoltà familiari, ma spesso i problemi che mi vengono sottoposti sono esperienze reali che sono capitate ai consulenti stessi e che li hanno lasciati perplessi. L'ultima volta discutemmo uno di tali problemi, come trattare le offese, e osservammo che certe persone arrivano persino al suicidio a causa di esse. Io dissi ciò che si deve fare, e cioè che invece di star lì a prenderle volta dopo volta, si deve reagire attivamente secondo i principi che la Bibbia ci dà, facendo del bene a chi ci sta recando ingiuria. Quest'oggi abbiamo un'altra domanda che ha a che fare con un bambino che va a scuola dove è deriso. Ora, questa è una situazione molto comune nelle nostre scuole, dove i bambini, nati come sono in una natura di peccato, si esprimono spesso prendendo piacere a deridere i loro coetanei. Qui in questo caso troviamo che il problema trova radice in quello che dicemmo la volta scorsa. Come può un bambino che è deriso sopportare l'offesa ricevuta? Qui voglio rielencare come la domanda fu fatta e come fu risposta. E questa è la domanda: cosa si deve fare per un bambino che, avendo un problema di obesità, è spesso deriso dagli altri ragazzi della scuola? Il maestro della scuola pubblica, come quella della scuola domenicale, cercano di proteggere il bambino censurando la classe per la loro attitudine. La risposta fu di far altre domande. Si era cercato di investigare se il suo problema era dovuto a disordini glandolari o è dovuto ad eccedenza nutritiva? E la risposta fu che il problema derivava appunto dal mangiar troppo. Una scrupolosa visita medica dimostrava che la cosa non era dovuta affatto a cause fisiologiche. E con questa informazione andiamo avanti. Cosa dovrebbe un maestro o un genitore fare? Cosa possiamo noi suggerire per aiutare questo bambino a correggere questa situazione? Prima di tutto diremo che il desiderio dell'insegnante di proteggere il bambino è lodevole e questo deve essere riconosciuto. Il maestro aveva fino a un certo punto ragione a proteggere il bambino, ma vedete, il censurare la classe per la sua attitudine e considerare solo l'aspetto disciplinario del problema non aiuterà però ad eliminare il problema che ha il bambino, perché tutto quello che l'insegnante può fare è di allontanare temporaneamente le conseguenze del problema, ma non fa niente di proprio per eliminarlo. La protezione soltanto non è tutto, non è l'unica cosa da fare, anzi è la più piccola parte della soluzione e diventa solo significativa quando il problema diventa estremamente serio e pericoloso. Vedete, noi non possiamo proteggere le persone in tutte le fasi della loro vita e naturalmente non possiamo neppure proteggere i bambini quando sono esposti alla derisione, al ridicolezzo, alle beffe, allo scherno, alle ingiurie di diversa origine. Viviamo in un mondo di peccato e il peccato continua a manifestarsi su di noi da altri peccatori che si dilettano a farci soffrire, ma noi potremmo proteggere qualcuno in questo caso? E se questo è l'unico nostro mezzo per risolvere il problema, allora pure noi indirettamente diventiamo partecipi nel far del male a quel bambino, perché non gli insegniamo a come affrontare il problema stesso.
Quello che questo bambino necessita di imparare più di ogni altra cosa è di non indietreggiare mai davanti a una difficoltà e di imparare subito come ad affrontarla, perché se noi continuiamo a proteggerlo, questo diventerà per lui il modo di reagire ai problemi della vita. Cercherà sempre di evitarli o correrà in cerca di protezione. Ora, se un bambino arriva a conoscere Gesù Cristo come il suo Salvatore, se questo fanciullo è uno che è divenuto a conoscere che Gesù Cristo sparse il suo sangue sulla croce per lui, portando qui il peso dei suoi peccati e il giudizio e la penalità che i suoi peccati comportavano, questo bambino ha tutto ciò che gli necessita, sia l'istruzione delle Scritture come la potenza dello Spirito Santo che gli permette di vivere secondo gli insegnamenti biblici e conseguentemente a come reagire davanti alla derisione. Voi ricordate, son certo, che anche il Signor Gesù fu deriso, si può dire che fu beffeggiato fino all'ultimo suo respiro sulla croce. Un insegnante, un genitore, qualsiasi persona che istruisce questo bambino può additargli questo fatto significativo. Il Signore Gesù seppe comportarsi bene davanti a quella derisione. Non reagì in alcun modo, non cercò di evitarla, ma trattò con coloro che lo derivevano, chiedendo a Dio che li perdonasse per i loro peccati. È da capirsi che quell'insegnante voleva proteggere il bambino perché il bambino era disturbato, e così pure lo era l'insegnante e tutta la classe. La derisione era spiacevole, non era cristiana, non era gentile da parte degli altri alunni di ridicolizzarlo, e naturalmente loro stessi necessitavano di essere fronteggiati con i loro difetti, con le loro mancanze e i loro peccati. Per certo, sì, questo è vero. Ma è pure vero che nel corso della sua vita il lanerottolo, il grassone, lo spilungone, come il benfatto, dovranno affrontare gente che li tratterà male. Così è meglio che quel bambino impari subito due cose: come Dio vuole che lui agisca davanti agli scherzi e alla derisione, e poi bisogna che sappi che Dio vuole che si dia a fare del bene per togliersi tutto quel grasso da dosso, invece che di nascondersi da coloro che glielo fanno notare. Naturalmente il maestro non deve permettere quella derisione crudele nella sua classe, ma pure deve rendersi conto che il bambino non può evitare la derisione e le beffe che gli vengano fatte quando è fuori dalla classe, durante la ricreazione, oppure quando è fuori dalla scuola. Per certo gli saranno addosso e lo derideranno. È così la cosa da fare, ed insegnargli a come fronteggiare questo problema ogni volta che ci si trova esposto. Da parte mia io suggerisco che il maestro si riunisca col bambino e i suoi genitori, se già non l'ha fatto, per discutere con loro queste cose. Si cerchi di ottenere dal bambino la promessa che egli si impegnerà e cercherà di dimagrire. Poi si deve raggiungere un accordo con il quale ampia cooperazione è fornita al bambino dalla sua famiglia. Per esempio, lo si aiuti con cibi che non ingrassino, con l'incoraggiamento a mantenere la dieta, con l'istruirlo a come comportarsi secondo gli insegnamenti di Dio. In questa riunione l'insegnante può istruire i genitori su questo e non solo dir loro quello che succede alla scuola, ma ad esortarli ad unirsi con lui e con tutti gli altri che vengono in contatto col bambino ed aiutarlo a superare questo suo problema. Ora, il modo di fare deve essere lo stesso che menzionammo la settimana scorsa. Questo problema deve essere trattato secondo gli insegnamenti che troviamo nella Bibbia, nell'Epistola ai Romani, dove siamo esortati a benedire quelli che ci malediscono. Il bambino deve imparare a fare del bene a coloro che lo deridono, dandogli qualche cosa, dei dolci, qualche caramella, che del resto a lui sono del tutto nocivi. Quei nemichetti che si è fatto intorno alla scuola hanno dei bisogni, e se uno osserva un po' può certo presto imparare quali sono e cercare quindi di fare quello che può per loro. Allora vedrete che la derisione e gli scherzi pian piano svaniranno.
Ma come abbiamo detto, il principale problema qui è l'obesità, e di questo ne abbiamo precedentemente parlato in un'altra trasmissione. Oh Signore, noi ti preghiamo che tu aiuti gli insegnanti, le mamme, tutti coloro che sono in contatto con i bambini, non solo a proteggerli dalla derisione, ma ad insegnar loro a come fronteggiarla positivamente secondo la volontà di Dio. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Salve amici, a voi tutti in ascolto e la trasmissione Verità Cristiana, e Giuseppe al microfono che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto come sempre.

Vorrei parlare oggi di bambini. Fra le tante definizioni, una mi ha colpito molto. I bambini sono come il cemento umido. Qualunque cosa li tocchi lascia un segno. Quale grande responsabilità per noi tutti che siamo in contatto con dei bambini, siano essi nostri figli o ragazzi in generale. È un fatto che il

spirituale. Essi dovranno presto affrontare la vita da soli. Noi non potremo stare sempre dietro a loro a consigliarli e guidarli. E quindi è bene immettere dei principi sani che essi potranno applicare quando si troveranno a fare scelte e decisioni. Purtroppo il mondo non aiuta molto in questo. Si dice di una giovane madre che stava cercando un giocattolo per il proprio figlio e si soffermò su un oggetto abbastanza complesso e fece notare alla commessa: «Ma non è un po' complicato questo per un bambino?» «Quello», rispose la commessa, «è un giocattolo educativo, inventato apposta per preparare il bambino alla vita nel giorno di oggi. In qualsiasi modo egli lo metta, sarà sempre sbagliato». Sì, il mondo non offre risposte adeguate per calmare le paure dei futuri uomini, come non ne offre per risolvere i problemi degli uomini di oggi. In mezzo a tanta oscurità, la parola di Dio ci dice di istruire il giovane nella strada del Signore, che da grande non si svierà. Naturalmente in questo l'esempio è il modo migliore per insegnare loro. Quindi noi stessi abbiamo bisogno di un rapporto con Dio per mezzo degli insegnamenti della parola divina. Così potremo anche trasmettere ad altri come affrontare la vita con Dio accanto a loro. Sì, perché Dio sarà con loro quando tu ed io non potremo controllare più i loro passi. Aiutiamoli quindi con l'esempio e con l'ammaestramento a sviluppare un rapporto personale con Dio. Bene amici, fra poco parleremo ancora di bambini e intanto vorrei farvi ascoltare un canto che è in inglese, facciamo un piccolo break musicale. Questo canto che la nostra amica Grant canterà si intitola A braccia aperte. Vorrei tradurvi un po' il ritornello per farvi comprendere almeno qualcosa di questo bel canto. Dice: braccia aperte, il tuo amore mi ha vinto e io non posso fare a meno di buttarmi fra le tue braccia aperte, perché tu mi attiri verso te. Esse mi circondano col tuo amore ed io riposerò fra le tue braccia aperte.

Da alcuni mesi la nostra casa è allietata dalla presenza di una piccola creatura che ci riempie di gioia. La nostra bambina è un vero amore ed anche quando ci dà da fare, mia moglie ed io ci dedichiamo a lei con tanto affetto. Adesso comincia a sorridere, a fare smorfie ed ogni tanto emette suoni strani che hanno tutta l'aria di chiacchierate amichevoli. È senz'altro bello averla in casa, ma che tragedia sarebbe se lei fosse perennemente una bambina. Desideriamo che cresca e che possiamo avere un dialogo e che il nostro amore per lei sia ricambiato. Ho letto di recente di una mamma che era impegnata in una camera mentre la sua figlioletta stava a giocare con una bambola in un'altra stanza. Dopo un po' di tempo la mamma chiama la bimba e la fa sedere sulle sue ginocchia. «Oh mamma, sono così contenta che mi hai chiamata, ti voglio tanto bene!» esplode la bambina. Al che la mamma chiede: «Non ti sarai annoiata mentre io lavoravo? Sembravi così felice di giocare con la tua bambola!» «Era bello, sì!» riprende la piccola, «ma mi sono stancata perché lei non mi vuole bene, non mi dice mai niente!» «Allora è per questo che tu vuoi bene a me, perché ti parlo e ti dimostro il mio amore!» «Sì, anche per questo, ma questo non è il motivo principale. Ti voglio tanto bene adesso, principalmente perché tu mi hai voluto bene e ti sei presa cura di me quando io ero troppo piccola per rispondere al tuo amore come la mia bambolina.» Pensando all'amore di Dio per noi in Gesù, è bello vedere come Egli ci ha amati per primo. Infatti, la Sacra Bibbia ci dice addirittura che Dio ci ha amati mentre eravamo Suoi nemici e che Cristo è morto mentre noi eravamo ancora peccatori. Dio ha fatto tanto per me e per te. Eppure, se sono onesto, devo ammettere che spesso il mio cuore non risponde al Suo amore come dovrebbe. Ci addoloriamo tutti quando sentiamo di un figlio che contrasta il suo papà o addirittura arriva a minacciarlo. Ma allo stesso modo pensiamo noi quante volte tu ed io facciamo così verso Dio. Diamo ancora uno sguardo alla croce di Gesù, dove Dio ci mostra la grandezza del proprio amore, e smettiamola di essere dei bambini. Cresciamo, amiamo Dio, ascoltiamolo, ubbidiamolo, e solo così la nostra vita sarà piena, ricolma di gioia. Il nostro tempo è quasi finito. Se quanto hai ascoltato ti interessa, se desideri approfondire questi argomenti, mettiti pure in contatto con noi. Se ne sei sprovvisto, ti invieremo gratuitamente una copia del Nuovo Testamento e risponderemo volentieri alle tue domande. A risentirci alla prossima trasmissione.

0: Dallo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!
2: Nella notte in cui Gesù fu tradito e processato, Matteo, Marco, Luca e Giovanni presentano alcune differenze nei loro racconti. Tra queste differenze c'è la questione relativa al cosiddetto canto del gallo. Quante volte cantò il gallo? Marco dà una versione differente dagli altri Vangeli. Come spiegarlo? Da tutti i Vangeli sappiamo che Gesù aveva predetto il rinnegamento di Pietro, ma leggendo le varie versioni notiamo una differenza che balza all'occhio. Compariamo le quattro versioni. Matteo 26:34 leggiamo: Gesù gli disse, in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E in effetti, in Matteo 26, versetti 74 e 75, leggiamo l'adempimento. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. In quell'istante il gallo cantò. E Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori, pianse amaramente. Qualcosa di analogo lo troviamo in Luca e Giovanni. Infatti, in Luca 22:34 leggiamo così: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi. E in Luca 22:60-62 leggiamo l'adempimento di quella previsione. Ma Pietro disse: uomo, io non so quello che dici. E subito mentre parlava ancora il gallo cantò. E il Signore voltatosi guardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: oggi prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori pianse amaramente. Infine, in Giovanni 13:38 leggiamo: Gesù gli rispose, darai la tua vita per me? In verità ti dico che il gallo non canterà che già tu non mi abbia rinnegato tre volte. E in Giovanni 18:27 leggiamo cosa avvenne dopo il terzo rinnegamento di Pietro. E Pietro da capo lo negò, e subito il gallo cantò. Le tre versioni di Matteo, Marco e Luca sono piuttosto simili. La versione di Marco però presenta un dettaglio che sembra in contraddizione con gli altri Vangeli. In Marco 14:30 infatti leggiamo così: Gesù gli disse, in verità ti dico che tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte. E in Marco 14:72 vediamo l'adempimento: e subito per la seconda volta il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: prima che il gallo abbia cantato due volte tu mi rinnegherai tre volte. E si abbandonò al pianto. Ci avete fatto caso? Marco parla di un doppio canto del gallo subito dopo il terzo rinnegamento di Pietro, a differenza degli altri Vangeli che parlano di un generico canto del gallo. È davvero un problema? Marco contraddice gli altri Vangeli? In realtà si tratta di un'obiezione a cui non è difficile rispondere, e gli studiosi seri, per quanto scettici in genere, non la sollevano neanche. Però credo che possa essere utile rispondere insieme. Innanzitutto occorre tenere presente che tutti e quattro i brani dicono che Pietro avrebbe rinnegato Gesù quella notte stessa per tre volte, e che ciò sarebbe avvenuto prima del mattino, ovvero al momento in cui il gallo canta. Ed è proprio questo il punto importante per capire la differenza tra Marco e gli altri Vangeli. Occorre tenere presente che l'espressione al canto del gallo era semplicemente un modo per indicare un momento della giornata, prima del sorgere del sole. Questo è evidente, ad esempio, nella frase di Gesù in Marco 13, versetti 34-35. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina. Come vedete, in questo caso Gesù sta utilizzando l'espressione al cantare del gallo, non tanto per indicare il suono prodotto dal gallo, ma per indicare un periodo di tempo preciso dopo la mezzanotte e prima del sorgere del sole, cioè prima della mattina vera e propria. Se rivediamo i testi di Matteo, Marco e Giovanni, si nota che essi non si riferiscono tanto al numero di volte in cui il gallo avrebbe cantato, ma proprio al fatto che Pietro avrebbe rinnegato Gesù 3 volte entro il canto del gallo, ovvero entro le 3 e le 4 del mattino. In Matteo, Luca e Giovanni, Pietro si ricordò delle parole di Gesù dopo aver udito il canto del gallo, ma questo non implica nemmeno che quello fosse il primo canto assoluto di un gallo in quella notte, perché non è quello il punto importante, capite? Semplicemente sentendo un gallo cantare, Pietro si ricordò del fatto che Gesù gli aveva predetto che lo avrebbe rinnegato 3 volte entro la mattina seguente. E tra l'altro, il brano di Luca ci fa vedere che in quel momento lo stesso Gesù guardò Pietro, proprio perché Gesù sapeva che in quel momento Pietro stava pensando alle sue parole. Riguardate i testi che abbiamo letto prima e vi renderete conto di questa ovvietà. Quindi Matteo, Luca e Giovanni si riferiscono semplicemente al periodo prematutino che tutti conoscevano come il cantar del gallo. Gli antichi non avevano orologi, quindi era in uso fare riferimento a eventi come il canto del gallo per riferirsi a periodi di tempo particolari della giornata. Inoltre, se avete passato del tempo in campagna, sapete che quando i galli cantano al mattino, lo fanno più volte e spesso si sovrappongono gli uni agli altri per un periodo anche abbastanza esteso. Alcuni galli cantano anche in momenti diversi, piuttosto presto nella notte, non solo poco prima che il sole si levi. Quindi, non avrebbe neanche senso pensare che Pietro fosse in grado di stabilire il primo canto assoluto del gallo in quella zona. Semplicemente, sentendo un gallo cantare, si ricordò delle parole di Gesù che aveva predetto il suo triplice tradimento entro la mattina seguente. Cosa accade invece in Marco? Il racconto di Marco è semplicemente più dettagliato degli altri nelle parole di Gesù, ma esprime sostanzialmente lo stesso concetto. Il fatto che il Vangelo di Marco abbia un'indicazione più precisa riferendosi ad un doppio canto del gallo semplicemente poteva essere dovuta al fatto che il Vangelo di Marco, come sostenuto già da Papia all'inizio del secondo secolo, fu scritto da Giovanni Marco basandosi proprio sulla testimonianza di Pietro, il quale poteva aver raccontato un dettaglio che solo lui conosceva, a cui gli altri Vangeli non si erano riferiti. La sostanza non cambia, ma Marco riporta il gioco di parole usato da Gesù per mettere in evidenza la velocità con cui Pietro lo avrebbe rinnegato. 3 volte entro 2 canti del gallo. Però attenzione, se si considera che al mattino, quando i galli cominciano a cantare, si sovrappongono sempre gli uni agli altri, si fa presto ad udire un duplice canto del gallo. Secondo Marco 14, versetto 72, Pietro si ricordò le parole di Gesù quando udì il gallo cantare per la 2ª volta. Ma attenzione, questo non implica che nel frattempo non ci siano stati altri canti del gallo non uditi da Pietro. La cosa è assolutamente irrilevante per la comprensione del brano. Se il brano di Marco si basa sulla testimonianza di Pietro, ha senso che sia proprio Pietro a ricordare le parole esatte di Gesù per ricordare il medesimo evento che gli altri Vangeli riportano invece in modo deliberatamente sommario, riferendosi semplicemente al periodo prematutino conosciuto come al cantar del gallo. In conclusione, non abbiamo una contraddizione. Tutti e 4 i Vangeli si riferiscono al medesimo evento, al fatto che Pietro aveva rinnegato 3 volte Gesù entro il periodo prematutino, conosciuto come il cantar del gallo. Marco esprime semplicemente un dettaglio in più, riportando il gioco di parole usato da Gesù: 3 volte, 2 volte.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Matteo, capitolo 22. E Gesù prese di nuovo a parlar loro in parabole dicendo: Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze del suo figliuolo e mandò i suoi servitori a chiamar gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò degli altri servitori dicendo: Dite agli invitati, ecco, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo traffico. Gli altri poi, presi i suoi servitori, li oltraggiarono e li uccisero. Allora il re si adirò e mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi ed a ardere le loro città. Quindi disse ai suoi servitori: Le nozze, sì, son pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque sui crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servitori, usciti per le strade, raunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu ripiena di commensali. Ora il re, entrato per vedere quelli che erano a tavola, notò quivi un uomo che non aveva l'abito di nozze, e gli disse: Amico, come sei entrato qua senza avere un abito da nozze? E costui ebbe la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora i farisei, ritiratesi, tennero consiglio per veder di coglierlo in un fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, noi sappiamo che sei verace ed insegni la via di Dio secondo verità e non ti curi di alcuno perché non guardi all'apparenza delle persone. Dicci dunque, che te ne pare? È lecito pagare il tributo a Cesare o no? Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, disse: Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli porsero un denaro. Ed egli domandò loro: Di chi è questa effigie e questa iscrizione? E gli risposero: Di Cesare. Allora egli disse loro: Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ed essi, udito ciò, si meravigliarono e, lasciatolo, se ne andarono. In quell'istesso giorno vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non v'è resurrezione, e gli domandarono: Maestro, Mosè ha detto, se uno muore senza figliuoli, il fratello del suo sposi la moglie di lui e susciti progenie al suo fratello. Or v'erano fra di noi 7 fratelli. Il primo ammogliato si morì e, non avendo prole, lasciò sua moglie al suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei 7 sarà ella moglie? Poiché tutti l'hanno avuta. Ma Gesù, rispondendo, disse loro: Voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Perché alla risurrezione né si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete voi letto quel che vi fu insegnato da Dio quando disse: Io sono l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe? Egli non è l'Iddio dei morti, ma dei viventi. E le turbe, udite queste cose, stupivano della sua dottrina. Or i farisei, udito che gli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si raunarono insieme ed uno di loro, dottore della legge, gli domandò, per metterlo alla prova: «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» E Gesù gli disse: «Ama il Signore, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo è simile ad esso, ed è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Ora, essendo i farisei raunati, Gesù li interrogò, dicendo: «Che vi par egli del Cristo? Di chi è egli figliuolo?» Essi gli dissero: «Di Davide». Ed egli a loro: «Come dunque Davide, parlando per lo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Se dunque Davide lo chiama Signore, come è egli suo figliuolo?» E nessun poteva replicargli parola, e da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Da piccola mi piaceva tanto quando tutta la famiglia saliva in macchina per dirigersi verso la fattoria degli zii Doug e Franz nel Maryland. Noi bambini amavamo lo zio Doug, ci faceva mungere le mucche e portare loro il fieno. Era così divertente allungare la mano per accarezzare il muso umido di una mucca che ruminava. Nel granaio colmo di fieno potevamo costruire fortini e lanciarci la paglia. E poi c'erano le battaglie dei pomodori nei campi, con pomodori grandi, succosi e molto maturi. Naturalmente eravamo nei guai quando ci presentavamo per la cena tutti sporchi, ma faceva parte del divertimento. Non ci voleva molto per arrivare alla fattoria con l'auto, forse una cinquantina di chilometri, ma per qualche ragione il viaggio sembrava non avere mai fine. Già dopo 15 minuti di percorso cominciavamo a sporgerci in avanti e a piagnucolare. «Non ci siamo ancora? Ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto?» Mi ricordai di questo tempo fa mentre studiavo il libro dei numeri. Appena liberati dopo 4 secoli di schiavitù in Egitto, gli israeliti aspettavano con ansia la terra promessa. Che patria meravigliosa sarebbe stata! Libertà, spazio a volontà. E cosa aveva detto Dio? Una terra dove scorre latte e miele. Sembrava troppo bello per essere vero. I pensieri di quel bellissimo paese devono aver riempito la loro immaginazione mentre per le prime volte levavano le tende, preparavano i bagagli e aspettavano che la tromba desse il segnale di un altro giorno di marcia. Ma dopo appena 3 giorni di viaggio, la Bibbia ci dice che iniziarono a mormorare e lamentarsi. Me li posso immaginare mentre chiedono a Mosè e ad Aronne: «Non ci siamo ancora? Ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto?» Devono aver reso terribile quel viaggio a Mosè, il quale sapeva che il cammino sarebbe stato ancora lungo. Proprio come noi bambini, gli israeliti non avevano né pazienza né autocontrollo. Disprezzarono la lunga attesa e l'avanzata faticosa a un ritmo che ritenevano troppo lento. Potrebbe accadere la stessa cosa a te e a me quando pensiamo al cielo, la nostra terra promessa? La luminosa immagine della nostra patria futura ci rende annoiati e insoddisfatti del lungo tempo che abbiamo qui sulla terra? Ci chiediamo con impazienza: ma quando arriviamo? Perché ci vuole così tanto? Nella nostra mancanza di perseveranza e disciplina ci lamentiamo di quella che sembra una lunga attesa? Non comportiamoci da bambini viziati, non facciamo come quei brontoloni nel deserto che furono motivo di dispiacere per i loro conduttori e di dolore e rabbia per il loro Dio. No, proprio il pensiero della terra promessa davanti a noi, del cielo che ci aspetta, dovrebbe riempirci di gioia e spronarci ad andare avanti con forza e grande pazienza. Non ci siamo ancora? No, non ancora, non proprio. Ma ogni giorno ci porta più vicino alla meta. Quando arriveremo? Nel suo tempo, nel momento opportuno, forse prima di quanto pensiamo. Perché ci vuole così tanto? Il nostro amorevole Signore ci vuole a casa più di quanto lo desideriamo noi. Ma c'è del lavoro da fare. Ci sono persone da raggiungere e un Salvatore da seguire per la strada tortuosa lunga giorni e anni. Quando finalmente entreremo nel vialetto del cielo e lo vedremo aspettarci alla porta, il lungo viaggio non ci sembrerà poi così lungo.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller e i suoi collaboratori sentono la necessità di costruire una nuova casa per gli orfani in un posto più adatto, con più spazio disponibile e meglio disposta anche dal punto di vista sanitario. Dopo aver messo la cosa davanti al Signore, nello spazio di 40 giorni le prime 1000 sterline vengono offerte in risposta alle preghiere e un architetto si offre gratis per la progettazione e la sovrintendenza ai lavori. Il preventivo è di circa 15.000 sterline, ma Giorgio Müller confida nel Signore e non sarà deluso. Intanto viene trovata l'area adatta alla costruzione e il Signore spinge il proprietario a venderla a Müller per un valore inferiore a quello stabilito. Sopravvengono anche altre difficoltà, ma Müller non è turbato perché sa che tutto è sotto il divino controllo. Così iniziano i lavori per la nuova casa per orfani di Ashley Down.
0: Il 18 giugno 1849, cioè oltre 12 anni dopo la fondazione dell'opera, gli orfani cominciarono a trasferirsi dalle 4 case in affitto di Wilson Street alla nuova casa di Ashley Down. Si aspettò 5 settimane per accettare nuovi fanciulli affinché ogni cosa nei nuovi locali risultasse in pieno ordine. Il 26 maggio 1850 la casa ospitava 275 fanciulli e 33 assistenti. Fu adottato il nome di Nuova Casa per gli Orfani, anziché Asilo, per distinguerla da un'altra simile istituzione vicino a questa. E in special modo si evitò che prendesse il nome di Casa di Müller per gli Orfani, per non dare risalto a chi era stato solo uno strumento di Dio per la sua erezione. Tutto il merito e la gloria erano solo di colui che aveva dato all'opera la fede e i mezzi, sopperendo ad ogni bisogno fin dall'inizio. La proprietà fu data in consegna a 11 persone garanti scelte da Müller e gli atti furono iscritti alla cancelleria. Disposizioni furono date perché la casa fosse aperta ai visitatori nel dopo pranzo di ogni mercoledì. Per visitare l'intero fabbricato occorreva almeno 1 ora e mezzo, data la sua vastità. Sembrò che l'ampliamento dell'opera non fosse ancora sufficiente al desiderio di bene che animava quest'uomo straordinario. Non 300, ma 1000 orfani dovevano godere di questo beneficio materiale e morale. E all'inizio del 1851 quel desiderio si era già trasformato in fermo proposito. E allora, ancora una volta, pesò sulla bilancia spirituale le ragioni pro e contro. Sarebbe andato egli oltre le sue capacità spirituali e naturali? L'opera attuale non era grande abbastanza? Un nuovo fabbricato per altri 300 orfani non sarebbe costato forse altre 15.000 sterline? O se fosse stato costruito per 700 orfani, non sarebbe costato forse circa 35.000 sterline? E anche quando quel caseggiato fosse stato costruito, ammobiliato e arredato, non ci sarebbe stata la corrispondente spesa giornaliera che dà luogo ad una continua attesa, non potendo essere pagata subito, all'inizio, per intero, come il terreno o il fabbricato? Per altri 700 fanciulli sarebbe stata necessaria una spesa annua di 8.000 sterline. A tutte queste obiezioni la sola risposta era che Dio è sufficiente a tutto. E poiché l'occhio di Müller era fisso sulla potenza di quel Dio, come sulla sua sapienza e ricchezza, egli poteva dimenticare la sua debolezza e povertà materiale per affidarsi totalmente a lui. E qualora egli fosse riuscito a realizzare questo sogno, cosa sarebbe diventata l'istituzione dopo la sua morte? La risposta di Müller è memorabile. Il mio debito è di servire la presente generazione con tutte le mie forze e secondo la volontà di Dio. Così facendo, servirò come meglio è possibile anche la futura generazione. Parecchi argomenti concorsero all'attuazione dell'ampliamento dell'opera. Le domande che non si potevano accettare per mancanza di locali, lo stato miserabile delle case di ricovero in cui tanti poveri bambini erano costretti a trovare asilo, il gran numero di casi pietosi, meritevoli di aiuto, le esperienze già fatte della benignità di Dio, la calma che Müller provava di fronte a quel progetto di espansione. Ma una ragione predominava soprattutto. Un'opera così grande, intrapresa da un uomo, ma compiuta unicamente in dipendenza da Dio, sarebbe stata la più importante testimonianza verso colui che ascolta la preghiera. Il 4 gennaio 1851 un'altra ingente somma di 3.000 sterline gli venne affidata per servirsene a suo gradimento. Era un incoraggiamento a proseguire nel suo proposito. Fino al 26 gennaio non comunicò il suo pensiero nemmeno a sua moglie, temendo di essere mal condotto dal giudizio degli altri prima di avere ricevuto chiara luce da Dio. Fu solo dopo che venne pubblicato il 12° rapporto dell'Istituto per la conoscenza delle Sacre Scritture che il pubblico venne a conoscere il suo progetto di provvedere al ricovero di altri 700 orfani. Fino al 2 ottobre 1851 solo 1.100 sterline erano state date per la seconda casa per orfani e il 26 maggio seguente si raggiunse un totale di 3.500 sterline. Ma Müller teneva presente che l'attesa non sarebbe stata vana. Non aveva egli aspettato oltre 2 anni prima che la somma necessaria fosse raggiunta per la prima casa? Non poteva quindi aspettare anche di più, se tale era la volontà di Dio, per la seconda casa? Dopo un periodo di attesa di ben 19 mesi per avere fondi sufficienti a iniziare la costruzione e dopo aver ricevuto quasi giornalmente qualche offerta in risposta alla preghiera, il 4 gennaio 1853 gli giunse l'avviso che gli veniva mandato un dono collettivo da parte di parecchi cristiani di 8.100 sterline. Anche allora non si mostrò esaltato per questa risposta alle sue preghiere, sebbene ne provasse vivo piacere e la considerasse un altro trionfo di Dio. Non era l'ammontare della somma che gli procurava quella gioia, ma il fatto che non aveva aspettato invano la risposta del Signore.

Caro amico e gentile amica all'ascolto, ben ritrovato di nuovo, ben sintonizzato in questo spazio, in questo momento radiofonico che si chiama Punto Radio. Punto Radio che arriva oggi alla sua 78esima puntata, che come poi anche la numero 79, la numero 80 e la numero 81 saranno tutte incentrate su un unico tema. E questo tema, io direi, è il tema dei temi. Parleremo infatti di una figura simbolica che però nel tempo è diventata ben più che un simbolo. Parleremo in queste quattro trasmissioni di Gesù.

Innanzitutto direi, aprendo questa trasmissione introduttiva sulla figura di Gesù, che Gesù è un po' l'amico di cui tutti noi abbiamo bisogno. Quante volte nella nostra vita ci è capitato di dire: certo, in un momento così difficile, così particolare, avrei veramente bisogno di un amico vicino. Una vecchia canzone di un famoso cantautore italiano diceva proprio: ci vorrebbe un amico. Ecco, oggi ti offro la possibilità di conoscere questo amico sincero, questo amico fidato, l'amico che non tradisce mai, l'amico di cui tutti abbiamo bisogno. Ti farò conoscere, se già non lo conosci, Gesù. O te lo farò conoscere meglio, forse hai sentito parlare di lui così, en passant, come direbbero i francesi. Ma mai hai approfondito questa conoscenza? Forse qualcuno che ti è stato presentato sfuggevolmente. Invece Gesù ha bisogno di un posto specifico, preciso nella nostra vita per diventare veramente quell'amico di cui necessitiamo. Innanzitutto parleremo di un Gesù che è amico dei peccatori e che è stato amico dei peccatori. Come? Lo scopriremo proprio in questa puntata. Nella prossima poi parleremo di Gesù come amico dei debitori. Nella numero 80 parleremo di Gesù come amico dei derelitti. E nella numero 81, concludendo questo ciclo di trasmissioni riservate alla figura di Gesù in Punto Radio, di Gesù come amico dei sofferenti. Ma andiamo con ordine e vediamo l'argomento di questo numero. Gli scribi ed i farisei cercavano di tacciare di infamia Gesù. Giovanni Battista non andava d'accordo con loro perché non voleva condiscendere ai loro principi. Egli conduceva poi una vita così ascetica che essi lo accusarono di avere in sé un demonio. Quando venne Gesù, fu ben presto circondato da un gruppo di persone devote e felici che non digiunavano neppure. Questi stessi scribi e farisei perciò cercarono di mettere Gesù in cattiva luce. Si possono leggere queste cose in Matteo nel capitolo 11 e nel Vangelo di Luca al capitolo 7. In questi capitoli porremmo la nostra attenzione sull'argomento offerto dalle accuse e dalle critiche di quei capi religiosi. Essi si ripromettevano di sollevare uno scandalo, ma non fecero altro che evidenziare lo scopo per il quale Gesù era venuto. Ecco ciò che dicevano quegli uomini: ecco un mangiatore e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Sì, Gesù era amico dei peccatori. Il sarcasmo amaro e mordace dei giudei è stato un dolce incenso

Azione decaduta fu manifestata nel modo più glorioso dall'unico senza macchia che venne per incontrare i perduti, proprio Gesù. Desidero offrire in questa prima puntata dedicata alla vita di Gesù e a lui come amico alcune prove bibliche a sostegno della definizione affibbiata al nostro Signore in segno di scherno, cioè amico dei peccatori. Queste testimonianze dimostrano che egli è davvero amico dei peccatori. La preparazione della nascita di Cristo cominciò molto tempo prima che l'angelo annunciasse a Maria, anche se egli poté dire: tu mi hai preparato un corpo. L'incarnazione fu in realtà progettata da Dio nella lontana eternità. Tu ed io siamo nati in questo mondo senza avere la possibilità di scegliere né familiari né antenati, ma il Figlio Eterno di Dio ebbe il diritto e il potere di scegliere i suoi avi. Nobili, casate reali e famiglie aristocratiche detenevano il potere nell'epoca che assistette all'arrivo in questo mondo di Gesù in forma corporea, ma egli scelse di essere il figlio di Davide. E quando si risale il suo albero genealogico che passa attraverso Davide, si trovano delle persone di cattiva fama. I nomi di Tamar, di Raab e Giuda macchiano le memorie del passato a causa dei loro peccati irripetibili. Tuttavia, essi furono fra gli antenati di Gesù. Cercherò di spiegarmi meglio. Non c'era alcun peccato in lui, ma per mezzo dei suoi antenati egli si identificò con i peccatori. L'apostolo Giovanni fu trasportato dallo Spirito di fronte al trono in cielo. Ecco cosa vide. Le citazioni che sto per farti sono tratte dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 4. Subito fui rapito dallo Spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico. E intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Davanti al trono, inoltre, c'era come un mare di vetro, simile a cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono, quattro creature viventi piene di occhi davanti e di dietro. E le quattro creature viventi non cessavano mai di ripetere giorno e notte: santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente che era, che viene. Chi può descrivere l'indicibile gloria di quella scena? Fu proprio ciò che Daniele vide nella visione di cui si parla nel capitolo 7 della sua profezia: la gloria e la maestà di Dio assiso sul trono. Considera adesso cosa chiese Gesù in preghiera: ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Ecco cosa chiese Gesù. Che cosa si deduce immediatamente da questa affermazione? Semplicemente questo: Gesù Cristo, il Figlio, era uguale al Padre fin dalla più lontana eternità. Daniele vide l'antico di giorni, il Padre, ma Michea disse che da Betlemme e da Giuda uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni nostri. Ma una notte l'angelo del Signore apparve ai pastori delle colline giudee e disse: oggi, nella città di Davide, vi è nato un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Essi si affrettarono dunque ad andare a Betlemme e lo trovarono coricato in una mangiatoia. Era appena una capanna dove si ricoverava il bestiame, perché l'albergo era pieno e non c'era posto per lui. Egli non nacque nel palazzo di un re o nella casa spaziosa di un governatore, ma nacque nella stalla di un alberghetto pieno di gente. Come si può spiegare ciò? Solo una spiegazione è soddisfacente, e la parola è diventata carne ed ha abitato un tempo fra di noi, come dirà l'apostolo Giovanni. Dio è entrato sulla scena del peccato,
della sofferenza.

del dolore. Dio nella persona del Figlio. Egli si identificò con l'umanità perduta. Con la sua nascita, egli diventò amico dei peccatori. Dopo una breve pausa musicale offertaci dalla cantante americana Karen Lafferty con la canzone Land of No Goodbyes, cioè la terra dove non si dice arrivederci, dove non vi sono addì, ed è la terra dove andremo ad abitare un giorno, se qui avremo creduto che il Gesù di cui ti sto parlando era veramente il Figlio di Dio ed è veramente venuto per ognuno di noi, per strappare via quella colpa che ci portavamo appresso dai tempi dei tempi. Ecco, di questo posto paradisiaco parla Karen Lafferty nella canzone che ascoltiamo adesso. Poi torneremo sull'argomento.

Quando un capo di Stato o un uomo di grande autorità visita coloro che gli sono sottoposti, lo accompagna un gran seguito di subalterni. Ora pensa all'improbabile possibilità di avere un colloquio con un capo di Stato. Più alta è la sua posizione o più ampia è la sua autorità, meno accessibile diventa la sua persona. Ma non fu così con il re di gloria, il Signore Gesù. Osservalo alle nozze di Cana di Galilea. Egli sapeva che sarebbero rimasti senza vino. Oppure va alla piscina di Betesda e osservalo là. Sapeva che lì ci sarebbe stato un uomo malato e deluso da 38 anni. Nella sua sovranità egli disse: «Vuoi guarire?» Giovanni scrisse nel capitolo 4 del suo Vangelo che Cristo doveva passare per la Samaria. Perché? Perché sapeva che c'era una donna seduta vicino al pozzo, una povera anima assetata che aveva bisogno dell'acqua della vita. Nessun altro giudeo sarebbe mai stato visto in sua compagnia, per non parlare poi di assisterla. Ma Gesù sedette accanto a lei, iniziò una conversazione, sanò le sue necessità spirituali. Gesù era una persona veramente accessibile e avvicinabile. Il suo atteggiamento durante la sua attività pubblica confermò la veridicità di un'affermazione espressa dai suoi critici allo scopo di denigrarlo. «È un amico dei pubblicani e dei peccatori», dicevano. Quando parliamo degli antenati, della nascita, della vita di Gesù, abbiamo solo scalfito la superficie. La spada della giustizia di Dio lampeggiava luminosa ed era sospesa sul capo di una razza condannata. La ribellione dell'uomo, dimostrata dalla disubbidienza alla legge di Dio, esigeva la giusta sentenza di morte. Dio non dovette affrontare un dilemma, perché egli ci amava ancora prima della creazione del mondo. Secondo il piano eterno di Dio, Cristo lasciò la gloria del cielo e venne su questa terra per cercare e salvare coloro che erano perduti. Egli venne per essere punito e morire al nostro posto. Nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici. Per natura, noi eravamo nemici di Dio, perciò Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Veramente Cristo è a suo tempo è morto per gli empi. Questo amico meraviglioso prese su di sé la pena e la sofferenza destinate al peccatore. Isaia disse: «Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione». La spada del giudizio, già pronta e lucente, cadde su di lui. Egli beve fino all'ultima goccia la coppa dell'ira di Dio. Dovette persino sopportare l'agonia di vedere il viso del Padre volgersi via da lui. Perché? Cristina Rossetti lo ha giustamente espresso scrivendo: «Nessun altro agnello, nessun altro nome, nessun'altra speranza in cielo, terra o mare, nessun altro riparo da colpa e vergogna. Nessuno oltre a te». La battaglia era ormai conclusa. Sulla croce Gesù aveva chinato il capo e reso lo spirito. Era morto, lui giusto per gli ingiusti, per poter portarci a Dio. I soldati che cercavano di affrettare quella morte per crocifissione vennero per spezzargli le gambe, come avevano fatto con i ladri crocifissi con lui. Ma egli era già morto, neanche un osso gli fu spezzato. Il suo corpo fu posto nella tomba da mani amorevoli, ma le catene della morte, catene che avevano inesorabilmente trattenuto ogni altro abitante della terra, non potevano imprigionare lui. L'inoppugnabile decisione di Dio sull'efficacia di quella morte sul Calvario è la tomba vuota e la risurrezione di Gesù Cristo. Poi, dopo un breve periodo di attività successiva alla risurrezione, il nostro Signore ritornò maestosamente nella gloria. Il Salmo 24 ci offre una pallida idea di quella che deve essere stata la grande celebrazione avvenuta in cielo quando Egli ritornò dalla terra, dopo aver compiuto la missione che il Padre gli aveva affidato.
Leggi queste gloriose parole proprio nel Salmo 24, che dice: chi salirà al monte dell'Eterno e chi potrà stare nel suo luogo santo? O porte, alzate i vostri frontali, e voi porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno, forte, potente, l'Eterno potente in battaglia. Oggi in gloria c'è uno che è amico dei peccatori. Proprio la sua presenza nella dimora del cielo proclama a tutto l'universo che ogni figlio di Dio comprato a prezzo di sangue sarà un giorno là con lui. L'insegnamento del Nuovo Testamento dimostra che il Signore ha un gran da fare da quando è tornato in cielo. Gran parte dell'epistola agli Ebrei è occupata dalla descrizione dei dettagli della sua attività presente. Egli è il grande intercessore presso il trono di Dio. Tormentati, come siamo, da un accusatore, noi abbiamo bisogno sia di un intercessore che di un difensore. Per qualche ragione a noi ignota, Satana ha accesso in cielo. Egli vede i nostri errori e prende nota dei nostri peccati. È un delatore, un accusatore dei fratelli davanti al trono di Dio. Ma Cristo, nostro difensore, è là. Noi abbiamo un amico in tribunale. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è resuscitato, è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Anche quando ci allontaniamo da Lui, anche nei giorni in cui non cerchiamo la sua comunione come dovremmo, anche quando lo respingiamo, il Signore non smette di esserci amico, perché Egli è un amico che ama in ogni tempo.

L'amicizia di Cristo per i peccatori si vede nella sua nascita e nei suoi antenati, nella sua attività pubblica e nella sua morte, nella sua ascensione e nella sua opera di intercessione alla destra del Padre. Ma un giorno Gesù disse ai suoi discepoli che stava per tornare dal Padre. Ecco ciò che disse: «Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Pure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò». Cosa avrebbe fatto lo Spirito Santo che doveva venire in risposta alla richiesta di Gesù? Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia, al giudizio, quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Nessuno ha mai visto la vittima di una rapina a mano armata perdonare e amare il ladro, né un padre alla ricerca di chi ha disonorato sua figlia a colmare di ricchezze il colpevole. Ma questo è l'atteggiamento di Gesù, l'amico dei peccatori. Egli ha mandato il suo Santo Spirito a rivolgere inviti accorati a uomini e donne che lo odiano. E nessuno è mai stato salvato, né è mai entrato in una comunione eterna con Dio, se non per opera dello Spirito Santo.

Siamo quasi giunti al termine per quanto riguarda il 78esimo numero di Punto Radio. Nella prossima puntata, ancora incentrata sulla figura di Gesù, parleremo di Gesù come amico dei debitori. E nella speranza di ritrovarti puntualissimo qui, anche nel prossimo numero, da parte mia è tutto. Un grande, calorosissimo abbraccio, come sempre. Ti aspetto qui nel numero 79, quando sarà ancora Punto Radio. Ciao, a presto.

Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme. Al microfono Maurizio, come consueto, come di solito, a quest'ora, su questa emittente frequenza, e insomma tutte quelle cosine lì. Felicissimo di essere in tua compagnia. Ancora una volta grazie per averci scelti.

Siamo coinvolti, siamo nel pieno, nel vivo del libro dell'Esodo, siamo alle prese con il terzo capitolo di questo libro. Nel caso questa fosse la primissima volta che ti sintonizzi, beh, a te un benvenuto particolare, speciale. Dice, ma perché dai il benvenuto a quelli che sono nuovi? In fondo di nuovi non ce ne sono. Ah, come non ce ne sono? Spesso riceviamo lettere, cartoline, biglietti di persone che dicono per caso stavo ascoltando la radio e per caso ho girato la manopolina, ho trovato la vostra emittente, ho trovato il tuo programma. E questo naturalmente mi fa tanto, tantissimo piacere, tanto che, ecco, ti do un benvenuto tutto particolare, tutto speciale. Veniamo al testo biblico, veniamo al terzo capitolo del libro del Levitico. Libro del Levitico che, come detto altre volte, come ho detto sempre, può apparire un po' noioso da una lettura superficiale o da uno sguardo frettoloso, ma non lo è. Non lo è perché dietro le varie cose che vengono presentate c'è una realtà ancora più profonda, ancora più bella, ancora più reale e ancora più importante. Una realtà che è una persona. Ci siamo lasciati la volta scorsa con un discorso sull'importanza di applicare le elementari regole di interpretazione al testo biblico. Abbiamo visto una frase che alcuni studiosi critici della Bibbia prendono come spunto, come scusa per gettare fango e sul testo biblico e sulla storia che essa narra. La frase, se ricordi, era questa: il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare, tutto quello che era stato presentato dall'individuo, dal singolo israelita che andava al tabernacolo per offrire, per fare la sua offerta. Il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare come cibo, un dono offerto al Signore. Ora, dicono i critici, vedi, qui c'è la prova lampante che gli israeliti o la loro religione non era diversa da quella dei loro contemporanei. Cioè, c'erano altre civiltà, ovviamente, a quei tempi che adoravano vari dei, vari idoli, e c'erano delle feste, dei giorni particolari durante i quali la gente offriva a questi dei, a questi idoli, del cibo. Ora, questo non è nulla di nuovo, perché in tanti paesi, in tanti popoli, avviene tuttora. Noi invece contendiamo che la situazione nel contesto del popolo di Israele era tutta un'altra, era tutta diversa. Abbiamo anche detto che questa è l'unica occasione in cui questa frase viene scritta in questo modo. Abbiamo letto un altro passo in un altro libro della Bibbia, nel libro del Deuteronomio, dove Dio praticamente invita a pranzo il suo popolo dopo le offerte. In altre parole, c'era sì del cibo, ma chi consumava questo cibo non era la divinità, come si supponeva fosse nel caso di altre civiltà, ma era il popolo stesso. Ovviamente noi sappiamo che gli idoli e i falsi dei non possono né vedere, né sentire, né mangiare, né camminare, né nulla. È purtroppo una falsa nozione, è una tragica, triste trappola. Il popolo di Israele invece in questa trappola non doveva caderci. Dico non doveva caderci perché purtroppo invece ci cadde. Molto spesso durante la storia del popolo di Israele caddero nell'idolatria. In questo caso comunque Dio dice: io accetterò quello che voi mi offrirete come un dono gradito. Lo apprezzo. Ecco il significato di questa frase. Non significa che Dio voleva il cibo perché doveva poi consumarlo.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Ancora una volta, devo dire, voglio dire, grazie per averci scelti.

La volta scorsa abbiamo letto una frase nel libro del profeta Isaia. Vorrei leggertene un'altra. Sempre leggertene, scusa. La mia lingua non segue gli ordini impartiti dal cervello. Che ha sempre a che fare con il concetto che Dio, l'Iddio di Israele, Yahweh, non voleva nulla a che spartire con il cibo preparato durante i sacrifici, a differenza di altri presunti dei. Voi che avete abbandonato il Signore, dimenticando il mio santo monte, preparate una mensa per Gad, riempite la coppa di vino per Menì. Io vi ho destinato alla spada.

Ora, questa affermazione non ha molto senso se non spieghiamo, se non comprendiamo cos'era Gad, cos'era Meni. Bene, Gad era un dio cananeo, il dio della fortuna. Meni era il dio del destino. Quindi Dio sta dicendo: voi che avete abbandonato l'adorazione del vero Dio, voi che preparate la tavola per Gad, per il dio della fortuna, voi che preparate la coppa di vino per Meni, il dio del destino, bene, io vi ho destinati alla spada. Altri popoli lo facevano, ma il popolo di Israele non poteva e non doveva farlo. E vediamo che quando invece il popolo di Israele cadeva in questa trappola, Dio parlava nei loro confronti senza mezzi termini. Non c'erano compromessi. Il popolo di Israele non poteva camminare con il piede in due staffe. Il problema era che a volte gli israeliti volevano un po' di Yahweh, un po' del loro Dio, e un po' di un altro Dio, quando faceva comodo. A dir la verità, non dovremmo puntare troppo il dito nei confronti degli israeliti. Noi forse non facciamo lo stesso? Spesso?

vero, i nostri idoli, i nostri dei, sono molto più sofisticati. Noi non ci prostriamo davanti a un palo di legno o davanti a un pezzo di pietra. Noi ci prostriamo davanti al conto in banca, davanti a una brillante carriera, davanti a un edificio disegnato da un architetto che sarebbe la nostra casa, davanti alla vettura fiammante. E la lista potrebbe continuare a lungo. Gli idoli hanno cambiato forma, colore, dimensione. Ma lo spirito di idolatria, purtroppo, è ancora con noi. Come vanno le cose nella tua vita per quanto riguarda questo aspetto? Chi è al primo posto della tua esistenza? I tuoi interessi? La tua famiglia? La tua carriera? La tua situazione economica? Dio dov'è? Se figura nella lista, può anche darsi che non figuri affatto. Come vanno le cose fra te e Dio? Io non posso rispondere al posto tuo. Nessun altro può rispondere al posto tuo, né tu puoi rispondere per me. Ma una risposta prima o poi dovremo darla. Pensaci.

Il pensiero del cibo sull'altare, il fatto che Dio non è interessato nel cibo, ma è piuttosto un dono che gli gradisce, mi fa venire in mente una parabola, una storia che Gesù ha raccontato. Un giorno Gesù fu invitato a tavola, a pranzo. Mentre era lì, con tutti gli altri commensali, colse l'occasione. Quando offri un pranzo o una cena, iniziò Gesù, non invitare i tuoi amici e fratelli, né i tuoi parenti o i ricchi che abitano vicino a te. Infatti costoro possono a loro volta invitarti e così tu puoi avere il contraccambio. Invece quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato, perché essi non hanno la possibilità di ricambiarti. Infatti sarai contraccambiato nella risurrezione dei giusti. Uno degli invitati, sentite queste parole, esclamò: «Beato chi mangia il pane nel regno di Dio!» E Gesù rispose: «Un uomo fece un gran banchetto e invitò molta gente. All'ora del pranzo mandò un suo servo a dire agli invitati: «Venite, è pronto!» Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Uno disse: «Ho comperato un campo, devo andare a vederlo, scusami, ti prego». Un altro disse: «Ho comprato 5 paia di buoi, sto andando a provarli, scusami, ti prego». Un altro ancora disse: «Ho preso moglie, non posso venire, scusami». Ritornato dal suo padrone, il servo gli riferì tutto questo. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al servo: «Esci presto, vai per le piazze e per le vie della città e porta qui poveri, storpi, ciechi e zoppi». Il servo poi disse al padrone: «Signore, il tuo ordine è stato eseguito, ma c'è ancora posto». Allora il padrone disse al servo: «Esci per le strade, lungo le siepi e forzala a venire, purché la mia casa sia piena di gente. Vi dico infatti», concluse Gesù, «nessuno di quegli uomini che era stato invitato gusterà la mia cena».

Forse ti starai chiedendo, ma qual è il nesso fra l'offerta di cui ci hai parlato nel libro del Levitico e questa parabola di Gesù? Un nesso c'è. Dio accettava questa offerta come un gesto di buona volontà. Riconosceva che il peccatore aveva tutta l'intenzione di essere riconciliato con lui. Quando gli veniva offerto cibo, quando gli veniva offerto il meglio, Dio era, in un certo senso, grato. Era un dono a lui gradito. In contraccambio, in un certo senso, Dio dice: grazie per aver portato il meglio di quello che avevi. L'hai portato a me. Adesso io lo metto a tua disposizione. Mangia. Sii contento, sii felice, così come hai fatto felice me. Ci sarà un grande convito, un grande banchetto, una grande festa. Tutti sono stati invitati, ma come Gesù ci fa vedere, pochi saranno coloro che andranno a questo convito, a questo banchetto, a questa festa. Come mai? Gesù nella sua parabola dà alcune ragioni. Ragioni valide. Ma vedi, è tutta una questione di priorità. Cos'è più importante nella tua vita? Come dicevamo prima, Dio dov'è nella lista delle tue priorità?

Ed la cosa triste è che verrà il giorno in cui sarà troppo tardi. Verrà il giorno in cui vorremmo disperatamente andare a quel banchetto. Daremmo tutto pur di essere presenti. Accetta l'invito ora che c'è ancora tempo. Non aspettare il giorno in cui sarebbe troppo tardi. Il banchetto rappresenta essere alla presenza di Dio. Per essere alla presenza di Dio dobbiamo passare attraverso Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ha detto l'agnello di Dio, Gesù Cristo. Gli israeliti andavano per offrire un capretto, un agnello, un bue se erano ricchi, o delle colombe se erano poveri. Dio ha dato l'agnello per eccellenza. Dio stesso ha provveduto l'offerta. Ecco perché solo attraverso Cristo possiamo arrivare a Dio. Non c'è un altro modo. Non ci sono altre strade. Vuoi approfondire questo dialogo? Scrivici. Saremmo lieti di risponderti.

0: Purtroppo è arrivato il momento di lasciarci. Appuntamento al prossimo incontro. Un'altra passeggiata, un altro passettino avanti attraverso il libro del Levitico. Inizieremo le considerazioni sul quarto capitolo. Scrivi, mi raccomando. In redazione ci sono persone pronte e preparate, pronte a ricevere una tua lettera e preparate per rispondere ai tuoi quesiti. Un abbraccio, a risentirci. Ciao.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte ti invita a partecipare alla festa del cinquantenario di servizio evangelico di RTB. L'appuntamento è per domenica 14 giugno dalle ore 16 alle 19 presso la Gospel House di Via Druento, 274 Avenaria, in provincia di Torino. Per partecipare iscriviti sulla piattaforma Eventbrite accedendo dal sito www.rtb.it oppure telefona al numero 331-222-3120. L'evento è gratuito. Non mancare!

0: La mia volontà era ancora forte, ma non avevo la forza di continuare. Caddi in ginocchio. Ancora una volta mi aspettavo di essere uccisa. Il mio corpo esausto non toccò terra. Magda e le altre ragazze mi presero prima di cadere. Insieme formarono una sedia umana e mi portarono fino a Gunskirchen. Non ricordo molto di ciò che successe quando arrivavo.
1: Nel 1944, a Kassa in Ungheria, Edith, ora sposata con tre figli e dottoressa in psicologia, era una bella ballerina e ginnasta sedicenne che godeva di una vita protetta con i genitori e le sorelle maggiori Magda e Clara. Poi arrivò l'Olocausto. Ecco, oggi a Contrappunti, amici, ascolteremo dalla voce di Filomena Calanchi la testimonianza di Edith, una fetta di vita vissuta dalla protagonista di questa interessante storia, di questa interessante vicenda. Ecco, Contrappunti non sarà però solo questo, tempo permettendo avremo anche altro, e altro vuol dire anche musica. E oggi ho scelto per cominciare un brano che è decisamente diverso, che vuole guardare al futuro. Si intitola Una nuova terra, l'ascolteremo fra un attimo dalla voce di Antonella. Intanto vi auguro, amici, un buon ascolto del nostro programma, vi do il mio benvenuto e come sempre vi invito a restare in mia compagnia.

0: E a chi ci ha raggiunti da poco ricordo che siete all'ascolto del programma Contrappunti. Dicevo nel sommario poco fa che avremmo ascoltato oggi una testimonianza, infatti fra poco dalla voce di Filomena Calanchi sentiremo questa storia vera di Edith Eva Eger. Durante la Seconda Guerra Mondiale, come sappiamo, quasi 6 milioni di ebrei, fra uomini, donne e bambini, furono uccisi nei campi di sterminio. Quella di oggi è una storia a lieto fine, si conclude bene, almeno per quanto riguarda la protagonista. Ecco, ma sentiamola adesso insieme.
1: La mia famiglia arrivò in treno ad Auschwitz il 22 maggio del 1944. Mia sorella Clara era riuscita a scappare a Budapest grazie al suo professore di musica cristiano. Rimase lì fino alla fine della guerra. Arrivati ad Auschwitz, mio padre fu immediatamente separato da noi. Non l'abbiamo più visto. Siccome Magda ed io avevamo più di 14 anni, ci permisero di rimanere con nostra madre. I bambini più piccoli venivano tolti dalla mamma con la forza già all'arrivo. I nazisti sapevano bene che le madri sarebbero state più remissive se temevano per i loro bambini. Mentre le guardie armate ci inquadravano, mia madre mi bisbigliò all'orecchio: «Nessuno può toglierti ciò che è nella tua mente». Non sapevo allora quanto sarebbero state importanti quelle parole per la mia sopravvivenza. Era un martedì. Ero in fila con mia madre ad aspettare il nostro destino. Tenevo stretta la sua mano in silenzio, anche se conoscevo la regola: non mostrare affetto. Un abbraccio poteva significare l'esecuzione. In quel momento pensavo solo alla mia necessità. L'amore di mia madre era forte e mi dava conforto. La morte imminente non poteva spezzare il legame fra madre e figlio.

doccia, l'avrei rivista dopo. Non sapevo allora che a destra significava vivere e a sinistra morire. Aspettai mia madre, ma non tornò. Era andata alla camera gas. Il dottor Mengele amava le arti. Quando voleva essere intrattenuto, mandava le sue guardie a cercare fra noi nuove arrivate, quelle che conoscevano la musica o il ballo. Le ragazze mi identificarono come la ballerina. Incontrai l'angelo della morte due volte quel terribile giorno in cui morì mia madre. Dal palcoscenico riuscivo a vedere le ciminiere delle camere a gas. Mentre ballavo, il dottor Mengele discuteva con le guardie chi doveva morire. Pregai per il dottor Mengele affinché non mi facesse uccidere. Fu allora che cominciai ad avere pietà per i nazisti. Essi erano prigionieri come me, però io sarei sopravvissuta. Loro invece avrebbero dovuto convivere forse con il rimorso. Dopo una selezione, Magda ed io fummo giudicate in forma per lavorare. Ci mandarono alle baracche, ci diedero un uniforme e ci rasarono i capelli. Magda era stata sempre fiera dei suoi lunghi capelli biondi. Ora il suo capo era nudo e sanguinante a causa del rasoio che non tagliava bene. Prese i suoi capelli in mano e me li fece vedere. «Come sto?» mi chiese. Non riusciva a contenere la sua umiliazione. «Hai degli occhi bellissimi, Magda», le dissi. Magda ed io eravamo sistemate con altre quattro ragazze. Durante la notte tutte e sei trovavamo speranza nell'oscurità. Alcuni prigionieri si arrendevano subito, si buttavano contro il recinto elettrico che circondava Auschwitz, ma io ero determinata a sopravvivere. Anche se ero prigioniera, avevo scelte. Potevo mangiare la minestra ed il pane o mettere da parte il pane per condividerlo con Magda, che non sapeva controllare le sue razioni. Divenni la sua custode. Magda ed io fummo vicine alla morte molte volte. Ogni giorno le guardie ci dicevano che la nostra vita stava per finire. Ogni volta che facevamo la doccia, non sapevamo se al posto dell'acqua sarebbe uscito il gas. Un gruppo di ragazze venne scelto per lasciare Auschwitz e portare munizioni ai nazisti. Le guardie separarono il gruppo di lavoratori in due sezioni. Magda ed io non eravamo destinate a viaggiare insieme. Dovevo pensare in fretta. Mi scostai dalla fila e cominciai ad esibirmi in piroette. Le guardie furono così impressionate che non notarono Magda passare velocemente nel mio gruppo. Rischiai di essere fucilata. Magda ed io eravamo di nuovo insieme, però. Ora ero membro della famosa Marcia della Morte. Benché portassimo le munizioni ai nazisti e facessimo un servizio vitale, le guardie continuavano a dirci che saremmo state uccise. Camminavamo per chilometri ogni giorno. Chi si scostava dalla fila veniva subito fucilata. Il mio gruppo camminò per molte settimane. Avevamo poco riposo e ancora meno da mangiare. L'umore dei nazisti divenne sempre più spaventoso. Era la primavera del 1945 e i nazisti si rendevano conto che stavano perdendo la guerra. Io non avevo mai smesso di credere che Dio era con me durante la mia prigionia. Tuttavia c'erano dei momenti in cui i suoi messaggeri non erano quelli che mi sarei aspettata. Dal giugno 44 al maggio 45, Magda ed io cambiamo campo spesso. Eravamo ormai esauste e malnutrite. Anche i nazisti avevano poco da mangiare. Nell'aprile del 45 marciamo per lunghe ore verso Gunskirchen Lager, prima di essere portate per riposare la notte al municipio. Dal secondo piano Magda vide delle carote in un giardino vicino. Mi convinse che se non avessi fatto il salto dalla finestra per andare a prendere le carote, sarebbe morta di fame. Le guardie avevano avvertito che avrebbero sparato a chiunque avesse cercato di scappare. Ciononostante, riuscii a prendere le carote, ma al mio rientro trovai una guardia ad aspettarmi. Puntò il fucile alla mia tempia. Aspettai, ma non sparò. Guardai nei suoi occhi blu. Due altre volte la guardia mise il fucile contro di me, ma non mi uccise. Ho visto il suo viso raddolcirsi, ma per darmi una lezione mi colpì la schiena col manico del fucile. Si vede ancora oggi il segno, ma ero viva e avevo le carote.

La guardia ritornò il giorno dopo. «Chi di voi è uscita dalla finestra?» Guardò le facce di tutte e, siccome avevo paura per le altre, mi fece avanti a supplicare perdono. Invece di una pallottola, ricevetti la sua porzione di pane. Me la mise nelle mani e mi disse: «Devi aver avuto molta fame da rischiare la tua vita. Sfamare chi ha fame è un atto di misericordia. Sfamare chi muore di fame è un atto di Dio. Dopo la guerra cercai quella guardia, ma senza successo. Alla fine di aprile la mia salute cominciò a deteriorarsi rapidamente. Non riuscivo più a tenere il passo con le altre mentre percorrevamo i tanti chilometri da campo a campo. La mia volontà era ancora forte, ma non avevo la forza di continuare. Caddi in ginocchio. Ancora una volta mi aspettavo di essere uccisa. Il mio corpo esausto non toccò terra. Magda e le altre ragazze mi presero prima di cadere. Insieme formarono una sedia umana e mi portarono fino a Gunskirchenlager. Non ricordo molto di ciò che successe quando arrivammo. Ero troppo debole per rimanere cosciente. Magda divenne la mia custode, ma la sua cura non era sufficiente a riportarmi in salute. Avevo perso conoscenza e le guardie mi credettero morta e mi buttarono nella fossa comune nei boschi dietro Gunskirchenlager. Era passato quasi un anno dal mio arrivo ad Auschwitz e Dio mi mandò un salvatore. Un soldato americano prese il mio corpo fra i cadaveri, aveva visto la mia mano muoversi e si rese conto che non ero ancora morta. Pesavo appena 20 kg e la mia schiena era rotta. Che questo uomo avesse potuto discernere la vita tra quella carneficina imputridita fu un vero miracolo. Non ho mai potuto ringraziare quel soldato di Dio. Il mio recupero fu lungo e difficile. Ho dovuto imparare a camminare di nuovo. Per superare la mia esperienza ad Auschwitz, ho anche dovuto imparare ad usare comprensione e a perdonare. Dovevo far forza su di me per perdonare. Il perdono non significa condonare o scusare, oppure non avere niente a che fare con la giustizia. Perdonare era un atto di egoismo per liberarmi dal controllo del mio passato. Non ho tempo per odiare. Se odiassi sarei ancora prigioniera, darei ad Hitler una vittoria postuma.

era la storia vera di Edith Eva Egger che abbiamo sentito dalla voce di Filomena Calanchi. E adesso per restare in tema volevo proporvi un brano musicale, una canzone di Amy Grant di qualche tempo fa, si intitola Lead Me On, cioè conducimi avanti, portami avanti. Ecco, sentiamo prima cosa dicono le parole. Con le spalle a far girare la ruota per il guadagno egoistico di qualcun altro, nessuna scelta, lavorare la terra con la propria rabbia addosso sotto forma di una catena e di una palla di ferro, un campo infuocato sotto il sole cocente. Ben presto però il sole tramontò e la libertà non fu altro che un canto. Li udii cantare alla fine della giornata in onore di colui che è santo. Guidami, conducimi avanti fino al luogo dove il fiume sfocia nella tua custodia, Signore. L'attesa liberazione conforta chi è alla ricerca. Porta tu avanti. In attesa del treno, etichettati con la stella dorata, qualcuno vi sale con un cuore pesante e sussurra nel buio dove siamo diretti. È molto lontano. Terreno freddo e amaro. Echi di un uscio che sbatte in camere fatte per dormirci per sempre. Voci come un tuono con un potente rombo gridano al Signore. L'uomo fa del male al suo simile sempre di più e noi anneghiamo nella scia del nostro potere. Qualcuno mi sa dire perché? Amy Grant, Lead Me On.

che cosa abbiamo imparato dalla storia che abbiamo sentito poco fa? Ecco, una cosa mi ha colpito in modo particolare. Edith è potuta ritornare a vivere pienamente quando ha potuto veramente perdonare. Ecco, la stessa cosa è capitata anche a Corrie ten Boom, forse ricorderete la sua storia, l'abbiamo trasmessa tempo fa. Anche lei ha sperimentato una vera liberazione quando ha potuto perdonare i suoi aguzzini. Ecco, Dio solo può suscitare nuova vita dalle ceneri, può suscitare forza al posto della paura, allegrezza in cambio del pianto e pace al posto della disperazione. Quando ci sembra che la tristezza e il dolore ci circondino, oppure quando la sofferenza ci pesa tanto, o quando abbiamo perso la gioia di vivere, ecco, un motivo può essere anche quello del mancato perdono. Peccati non confessati per i quali non abbiamo appunto chiesto e ottenuto perdono, oppure perdono non concesso da parte nostra verso il nostro prossimo. Ecco, quando quello che abbiamo o non abbiamo fatto allora ci ostacola dall'andare avanti, quando la mancanza di serenità sembra volere fare del nostro cuore la sua dimora, ecco, allora ricordiamoci che il perdono ottenuto da Dio, oppure concesso da parte nostra verso il nostro prossimo, porta la guarigione. Dio conosce il nostro bisogno e possiamo credere a quello che Dio stesso ha detto. Adesso passiamo all'ultimo brano in programma oggi, una bella canzone di Wayne Watson che si intitola Se non fosse per amore. Le parole dicono che il tempo e le vecchie ferite guariscono, ma il tempo di per sé rivelerebbe soltanto la misura delle mie migliori intenzioni. Se non fosse per l'amore, come passerebbe inutilmente il tempo? Saremmo come delle scatole vuote. La mia preghiera non sarebbe mai udita. La richiesta sarebbe negata senza una parola. La sala del trono della casa del Padre sarebbe ben chiusa per lasciarmi fuori, senza possibilità di ammissione, se non fosse per l'amore. Se non fosse per l'amore, gli empi regnerebbero e qualunque cosa sarebbe oscurata. Ma l'amore è stato forte e ha rivelato un piano. Il Dio perfetto dell'uomo, l'uomo perfetto di Dio. Se non fosse stato per l'amore, una croce sarebbe rimasta lì da sola, rifiutata, e il Figlio di Dio sarebbe stato benedetto anziché accusato. Non sarebbe mai stato mandato un Salvatore. Dio avrebbe chiuso gli occhi davanti al lamento del mondo. Niente perdono se non fosse stato per l'amore. Ecco, queste le parole di If Not For Love, se non fosse per l'amore. L'ascoltiamo da Wayne Watson.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici in ascolto, benvenuti all'appuntamento con Controluce. Do anche il benvenuto a Nino Ciniello che è qui con noi.
3: Ciao Mario, benvenuti a tutti.
2: Allora, il tuo intervento di quest'oggi su che cosa sarà?
3: Ma vorrei partire da un fatto abbastanza scabroso di cronaca, ma non tanto per parlare di questo quanto ha suscitato la mia curiosità la dichiarazione dell'avvocata, avvocatessa in questo caso difensore del criminale implicato in questa triste storia. E per cui parto da lì per valutare alcuni modi di parlare, di dire certe cose riguardo al perdono, al giudizio, e fare alcune considerazioni, ecco.
2: Va bene, allora
3: un po' enigmatico forse,
2: ecco, ma come inizio lascio a te la parola. Nino, a te il microfono.
3: Eccomi a voi. Dunque, come accennavo prima con Mario, ecco, spesso purtroppo la cronaca ci segnala, ecco, delitti e violenze spaventose che specie quando sono coinvolti i bambini, diciamo la verità, facciamo fatica ad accettarli, a digerire, ecco, a capirli, perché credo che ci mettono spesso davanti, diciamo, a livelli di inumanità che credevamo impossibili che gli esseri umani potessero raggiungere, ecco. E in genere davanti a questi fatti di cronaca così crudi noto almeno personalmente due reazioni opposte. Da un lato c'è il giudizio sommario del tipo, faccio un esempio, bisogna metterlo o metterla in cella e buttare le chiavi al mare, oppure c'è chi evoca la pena di morte o i lavori forzati a vita e così via. D'altro lato, ecco, un'altra reazione è quella di addurre un po' delle giustificazioni psicologiche, sociali o emotivi che hanno portato a un determinato efferato delitto o cose del genere, che sarebbero quindi queste cose un po' la causa di certi crimini. Ora, desidero proporvene una che, anche se non credo nuova né originale, ci fa vedere come tanti luoghi comuni riguardo alla fede cristiana o al frasario, diciamo, religioso, saltano fuori anche in casi di brutale violenza che non fanno altro, a mio avviso, che confondere maggiormente le idee. Ora, a cosa mi riferisco? In un'intervista a un settimanale nazionale, l'avvocatessa di un criminale, uso questo termine molto leggero per non dire altro, alla domanda del giornalista di come fa a difendere il suo assistito, un uomo estremamente brutale, ha risposto, cito una parte dell'intervista: coltivo valori cristiani, la misericordia viene prima di tutto. La Bibbia dice che nessun uomo può giudicare un altro uomo e il legislatore garantisce a tutti il diritto di essere difesi. Ora, se da un lato è vero e legittimo che ogni uomo, qualunque sia stato il suo crimine, ha il diritto a un giusto processo e quindi a essere difeso, sappiamo che lo spirito di vendetta personale o pubblico che sia non deve mai sostituirsi alla legge. D'altro lato, però, mi chiedo, è giusto e utile, come dice questa avvocatessa, sospendere il proprio giudizio morale? In altre parole, il fatto che tutti, in un modo o in un altro, sbagliamo, esclude la possibilità di formulare un giudizio, una valutazione di merito? È vero, come dice questa avvocatessa, che la Bibbia insegna che, a parte le corti di giustizia, nessun uomo può giudicare un altro e di conseguenza, così implicita nella sua frase, che il giudizio spetta solo a Dio? E poiché solo Dio conosce perfettamente i cuori e i pensieri di ogni uomo, ciò deve scoraggiare ogni valutazione degli atti o delle scelte o delle idee delle persone? Ora, come vedete, le domande possono essere tante, ecco, e le implicazioni morali o sociali non sono né poche né piccole, ma non siamo qui a sviscerarle per motivo di tempo. Le parole invece citate dall'avvocatessa, ecco, nessun uomo può giudicare un altro uomo, ecco, sono quelle che in qualche modo vorrei soffermarmi, e sono un po', fanno riferimento al Vangelo di Matteo, sono contenute nel famoso sermone sul monte di Gesù, ecco. E infatti al capitolo 7 troviamo scritto queste parole. Gesù dice: non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Allora, poiché queste parole nel corso della storia sono state, diciamo, fra le più fraintese o non mal capite di tutto il sermone sul monte, come prima cosa credo che sia utile capire che cosa queste parole non vogliono dire. Ora, certamente, alla luce anche di tanti altri passi della Bibbia, Gesù è chiaro che non sta chiedendo ai suoi discepoli di essere, non so, persone piatte, superficiali, indifferenti, ecco, che davanti a qualsiasi o qualunque situazione non devono esprimere nessun giudizio, né prendere posizione, né fare alcuna valutazione di sorta, o né di essere persone indifferenti davanti, per esempio, allo sfruttamento, all'inganno, all'ingiustizia, al sopruso. Le parole di Gesù che seguono dopo questa affermazione che ho letto, e di conseguenza l'insegnamento di tutta la Bibbia, escludono chiaramente questa improponibile comprensione. Infatti, poco dopo Gesù afferma, cito dal versetto 6, «Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci». È chiaro che queste parole di forte, inequivocabile giudizio verso quelle persone che davanti alle parole o alla predicazione del Vangelo reagiscono con indifferenza oppure con disprezzo, come diceva Gesù, comportandosi così come i cani e i porci, che non sanno valutare quando davanti a loro gli viene posto qualcosa di prezioso. Non solo, qualche versetto dopo Gesù avverte, come un altro esempio per avvalere, per dare sostanza a quello che dicevamo poco fa, Gesù dice: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Con queste parole Gesù non solo etichetta certe persone con epiteti gravi, forti, ma richiede che i suoi discepoli riconoscono queste persone per quelle che sono. In altre parole, le affermazioni di Gesù chiedono la necessità di un discernimento, ma anche quella di esprimere un giudizio quando necessario. Mi fermo qui. La Bibbia, d'altra parte, è piena di esempi e di insegnamenti diretti che legittimano l'espressione di un giudizio e condannano, d'altra parte, l'indifferenza spirituale, morale o sociale che sia. Ma ora è giusto chiederci: che cosa voleva dire Gesù con le parole «non giudicate affinché non siate giudicati»? Ora, alla luce di tutto il discorso che Gesù sta facendo, perché non si può prendere solo la parola ma guardarlo nel suo contesto, questa affermazione ci mette in guardia, diciamo, fondamentalmente contro lo spirito critico che facilmente può adottare una persona che si trova di fronte alle mancanze del suo prossimo, ecco. In altre parole, Gesù comanda di non avere un atteggiamento di censura o di condanna, oppure di non farsi prendere la mano dalla facile critica, o di non notare, diciamo, subito i difetti e le colpe degli altri, né di ingigantirle oltre la loro reale portata. Perché è importante combattere contro lo spirito critico e il facile giudizio? Beh, Gesù lo spiega subito dopo, ecco, dice queste parole: perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Cosa voleva dire? Con queste parole Gesù non vuol dire di moderare il nostro giudizio verso gli altri in modo che gli altri possano moderare i loro giudizi verso di noi, una mano lava l'altra, si direbbe oggi. Dice qualcosa di molto più profondo, dice di abolire la critica facile, sia per non cadere nel giusto giudizio di Dio, sia per non attirarsi il facile giudizio da parte degli altri, cioè essere ripagati con la stessa moneta. Una persona che giudica facilmente gli altri si preclude, dice Gesù, il perdono di Dio, perché rivela ciò che in fondo ha nel cuore, cioè vanità, orgoglio, si pone sopra gli altri, ecco. Non solo, ma dimostra di essere una persona stupida che ha perso il senso della realtà e della sua stessa vita. E Gesù spiega molto bene questa condizione parlando del caso di un uomo che, avendo una trave nel suo occhio, si preoccupa di togliere la pagliuzza che è nell'occhio di un altro. E Gesù considera questa persona un'ipocrita e gli dice, versetto 5, leggiamo: togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Infatti, la sindrome di quello che io chiamo il detective, cioè di una persona che è alla ricerca degli sbagli degli altri, un segugio, ecco, morale, rivela quanto essa sia cieca nei riguardi di se stessa, tanto sensibile verso gli altri, gli sbagli degli altri, quanto insensibile verso i propri. In genere, chi coltiva questo atteggiamento, pensateci un attimo, lo fa per nascondersi, molto spesso per nascondersi dagli altri, e ancora più grave per nascondere a se stesso le reali condizioni della sua vita e i motivi delle sue scelte sbagliate. Spesse volte questo tipo di persona confonde facilmente il suo giudizio con la realtà, o fa coincidere la realtà con il suo giudizio. Giudicando gli altri, alla fine crede di essere migliori degli altri e quindi una persona diversa da quella che in realtà è. Ora capite che una tale persona sarà destinata a vivere in un mondo tutto suo, una realtà tutta fabbricata da se stesso, che però presto o tardi dovrà cozzare con la realtà che molte volte porta a tristi conseguenze. In conclusione, quando le parole di Gesù "non giudicate affinché non siate giudicati" sono capite bene e applicate nella propria vita, si eviterà sia di cadere nella confusione di quell'avvocatessa dalla quale siamo partiti, che evita di dare ogni giudizio, in altre parole che induce a vedere e considerare il male o il bene allo stesso modo e quindi a considerare le distinzioni morali come una questione indifferenti, ma eviterà anche l'atteggiamento di ipercriticità che abbiamo appena esposto. In conclusione, la riprensione, l'espressione di un giudizio non solo è legittimo ma doveroso, specie per chi ama la verità, e Gesù non la proibisce. Gesù però ci insegna in che modo va esercitato il nostro giudizio. Esso, in altre parole, deve sorgere da un giusto atteggiamento verso il prossimo e motivato da uno spirito di umiltà, pronto ad accettare da quella stessa persona verso la quale abbiamo espresso un giudizio un eventuale richiamo verso i nostri sbagli.
2: Bene, Nino, grazie per il tuo intervento di quest'oggi. Amici, allora vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Controluce. L'appuntamento è per la prossima.

Nella nostra ultima trasmissione parlammo della necessità di essere preparati quando si va a cercare consiglio. E la prima cosa, dicemmo, è di trovare un consulente sinceramente cristiano, non qualcuno che sia soltanto un cristiano, quello nemmeno a dirsi, ma qualcuno i cui metodi di consiglio siano anche cristiani. Suggerimmo che il consigliando cerchi un pastore che veramente dipenda da ed usi la parola di Dio nel consulto, e ciò dovrebbe essere fondamentale e basilare in ogni consulto che egli cerchi. Secondariamente suggerimmo che il consigliando vada aspettandosi di ottenere risposte ai suoi problemi dalla parola di Dio e che scriva precisamente a quali domande vorrebbe avere risposte, ossia esattamente cos'è che vuol sapere. Dicemmo pure che potrebbe essere che egli faccia domande che non hanno risposte nella parola di Dio. Naturalmente non c'è consulente che, non importa come sia bravo o come sia fedele la parola di Dio, e veramente perché è fedele la parola di Dio, che possa rispondere a domande alle quali non ci sono risposte nella Bibbia. Ma non abbiamo bisogno di risposte a domande che non hanno risposte nella Bibbia, perciò questo è un fatto che naturalmente bisogna tenere in mente. Ma quel consulente dovrebbe avere la volontà di rispondere a qualunque domanda di cui la Bibbia parli, e quel consulente, dicemmo, dovrebbe anche dar direzioni adeguate nei principi della parola di Dio che si riferiscono a specifiche situazioni presentate a lui dal consigliando. Ora lasciate che oggi vi concentri tutto ciò in tre domande. Suggerisco che prendiate carta e matita ed annotate queste tre domande, poiché se scrivete le risposte a queste tre domande prima di andare al vostro primo consulto e avete le risposte ad ognuna di queste scritte in dettagli, allora quando arriverà la prima sessione di consulto sarete veramente ben preparati. Queste sono tre domande che noi richiediamo ad ognuno che viene al nostro centro di consulenza, ed abbiamo trovato che sono domande estremamente utili. Ancora, prima di vedere la persona, riceviamo quel foglio di carta con le risposte e così sappiamo già parecchio di lui o di lei e dei loro problemi. Perciò penso che dovrete ciò fare e che lo troverete poi molto molto utile quando avrete una sessione di consiglio. Queste tre domande vengono dalla parola di Dio, sono un riassunto di tutte le domande che Gesù fece alla gente e anche agli apostoli chiesero alla gente con cui trattarono nel Vangelo e nel libro dei Fatti. Abbiamo concentrato queste domande in tre frasi. La prima domanda è: qual è il vostro problema? Scrivetelo e lasciate uno spazio vuoto sotto questa domanda, e sotto questa domanda cercate di dare la risposta. Il mio problema è, e scrivete giù, e potreste anche trovare la risposta su tre diversi livelli. Potrete rispondere, per esempio: il mio problema è che sono sempre stanco. Oppure, questo è un livello sul quale potete rispondere a questa domanda, o forse dite: sono sempre stanco perché sto alzato fino a tardi a guardare la televisione. Questo è un altro tipo di risposta a quella domanda. Ed il terzo tipo di risposta potrebbe essere: sto sempre alzato fino a tardi a guardare la televisione perché ho dei rimorsi e sono preoccupato e nervoso e non voglio pensare a certe cose ed in ogni modo non posso dormire. Questo è un terzo tipo di risposta alla domanda. Perciò vedete, ci sono modi diversi in cui rispondere a questa domanda. Così la domanda è: qual è il mio problema? È stanchezza? È guardare la televisione? O è un profondo senso di colpa nel mio cuore che non mi lascia nemmeno dormire e che voglio scacciare dalla mia mente? Perciò vedete, ci sono molti modi in cui rispondere a questa prima domanda, sia come un problema che vi irrita. Potete rispondere
nel campo dell'irritazione, sono depresso, sono stanco, non riesco a mantenere un lavoro, non riesco ad avere amici. Quello è il campo dell'irritazione, il livello che irrita abbastanza voi o gli altri da spingervi a chiedere consiglio. O potete rispondere ad un livello più profondo, più o meno di causa, così che pensate alla risposta e cercate di rispondere il più completamente possibile. Qual è il vostro problema? Poi, la seconda domanda è: cosa avete fatto per risolverlo? Ora rispondete a questo: ho fatto così e così, sono stato da altri consiglieri, ho cercato di far da solo, ho seguito questo e quel consiglio, eccetera. Oppure: ho letto certi libri, ho cercato di far questo, oppure anche ho pregato o che altro. Scrivete tutte le cose che vi vengono in mente di aver fatto nel cercare di trattare quel problema. Se in verità vi accorgete che non avete fatto niente, se potete solamente scrivere "ho pregato", per esempio, e questo è tutto, ma non avete esplorato le sacre scritture per vedere che cosa Dio vi dice di fare al proposito, questa cosa stessa vi suggerisce a dove rivolgervi persino prima di andare dal vostro consulente. E naturalmente, se avete un paio di nodi nel vostro filo di pesca o avete cercato di sbrogliarvi, ma mentre avete cercato di togliere quei due nodi ne avete fatti sei di più, e mentre avete cercato di sbrogliare gli 8-9 nodi ne avete fatti 15 di più, e nel cercare di togliere tutti quelli ne avete ora 165, si capisce che ora volete tirar tutto via e non trattare più di niente. Vedete, è molto importante per il consigliere sapere cosa avete cercato di fare sul vostro problema, perché quello che avete fatto potrebbe aver complicato molto di più il problema originale. Perciò scrivete nel modo più dettagliato possibile che cosa avete fatto per cercare di risolvere il vostro problema. La terza domanda è: cosa volete che io faccia? Ora, vi ho fatto tutte queste domande come se fosse il consigliere stesso a farvele. Qual è il vostro problema? Che avete fatto al proposito? Che cosa volete che io faccia? Questa è la domanda programma. Che cosa realmente volete da questo consulto? Potrebbe darsi che il consulente debba sapere questo perché il vostro programma potrebbe essere uno al di fuori della Bibbia. Potrebbe darsi che vogliate che egli faccia per voi cose che egli sa di non dover fare per voi. Sapete, Gesù spesso fece questa domanda: cosa volete che io faccia? Se qualcuno vuole solamente guarire, per esempio, o vuole solamente che il matrimonio ritorni, o semplicemente vuole liberarsi da avverse sensazioni, quello non è un problema sufficiente. Il consulente potrebbe aver bisogno di discutere con voi, potrebbe dirvi: sentite, non potete scrivere in risposta a quella domanda "voglio che mio marito ritorni a tutti i costi". Come cristiani non si può parlare così. Potete volere che il vostro marito ritorni, sì, ma non a tutti i costi. Ed innanzitutto, persino prima di voler vostro marito che ritorni, dovete volere ciò che Dio vuole, e dovreste voler divenire quella che Dio vuole che siate, e dovrete desiderare la volontà di Dio sopra la vostra. E perciò potrebbe discutere certe questioni di programma con voi. Non so cosa potrebbe essere, ma è molto importante che lui e voi sappiate qual è il vostro programma prima di cominciare il consulto. Perciò vi suggerisco queste tre domande, che sono tre domande molto fondamentali e basilari che tutti i buoni e solidi consulti devono avere in programma. Lasciate che ve le ripeta ancora una volta, così che possiate scriverle su un foglio di carta, lasciando molto spazio in bianco sotto ognuna. Prima: qual è il mio problema? Seconda: che cosa ho fatto per risolverlo? Terzo: cosa voglio che facciate per aiutarmi?
Se potete rispondere a queste tre domande in maniera particolareggiata e pensandoci bene, sarete ben preparati quando andrete a cercare consiglio e vi renderete conto che se avete tutte quelle domande scritte su un foglio di carta, quando verrete accelererete moltissimo il consulto e il consulente troverà che ciò vi sarà di molto vantaggio. E quindi ora stesso, perché non mettersi d'impegno a fare un appuntamento con un pastore sinceramente cristiano per parlargli di queste situazioni? E andate ben preparati, avendo pensato profondamente e con preghiera alle risposte a queste domande. O Signore, ti chiediamo che tu benedica quelli che ci hanno ascoltato, aiutali se hanno bisogno di un consulto a prepararsi in modo che possano aiutare il loro consulente. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora su di voi, sui vostri cari, la pace e le benedizioni di Cristo. Ciao.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Matteo, capitolo 23. Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: «Gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti, legano dei pesi gravi, li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti, allargano le loro filatterie ed allungano le frange dei mantelli ed amano i primi posti nei convitti e i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente maestro. Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo, ma il maggiore fra voi sia il vostro servitore. E chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, poiché né vi entrate voi né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate per apparenza lunghe orazioni, perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito, e fatto che sia lo rendete figliuolo della Geenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare giura per esso e per tutto quel che c'è sopra, e chi giura per il Tempio giura per esso e per colui che l'abita. E chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio e la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciarle altre. Guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro son pieni di rapine e di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro son pieni d'ossa, di mordi e d'ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma di dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti, e dite: se fossimo stati ai dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Talché voi testimoniate contro voi stessi che siete figliuoli di coloro che uccisero i profeti, e voi colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete dal giudizio della Geenna? Perciò ecco, io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e le perseguiterete di città in città, affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figliuolo di Barachia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutte queste cose verranno su questa generazione. Oh Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché vi dico che d'ora innanzi non mai non vedrete più, finché diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Ventottesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller, consacrato interamente all'opera di Dio e sottomesso alla sua volontà, con la costruzione di una nuova casa per orfani ad Ashley Down, mostra ancora una volta la potenza di Dio, che provvede tutto il denaro corrente a quest'uomo, fondamentalmente povero ma ben saldo nella fede e consapevole delle infinite risorse della preghiera. Il 18 giugno 1849, a 12 anni dalla fondazione dell'opera, gli orfani cominciano a trasferirsi nelle nuove case. In tutto sono 275 fanciulli e 33 assistenti. Giorgio Müller, costretto a rifiutare delle domande di assunzione per mancanza di locali, mette davanti al Signore l'idea di ingrandire ulteriormente l'orfanotrofio. E dopo 19 mesi di fiduciosa attesa, gli giunge un'offerta di 8.100 sterline che gli consente di dare il via alla costruzione di un nuovo locale.
0: Il 26 maggio 1853 la somma utilizzabile per la nuova costruzione era di 12.500 sterline e in quel momento circa 500 orfani avevano fatto domanda di ammissione. Purtuttavia occorreva almeno il doppio perché la nuova casa potesse essere cominciata senza correre il rischio di rimanere fermi per mancanza di mezzi. Nel gennaio del 1855 parecchi cristiani si unirono promettendo 5.700 sterline per l'opera. Di tale somma, 3.400 furono da lui destinate al fondo per la costruzione. Intanto il numero delle nuove domande si aggirava sulle 800. Non era forse giunto il momento per creare la nuova casa? Perciò Giorgio Müller fece richiesta di campi adiacenti alla prima casa. Non essendovene in vendita, bisognava concludere che il Signore avrebbe provveduto altrimenti. Müller pensò che due case, invece di una sola, potevano essere collegate alle due estremità di quella già esistente sul terreno posseduto. Così determinò di cominciare senz'altro la costruzione di una delle due case sul lato meridionale, capace di ricevere 400 orfani. Il denaro era sufficiente per costruirla e ammobiliarla. Il 26 maggio 1856 quasi 30.000 sterline erano disponibili per la casa numero 2 e il 12 novembre 1857 essa fu aperta per 400 orfani. Dio, che provvide il fabbricato, provvide pure gli assistenti senza bisogno di annunci. All'inizio del nuovo anno, Müller cominciò a mettere da parte 600 sterline per una terza casa, seguendo lo stesso procedimento usato per l'altra, determinando di fabbricare locali capaci di ricevere 450 invece che 300 orfani. Ogni espansione dell'opera rendeva sempre più evidente come un uomo senza fortuna, solamente confidando in Dio, potesse conseguire obiettivi così grandi, semplicemente per mezzo della preghiera. La terza casa per gli orfani fu aperta il 12 marzo 1862, lasciando un fondo di riserva di 10.000 sterline. Non tutti gli assistenti furono trovati subito e quel ritardo dette occasione a intense preghiere e la risposta del Signore non mancò. Uno dopo l'altro gli assistenti giunsero e a misura che venivano si accettavano anche altri fanciulli. Le esperienze già fatte delle meravigliose vie di Dio spingevano Müller a procedere ancora. Le case numero 4 e 5 cominciarono a disegnarsi sull'orizzonte della sua fede. Nel maggio del 1862 Müller aveva 6.600 sterline a disposizione per la loro creazione. Nel novembre 1864 si ebbe un generoso dono di 5.000 sterline da un donatore che non volle far conoscere né il nome né il domicilio. In pari tempo era disponibile una somma di 2.700 sterline per gli ingrandimenti in vista. Ormai vi era più della metà dei fondi richiesti. L'acquisto del terreno e la posa delle fondamenta potevano essere fatte con fiducia. Müller da parecchi anni aveva posto gli occhi sopra terreni confinanti con quelli già occupati, separati solo da una strada provinciale. Si recò dalla gente e apprese che la proprietà era soggetta ad un termine di affitto che cessava 2 anni dopo. Ma altre difficoltà sopravvennero. Il prezzo era troppo elevato. La Compagnia delle Acque di Bristol stava trattando per avere quello stesso terreno allo scopo di farne un grande serbatoio d'acqua. Ma tutti questi ostacoli, per la volontà di Dio, furono superati e nel marzo 1865 si poté procedere all'acquisto del terreno. Erigendo le due case contemporaneamente si sarebbe risparmiato molto. Così nel maggio del 1866, dato che Müller aveva a disposizione oltre 34.000 sterline, fu cominciata la casa numero 4 e nel gennaio del 1867 anche la casa numero 5. Alla fine di marzo la cifra necessaria per tali costruzioni era stata raggiunta e non mancavano che 6.000 sterline per la mobilia e il corredo perché le due case fossero abitabili. Tra il novembre 1868 e il gennaio 1870 le due case erano pronte. Ora l'orfanotrofio si componeva di 5 spaziose case ad Ashley Down, case che potevano ospitare 2.000 orfani con tutto il personale assistente e insegnante di servizio. L'opera era una sola nel suo piano primitivo e nel suo scopo. Ogni nuova aggiunta rispondeva solo ad una più ampia applicazione e ad una nuova illustrazione delle stesse leggi di vita e degli stessi principi di condotta che avevano dominato lo spirito di Giorgio Müller. Il suo supremo punto d'arrivo era la gloria di Dio. La sua unica risorsa, la preghiera. Un passo fatto in fede e con preghiera ne preparava un altro simile. Un atto di fiducia lo rendeva più ardito ad avventurarsi verso un altro obiettivo che implicava maggior rischio e che richiedeva perciò maggior fiducia. Ma ogni preghiera esaudita era per lui fede ricompensata e ogni nuovo rischio dimostrava solo che il rischio non v'era nell'appoggiarsi all'Iddio verace e fedele.

Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2000.